0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey guys, this is Jen.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

sexy people.

0: Francesco. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Jazzman. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: ansia no, ansia no.
1: Anxiety, che tradotto significa ansia, che è una cosa brutta l'ansia, perché ti consuma, ti stanca, è come se tu avessi fatto uno sforzo enorme quando l'ansia ha il sopravvento su di te.
0: È paura del futuro, sommariamente, possiamo definirla.
1: Ci possono essere tanti motivi, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Cioè preoccuparsi, preoccuparsi.
1: Ma d'altronde, devo dire, fino a un certo punto serve, no?
0: Sì, perché ti aiuta a concentrare.
1: Questo tipo di situazione, DJ Training Center insegna, crea la produzione di un ormone che si chiama cortisolo.
0: Sì.
1: Il cortisolo è una cosa che ti tiene molto sveglio, sì. Evidentemente madre natura ce l'ha inculcata questa reazione chimica proprio per reagire nei momenti di difficoltà.
0: Sì.
1: Però quando il cortisolo è un po' troppo,
0: bravo,
1: anxiety...
0: Perché vai in overdose poi da cortisolo,
1: sì,
0: non puoi vivere sempre...
1: E l'effetto è che sei bollito come se avessi fatto 5 maratone consecutive.
0: Sì, ma comunque, ancora prima di fare quello che devi fare.
1: Prima di fare.
0: Ma ragazzi, che brutto.
1: Vabbè, anxiety, tutto bene.

0: Facciamo così: se vi arriva un messaggino dell'ansia,
1: sì,
0: voi scorrete verso sinistra, archivia chat. Così il prossimo messaggio dell'ansia non lo vedete
1: ma
0: più.
1: Ma non lo puoi cancellare direttamente.
0: Se lo cancelli, te ne arriva un altro la notte
1: ma
0: dopo.
1: Ma non lo puoi bloccare.
0: Anche, però poi lui vede che non hai più la spunta blu, l'ansia vede che non hai. E cioè, se tu archivi proprio la chat,
1: perché se la blocchi poi ti chiama con un altro numero.
0: Bravissimo.
1: Stronza di un'ansia
0: tutto,
1: che non
0: no?
1: sei altro.
0: Esatto.
1: A proposito dei 50 anni di carriera, non c'entra niente ma neanche tanto, insomma, ma un pochino sì. Domenica sera stavo, come si dice, navigando sui canali,
0: facendo zapping,
1: stavo zappando.
0: Un termine antico degli anni 80-90.
1: Sono finito su Rai 2 e c'è una cosa che c'era già stata, mi pare, la scorsa estate.
0: Formidabile disco ring.
1: In cosa consiste? Dura tanto, tra l'altro. Io
0: pensavo dura tutta la fino a mezzanotte. Sì. Sai che ormai la prima serata inizia alle 22 e ti danno anche della droga per sopravvivere fino a mezzanotte e mezza, perché non lo so.
1: Ed è una compilation, devo dire, montata anche discretamente, perché comunque il materiale tecnico non è che sia bellissimo, no? Nel senso che le immagini, a seconda del periodo, in alcuni casi sono molto buone, in altri casi magari un po'.
0: Poi sono tutte in 4/3, spesso sono in quattro terzi.
1: Con il montaggio anche di grafica, la grafica di quegli anni insomma era una grafica molto elementare.
0: Hai il suo bello.
1: E poi a seconda dell'importanza della canzone, dura tanto, dura poco, solo ritornello, ma insomma l'avremmo fatto così anche noi. E racconta un po' la storia della musica italiana dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Sono andato a controllare, Disco Ring è nato esattamente insieme con la febbre del sabato sera, col boom della disco music. 1970 con Gianni Boncompagni.
0: Guarda che
1: faceva
0: scena,
1: il disc jockey.
0: Che scena meravigliosa, cioè Boncompagni ha fatto Boncompagni.
1: Le prime
0: estetica.
1: Stagioni erano ancora in bianco e nero e devo dire erano anche le più belle dal punto di vista.
0: Un'estetica. Lui
1: sì,
0: era.
1: Forse c'erano anche un po' più di soldi, non lo so.
0: Ma no, ma c'era la sua creatività. Ha messo un muro di casse tutte uguali. Bello. Fantastico.
2: Poi sì, c'era la sua regia.
1: Quindi dal 77 fino all'89. E in mezzo c'è una punteggiatura dei cantanti che vengono che cantavano allora, o magari dei presentatori. In qualche caso sono personaggi che abbiamo seguito, come nel mio caso. Mi avete visto diventare adulto, insomma.
0: Certo.
1: Diventare forse.
0: Beh, sì, direi di sì.
1: Qualcosa di più.
0: Tecnicamente le statistiche dicono che dai 65 inizia la terza età. Purtroppo è così, ma manca poco anche per
1: però
0: me.
1: Però ci sono alcuni personaggi che abbiamo visto giovanissimi avere un grandissimo successo e poi non li abbiamo più visti. Per esempio, ho visto Actarus.
0: Grande!
1: Quello che cantava Goldrake.
0: Goldrake.
1: E nel filmato di Disco Ring era un ragazzino, avrà avuto 20 anni forse, no? Nell'intervista, chiaramente, a quei 20 anni devi aggiungerne almeno altri 50. E quindi, insomma, si capiva che il tempo era passato. Però è l'effetto che ti fa quando una persona la vedi all'inizio e poi la vedi, non dico alla fine.

0: Goldrake. Alessio Caraturo su Radio DJ, che non ci ha più riprovato, eppure poteva fare con questo tipo di arrangiamento altre versioni, che ne so, uno Zorro alla, sì, De Gregori, certo. Capito?
1: Ho avuto paura di sbagliare, ha fatto questo, è venuta perfetta.
0: Tu dici,
1: cosa come, fa? Come un regista che azzecca il primo film, sì, e poi
0: vai... quello che azzecca il primo film fa anche il secondo.
2: Ma vai a perdere però, se
0: ma
2: fai...
0: Ma non l'hai detto!
2: Se fai... Oh, la ragazzo laggiù, corri tra lampi di blu.
0: Non lo so, però ci sono tante canzoni.
2: Ma lui comunque continua, io lo seguo, sai che sì.
0: Grande,
2: sì,
0: sì, grande Ale. Bene, continua. Bene. Bradley DJ, un poco de tennis.
2: Sì.
0: Neanche il tempo di dire povero Berrettini, ha avuto tanta sfortuna fisica in questi anni che la sfortuna fisica si è ripresentata. Evidentemente non è una sfortuna fisica, ma è una debolezza proprio della parte centrale, no? Quella, certo, che quelli che parlano bene chiamano il core, quella che ti dà la stabilità.
1: Una volta Sinner che diceva che il tennis moderno significa, sì, degli ultimi due anni, costringe il fisico a degli strappi lì che non c'erano, quindi alcuni non resistono
0: perché le scarpe hanno un po' più grip, no? Quindi tu sei più attaccato al terreno, il movimento che devi fare è molto veloce ed è proprio come un pupazzo che si deve svitare praticamente, ma la parte dove ti sviti è il core, e se non è abbastanza robusto
1: la
0: sei troppo forte tu quando ti muovi, alla fine non riesci ad avere dei muscoli che compensino.
2: Allora voglio dire una sola cosa, per quelli che non sono esperti di tennis,
0: cioè,
2: come
0: me, la sto dicendo da solo anche per me,
2: bravissimo. Allora no, ma tu secondo me qui ci sei arrivato. La cosa più difficile di questo nuovo corso, nuovo entusiasmo, sì, del tennis è una: capire come fare a vederlo. Cioè tu dici, ma caspita,
0: cioè su quale canale viene,
2: su quale canale è arrivato.
0: C'è quello che nel calcio da un po' di anni si chiama lo spezzatino, solo che lo spezzatino del calcio è inteso come orari, in questo caso è inteso come canali che lo mettono in onda,
1: ragazzi. Ma non su Sky non c'è,
2: ma che
1: scusa, lo sport non è Sky,
0: se vengono bene. devi muoverti fra Rai 1, Sky e HBO. A seconda dei tornei.
2: Ferma tutto, Linus. HBO.
0: No, Rai in questo momento no, però magari Wimbledon, poi magari la Rai ce l'ha, capito?
2: Allora, HBO, Matteo, ok, vado su HBO, quindi vuol dire apro Prime, perché io ce l'ho come iscrizione da Prime.
0: Amica.
2: Aspetta, e vado su HBO. E mi dice, hai fatto lo sport? No, non ho fatto lo sport.
1: Se mancano quella può fare.
2: Ti attacchi al cazzo, va bene. Non avevo mai provato, a 58 anni, quasi 59, mi sono attaccato. Beh, era gratis.
1: Com'è andata? No,
2: era gratis, mi sono attaccato, l'ho lasciato lì.
0: A proposito di donne, ma la Sabalenka non era nettamente la più forte di tutte?
1: La numero uno.
0: Cioè era tipo la Sinner del...
1: Sì.

0: no? In versione femminile, ha perso un po' la Sinner, devo dire, ha perso una partita che stava vincendo e a un certo punto ha perso 10 game di fila, ed è stata molto bella l'intervista, perché devo dire che lei ha un modo sempre molto, come dire,
1: beh, la tigre la chiamano,
0: sì, ma anche è molto spiritosa nel suo essere aggressivo, e quindi quando l'hanno intervistata dopo, lei era affranta, disperata, no, basta, devo prendermi una pausa, sì, perché non ce la faccio più, sto giocando troppo, non me ne... Ma allora alla fine si era un po' calmata, un giornalista le chiede: ma cosa pensi di fare adesso nella pratica, insomma? Sì. Guarda, sto pensando di andare in albergo, di chiudermi in camera e spaccare tutto.
2: Ma molto bene, brava, così si fa. Volevo dire che anche...
0: E se lo dice lei,
2: sì, certo,
0: che è alta 4 metri,
2: spacca tutto. Volevo dire che anche l'Inter lo scorso anno, la finale di Champions, l'ha persa alla Sinner. Cioè stava pareggiando, poi di colpo ha perso 5-0.
0: Certo, dopo un minuto erano 0-0 ancora.
2: Capito, questo volevo dire.
0: Un po' tenuto.
2: Bravo.

0: costretto a dire che rischi tutto perché rischi di che quel tutto sia un po' troppo. Sta arrivando il Super Niño, visto che c'era una canzone con un'ambientazione vagamente latinoamericana, anche se cantata in inglese, no?
1: Sì. Lo fa sempre Alex. Alex lo fa sempre e a me piace. È una tag così di regia. Lui dopo questa canzone dopo. Mette sempre questa.
0: Che cos'è il Niño? È una
1: bambino. Il bambino.
0: In realtà quando dici El Niño devi pensare a Gesù bambino,
2: il bambinello.
0: Il bambinello, bravissimo.
1: Il bambinello, sì, il bambinello effettivamente, se tu me la metti come il bambinello, è il bambinello quello del
0: Sì, sì, sì, il Niño è il nome di questa corrente tropicale, insomma.
2: No, perturbazione all'inizio.
0: È una, sì, è
2: che
0: una
2: poi degenera e diventa una tempesta.
0: È una corrente che poi piano piano diventa temporale, poi diventa tempesta, però è una circolazione di aria.
1: E dobbiamo preoccupare. Dimmi quando deve venire l'anxiety, l'ansia.
0: Però infatti te lo sto dicendo per questo, perché.

0: Si è sempre chiamato il Niño perché si formava sotto Natale ed è per questo che lo chiamano Gesù Bambino, perché puntuale arrivava durante le festività. Adesso dovrebbe arrivare un po' prima, dovrebbe arrivare a settembre dell'anno prossimo. È una corrente calda che si forma in aria quando l'acqua evapora ed è troppo calda.
1: Certo, certo.
0: L'acqua dell'Oceano Pacifico in questo momento, in profondità, non in superficie, è 6 gradi sopra quello che dovrebbe essere normalmente. E quindi non si formerà un Niño, ma si formerà un Super Niño.
2: Senti, qui
3: nasce di 4 kg.
2: Bravissimo.
0: Come me, io ho 4 kg e mezzo.
2: Bravo, ancora le hai mantenute solo sul sedere. Solo sul sedere sono ancora tutti lì quei 4 kg in più, diciamo. Volevo sapere, si forma costi o colà?
0: Colà.
2: Ah, colà.
0: Non qua, si forma nell'Oceano Pacifico.
2: Bravo.
0: Si forma nell'Oceano Pacifico tropicale. Tu che sei un frequentatore, Maui, quei posti
2: sì,
0: lì.
2: Sì, dove ci sono i Maori, certo.
0: Quella zona lì. E normalmente le correnti calde andavano verso il Giappone, dalla parte di là. Invece adesso tendono ad andare verso la costa est, quindi andare verso gli Stati Uniti e poi anche verso l'Oceano Atlantico. Tutto questo per dire che l'anno prossimo farà un caldo della Madonna. Questo stanno dicendo tutti i modelli matematici. Certo. Beh, che questo è un ossimoro, ne ho già parlato.
2: O è modello o è matematico.
0: Adesso non voglio essere banale, Zoolander, ci sarà pure un modello laureato.
2: Zoolander questo ci ha insegnato: o sei modello o sei matematico. Cioè, ti faccio vedere il modellino della casa. Ah, è troppo piccola!
0: Almeno due volte!
2: Due volte, ecco.
0: Sì, questo mi ricorda i giochi di parole dei miei professori delle scuole superiori, perché una volta c'era un po' più di...
2: Sì.
0: C'è il concetto di fattore di potenza.
2: Sì, un contadino della Basilicata.
0: Che non è un contadino della Basilicata. Sì, ma glielo dire adesso a uno studente. Chiama sua mamma.
2: Sì, bravo,
0: ti
2: esatto.
0: denuncia.
2: Esattamente. Sì.
0: Avete visto Leclerc? Non c'entra niente, però ho visto un appunto in giro.
2: Che
0: ha praticamente firmato a vita con la Ferrari.
2: Ah, okay. È uno bravo Leclerc.
0: No, molto bravo.
2: È bravo,
0: molto
2: è bravo.
0: Quello che qualcuno potrebbe dire è: caspita, hai dedicato tutta la vita a una macchina che non ti farà mai vincere il mondiale. Ma chi può dire?
3: Ma va, ma
2: chi lo sa?
0: Non è detto, no? Leclerc è ancora giovane, credo che abbia 27 o 28 anni. Domenica
2: però
0: c'è il Gran Premio di Monte Carlo e per entrare in atmosfera hanno annunciato questo rinnovo, praticamente vita naturale.
2: Ok, bene, ok, bene. Ma quindi mi precludo io, Ferrari, la possibilità di prendere un domani un Kimi Antonelli?
0: Eh no, hai due piloti.
2: Ma sono due galli in un
0: pollaio.
2: Lo so. Cioè, voi allora
0: poi ho detto a vita, in realtà ha rinnovato, immagino, per 3 o 4 anni, qualcosa
3: sì,
0: di questo genere.
3: Sì, che per la vita di un pilota.
2: Ritenete possibile l'arrivo di Kimi Antonelli un domani?
0: Stai facendo un...
2: No, chiedo.
0: Stai chiedendo al pubblico?
2: No,
0: e voi cosa ne pensate?
3: Sarebbe bellissimo, no? Un italiano sulla macchina italiana.
2: Stupendo. Ma figurati se... Cioè, non lo so.
0: C'è troppa pressione. La risposta è sempre stata questa. Almeno ai tempi Enzo Ferrari non voleva piloti italiani perché diceva, siccome era un periodo ancora in cui i piloti morivano, purtroppo.
2: Certo.
0: Può succedere anche adesso, e per carità, lo sport che rimane pericoloso. Sì. Però le macchine sono infinitamente più sicure, insomma, no? E siccome era più frequente che morissero, lui non voleva sentirsi addosso la pressione, diciamo, del resto del paese davanti a queste tragedie.
2: Beh, però bravo Leclerc.
0: Però sarebbe
3: tornando Leclerc. Mi piace il fatto che Leclerc ha l'auto aziendale. Immaginate qual è, insomma,
2: la Ferrari
3: potentissima.
2: Quale Ferrari?
3: Mi pare che si chiami SP90, però insomma
0: sì.
3: Immagina una Ferrari bassissima, nera, affusolata, lunga, e la usa per le cose normali
2: di tutti
3: per
2: i
3: cui
2: giorni.
3: Quando è andato da Gazzoli al basement, è andato nella zona lì della stazione con sta macchina,
2: ecco,
3: e l'ha lasciata parcheggiata lì davanti.
2: Diciamo che il basement è una cosa che Gazzoli dice poco, non è nella più bella zona di Milano. Ecco,
0: mettiamola, questo gli rende ulteriormente onore.
2: Assolutamente.
0: Che la gente vada fin lì.
2: Pensavo che come auto, non so se ne avete sentito parlare, ne avesse una nuova della Ferrari. Se ne parla poco, una elettrica.
3: No, non ha quella.
2: Non so se l'avete sentito.
3: Ma per il momento
0: comunque,
3: quella
0: ti volevo
3: vecchia.
0: Ricordare, te che fai lo spiritosino, che fino a 2 mesi fa
3: sì.
0: Noi facevamo parte della stessa azienda e anche noi avevamo le macchine aziendali.
2: Ma non erano delle Ferrari.
0: Ma non erano delle Ferrari.

0: Castroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, e lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: Era difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: Che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era appunto La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore?
0: Robert Stigwood. Se avete mai visto un disco dei Bee Gees, c'è cioè l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO Robert Stigwood e la O non so perché.
1: Che ha fatto qualsiasi cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair,
0: ha fatto Jesus Christ Superstar,
1: Tommy degli Who,
0: e
1: sì,
0: naturalmente
1: io e Matteo con una vestito da investigatore abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione,
1: cioè,
2: insieme contati male sono 80 milioni di dischi.
1: Pensa te. E tutto
0: la versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era di Barry Gibb da solo, l'unico sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi
0: hanno
1: ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui
0: c'è un fischietto strano.
1: No.

0: Lui c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
0: Lui invece proprio è andato tranquillo e purtroppo sì, si sente la differenza.
2: Sì. Vabbè, sono arrivati un po' di messaggi rispetto alle cose di prima. E no, serve per far capire che è tutto
1: improvvisato,
2: cucinato al momento.
1: Sì, sembrava
2: ragazzi
1: un titolo di Lina Vermeule, però così.
2: Non c'è niente di precotto.
1: No, no, niente.
2: Che è un quartiere di Milano.
1: La fermata precotto.
2: No, è un quartiere.
1: Anche precotto, certo.
2: Il bambinello è anche la damigiana di vino, quella da 5 litri, dice Adriano. C'è sempre da imparare. Enzo Ferrari fece soltanto un'eccezione per Michele Alboreto, di cui era un grande ammiratore. Lorenzo da Treviso.
1: Federico da Salerno dice una cosa che volevo dire io. Leclerc è il Totti dell'automobilismo. Ha deciso di non vincere se non con la squadra del cuore.
2: Speriamo ci riesca prima o poi. Qualcosa Totti ha vinto, forse meno di quanto avrebbe meritato. A proposito di concerti, di eventi e di parcheggi, con questo fine settimana comincia la stagione dei concerti a Milano.
1: Tanto attesa da Linus.
2: Non vedevo l'ora.

0: voi cosa ne pensate di questa versione di questa canzone che sicuramente tanto avete apprezzato in versione originale, visto che siete anche fan del nuovo Tiziano Ferro, e cioè di Lazza?
1: Sì, esatto.
0: Ditecelo.
1: Sì. E voi cosa ne pensate? Engagement a tutti i costi, anche quando è evidente che, per esempio, questa versione nuova ci metterà un po' per, come dire, soppiantare.
0: Sì, servirà per pascolare, pasturare, insomma, nel pubblico più giovane, magari avrà scontentato un po'
1: gli ortodossi,
0: bravissimo. E sabato e domenica il concerto, il doppio concerto di Tiziano, esattamente come i due concerti di Party Like a DJ. L'ho già detto in qualche altra occasione, ma come sapete sono un grande seguace del TG3 regionale.
1: Certo. Ma anche se fossi del TG3 nazionale.
0: No, poi c'è un ascoltatore che mi scrive che sono un comunista perché guardo il TG3.
1: Amico, ti voglio dire che la Rai 3 non è più comunista. Ecco, questo ti volevo dire, se casomai non te ne fossi accorto.
0: Comunque, io guardo il TG3 regionale per due motivi. Il primo è che è l'ora a cui ceno, mi hanno insegnato che prima si mangia, meglio si dorme.

0: Quindi sì, mangio alle 7:30 e in effetti questa cosa poi funziona per quanto riguarda il sonno. E poi perché sono milanese e voglio sapere cosa succede nella mia città, no? C'è anche il TG3 di Napoli e c'è anche quello per voi Teroni, ognuno c'è il suo, insomma.
1: No, c'è di ogni regione,
0: sto
1: no?
0: Scherzando.
1: Di ogni regione.
0: Di ogni regione. Quando vado a Riccione mi fa ridere perché a Riccione becco il TG3 delle Marche.
1: Ah, si può, sì. Ah,
2: perché sono a casa mia a Roma beccavo quello dell'Umbria, senza
0: vedi,
2: motivo.
0: Come senza motivo?
2: No, io a Roma devo vedere quello di Roma.
1: Allora, col digitale puoi scegliere se uno o l'altro.
0: Forse col digitale,
1: puoi scegliere se uno l'altro, col DAB.
0: Comunque, cioè tutto questo per dire che ci sono puntualmente servizi in questo periodo che parlano dell'arrivo dei concerti a Milano, in particolare nel quartiere dove abito. Se non sbaglio, questa stagione, cioè giugno e luglio, sono 37 i concerti.
2: Sì, si stima oltre 40, quindi ancora di più.
0: Perfetto. E nessuno di loro è un concertino, è tutta roba da 60, 70, 80, 100.000 persone. No?
1: Ragazzi, più di 100 bestemmie da casa di Molfetta, cioè 3 al giorno.
0: No, è perché parlano dei concerti come se stessero arrivando gli Unni. Garantisco che quando arrivano i concerti, noi del quartiere San Siro tiriamo un sospiro.
2: Ma certo, se l'alternativa è il calcio.
0: Chi va a vedere i concerti è infinitamente più educato di quelli che vanno a vedere le partite, di qualunque squadra
2: quelli
0: siano.
2: Che vanno...
0: E la cosa bella è che adesso, perdonami, stanno mettendo tutta una serie di misure, di precauzioni per il concerto. Ma mettetele tutte le domeniche quando ci sono le partite, che la gente mi caga sul balcone. Con la macchina, sale con la macchina sul balcone.
1: Sì, la pende sul balcone.
2: I tifosi hanno la vescica che tiene poco.
1: Non è, ma il problema è che non è solo la vescica, il problema è tutto
2: i meati.
1: Tutto il core tiene
0: 100.000
1: poco.
0: Volte peggio meati. Il calcio dei concerti, 100.000 volte.
1: Ma scusami, ma tu dicevi che quelli del calcio sono dei professionisti.
0: No, sono dei professionisti perché arrivano all'ultimo momento. Questa è l'unica cosa buona. Se la partita è alle 20:45, il casino comincia alle 19.
1: Sì.
0: Se il concerto è alle 21, il casino comincia dal mattino.
1: Certo.
0: Ma il casino vuol dire gente a piedi che arriva dalla metropolitana.
1: Ma neanche. Già li stai facendo troppo teppisti.
0: E quelli non danno nessun fastidio.
1: Sì,
0: insomma. Invece quelli che arrivano alle 19. È già tutto pieno il parcheggio, ma devono trovare un parcheggio.
1: Sì, vero, vero.
0: E quindi c'è la follia, insomma. Vabbè, però preoccupiamoci per i concerti. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, you capture it.

0: mai sentita. Non lo so, se dobbiamo mettere cose mai sentite.
1: C'è ragione anche
0: ditelo.
1: Te. Le canzoni vecchie in effetti hanno uno scopo, cioè
0: evocare.
1: Evocare un ricordo. Se non te la ricordi, a cosa serve?
0: Io
1: perché
0: vi
1: ho messo questa canzone? Chi l'ha scelta questa canzone?
0: Tu.
1: Io, pirla. Eminem, Lose Yourself, su Radio DJ. In Basilicata, scrive un ascoltatore, vediamo il TG3 regionale della Puglia, ma non quello della Basilicata.
0: E come mai?
1: Che ne so, evidentemente interferenze.
2: E chi è questa che non lo so, insomma.
1: Quando si fa l'installazione dei canali, una volta terminato, la TV ti chiede quale TG regionale vuoi seguire. Puoi scegliere fra quello locale oppure quello di regioni limitrofe. Un televisore moderno che stai settando, diciamo, sì. Adesso, magari qualche televisore
0: no,
1: più antico.
0: No, il mio ogni tanto.
1: Io poi non ci so fare niente, quindi.
0: Il mio fa così. C'è una convergenza di canali, parla, mi dice,
3: si esprime,
0: mi dice e mi dice,
1: bello,
0: ci sono nuovi canali.
3: Che è il televisore zero calcare.
1: Te l'ha regalato il bradipo.
0: Non lo so, fa così.
4: Secondo.
1: Ma torniamo per un secondo all'invasione dei concerti estivi che succede un po' dappertutto e molto spesso negli stessi luoghi dove si consumano eventi sportivi, no? I palazzetti sono gli stessi, per un certo periodo ospitano alcuni sport, segnatamente il calcio,
0: sì.
1: Con i suoi tifosi e con il loro bel modo di festeggiare, di vivere la vita.
0: Esatto.
1: Poi nello stesso posto arrivano i cantanti e di colpo il pubblico dei cantanti è un po' più rigoroso. C'è il tentativo di difendersi di un ascoltatore maschio.
5: Allora Linus, io vado a vedere l'Inter, ormai avrò fatto 25 anni di abbonamento e ti giuro che non ho mai cagato su nessun marciapiede, sono abbastanza educato, però
0: abbastanza.
5: Il pubblico che va a vedere le partite è composto dall'80% di uomini,
1: sì.
0: Maschi.
5: I concerti, la prevalenza di solito è femminile e quindi è molto più difficile che una ragazza si metta a cagare.
0: Non impossibile. Non impossibile.
5: Io penso che la discriminante sia questa.
1: Ok, allora partiamo da questo punto di vista.
3: Lui
1: sostiene che le donne, già le donne sono un po' più stitiche in partenza,
3: sì.
1: Quindi magari hanno anche
0: questo,
1: meno quello stimolo.
6: Sandy, mamma di
0: questo no, Sandy, non intervenire sull'argomento. Questo ci dicono alcune pubblicità, no? Che il transito intestinale
3: è più lento.
0: È più lento, tutta la roba delle fibre eccetera eccetera così.
1: Quindi secondo il nostro ascoltatore è proprio una questione
3: secondo me lui vuole evidenziare un difetto del maschio, proprio
1: certo,
3: dell'apparato,
1: cioè, appunto,
3: del maschio, che è incapace di trattenersi,
1: e
3: quindi laddove si trova deve,
1: mentre la femmina
3: cagare.
1: È più educata ed è anche un po' più portata perché appunto c'è un minimo di stipsi.
0: Bravissimo.
1: Però mi permetto di modificare, secondo la mia esperienza,
0: anche secondo la mia,
1: le percentuali che ha dato l'amico ascoltatore, cioè allo stadio 20% femmine gli piacerebbe ai tifosi, secondo me se è 5% femmine è già tantissimo,
0: è già tantissimo.
3: È la crema, proprio la selezione migliore.
1: No, magari una volta ti porti la fidanzata e poi magari c'è qualche ragazza veramente appassionata di calcio, però per esperienza visiva anche
0: dai più. facciamo 10%. Ma 7000 ci saranno, 7000
1: se
0: dopo.
1: C'è qualche calciatore 5.000. Bello,
0: bravo,
1: ci viene Højlund, quello
0: bravi.
1: Lì.
0: Bravo. Quando c'era José Mourinho che piaceva alle signore.
1: Okay. Sul fatto che i concerti siano più femmine che maschi, dipende dal concerto. Secondo
3: se vai
1: me
3: a vedere Lana Del Rey.
1: Chiaro, erano tutte ragazze. Ma se vai a vedere i Metallica, sono quasi tutti
0: sì,
1: maschi. Insomma.
0: Però di Metallica.
1: Io direi 50 e 50 per
0: beh,
1: un concerto.
0: No, di più.
1: Più femmine?
0: Di più.
1: Vabbè, 60
0: di
1: e 40.
0: Di più 60 e 40. Anche molte.
1: Ma dopodiché, comunque, se anche i maschi fossero in minoranza, perché devono cagare?
3: È per questo problema fisico che non riescono proprio.
0: Bravo.
1: Concerto dei Metallica, nessun problema a Bologna, 40.000 persone, tranquillissimi. Hanno anche fatto UFO Robot.
3: No, Kenny il Guerriero.
1: Kenny il Guerriero,
3: sigla metal, decisamente l'ho preso.

0: parte poco, ma
1: vabbè,
0: è ormai diventata un'usanza questa, no? Quelle grandi band prima di suonare fanno un piccolo
2: imparano,
0: omaggio,
2: sì,
0: possibilmente anche curioso. Sarà divertente vedere cosa faranno gli Iron Maiden, ci si aspetta molto da loro. Argomento concerti: settimana prossima sarò al concerto di Irama e mi è arrivata la mail con tutte le misure da adottare per recare il minor disagio possibile ai residenti della zona. Federica,
3: questo
0: perché
3: San
0: questa
3: Siro
0: mail non la mandate anche a quelli che vanno, ma a vedere le partite?
3: Le partite, perché è una cosa che
2: perché
3: fanno
2: abitualmente.
3: Perché
2: diventerebbe carta igienica.
3: Carta igienica, certo.
0: Con la quale,
2: con la quale potrebbero pulirsi eventualmente.

0: Adesso non è per fare sempre la parte dello sfigato che è sterofilo, però se una ragazza mi avesse detto un giorno Come on baby,
1: lo so. E lì viene fuori.
0: Purtroppo non è successo.
1: Lì Paderno Dugnano viene fuori.
0: La provincia.
1: È così, non ce la facciamo. Però insomma, che devi fare? Niente là.
0: Vabbè, è come una texana che sogna che un ragazzo romano gli dica via qua.

0: Sì, magari.
1: No, beh,
2: se
1: no,
2: tu ti ricordi,
1: gli piacerebbe, no?
2: C'era stata una relazione, poi ovviamente raccontata all'interno del Grande Fratello, fra una ragazza texana, della quale non ricordo il nome, e un altro che si chiamava Pasquale Laricchia.
1: Sì, beh, cioè pugliese.
2: Pugliese, e lei, che non poteva interpretare il pugliese di Pasquale, rimaneva abbacinata
1: dal suono.
0: Era
1: anche un bel ragazzo.
0: Era carino.
2: Certo, ma infatti lui è stato intelligente a prendere la texana, perché ha scremato tutto quello che insomma certo, poteva non essere considerato.
0: Allora,
2: elegante.
0: La texana non è vamo, andiamo così, ciao bella, cioè loro vogliono quei suoni
1: la
0: lì,
1: la doppia L,
0: mozzarella, molto bella, oh mamma mia, così.
1: Magari che una maglietta a righe.
0: E maglietta a righe, e dovete
1: e tovaglia quadretti.
0: Fare la mano a cucchiaietto, quattro dita. Vabbè,
2: meglio se due alla volta. Due
1: questo
2: alla
1: di
2: volta.
1: Griffin però adesso.
0: Vuoi Griffin, pepede, papede, beh, molto bello.
1: No, prima abbiamo parlato di cose che si possono vedere in televisione in questi giorni, in realtà stasera mi sa che potrei anche andare al cinema, perché no, me l'ha fatto venire in mente questa canzone con la sua atmosfera un po' da vecchio west
0: and rock, cos'è?
1: Sì. Ho letto due cose sul cinema italiano o sul cinema in Italia in questa mattina. Una, che zitto zitto il cinema si sta un po' raddrizzando,
2: non è più messo male,
0: parla delle sale cinematografiche.
1: Sì,
0: quindi certo. non per forza grazie a film italiani, grazie ai film,
1: diciamo che se stava a aspettare i film italiani
0: purtroppo
1: non
0: sì.
1: È proprio una grande
0: purtroppo
1: stagione sì. Però mettendo insieme tutto quanto, per esempio settimana scorsa il cinema è riuscito, Kill Bill doveva star fuori qualche giorno, ha chiamato a casa e ha detto oh non torno,
0: rimango un bel
1: ed
0: po'
1: ed è ancora fuori, no?
0: Perché vanno questi prodotti molto targetizzati,
1: tante cose,
0: cioè, sì, anche difficili poi da vedere, perché questo Kill Bill è uno e due insieme,
1: okay.
0: Guarda le ore, quattro ore al cinema.
1: Beh, svolti la giornata
2: con l'aria condizionata, con quando l'aria fa caldo
1: sì. E qualche cosa di buono ogni tanto esce, per esempio mi è venuto in mente con la canzone di Ella Langley, Chosen Texas. C'è un film che esce che si chiama Rebuilding. Vi leggo la trama. Siamo in Colorado. Dopo aver perso il ranch di famiglia in un devastante incendio, Dusty, il protagonista, si ritrova a vivere in una roulotte della protezione civile. Da questa totale distruzione inizia per lui una lenta rinascita economica e personale. Riallaccia i rapporti con la ex moglie, si riavvicina alla figlia di 9 anni, trova un inaspettato senso di comunità e appartenenza, solidarizzando con i vicini, anch'essi reduci della stessa tragedia. Cioè, è un western senza essere veramente un western.
0: Chiaro,
1: perché
0: chiaro,
1: sono le roulotte. Siamo in Colorado e l'ambientazione è quella classica dei western. Però è un western contemporaneo che parla più di rapporti interpersonali.
0: Sì.
1: L'attore, che si chiama Josh O'Connor, curiosamente è inglese, però pare che sia talmente bravo che ha assimilato l'accento coloradino.
0: Sì, non è la prima volta. Allora, innanzitutto due considerazioni. La prima è che è una splendida realtà degli ultimi 3, 4, 5 anni. Vanno molto, soprattutto tra le serie, queste location che sono texane,
1: sì, perché insomma, ci sono western. Questi grandi spazi aperti,
0: sì,
1: che sono esattamente l'opposto delle grandi città in cui purtroppo la maggior parte di noi ormai vive.
0: E forse può essere una trovata farlo per un film al cinema e non per una serie TV, perché il grande schermo aiuta, no? Quelle bellissimi spazi aperti così.
1: Se invece siete appassionati di serie, lui ve lo ricorderete perché ha fatto Carlo d'Inghilterra nell'ultima stagione di The Crown. Io ero convinto che nel fare Carlo d'Inghilterra gli avessero applicato delle orecchie a sventola, perché è uno dei segni distintivi di Re Carlo. In realtà ce le ha anche lui.
0: Ah, vabbè,
1: forse anche più di Carlo. Forse lo hanno scelto proprio
0: ci
1: per
0: sta,
1: questo.
0: Ci sta.
1: Rebuilding.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio.

0: sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: sogné la illusion.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6, hola DJ!

0: Ma anche noi abbiamo tante cose di cui discutere, cari miei, eh. Sabrina?
1: Cosa devi dirmi?
0: Ah, ecco, ho qualcosa di cui parlarti, cara Sabrina. Però poi non ti dicono cosa, capito?
1: Rimani lì
0: attaccata. Ma quindi scusami, se in questa canzone io ti chiamo e sono Sabrina, tu mi chiami come Madonna, cioè ormai mi definisci Madonna, giusto?
1: Ok, sì, sei cioè, ma per anche la differenza di età?
0: Ma come... come ti permetti? Ma Maurizio, possiamo zittire Sabrina? Ma così, scusami, alle 6 e 3 minuti mi devi... Ma allora, forse perché...
1: Te la sei cercata.
0: Allora, un po' me la sono cercata ed è vero, hai ragione. E un po' forse perché mai visto in webcam che sono derelitta e quindi forse per quello che oggi dimostro 250 anni, sarà quello? Anche perché tra l'altro, Madonna, in tutto questo, vabbè la differenza d'età con Sabrina Carpenter, però sentivo anche che ne parlavate...

0: ieri mattina con Rudy e con Laura, che Madonna ha fatto per promuovere per il mese del Pride, giusto? Quindi per introdurre giugno, che sapete è il mese del Pride, lei è molto, sempre stata molto vicina alla comunità LGBT, eccetera, e per i loro, insomma, per i loro diritti, ovviamente, ha fatto un così a sorpresa a Times Square, quindi nel cuore di New York, in piena ora di punta, ha fatto uno spettacolo, uno show, insomma, di qualche canzone, prendendo a mani basse, insomma, da un bel repertorio in playback, diciamoci la verità, perché questo va detto, però comunque con una performance sempre invidiabile. E dicevo che in quel caso, altro che differenza d'età, cioè comunque, ragazzi, inguainata, tutta sistemata così, però comunque teneva botta, no? Sabri, tu cosa ne pensi?
1: Cioè, a Roma si dice gliela molla.
0: Esatto, bravissima, gliela molla ancora, cioè, voglio dire, poi lei è una regina, per cui anche non gliela mollasse più, come dire, andrebbe benissimo uguale. Però, ragazzi, sembrava quasi più giovane lei di Sabrina Carpenter, eh? Quindi per me è sempre complimenti, sempre. Poi le accusano sempre di una che vuole sempre scimmiottare, essere più giovane, però ragazzi, Madonna è Madonna, anzi Madonna è sempre Madonna, e oggi io invece non mi sento per niente Madonna, mi sento più Catorcio. Oggi sono Catorcio.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Have fun with...
8: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: Domenica 7 giugno 2026, feliz domingo!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buona domenica. Chi è sveglio alle 6:06 della domenica mattina? Guarda che cosa è successo? Ma dai, basta, pietà, vi prego. Allora, perché diciamoci la verità, oggi così, oggi un po' matta. Perché? Perché sono tutti bravi, no? Ad andare a venire al party like a DJ, tutti i miei colleghi speaker, è stato un bellissimo momento dove magari ci rivediamo anche tutti insieme nello stesso posto, nello stesso orario soprattutto, no? Perché facendo, come si dice, andando in onda in fasce orarie diverse, fai fatica a vedere, no, a molti dei colleghi. Quindi sono tutti bravi a fare una bella serata, a mettersi un bel vestito, a stare sul palco, a dire le cose, star lì la sera, i saluti, la mezzanotte. Chi è che tira avanti la carretta qua? Diglielo, Maurizio Ghionbajo Rossato. Chi è che tira avanti la carretta? Urla! Dillo, esprimi! Così si fa, ok? Perché i tuoi amici lì, va bene? Oh, Fabio, Ale, tutti i fighi.
2: Amici miei.
1: E questo era giusto. Maurizio non parla durante la mia ora di solito, ma per dire questa cosa ci teneva comunque a dirlo, ovviamente. Bravo, metti le mani avanti, dissociati, capito? Chi è che porta avanti la carretta da Roma in redazione? Sabrina _ Ninfadora.
3: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno, diciamolo, e non uso insulti perché siamo al limite, ragazzi, ok? Perché qua che si dimostra, è qua sulla volata finale. Chi la domenica mattina così presto e come no, ed è pronto, operativo, è qua che si vede la differenza, capito? E soprattutto chi è all'ascolto, perché molte persone, tanto sono persone che ho incontrato, guarda Sabri, tante persone che ti salutano, tra l'altro, perché sono ascoltatori e ascoltatrici della mattina, del weekend.
3: Ma io non sono venuta per non farmi picchiare da loro, in realtà.
1: Anche secondo, allora, molti, ti devo dire la verità, molti sono venuti e hanno detto: oh, certo che Sabrina stamattina con 42, con l'estrazione alta, quindi hai fatto tutto sommato, hai fatto bene, ti devo dire la verità, perché sennò forse te le prendevi. Detto questo, ti salutano in tanti, ma tante persone erano veramente molto riconoscenti, soprattutto del fatto che anche loro questa mattina avrebbero dovuto lavorare, svegliarsi presto, così, e comunque si sono

fatti la giornata in Parco Sempione per stare con noi e in generale per vivere tutti i momenti della nostra radio, che la radio offriva. Quindi un saluto speciale a queste persone, ma un saluto ovviamente a chi non era ieri al Plaid ma comunque oggi deve lavorare, sta viaggiando, è in giro, è operativo, suo malgrado, se l'è scelto, non lo sappiamo. Fatto sta che essere svegli e belli attivi alle 6 del mattino della

0: Boh, non so, dipende. Sì, a destra, che quindi tu lo vedi alla sinistra alle persone, giusto? La tua destra.
1: Sì.
0: Beh, pensiamoci, non lo so. Vabbè, i militari avranno sicuramente una cosa. Vabbè, ma perché dobbiamo subito impegolarci con queste cose alla prima mattina? 347-342-5220, come sempre, il numero per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i racconti della domenica mattina. Perché? Perché siamo svegli a quest'ora? Ecco, già ci rispondono, si mettono sulla sinistra, dove c'è il corazon, ovviamente.

0: a essere operativo per qualche ragione ed essere ancora un po' in quella fase dove un po' si è svegli e un po' no, si va un po' col pilota automatico, ecco. Magari sei già arrivato dove devi lavorare, dovevi aprire il bar, dovevi sistemare il banco del mercato per esempio, o sei arrivato in studio, perché ci sono tante persone che lavorano in infermerie, quindi saluto, perché per esempio c'è Tiziana dell'Aquila che dice: guarda, hai fatto il ritratto della mia alzataccia, oggi lavoro, sono un'infermiera, sto un po' a rosicà perché avrei voluto essere al parco con voi. Tiziana, dai, sarà per la prossima volta il park like a DJ. Mamma mia, oggi va così. Il party like a DJ tornerà, quindi ci saranno sicuramente altre occasioni. E tra l'altro, grazie a Tiziana, colgo l'occasione per salutare anche due ragazze che ieri appunto ho incrociato in serata durante il concerto. Erano bresciane e mi hanno detto che ci ascoltano perché molto spesso loro sono infermiere anche loro, e quindi fanno turni di notte o dei turni insomma abbastanza presto la mattina, e quindi ci riescono ad ascoltare. Per cui sappiamo che siete in tanti delle professioni sanitarie che per un motivo o per l'altro insomma ascoltate Hola DJ, e di questo vi ringraziamo tantissimo tantissimo. Hola.
1: Tutti bravi, Florenzia, ad andare al party like a DJ da Milano. Venite da Dubai, atterrate ieri sera a Milano, oggi pomeriggio andate al party like a DJ e poi stasera ritornate a Dubai.
0: Ma veramente?
1: Tutti bravi! Ciao, Giorgio.
0: Grande, bravo. Bravo Giorgio, bravissimo, che tempra. Guarda, ieri abbiamo fatto anche questo incontro che voleva avere anche un senso, si chiamava Cartoline dal Weekend, con me, Annie, con Pecchi e Damiani, insomma alcuni dei talent del weekend radiofonico di DJ, e dove parlavamo di varie cose. Poi è diventato un po' un circo perché eravate in tanti, insomma abbiamo fatto un po' così dibattito per modo di dire, e a un certo punto io ho chiesto, no? C'erano anche un po' di gadget da regalare, quindi io chiedevo chi viene da più lontano, no? Pensando, boh, magari qualcuno viene addirittura dal Veneto, perché so che tante persone dal Veneto mi siete palesati in tanti ieri, tanti tanti veneti, mi fa molto piacere. Insomma, dicevo, boh, e a un certo punto una signora, tra l'altro una signora, mi dice: ah no, io vengo da Amburgo e sono venuta apposta per voi, per il Plaid. E poi un'altra: no, noi siamo venuti da Liverpool apposta per i party like a DJ. Poi addirittura chi veniva da Cernusco sul Naviglio, cioè comunque delle lande veramente desolate, ai confini proprio della civiltà, e tante persone ovviamente anche dal sud Italia. Quindi è bello sapere che tanti vedono anche questa occasione, cioè per noi alla fine ci pensiamo è lavoro, no? Per tanti è veramente pensare di fare un weekend a Milano con un contesto simile, ti vivi tutta la giornata, le attività e i concerti, ed è bello sapere che venite anche da molto lontano per questo. Ci onora veramente, e quindi bravo Giorgio, che lui da Dubai, capito, viene apposta per il Plaid e poi torna, poi fa, bravissimo.
2: Buongiorno.
0: Hola.
2: Smonto dalla notte.
0: Eccolo.
2: Vado a raccogliere le ciliegie da regalare ai miei amici. Buona giornata. Ciao da Cristian.
0: Scusa Sabri, ma tra gli amici di Cristian ci risultiamo anche noi?
3: Ma certo, altrimenti perché ci avrebbe mandato il messaggio? Scusa.
0: Siamo tutti d'accordo, giusto? Quindi noi ripetiamo nel dubbio: Cristian, via Massena 2, 20145 Milano, via Cristoforo Colombo 90, cap?
3: Non lo so, però...
0: Ma dai, ma come no? E solo come fa a spedirti le ciliegie, scusami? No.
3: Beh, la si allunga un attimo,
0: sì,
3: così sono fresche.
0: Ma poi basta,
3: no?
0: Cerca su Google, viene fuori il cap, non ti preoccupare. Sì, in qualche maniera si risolve, dici. Bravo Cristian, comunque.
4: Buongiorno.
0: Hola. Ciao.
4: Io ho appena smontato dal lavoro e adesso prima vado a votare.
0: Brava.
4: Per il ballottaggio,
0: sì,
4: per il sindaco del mio paese.
0: Certo.
4: E poi torno a casa, porto il cane a fare il giro e poi spero di dormire perché sono a pezzi. Ciao Sara.
0: Direi che Sara te lo meriti e come, di andare a farti un bel riposino. Tra un po' parliamo anche, effettivamente ci sono elezioni anche oggi, grandi ballottaggi.

Oh, sleeping satellite, un satellite dormiente, un po' come noi a quest'ora, devo dire che ancora siamo con un occhietto aperto e con un occhio chiuso. Poi, invece se siete alla guida, abbiate entrambi gli occhi aperti, se siete voi che dovete guidare, per carità. Invece c'è chi riesce comunque a...

0: potevamo mandarla avanti ancora in loop un altro paio di volte. Mi mette molta molta allegria. Partenope alle 6:21 minuti nella domenica mattina di DJ. Oh, alla DJ buongiorno, che bello che condividiamo anche una sveglia un po' mesta, però ci siamo e siamo anche tutto sommato discretamente di buon umore, no?
1: Buongiorno Florenzia.
0: Eccolo.
1: Buongiorno DJ.
0: Buondì.
1: Io sveglio dalle 5.
0: Eccolo. Come mai?
1: Partito in bici.
0: Bravo.
1: Direzione Spoleto.
0: Aha.
1: E dintorni della nostra Umbria.
0: Oh, un bel
1: giro.
0: Ciao
1: Paolo da San Gemini.
0: Bravissimo Paolo, si vedeva che in quel momento era in salita, credo, perché ci metteva un po', pedalava, poi si prendeva un attimo di fiato, perché giustamente fai un po' fatica, però che bello, si approfitta anche di... Beh, sono giornate più, almeno qua al nord, quantomeno più fresche rispetto al solito. Devo dire che ieri, vabbè, c'è stato venerdì nottata, un bel nubifragio, diciamoci la verità, anzi, devo dire che non ci sono stati particolari danni gravi, però ecco, qualche garage allagato qui e là, insomma, in situazioni non felicissime, alle quali mi viene da dire purtroppo nostro malgrado dovremo anche un po' abituarci, perché ragazzi il cambiamento climatico è ormai una certezza, non è che siamo qua a discuterne, e di conseguenza i fenomeni atmosferici così sono sempre più estremi e sempre più rapidi, repentini e violenti anche nella loro nel loro avverarsi. Quindi devo dire che non è il massimo. Detto questo, se c'è stato un minimo lato positivo è che quantomeno ha rinfrescato di base e quindi è stata una giornata più piacevole ieri, insomma, anche da trascorrere all'aria aperta. E vediamo oggi come sarà poi il tempo. L'importante è che si abbia voglia di farsi dei giri e che vada tutto bene, ecco. Hola, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Io invece sono in autostrada, direzione Civitavecchia.
0: Sì?
2: Vado a prendere la nave per andare a fare la stagione in Sardegna.
0: Quella, guarda, quando ho detto per andare a fare ero un attimo, ho detto aspetta che interrompo il messaggio, pensavo di dire beh, me ne vado, no? Beh? E invece che bello, vai a fare la stagione in Sardegna, quindi di lavoro, però voglio dire, sempre meglio che lavorare in una grotta, giusto? Quindi se vai a lavorare in Sardegna fai la stagione, però comunque massacrante, sicuramente molto stancante, però quantomeno sei in un posto meraviglioso dove arrivano da tutto il mondo per vederlo, quindi è una quantomeno motivo di orgoglio. E dicevamo anche della questione votazioni, elezioni, scusate, perché effettivamente oggi sono 6 i capoluoghi che tornano alle urne per i ballottaggi. Allora, intanto al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, da quello che leggevo, e poi 6 dei quali appunto sono capoluoghi. Nello specifico sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. E qui capiremo un po', insomma, sì, vediamo anche la questione legata al tema degli allargamenti vari, no? Di consenso, perché ci sono, insomma, civici, centristi, l'elettorato quello un po' più schierato. Bisogna capire un attimo le coalizioni anche come andranno. Tra l'altro leggevo che il caso Vigevano sarà simbolico, se ne è parlato in lungo e in largo in questi giorni, con i voti

dei vannacciani, mettiamola così, che dopo aver sforato il 14% lo scorso 24-25 maggio potrebbero costituire veramente l'ago della bilancia in questa sfida tra i due candidati. Insomma, vediamo come andrà. Poi appunto Agrigento, Arezzo, Chieti, ballottaggio Macerata per esempio è scattato per un soffio, perché eravamo veramente il centrodestra è in testa con il 49,96%. Quindi proprio mancava pochissimo, e da questo ballottaggio insomma vedremo anche un po'. Quindi ci sono sicuramente anche persone che sono sveglie molto presto, perché devono andare ad aprire, no? Quindi si apre i seggi, si sistema tutto, poi c'è magari chi dice: cavoli, io mi ero prenotato per andare a fare la giornata fuori al mare, farmi un giro, però il mio diritto barra dovere di cittadino chiama, e quindi si va a votare e poi ci si può rilassare. Prima il dovere e poi il piacere, vero?

0: 28 minuti su DJ, dicevamo dei ballottaggi, delle elezioni. Tra l'altro non è solo in Italia dove ci sono delle elezioni in questi giorni, perché infatti il prossimo 7 giugno, leggevo che in Perù è previsto anche lì un ballottaggio presidenziale, quindi ancora più importante in questo caso. E addirittura gli sciamani peruviani hanno eseguito dei rituali cerimoniali sul lungomare di Lima per prevedere l'esito del ballottaggio presidenziale. Ecco, giusto per dirvi come sono messi, non sono d'accordo neanche tra di loro sul vincitore. Hanno fatto tutti questi rituali, ognuno ha dato un esito diverso. Quindi non solo che litigano i candidati presidenti, ma litigano pure gli sciamani perché non ne vengono a capo. Vabbè, comunque, tutto il mondo è paese, come si suol dire. Torniamo tra poco.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Have fun with...
7: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Material Love. Eccolo, finiamo fino all'ultimo. 6:34 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno in questa domenica mattina per alcuni, per la sottoscritta soprattutto, che in questo momento sta avendo anche dei problemi, sai, caro Maurizio, con le cuffie, per cui mi sento un po' rimbambita, per cui non mi sento più. Vabbè, ma non fa niente. Tanto ero rimbambita già anche prima, quindi non c'è bisogno anche di rimarcare questa cosa. Non fa niente, non c'è grande differenza oggi soprattutto. Dicevamo, in questa mattina per alcuni magari reduci dal Party Like a DJ, siamo proprio nel mezzo della festa, proprio perché anche oggi ci sarà tutta una serie di altre attività nella mattina, nel pomeriggio e poi il concerto della sera. Diciamolo, ha un orario anche civile, ma ne parliamo più tardi, perché sarà meraviglioso sapervi anche oggi in giro per Parco Sempione. E poi invece tantissime altre persone che per i motivi più disparati sono in giro in questo momento. Come sempre, 347 342 5220 è il numero per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i racconti della mattina, perché tanti hanno, anzi tutti quelli che sono svegli a quest'ora e stanno ascoltando DJ hanno un motivo, no? Di solito uno durante la settimana, se si sveglia presto, è perché deve lavorare, quindi insomma lì. Invece se sei sveglio a quest'ora la domenica, lo sappiamo, c'è un motivo in particolare: non riesci a dormire perché, ecco, ieri ho incontrato anche tante persone che mi hanno raccontato che ascoltano la DJ perché non dormono per via dei bambini piccoli o appena nati o ragazze incinte o in generale, insomma, la componente della maternità, della paternità, che incide moltissimo proprio perché i ritmi poi vanno un po' a farsi benedire, quindi si dorme molto poco e di conseguenza eccoci qui all'ascolto di Hola DJ. Tra l'altro mi faceva notare il buon Maurizio Ghionbacco Rossato qui presente, e della notizia della, siamo molto contenti naturalmente per Rose Villain, che ha partorito, ha dato alla luce suo figlio, giusto? Sì, maschio, mi auguro, sì, cioè mi auguro, non tanto perché non volevo che facesse figlie femmine Rose Villain, ci mancherebbe pure, ma perché il nome quantomeno del figlio di Rose Villain, diciamolo, è quantomeno bizzarro, e ve lo dice una che si chiama Florencia, ok, che quindi non ha il nome più banale del mondo, perché se non sbaglio, giusto Maurizio, Francis Knight, ma Knight K-N-I-G-H-T, cioè cavaliere. Io non so se sia veramente un omaggio, Sabri, al Cavaliere Oscuro, cioè potrebbe anche essere sta cosa.
1: Tu, i Cavalieri dello Zodiaco.
0: Ah, pure, non ci avevo neanche pensato. No, per me era subito, non so perché mi è venuto in mente Batman subito, come Cavaliere Oscuro, Dark Knight, eccetera.
1: I Cavalieri della Tavola Rotonda.
0: Tu mi sei già, tu sei nella, diciamo, nella parte più medievale,
1: più fantasy.
0: Bravissima. Noi invece siamo più mondo supereroi, quella roba lì. Però ecco, coraggio, brava, bravi anche i genitori ad aver chiamato il figlio Francis Knight, perché vuol dire che non hai paura di niente, anche perché tu in quel momento stai decretando che tuo figlio con un nome così non può lavorare in posta. Non so se rendo l'idea, cioè sarebbe molto strano. Poi non so cosa faccia di cognome il producer, dato non mi ricordo il nome, chiedo scusa al producer che è il compagno di Rose Villain, appunto il padre del bambino. Però ecco, non ti puoi chiamare Francis Knight Esposito e lavorare in posta, cioè devi fare un lavoro molto figo per forza se ti chiami Francis Knight. Devi fare il discografico, devi fare il creativo, devi fare lo sportivo, il pilota di Formula 1, no? Cioè un lavoro banale non gli si addice, quindi non so. Poi magari all'ascolto ci sono tantissime persone che hanno dei nomi incredibili o conoscono persone con nomi incredibili ma che fanno lavori o vite molto comuni, molto modeste. Ci può anche stare, però mi faceva molto ridere questo Francis Knight. Maurizio, adesso con tutto che Maurizio è un bellissimo nome, per carità, però quanto ti sarebbe stato bene chiamarti Francis Knight, anche solo Knight, ma Knight come notte, però secondo me anche quello ci stava, secondo me ci si addice. Poi ricordiamo che noi abbiamo scoperto che Sabrina Ninfadora non si chiama Ninfadora di cognome l'altro ieri, ecco.

0: più l'ascolti sta canzone più ti rendi conto di tante cose, no? Il basso di John Deacon, che viene sempre, è sempre stato bistrattato come bassista. Dici, ovviamente, certo, sei in una band dove hai dentro Freddie Mercury, ok? Dove hai dentro Brian May, dove hai dentro Roger Taylor, e giustamente John Deacon è sempre passato un po' come quello un po' più sfiguz, diciamoci la verità, quando invece si senti delle linee di basso che sono clamorose, che anche nella loro semplicità ovviamente fanno una canzone, no? E questa Another One Bites the Dust non fa assolutamente eccezione. Tra l'altro vi consiglio sempre, perché vabbè, Queen, devo dire, una delle mie band preferite di assoluto, in assoluto, del cuore proprio, anche perché è un amore che condivido con mio papà, con mio fratello, quindi c'è tanto affetto nei confronti dei Queen. E una gita che io vi consiglio, non so se sei stato anche tu, Maurizio, a Montreux, se ti è mai capitato, a Montreux, che è una località in Svizzera, sul lago Leman, insomma veramente è un posto, a parte è meraviglioso proprio da visitare, ve la consiglio nel periodo natalizio quando ci sono i mercatini, perché il mercatino di Natale di Montreux è delizioso, uno dei più belli secondo me d'Europa, quindi vale la pena vederlo. Anche solo Sabri, e qui prendo te per il cibo, perché c'è un mercatino dove hanno delle specialità, tra cui una sorta di panino a forma, diciamo, di quella dell'hot dog, quindi allungato, dove fanno il buco e dentro ci mettono la fonduta di formaggio.
1: Bello.
0: Guarda, mi sta venendo la colina solo a pensarci, che sai che se io posso evito di mangiare anche i latticini eccetera, cioè cerco di essere vegana maggior parte del tempo, ma lì ho fatto un'eccezione perché era la cosa più buona sulla faccia della terra, quindi la consiglio. In generale Montreux, località molto molto carina appunto per i mercatini, poi c'è anche invece in estate il Montreux Jazz Festival, una località molto conosciuta per questo. E tra le varie cose, tornando ai Queen, lì è dove Freddie Mercury ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, e c'è uno studio di registrazione dove effettivamente gli ultimi sicuramente album dei Queen sono stati registrati. È all'interno in questo momento del casinò di Montreux, quindi è un po' strano che entri al casinò, poi c'è la parte di museo, però vi devo dire la verità, è uno dei luoghi, per quanto molto piccolo, si visita davvero in mezz'ora, è un luogo

commovente perché vedi all'ingresso proprio c'è tutto un corridoietto tappezzato di biglietti, di lettere scritte a mano, di fotografie, di ricordi dei fan che ancora oggi nel 2026 portano omaggio a Freddie Mercury e in generale la figura sua storica, e davvero è una cosa meravigliosa. E dentro c'è lo studio di registrazione, per noi un po' nerd che ci piacciono queste robe, hanno ricreato la sala proprio dove c'era il banco mixer, no? Quindi il mixer non è più quello, l'hanno spostato, ma l'hanno ricostruito e tu puoi toccarlo e puoi addirittura mixare, fare i missaggi audio di alcune delle canzoni dei Queen. Quindi lì riesci a capire, con i pirulini, avete presente, no? Quelli che tiri su, giù, so che non si chiamano pirulini, Maurizio, era per dire al nostro pubblico, ok? I potenziometri, i faders, ok? I pirulini. E tu così capisci, alzando e abbassando il volume del basso, della batteria, riesci a isolare gli strumenti e riesci effettivamente a capire quanto una canzone come quella che abbiamo sentito, e torniamo al povero John Deacon, senza il basso, che sembra sempre uno strumento, e non esiste, è una canzone che non esiste. Quindi è bellissimo pensare che uno possa capire molto meglio la musica anche attraverso momenti come questo, anche solo visitando un museo. Tanto vi dovevo, Proloco di Montreux, l'assegno me lo potete mandare direttamente qui in via Massena. No, però ve lo consiglio veramente, per una gita, un weekend è stupendo.

0: Elisa con Amore, 6 e 49 minuti. Hola DJ, buongiorno. Chi c'è?
1: Ciao. Hola. Il mio motivo perché sono sveglio
0: perché?
1: Alla domenica alle 6:30 è perché il mio cane non gliene frega che è domenica.
0: Certo.
1: Bisogna uscire per la passeggiata.
0: Caro mio, sì.
1: In settimana esce alle 6, invece la domenica usciamo alle 6:30. Ciao da Fabrizio, da Pavia.
0: Ti concedi questo lusso, Fabrizio, addirittura mezz'ora dopo.

0: Se la tengono. Beh, sì, allora devo dire che chi ha animali lo sa bene. Prima parlavamo, no, di persone con figli o potenzialmente con figli, quindi nel senso che stanno aspettando e arriveranno, che già hanno dei problemi davvero con i ritmi sonno-veglia. Ecco, diciamo che anche chi ha animali non è da meno, perché i ritmi, poi gli animali in particolare, sono molto abitudinari, no? E quindi non è che perché, cioè, loro non conoscono lunedì, venerdì e poi weekend. Cioè, se tu sei abituato a portarlo fuori alle 6, sei abituato a portarlo fuori alle 6, anche se è sabato e domenica, e noi ne sappiamo qualcosa. Quindi ecco, è povero Fabrizio che si deve accollare pure il cane, però dai, mezz'oretta comunque provvidenziale.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: A tutti. Hola. Io sono sveglio questa mattina perché, come tutti i giorni, sto lavorando, sono, eccolo, in campagna nei miei terreni.
0: Bravo.
1: Anche se oggi sto facendo un lavoro brutto che, cioè? Fa un po' male perché, cioè? Abbiamo subito una forte grandinata,
0: ah,
1: e
0: caspita,
1: stiamo buttando a terra le pesche, perché al mercato, anche se sono buonissime lo stesso, ed è solo un fattore estetico, non le vogliono. Quindi
0: quindi?
1: Purtroppo si scaricano gli alberi e si buttano le pesche a terra.
0: Ma veramente?
1: Buona giornata da Marco.
0: Ma Sabri, scusami una cosa, ne esistono? Io non so, allora magari sono cose molto piccole ancora, quindi io pensavo fosse un po' così nella filiera, tipo sono servizi, come si chiama? Ce ne sono diversi, insomma, che si occupano, appunto, ci sono molte verdure, frutta e verdure in particolare, che per arrivare ai supermercati, principalmente alla grande distribuzione, devono passare dei controlli, non solo dei controlli di qualità, quindi devono essere ovviamente buoni e sani i prodotti, ma in più, purtroppo, ci sono dei fattori estetici, quindi la zucchina deve essere per forza lunga un tot, non meno di questo, il pomodoro deve essere per forza quel rosso lì, no? E molte di queste, che ci sono servizi dove sempre più la frutta e verdura brutta, tra virgolette, che non passa questi controlli, passa da un altro circuito e viene venduta magari a un prezzo ridotto, eccetera, nelle varie cassette. So che sicuramente a Milano esisteva questo servizio, però ecco, non sapevo che invece tantissimi ancora produttori devono buttare via frutta e verdura che è buona, che si potrebbe mangiare, solo perché non supera gli standard estetici. Tu lo sapevi, Sabri?
2: No, infatti, ma mi chiedo anche se non si possa utilizzare magari anche per l'alimentazione di animali o altro.
0: Eh certo, o anche solo per, adesso io non so se, ovviamente Marco poveraccio magari ha il suo già da fare, però se si possono utilizzare in maniera alternativa, che ne so,
2: facciamo
0: farci
2: una
0: delle
2: cassetta, la mettiamo per strada.
0: Sì, no, anche appunto
2: spreca,
0: fare delle cassette al produttore, vendere direttamente e dire venite, costa il 30% in meno, ve le porto, sono brutte ma sono buone, non so se si possa fare, però effettivamente è uno spreco tremendo, cioè mi sta venendo in mente che è una roba brutta, che peccato. Poi mi dispiace ovviamente anche per la questione grandinata, così, perché naturalmente il meteo è, su questo non è clemente, però ecco, mi sono rimasta proprio con l'amaro in bocca su questa cosa qua. Penso che dovremmo fare tutto un ragionamento, oltretutto perché dicevamo, no, per via del cambiamento climatico purtroppo sarà sempre più così, e quindi avremo sempre anche più frutta e verdura brutta, tra virgolette. E che cosa ce ne facciamo? Questa roba la buttiamo? Di questi tempi, signora mia? No, Maurizio, ti senti pronto? Prendiamo, facciamo un piccola colletta e ci prendiamo delle belle pesche brutte. Dai, adesso andiamo PayPal, via.

0: Ciao Florenzia.
1: Ciao.
0: Anche noi già qua a raccogliere i mirtilli freschi per la stagione.
1: Ah, vedi?
0: Tutto ciò che non è bello, perché non piace, ma è buonissimo, noi lo facciamo diventare succhi e marmellate.
1: Ah, vedi?
0: Hanno un gusto incredibile,
1: certo.
0: Non hai bisogno di aggiungere zucchero e vengono cose buone.
1: Benissimo.
0: Quello che è proprio brutto, brutto, brutto, che devi scartarlo perché è rovinato, diventa mangime per animale, appunto.
1: Vedi?
0: Galline, becchime...
1: E quant'altro, vedi.
0: Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a te, speriamo che sempre più nella filiera si tenga conto di questa cosa, anche perché sarà inevitabile e non ci piace sprecare le cose, assolutamente no. Arriva la nostra redazione con le news del mattino, noi torniamo subito dopo con Hola DJ.
2: Hola DJ con Florenzia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti dopo le 7. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. 12 persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco a Toledo, nell'Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Per la polizia, i responsabili sono almeno due aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda. L'area dello storico evento cittadino resta blindata. Nuova escalation di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. E il presidente americano Donald Trump si è sfilato dai negoziati tra Mosca e Kiev alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, in programma oggi a Londra. Intanto in diverse regioni dell'Ucraina, tra cui quella della capitale Kiev, è stato dichiarato lo stato d'allerta aerea a causa di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Alla manifestazione della CGIL ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi, la segretaria del PD, Eli Schlein, ha proposto il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
4: Non si può più parlare soltanto di caporalato, però. C'è da parlare del padronato, delle connivenze, delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 nuovi casi di Ebola, che portano il totale a 452 dall'inizio dell'epidemia, con 82 vittime. E in Nigeria sono state intensificate le misure igienico-sanitarie nello stato di Borno, dove un'epidemia di colera ha causato già decine di vittime. Siamo allo sport. Il tennis. Alle 15 a Parigi si gioca la finale del Roland Garros tra il nostro Cobolli e il tedesco Zverev, numero 3 del mondo. Ieri il titolo femminile è andato alla russa Andrieva, che ha battuto la polacca Cvalinska. Sempre alle 15 in programma il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è la Mercedes di Antonelli davanti alla Red Bull di Verstappen. Seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la MotoGP al via alle 14 il Gran Premio d'Ungheria. In pole position c'è Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint. Infine il calcio. Alle 21 a Eraclion a Creta l'Italia sperimentale di Baldini affronta in amichevole la Grecia.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: Sponsored by
7: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
3: Nella prima parte della giornata sole, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con isolati temporali solo sulle Dolomiti. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
9: Radio DJ One Nation
10: One Station. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: You're listening to DJ.
15: You guys are so funny.
14: One Nation, One Station.
16: DJ.

0: canzone, forse American Girls, mi sembra di aver capito. Harry Styles con American Girls alle 7:07 nella domenica mattina di DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a chi è appena arrivato o arrivata, naturalmente, chi magari ha acceso giusto per sentirsi le news e quindi i primi aggiornamenti del mattino a cura della nostra redazione, e anche e soprattutto forse a chi invece è già bello che sintonizzato o sintonizzata dalle 6, da quando abbiamo cominciato in questa domenica mattina 7 giugno, le 7:07 del 7/6/2026. Mamma mia, tutte queste numerologie. Ieri parlavamo del 6 del 6, quindi tutto questo 6 che ricorreva, oggi il 7 che ricorre, chissà cosa vorranno dire. Tu sei in numerologia, Maurizio Ghionbacco Rossato? Un pochino ce l'abbiamo, un pochino. 6 e 7, a parte 6-7, che adesso è bravissimo, che è l'unica cosa che ci fa sentire giovani in questo momento, sapere cosa vuol dire 6-7, vabbè, cioè che in realtà non sai neanche bene cos'è, però lo usi e lo sai, lo sfrutti. Dicevo, 6 e 7 nella numerologia, ma non qualcosa in particolare ci interessa? Giochiamo all'otto? Giochiamo all'otto? Sì, il 6 e il 7, però non puoi, son più di due numeri per giocarli all'otto. Sai che non ho mai giocato all'otto in vita mia? Sono più di due numeri, beh? Cosa facciamo? Dai, dici, Maurizio, guarda, fai una cosa. Dici dei numeri che li giochiamo all'otto domani. Dai.
1: 67-28.
0: 67-28 e un altro? Vai.
1: 12.
0: 67-28. 12, me li segno, guarda, se non lo faccio. 67-28. 12 sulla ruota di
1: Milano.
0: Di Milano, ok, perfetto. C'è la ruota di Milano?
1: Credo.
0: Sabrina, che tu sappia, c'è la ruota di Milano?
2: Ma sì, c'è di ogni capoluogo.
0: Sì, siamo sicuri di quello che stiamo dicendo. Vabbè, comunque, ragazzi, 67, 28, 12 sulla ruota di Milano, maestro Maurizio Ghionbacco Rossato. Oh, se qualcuno vince qualcosa, raga, è la volta che Maurizio si licenzia. Basta, perché lì diventa un numerologo subito, frate indovino, una cosa del genere. Vabbè, ma quei tempi mi sa che sono ancora lontani, Maurizio, sai. Ho questo sentore. Comunque, siamo insieme fino alle 8 con Ola DJ, è sempre curiosi di sapere come mai anche voi svegli a quest'ora della domenica, per quale motivo, eccoci, non è pronta a esserci, però ci domandiamo spesso perché.
3: Hola, Florencia.

0: Salvo dalla Sicilia.
1: Ciao,
0: ti ascolto
1: Salvo.
0: Stamattina per un motivo diverso.
1: Cioè?
0: Di solito ti ascolto quando vado al lavoro.
1: Okay.
0: O torno al lavoro. Stamattina sono andato a correre.
1: Bravo!
0: Negli ultimi 6 anni da 150 kg sono arrivato a 92 kg. Ho fatto tanto allenamento e da un paio di settimane ho cominciato a correre.
1: Che orgoglio, bravo!
0: E adesso sono arrivato a 9 km a una media di 7 minuti al chilometro.

altre persone, che noi magari non nasciamo e non abbiamo un corpo snello, esile, fatto apposta di quelli, no, pensati apposta per correre, che sembra che siano nati per fare quello. Abbiamo un corpo diverso, però noi dobbiamo fare un po'. Avete presente cosa si dice del bombo, del calabrone, no? Che lui dice, si dice che il bombo non ha la struttura del corpo per volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. La stessa cosa dobbiamo fare noi, sai Maurizio? Noi abbiamo un corpo fatto un po' così, c'è chi ha qualche chilo in più, c'è chi ha il metabolismo un po' sminchiato, c'è chi ha l'utero malconcio, chi ha tanti problemi, ma noi non abbiamo il corpo pensato per correre, ma noi ce ne freghiamo e corriamo lo stesso, capito? Come il bombo.

0: Ora Florenza, salvo dalla Sicilia, ti ascolto stamattina per un motivo diverso.
1: Ah, ecco, c'è sempre lui, sempre lui. Mi è rimasto talmente impresso questo messaggio che lo ve l'ho rimesso. No, sentiamo questo.
2: Hola Florenzia.
1: Hola,
2: ultimo hola. Giorno di lavoro. Yuhu!
1: Ehi!
2: Una settimana di ferie.
1: Bravissima.
2: Finalmente.
1: Olè. Evviva.
2: Sì, bene.
1: Povera.
2: Ragazzi, buona domenica, buona settimana a tutti. Ci sentiamo
1: bene.
2: Sabato prossimo.
1: Dai, dai.
2: Un bacio, Sonia. No. Pasticcera, Treviso.
1: Brava Sonia, infatti stavo per chiederti, no, noi ci saremo sicuramente.

0: piuttosto dove te ne vai in vacanza, che siamo molto curiosi, prendiamo ispirazione, che magari qualche last minute, qualche cosa. Intanto goditi le meritate ferie, eccolo.
1: E oggi sono sveglia prestissimo,
0: sì?
1: Perché devo andare a ballare in piazza per Roberto Bolle.
0: Ma dai!
1: E dopo devo pure andare a teatro perché ho pure il saggio, quindi ho tutte le cose messe insieme.
0: Wow!
1: E non ho tempo per respirare oggi.
0: C'è un po' di nervosismo, Però c'ha Sabri, 11 anni che ci ha mandato il messaggio.
2: E già fa più cose di noi.
0: Ma infatti, tutte messe insieme, cioè balla per Roberto Bolle, poi c'è il saggio, tutto questo. Domenica mattina noi siamo qua che ci lamentiamo che abbiamo dormito poco. Ma ti rendi conto di che persone ci ascoltano? Che tempra, dai, che meraviglia. Tante, non, come si dice? Sì, tanta merda, no? Beh, anche per i ballerini, giusto, Sabri?
2: Sì, tutto l'ambito teatrale.
0: Dai, perfetto.
2: Tanta cacca ovunque.
0: Esatto, tantissima cacca ovunque. Mucha merda, porto lados, ecco. Hola.
3: Hola.
0: Buongiorno.
3: Sono sveglio alle 7:10 perché sto andando a Chiusi al matrimonio di Andrea ed Elisabetta.
0: Oh.
3: Un salutone.
0: Grandi matrimoni, grande classicone, un salutone anche a loro, congratulazioni anche da parte nostra, sarà una bellissima giornata, grande stagione dei matrimoni ragazzi, tante tanti di voi sono in giro per gli sposalizi, ci sta.
4: Hola Florencia, siamo Simone e
5: Isabella.
0: Eccoli.
4: E stiamo andando alla camminata dell'Avis in montagna.
0: Bene.
4: Buona giornata a tutti.
0: A voi.
4: In piedi dalle 6.
0: Beh, ci sta ragazzi, per fare una camminata in montagna bisogna svegliarsi presto, Simone e Isabella. E tra l'altro, siccome parlavamo anche prima di camminate, di corsa, no? Tantissimi, lo sapete, non ve lo devo ripetere, ogni domenica mattina moltissimi sono all'ascolto della radio proprio perché vanno a correre, vanno a farsi le loro camminate, i giri, ci sono delle garette. E quindi ve ne leggo un paio che ci avete anche segnalato voi e poi quelle che ci sono. Tipo qui a Milano, per esempio, è molto carina la 10 km del Parco Nord, perché effettivamente il Parco Nord è sottovalutatissimo a Milano ed è stupendo, è uno dei polmoni verdi più frequentati dai runner, insomma, della zona dell'interland milanese, e sono 10 km anche lì, anzi 2-5 km da ripetere due volte, e si può fare anche camminando, quindi veramente sarà una bella passeggiata. Poi anche a Palermo vi segnalo che c'è il giro podistico internazionale Città di Palermo, che è anche al trofeo della legalità, è un appuntamento podistico di grande richiamo, con due prove sui 10 km per gli agonisti e poi una non competitiva. E giusto per dirvi, a riscaldare il pubblico in attesa della gara Elite, appunto ci saranno tante attività, ma tra gli Elite ci sarà Yaman Crippa, per chi non fosse avvezzo, non conoscesse bene, è quello che ha appena vinto la maratona di Parigi, è uno dei nostri atleti di punta nel panorama podistico italiano, è davvero un campione eccezionale. E quindi bello sapere che sarà a Palermo anche con persone che invece, altro che Yaman Crippa, arrivano magari 6 ore dopo Yaman Crippa. Però vi dico questa cosa che mi ha fatto anche qui, ve la passo, non so se sia Maurizio che, avendo un po' quel momento di lettura con Fabio Volo, c'ha sempre questi momenti spirituali, esistenziali, non so, però vi dico questa cosa, sapete che qui in queste bande io sono scarsissima a correre, ok, e come me tante persone all'ascolto, però poi mi sono detta, se io mi iscrivo a queste gare, anche la maratona di Parigi dove appunto Yaman Crippa ha vinto e ha fatto un risultato straordinario, storico, ok, sapete che alla fine, se tu arrivi e tagli il traguardo, la medaglia che danno a me e la medaglia che danno a Yaman Crippa è la stessa. Questa cosa, pensaci Maurizio, pensaci, non mi ridere in faccia come fai come tu solito, pensaci, perché è una cosa che ti sprona a dire non importa quanto ci metti, perché tanto non siamo atleti professionisti, noi, ma la stessa medaglia arriva per tutti. Questo secondo me ci dà tanta tanta carica.

0: Businessman. Te la continuo io, dito nella piaga, anche perché l'abbiamo imparata bene, considerato che ieri sera anche al Party Like a DJ era una delle artiste di tutta questa bella carrellata di amici della radio che sono esibiti. E appunto, dito nella piaga, oltre alle sue canzoni più famose, tra tutte Che Fastidio, la canzone sanremese che poi abbiamo sentito per un sacco di tempo, eccola con la sua nuova Businessman, e l'ha presentata anche ieri proprio sul palco del Plaid all'Arco della Pace. Tanto devo dire, vederla dal vivo è di una bellezza, sta ragazza era stupenda veramente. Poi make up veramente on point, come dicono quelle brave, quindi ci è piaciuta moltissimo. Ma comunque,
1: buongiorno,
0: torniamo a noi.
1: Io invece sto andando a lavorare,
0: eccola,
1: sul mare fortunatamente,
0: meglio di niente, dai.
1: Preparo i panini per quelli che oggi verranno al mare da noi, all'Isola d'Elba.
0: Ah, bene.
1: E così, insomma, panini, insalate, faccio un po' queste cose qua, solo che mi alzo presto la mattina perché c'è tanto da fare.
0: Immagino.
1: E quindi vi aspetto sulla spiaggia di Morcone, ragazzi, venite a mangiarvi un panino.
0: Dai, andiamo a mangiarci un panino, un'insalata che l'ha fatta con le sue manine, con tanto amore, con tanta fatica e tanto sonno, quindi ci andiamo, ci andiamo.
2: Ciao da Nicola e...
0: Eccolo.
2: Federica qui di fianco a me.
0: Si era dimenticato come si chiamava.
2: Siamo svegli dalle 6.
0: Sì.
2: Direzione nave, gara di mountain bike.
0: Molto bene.
2: Rientriamo a Bergamo al pomeriggio e veniamo da voi alla festa di Radio DJ.
0: Ah,
2: a
0: grande.
2: Stasera.
0: Molto
2: ciao.
0: Bene. Ma venite in bici? Non ho capito questo dettaglio. No, penso che fate il giro in bici e poi venite direttamente al Plaid. Bello sapere che siete in tanti anche questa sera.
3: Buongiorno.
0: Hola. Buongiorno.
3: Noi stiamo andando a Canosa di Puglia. Per una 10 chilometri.
0: Ah, ecco.
3: Maria, vedi. E Giuseppe da Palo del Colle.
0: Bravissimi, bravissimi. Maria Giuseppe, adoro, sempre, sempre bello. E sapere che siamo anche protetti in questo senso, ci ascoltano anche i piani alti, quanto pare, e molto, molto alti. E a proposito di 10 chilometri, ne stavamo parlando prima, un po', ce ne sono un bel po' in giro per l'Italia, e poi anche per dirvi c'è anche una maratona di trail della Valle Intrasca, quindi siamo in zona di Verbania, insomma, quindi anche cose molto grandi, però anche gare un pochino più fattibili, appunto le 10 chilometri. Ve ne segnalo una, non fosse che è la prima gara organizzata dalla mia coach, nonché da Sara Galimberti, dalla sua società, la SG Squad, e ha fatto la Bastia Race, questa competizione podistica omologata a FIDAL, quindi insomma una roba bella, una roba fatta bene, ed è a, come si chiama, a Martignana di Po,

Martina di Po nel cremonese, se non sbaglio, vero? Siamo d'accordo, Maurizio? Ma non sai niente, non sei utile a questa trasmissione, ti posso dire. Comunque, in teoria, se Martina di Po dovrebbe essere in quelle zone lì, ed è molto bella. Si chiama La Bastia Race perché il tracciato è pianeggiante. Si parte dal centro del paese, si fa tutta la parte dell'argine e poi si arriva in questo storico parco di Villa Fadigati. E la villa è proprio la Bastia ed è bellissimo, insomma, è molto suggestivo. Quindi, se siete in zona anche oggi, non so se si possa ancora iscrivere, forse sì, ma anche solo per farvi un giro, per vederla e poi farla magari l'anno prossimo. Quindi bellissima gara. E poi, per esempio, giusto per non escludere nessuno, soprattutto non le isole comprese sempre, c'è anche la Currende in Sennaru, chissà se l'ho pronunciato giusto, o Sennaru o a Sennori, no, Sennori, ok, beh, siamo nel Sassarese, ok, ed è un trail a pochi chilometri dal Golfo della Zinara, quindi Sardegna nord-occidentale, e lì si va, e lì si va avanti, perché sono 24 chilometri con un dislivello di 800 metri, oppure una più corta di 10 chilometri con un dislivello di 400 metri, comunque non una sciocchezza. Si parte alle 9, quindi secondo me anche lì c'è ancora tempo per chi si trova in zona per andare a dare un'occhiata, e tutto sommato ci sta sempre. Con Sabrina, caro Mauri, io so che non la prendo sulle gare di corsa, il trail, le camminate in montagna. Mi sembra di dedurre dal tuo sguardo della mucca quando passa il treno che non siamo interessati. Tu o si parla di villaggi di Natale, altrimenti ti spegni.

0: forse era ancora minorenne ai tempi, non lo so. No, non era minorenne, però è stato un bel po' di tempo fa, era l'87. I Should Be So Lucky qui su DJ alle 7:29. Cosa vuol dire che andiamo in pubblicità, Maurizio? Dai, prendiamoci un minutino e poi torniamo per l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio,

0: irresistibile. È Maxi Bon.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Have fun with
13: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio DJ, One Nation, One Station.
15: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: todo llegará viajando por el mundo, si chiama così. Bisogna dirlo, bisogna pronunciarlo bene. Viajando por el mundo, cioè viaggiando per il mondo, naturalmente. Karol G insieme a Manu Chao. L'avreste mai detto una canzone che sembra proprio una canzone di Manu Chao fatta insieme a Manu Chao? Pazzesco. Però questa è, la sentiremo sicuramente per un bel po', sicuramente per quest'estate. 7:37 minuti, ultima mezz'ora di Hola DJ con Florenzia, che poi sono io, ma soprattutto con Maurizio Ghionbacco Rossato, che sapete che durante Hola DJ cambia momentaneamente nome per prendere queste sonorità ispaniche, e la nostra Sabrina Ghionbacco, ninfa d'oro a questo punto, giusto Sabri? Anche tu devi prendere questo Ghionbacco a un certo
1: punto. Sì, ma infatti secondo me mi devi dare un po' di lezioni di spagnolo.
0: Eh sì,
1: perché sono un po' indietro.
0: No, ma infatti sì. dobbiamo un po' aggiornarci effettivamente, anche perché Hola DJ molto spesso, e ringrazio l'ufficio programmazione musicale, mettono anche canzoni con sonorità ispaniche, ispanoamericane, così, e quindi è giusto che anche la nostra Sabri, che invece mi è molto più nel mondo anglosassone, se vogliamo, venga contaminata insomma da quello che è il mondo ispanico. Te la senti, Sabri? Sì,
1: va bene. Poi hai, mi proprio prendo questa pratica.
0: Sì, ma anche perché hai proprio le fattezze tu di persona di latina, guarda. Ma forse in realtà come fisico ci siamo, è più la carnagione secondo me, sei un po' come me.
1: La carnagione sì.
0: Sì, però invece le insomma le forme ci sono tutte per essere proprio latina, ci sta.
1: No, in realtà no,
0: No, non ti senti neanche minimamente.
1: Ho tutto più sopra.
0: Ah, tutta parte alta, è vero. Ah, ok. Tante dette, poco culo, abbiamo capito, insomma. Ok, va bene, no? Vabbè, però teniamolo. Per le 7:38 minuti mi sembra un bellissimo argomento, ma no, invece parleremo incredibilmente di altro, anzi, ci lasciamo ispirare dai vostri racconti del mattino, che è meglio. Hola.
2: Hola, oddio, DJ. Dov'è? Noi, eccolo. Stamattina ci siamo svegliati presto per montare gli stand perché c'è la battaglia delle capre a Lato Hill, e poi nel pomeriggio ci sarà la gara di Palais.
0: Okay.
2: Che è una gara particolare in Valle d'Aosta, sì, soprattutto in Alta Valle, dove è un gioco di bocce però fatta con dei dischi di ferro.
0: Ammazza.
2: Ciao da Mario, dalla Twin.
0: Grazie Mario, mi fa molto piacere, grazie per avermi spiegato. Ma la battaglia delle capre, ci puoi per favore dare dei dettagli? Vorremmo capire un attimo. Soprattutto non vorrei aver dato in radio delle cose tipo illegali, tipo sai, combattimenti clandestini.
1: No, secondo me si strillano una contro l'altra.
0: Cioè si urlano una contro l'altra, tipo chi fa più decibel ha vinto. C'è una roba
1: secondo
0: così.
1: Secondo me sì, cioè io l'ho immaginata così.
0: Ok.
1: Beh, contro beh,
0: è avanti così per 6 ore, sarebbe molto interessante.
1: Bello.
0: Se puoi mandarci dei dettagli, Mario, grazie, perché te ne siamo grati.
3: Sono Andrea da Boladello, ieri sera era a venire il plaid.
0: Ah, eccolo.
3: Stamattina alle 7 sveglia, in giro a camminare. Buona giornata e ci vediamo stasera.
0: Che tempra, ragazzi, era lì al plaid. Cioè Maurizio, ti dico solo che sta sbadigliando dalla stanchezza, giusto per dirvi. E lui invece ieri sera plaid, stamattina sveglia presto per farsi una camminata, e stasera ancora parti dai Cadige, ma sono questi i nostri ascoltatori, bravi.
4: Buongiorno Francesco dal Salento.
0: Ciao Francesco.
4: Anch'io vado a fare 10 km stamattina,
0: sì,
4: ma in macchina per raggiungere il mare. Giornata,
0: eccolo,
4: fantastica.
0: Sì, mi sa che oggi tante persone avranno la tua stessa idea e si faranno delle belle giornate al mare. Sì, amici miei, stiamo rosicando perché siamo a Milano? Assolutamente no, poi non il giorno di plaid, ma anzi proprio che schifo il mare. Era credibile? Non tanto. Perfetto.
5: Buongiorno Florenzia.
0: Buongiorno.
5: Qua

0: tutti fanno la corsa a piedi, 10 km, 5 km, fanno la pedalata, fanno qua, fanno là. Io non faccio un cazzo
1: ma
0: oggi,
1: Paolo,
0: sto benissimo.
1: Ma Paolo, è come si dice in Francia, ci hanno insegnato, no? Però giusto così, ognuno si fa la propria. Senti come piove qua, ma siamo noi, no? Questo era praticamente venerdì sera, c'era stato 50 linetti e dopo a fine spettacolo questa pioggia qui, veramente.

0: Ciao Florenzia.
1: Hola.
0: Sentendo tutta questa gente che si alza presto,
1: sì,
0: e che ha fatto tardi, io mi ricordo che quando avevo 20 anni smontavo dalla discoteca e andavo direttamente a lavorare. Adesso a 42 alle 9 e mezza dormo coi bambini nel letto dopo aver visto Peppa Pig.

0: impressionante.
1: Amico mio, cambiano i tempi. Guarda, ma ti dico la verità, io che comunque mi sento ancora, non so se sia per una convenzione sociale o per roba, insomma, sono una splendida 37enne, ma che mi sento ancora giovane, in forze, nonostante insomma l'età biologica ormai sia già quella, e abbastanza avanzata, diciamoci la verità. E io pensavo questa mattina, quando è suonata la sveglia alle 4, dopo essere andata a letto tra una cosa e l'altra, insomma, a fine plaid, arriva a casa, sistemati un attimo, all'una e mezza, fai conto, mi sveglio e dico, mi sento gli occhi infossati in dentro, non so spiegarvi questa sensazione fisica, cioè proprio come se mi si fossero schiacciati gli occhi dentro la faccia e mi sentivo tutta accartocciata. E ho pensato a quando, soprattutto nel periodo universitario, io ho studiato anche in Ca' Foscari a Venezia, e c'erano i mercoledì universitari dove si stava in Campo Santa Margherita, si beveva, si stava bene, così, o la mattina dopo c'erano volte che io andavo direttamente a lezione, anche quando poi ho studiato in Spagna. Spesso capitava che facessimo serata, poi in Spagna sapete che è tutto più tardi, no? Quindi e la mattina dopo ero a lezione, ma ve lo giuro, una signora, no, come non avessi fatto nulla, ed ero debusciata. E invece adesso, io da questa cosa del plaid ci vorranno 15 giorni lavorativi per riprendermi da questa roba. Purtroppo, ragazzi, si invecchia, è una cosa brutta. E poi soprattutto, non so, non Maurizio, non mi guardare così. Poi ti capita anche di vedere ieri al plaid così artisti tipo Saif, che cosa avrà, 12 anni, 13 anni, giovane, lo vedi così e dici, ah, vabbè, capito, che ti devo dire, come lo dice lui, guarda, buona domenica.

0: mia cugina Arianna, che saluto, se ne vanno, poi vanno a fare intanto colazione in pasticceria, tutto questo senza di me, rendiamoci conto, e poi se ne vanno a fare una bella camminata, che è una bella camminata pensata in Valpolicella, zona Pescantina, dove stanno loro. È una, anche lì una passeggiata non competitiva, so che c'è la 6 chilometri alla 12, ed è molto molto bello, anche perché insomma camminare in Valpolicella è sempre meglio che un calcio nel sedere, ci hanno detto i saggi, insomma. Quindi buona domenica anche a loro, che vanno alla facciazza mia, capito, a fare colazione i signori. Comunque no, dicevo, invece bello perché tante persone si stanno svegliando e sono state anche loro ieri al Plaid. Saluto Max, che è stato anche ieri al nostro DJ Caffè nella mattina, dove veramente siamo raccontati con Pecchia, Damiani e Annie. È stato un po' un circo togni, devo essere onesta, però è stato molto divertente. E dice anche oggi ancora Plaid, infatti anche oggi ci sono tante cose, Max lo sa bene. Infatti si riparte alle 11 questa mattina a casa DJ con i DJ set, c'è Daniele Palmieri, e poi ci sono ancora Pecchia e Damiani, Filippo Romagnoli, e poi Casa Vitiello con appunto i Vitiello, Ciao Belli alle 3 del pomeriggio, e poi DJ Aladdin and Friends alle 16. Quindi ragazzi, c'è una bella roba. Ma una cosa ti devo chiedere, Maurizio Iombacho Rossato, io voglio sapere, ieri, siccome per una coincidenza di orari non sono potuta essere allo Speaker's Corner tuo con Del Volo del Mattino, come è andato il momento elettronico live?
1: È stato epico.
0: Oh, questo volevo sentire, perché alla fine il pubblico di Ola DJ vuole solo, come il pubblico di tutta la radio, ok, anche di Rudy e Laura, anche di DJ Chiama Italia, vuole solo sapere del momento elettronico. Diciamo solo una cosa, così possono partire le rotative dei giornali. Adesso il Volo del Mattino è finito questa settimana, a settembre ritornerà il momento elettronico?
1: Non posso fare dichiarazioni.
0: Ah, quindi potrebbe essere un no? Non mi lasciare così. Silenzio stampa. No, adesso guarda, vado subito su change.org, dobbiamo partire con una petizione immediatamente.

0: Miles Smith e Niall Horan alle 7.56, l'ultimo disco per questa puntata di Hola DJ. Perché ce ne dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Para papà, nada dura para siempre. Neanche questa puntata di Hola DJ, vi dirò, oggi tutto sommato bene così, perché non so se ne avrei avuto in canna per un'altra ora, perché sono un po' stanchina. Ma non sono l'unica stanchina, perché vedo anche che si aggira negli studi anche la nostra Laura Antonini, che tra poco arriva con Rudy, che è arrivata con una bella occhialata da sole d'ordinanza. Oh, d'altronde abbiamo fatto un po' tardi tutti quanti, ma va bene così. Per chi c'è oggi al Plaid, ci vediamo in giro, e poi per tutti gli altri invece ci risentiamo la prossima settimana. Grazie mille Maurizio Ghionbajo Rossato per la regia, grazie mille Sabrina Ghionbajo Ninfadora per la redazione da Roma.
2: Grazie a te, Flo.
0: Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 6 alle 8 con Hola DJ. Un besito da Florencia. Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate Belle e Buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 20 secondi dopo le 8.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Nonostante il nuovo appello per la pace lanciato da Leone XIV in visita a Madrid, sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano le navi mercantili nello stretto di Hormuz ed Hezbollah annuncia di avere attaccato con droni centri di comando israeliani in Libano. Intanto a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Andiamo negli Stati Uniti. Sono almeno 12 feriti della sparatoria avvenuta a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Per la polizia i responsabili sono due aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda. L'area resta blindata. Si terrà nei primi giorni della settimana il vertice tra il ministro della giustizia Nordio e le forze di maggioranza per proseguire il confronto sui provvedimenti più urgenti. Uno dei temi principali resta quello relativo alla responsabilità civile dei giudici, ma per il guardasigilli questo è un provvedimento inutile.
1: Si parla anche oggi della responsabilità civile dei magistrati, che secondo me è un provvedimento inutile, perché colpire il magistrato inetto, inadeguato, indegno, impreparato sul portafoglio non ha nessuna deterrenza, va invece sanzionato nella carriera.
0: Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Il governo ha prorogato al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, ma se per la benzina viene confermato lo sconto di 5 centesimi, viene ancora dimezzato da 10 a 5 quello per il diesel. Siamo allo sport. Il tennis alle 15 a Parigi. Cobolli sfida il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, per conquistare il titolo del Roland Garros 50 anni dopo il trionfo di Panatta, che premierà il vincitore. Alla stessa ora a Monte Carlo scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Antonelli con la Mercedes, autore di un giro record.
2: C'è ancora un pochino che si può migliorare, però ogni volta prendo più confidenza con la macchina e oggi è stata una gran giornata. Sono davvero contento. È uno di quei giri dove se riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
0: Infine la MotoGP, al via 14 il Gran Premio d'Ungheria. In pole position c'è Marc Marquez, che ieri ha vinto anche la gara sprint.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Have fun with
15: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Runway! Siamo qua invece, altro che runway. Buongiorno.
1: E sulle mani, come direbbero Andrea e Michele.
0: Ma
1: sigla!
0: Certo. Sigla!
2: Dagli

0: che pensano che siamo registrati con voce da postumi.
1: Sì. Sì, secondo me sì, non ci crede nessuno che siamo addirittura uno a Milano.
0: Io sono a Milano oggi.
1: E l'altro nottetempo ha viaggiato guidando la macchina tutta la notte. È arrivato alle 3:30, ha scaricato un trasloco perché da Milano ha svuotato il garagino e l'ho portato a Roma e siamo in diretta. Adesso a questo punto il gioco è: dimostriamo che siamo in diretta.
0: Allora,
1: hai un modo, Laura, per dimostrare che siamo in diretta?
0: I giornali di oggi in prima pagina sulla Repubblica. Fammi prendere una cosa carina, però, perché sono tutte brutte. Cremonini. Cremonini dice: via i lustrini, la libertà è nel rock. Ecco, questo lo dice. Almeno una roba di musica, perché tutto il resto è terrificante. Okay?
1: Allora, vado io, prima pagina del Sole 24 Ore, che trovate in edicola questa mattina. Per dimostrare che siamo in diretta, tennis Roland Garros, Sport 24, uno slam da 400 milioni.
0: Però questo non dimostra tanto, devi dire qualcos'altro di più.
1: Flavio Cobolli oggi in finale.
0: Un romano a Parigi 50 anni dopo, sul Corriere della Sera.
1: Allora dico anche, che ne so, cosa hai detto tu, Repubblica prima?
0: Io ho detto Repubblica e ho accennato adesso al titolo del Corriere della Sera.
1: Allora, Messaggero, Roma capitale del rock, poi ne parleremo.
0: Sì.
1: Ok, poi una buona notizia, benzina, sconto fino al 3 di luglio.
0: Vedi, Sabrina saprà già tutti i benzinai, quelli che lo fanno, perché lei fa
1: facci
0: il giro del...
1: dove?
0: Vero,
1: dove?
0: Sabri?
2: Allora, sulla Colombo possiamo trovarne alcuni molto convenienti.
0: Infatti,
1: ti danno anche il piatto del buon ricordo.
2: Il servito allo stesso prezzo del self, che secondo
0: cos'è
2: me...
0: il self? Scusa, io non conosco, è una cosa che si pratica, è una
1: è quella roba dove ti fai benzina
0: erotica
1: da sola,
0: che si fa durante la messa di benzina. Come funziona questa cosa del self? Non conosco
1: niente, è gente che ha imparato a farsi benzina da solo.
0: Io
1: lo sappiamo,
0: paura,
1: Laura,
0: paura
1: che
0: di quella cosa lì che eroga.
1: Lo sappiamo. Allora facciamo una cosa, facciamo un gioco, perché non è che dobbiamo dimostrare solo due
0: c'è
1: di
0: anche
1: essere
0: Max
1: in diretta.
0: Pezzali sul Corriere della Sera in prima pagina e dopo ne parliamo, quindi ve l'abbiamo data la prova. E ieri sera c'è stata una festa bellissima qui a Milano,
1: bellissima. Vedete tutte le foto, dimostrate anche voi ascoltatori di essere in diretta.

0: diretta 347 342 5220. Mandateci un messaggio dove dimostrate che siete in diretta, che ne so, quello che vi sta succedendo intorno in questo momento, leggete anche voi qualcosa, dateci una prova che siete svegli e siete in diretta con noi, nonostante la canzone che sta per partire.
1: Questa tua rimostranza contro Bonnie Tyler mi sembra del tutto fuori luogo adesso.
0: L'ho detto svegli, con questa ci si può anche rientrare.

0: tanto romanticismo oggi.
1: Dai, ho fatto pace con questa canzone. Bravo Maurizio, avevi ragione tu, avevi ragione tu. Me la ricordavo
0: più lenta.
1: No, sai probabilmente cos'è, a dire la verità? Come dice giustamente Pezzali, tra poco parleremo di lui, a seconda dell'età in cui fai certe cose hai un certo tipo di reazioni. Vero Maurizio, mi dai ragione da questo punto di vista?
0: Sì, dice di sì, ma sì. Perché da piccolo, da ragazzo, insomma, non amavi i lenti? Non eri uno di quelli
1: no,
0: che
1: pensavi? No, sembrava un pezzo un po' triste, un po' che palle. Mettimi...
0: Certo, non è che è la regina della festa questa canzone. Però diciamo che no. È stato un pezzo importante. 1983, insomma, il contesto era interessante in quegli anni di musica. Eppure questa canzone ce la ricordiamo molto bene.
1: Tutti molto bene, insieme alla straordinaria Buon Italia. Allora, bando alle ciance, vi abbiamo chiesto di dimostrare una volta voi a noi che siete in diretta.
0: Allora, vediamo se avete fatto i compiti. Allora, stiamo andando al mare. Bellissima giornata in Toscana, tra le colline, strada vuota, Pandino a 30 con nonno che ha il cappello, impossibile sorpassare, ci godiamo il paesaggio. Ma infatti andiamo piano, lasciamo che anche il nonnino si goda il paesaggio,
1: col cappello poi.

0: Fabiola dice: buongiorno Rudy e Laura, ve la do io la notizia in diretta. È tornato finalmente a casa il gatto di mia cognata.
1: Oh, dove era andato? Dove era andato sto gatto? Perché ogni tanto i gatti si fanno dei giri pazzeschi e poi tornano, però.
0: Un po' arruffato lo vedo, il gatto. Secondo me è andato a fare nottata.
1: È un po' tipo noi, tutto spettinato stamattina. Sì, si è svegliato.
0: Sì, soprattutto io, spettinato. Un po' di voci degli ascoltatori. Dai, vediamo se sono in diretta. Sentiamo.
2: Sì, per dimostrare che siete in diretta, mandate questo messaggio. Sto rientrando dalla mia corsetta, ma rosico di brutto perché ieri non ho potuto partecipare al Plaid per lavoro e oggi perché sono impegnata con un'attività di volontariato. Porca paletta.
1: Infatti si è persa un bellissimo momento, tanti bellissimi momenti.
0: Tanti. Sì. Se volete, San Matteo Curti ci ha fatto una foto, è un selfie, quindi c'è anche lui con noi, che vi dà la dimostrazione della vastità di ieri sera.
1: La vastità di quello.
0: Sì.
1: Da come sei partito ho temuto per un attimo, no, di quanto profondo fosse il mare degli ascoltatori e del pubblico presente. Io non pensavo veramente quando hanno
0: acceso. Hai detto com'è profondo il mare, Laura
1: Antonini. Profondo il mare.
0: Che poesia,
1: ed era veramente, si perdeva lo sguardo perché eravate veramente tanti, quindi questo è molto emozionante. Abbiamo postato un sacco, io fino a luna di notte a mettere foto, fare condivisione, perché dico magari qualcuno vorrà anche vedere com'è andata, com'è successo, quindi se volete sugli account ci sono già diverse cose.
0: Sì, tantissime, tante immagini. Vado.
3: Ciao Rudy e Laura, buongiorno da Francesca.
1: Buongiorno.
3: Dalla Calabria, anzi da Corigliano Calabro, sì. O meglio anche detta adesso Corigliano Rossano.
1: Ah,
3: sto andando dal mio macellaio di fiducia a fare un po' di scorta di carne
0: grigliata. Sarà
3: il sole, è una bellissima giornata e più tardi si va al mare. Mare meraviglioso, il mare della Calabria, un mare unico. Baci.
1: Brava. Baci.
0: Stupendo.
1: Carica,
0: vogliamo dare un abbraccio
1: A chi?
0: Di
1: mattina mi ha fatto impressione questa energia, quindi brava,
0: carica. In diretta anche lei. Dicevo, vogliamo dare un abbraccio forte a quelli che vanno a fare la grigliata in spiaggia a pranzo di domenica.
1: Adesso non sono disposta in quel senso, però magari dopo, verso le 11:30, mezzogiorno, ne possiamo parlare, secondo me.
0: Io li amo, quelli che arrivano con i tè, con i frigo portatili.
1: Sì, contenitori, sì, con le paste già cucinate, con tutto dentro per il pranzo, sì, bravi.
0: Quelli strutturati, per capirci.
1: Non noi, ecco, dai, diciamocelo.
0: Cosa dicevi di Fulminacci?
1: Dopo ti racconto, perché io l'ho osservato molto questo ragazzo.
0: Ok.

0: maledetto, anche meno maledetto secondo me Fulminacci, perché è carino, cioè sì, veramente un ragazzino, perché vabbè, io considerate lo sguardo della mamma, no? Per cui un ragazzino giovane, carino, pulito, poco sorridente, lo aveva detto anche lui, no? Lo aveva detto
1: serio,
0: più volte nelle interviste, serio, che lui è serio, e in effetti è vero, ho potuto constatare questo. Sai che io non frequento molto l'ambiente della musica, stranamente, cioè quello vero, no? Nel senso che non è che vado ai concerti o nei backstage di solito, quindi lì mi sono seduta e ho guardato i cantanti, ho detto vediamo come sono questa generazione nuova, no? Così, e ho avuto vabbè delle sorprese incredibili da alcuni e delle conferme da altri, nel senso che quello che avevo letto sui giornali, che loro dicono di se stessi, effettivamente è vero. Nel caso di Fulminacci la grande serietà, perlomeno nella facciata pubblica, poi magari con gli amici può essere anche un simpaticone un po', che ride, però con gli estranei no, ho provato a sorridere ma non ha contraccambiato, ecco, avrà detto
1: ragazzino, dicevi, non so quanti anni abbia,
0: è giovane,
1: Laura.
0: Anche se
1: adesso
0: è grande
1: Sabrina
0: sembra giovane, Sabri farà un attimo di biografia magari, però mi sembra molto molto giovane. Dicevamo nella canzone, dicevamo fuori onda, parla della nostra città, Rudy, che è una città molto in questo periodo molto in fermento, perché tanti passano, Roma intendo dire, perché la nostra città potrebbe essere qualunque in questo
1: parla
0: momento.
1: Parla per te, sai,
0: esatto,
1: dice.
0: No, mi sono de Milan oggi, come si capisce dall'accento, giusto? Sono qui con Maurizio Rossato e siamo a Milano, però si sente che sono un po' milanese. Però ecco, tu che sei romano, che ci dici di questa scena romana? Come sta
1: allora
0: andando?
1: Intanto Sabrina ha la risposta per noi, quanti anni ha Fulminacci?
2: 28.
0: Mazza,
1: 28,
0: l'ho fulminato ragazzino, proprio perché prima ho detto ma ne avrà 28, quindi è
1: brava,
0: vero, è vero,
1: brava,
0: è
1: brava, brava. E poi parliamo di Roma, Fulminacci da Roma, nella canzone parla di Roma. Oggi il messaggero, sempre per dimostrare che siamo in diretta come gli ascoltatori,
0: bravo,
1: che
0: anche gli ascoltatori sì continuano a mandare messaggi, fatelo perché ci
1: a
0: serve
1: scrivere.
0: Saperlo
1: sì sul messaggero si dice Roma capitale del rock per tutto il 2026, quello che rimane, e 2027 arriveranno 1 milione di fan per Cremonini, che sta cantando in questi giorni al Circo Massimo, ultimo con il mega concertone che ci sarà tra poco, e Vasco che ha appena annunciato qualcosa di davvero clamoroso, perché nel 2027 farà una serie di concerti residenziali per festeggiare anniversario
0: traguardo
1: della sua,
0: certo,
1: carriera.
0: Sì.
1: Farà concerti solo a Roma, tutti nello stesso posto, almeno 10 se ho letto bene.
0: Tipo Renato Zero, lui faceva questo trafila di concerti, no? Uno dietro l'altro, ed era sempre sempre sempre pieno. Stessa cosa ovviamente succederà anche a Vasco Rossi, immagino.
1: Quindi se avete un box a Roma farete affari molto, cominciate ad affittarlo adesso, si cercano posti auto direi.
0: Per forza, perché dove ti metti ai concerti?
1: Telefonate ore pasti, magna tranquillo, sai quello, la barzelletta, quello è più o meno così. Sarà una Roma che di solito non è casinata, no, ancora
0: no,
1: di più.
0: Ma

0: Sleep Tonight, Eagle Eye Cherry su Radio DJ alle 8:28 di questa mattina di domenica.
1: Non sono contento, sono appena stato dissato da Maurizio Rossato
0: per
1: il mio abbigliamento di questa mattina. Vorrei prima della pubblicità far ascoltare ancora due messaggi
0: dei
1: nostri ascoltatori per dimostrare che anche voi siete in diretta, non solo Laura ed io.
2: Domenica mattina sto andando a casa del mio capo, mi dà ripetizioni per l'esame di stato da architetto che devo sostenere a fine luglio.
0: Bravo.
1: Bene.
2: Tutti i miei amici vanno al mare.
0: Vabbè, dai, manca poco, un mesetto
1: dai,
0: e mezzo.
1: Dai, tieni duro, ancora uno, l'ultimissimo. Vai.
3: Ciao Rudy, Laura, io sono a Milano e vi dimostro che sono in diretta perché c'è un bellissimo sole, al contrario dell'altra sera dopo lo spettacolo di Linus che ha diluviato.
0: Ah, è vero.
3: E sono qua dalla provincia di Treviso per il Plaid. E finalmente una bellissima giornata. Ciao, ci vediamo dopo.
0: Francesca. Ma infatti
1: poco, Francesca,
0: è una bellissima giornata. Andate tutti al Plaid anche oggi, alla serata, anche stasera di 1212, che sarà fantastica, dei nomi pazzeschi. Ci dobbiamo fermare, Rudy, un pochino di pubblicità e torniamo tra poco. Tutti d'accordo?
1: Tra poco.
4: Yes. Rudy e Laura su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
6: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
7: Tu mi trovi strambo.
8: E come?
7: Davvero, seriamente.
6: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Have fun with...
12: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ. Allora, messaggi quanti ne vuoi, Rudy?
1: Tanti,
0: la
1: tantissimi.
0: È assicurata.
1: Però, Laura, scusami, e te lo dico perché so quanto tu sarai felice di questa notizia. Allora, Olivia Rodrigo, da ieri è su tutti i giornali, su tutti i social, perché ha fatto un duetto con Robert Smith dal vivo e ha svelato proprio ieri che questo duetto sarà una canzone proprio incisa in studio nel suo nuovo album. Quindi, duetto Olivia Rodrigo, Robert Smith, intitolato What's Wrong With Me, cioè cosa c'è di strano in me,
0: esatto,
1: cosa c'è di che non va?
0: Cosa c'è di strano in Robert Smith che ultimamente si presta a dei duetti? Cosa è successo che è così di buon umore?
1: Sta vivendo un grande cambio di personalità. E guarda, Laura, è perfetto per quello che stiamo per raccontare, perché tu hai citato prima Max Pezzali, certo, in prima pagina del Corriere della Sera. Oggi sul Corriere della Sera, pagina 22, c'è un'intervista di Aldo Cazzullo e Andrea Lafranchi proprio a Max Pezzali, che racconta una cosa che vorremmo estendere a tutti gli ascoltatori.
0: Esatto, alla sindrome dell'impostore.
1: Brava, sì,
0: e approfitto,
1: esatto,
0: per dire che la seconda puntata di questa quinta stagione dell'allenamento si dedica proprio alla sindrome dell'impostore, come uscirne, perché ragazzi, qua è un macello, cioè tutti i cantanti, tutte le persone di successo, tutte le persone che hanno anche raggiunto dei buoni obiettivi svelano poi di essere così timide, così deboli, così insicure di quello che stanno facendo. Leggo, per esempio: porto negli stadi 650.000 fan, ma anche adesso è come se fossi in attesa di una catastrofe, sento dentro il patrimonio genetico dell'inadeguato. Max,
1: no! Ma non lo sei,
0: no.
1: Lui racconta da sfigatello a pop star, e quindi insomma c'è un po' quella cosa, tanti di noi sono cambiati, magari da ragazzini erano in un modo e sono diventati in un altro, anche il contrario può darsi, cioè gente che magari era spavalda invece poi piano piano ha deciso di diventare una persona silenziosa o viceversa. C'è un po' quel ricordo di come eravamo a scuola e di come siamo adesso. Tu, Laura, sei sempre stata nello stesso modo,
0: cioè,
1: dall'inizio ad oggi?
0: Cioè, a quale Laura ti riferisci?
1: Appunto,
0: tu, quella pubblica,
1: brava,
0: o quella privata? Allora, diciamo che io sono stata sempre tendenzialmente timida, però aver cambiato tantissime scuole da piccola, perché i miei genitori avevano questa abitudine di fare la prima elementare qui, la seconda lì, la terza la facciamo là e la quarta di là, quindi io ero sempre quella nuova arrivata, dovevo sempre fare amicizia, quindi forse questo mi ha un po' sbloccata.
1: Sì,
0: tendenzialmente
1: sì,
0: dentro di me c'è la fascia. La fase, quella lì, non l'ho dimenticata. Però
1: lo so.
0: Butti fuori, insomma, poi cresci fondamentalmente.
1: Io sempre la solita faccia, come il
0: sì,
1: avete capito.
0: Anche da bambino, quindi piccolo,
1: sì,
0: Rudy Sederino Zerbi.
1: Non è mai cambiata quella faccia lì, che poi in realtà tu lo sai molto bene, non è così, ma ho deciso di tirare fuori quella parte dall'inizio. Forse anche proprio per la timidezza che di nascosto un po' dentro. Nell'intervista di Max Pezzali, a Max Pezzali, che davvero vi consigliamo di leggere, perché ci sono un sacco di aneddoti incredibili, vogliamo raccontarvi la storia vera di Sei un mito. Allora, Sei un mito, dice Pezzali nell'intervista, è la storia di un amore impossibile.
0: Sì.
1: Estate 1992, l'anno del successo di Hanno ucciso l'uomo ragno,

0: Una sera, Pavia vuota, deserta, si creò il clima da isola deserta. Lei, il mio mito, la ragazza che avevo sempre voluto. Non dico il nome, perché ricordo benissimo il nome, dice Pezzali, ma non lo dico per evitare tragedie. Lei, in altre circostanze, non mi avrebbe mai considerato, accetta di uscire con me.
1: Sì.
0: È andata bene, sì. Ma dal giorno dopo non si è più fatta sentire.
1: Ah, ok, quindi finisce la storia. Non è come nella serie
0: No. Okay. Max, scusa. Scusa, solo una domanda. Ma se non si è più fatta sentire, sei sicuro che sia andata benissimo?
1: Beh, vabbè, però è andata bene. Tutto il resto bene, direi, no?
0: Ma se dal giorno dopo non si è fatta sentire, siamo sicuri che è andato tutto bene? Sì, sì, non lo so.
1: Smettila.
0: Magari era timida. La finisco? Sto
1: sì,
0: zitto?
1: Basta.

0: È arrivato un messaggio che tengo a leggere, sì, perché non è cattivo, cioè sembra cattivo, ma non lo è assolutamente. Cesca da Napoli, Francesca dice: amo Max Pezzali, ma ho sempre pensato che il testo di questa canzone fosse estremamente imbarazzante, ora si direbbe cringe.
1: Beh, perché era molto semplice in effetti.
0: Brava.
1: No? Che poi è il segreto, l'arma degli 883, quella di essere così diretti e così usare quel linguaggio che si usava a quei tempi, quello proprio dei ragazzini.
0: Quindi... è vero, ed è la forza, la grandissima, sì, forza di Max Pezzali, quella, sì, di essere una persona, uno come noi,
1: è vero,
0: uno che racconta le cose belle, le cose un po' sfigatelle che gli sono successe, ed è lo specchio di quello che lui è sempre stato, ed è secondo me il successo dell'essere uno di noi, che è quello,
1: vero,
0: che amiamo di Pezzali.
1: Ho incontrato anche lui, sai che io ho poche di queste storie perché non incontro, non fotografo, eccetera, e mi è capitato proprio questo, di vedere una persona, cioè non un, sì, artista e basta, ecco, di vedere una persona come noi, con le sue debolezze, le sue fragilità, insomma, quindi una persona carina, direi.
0: Ti vogliamo bene, Max. Sì. Se pensate che il testo di Sei un mito sia un po' imbarazzante, un po' cringy, in senso carino, adesso arriva una canzone che è mitologica, a proposito di mito, ma che come testo anche questo avrebbe qualcosa da dire. Fra poco,
1: fra
0: dopo
1: poco,
0: Enrico Albanino,
1: esatto.
0: La ascoltiamo insieme. Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, beh, grazie per avermi dedicato questa canzone di Max Pezzali.
1: Sei un mito,
2: grazie.
1: Sì, ma è vero, visto che ti hanno accolto, sì, con grande amore gli ascoltatori.
2: Sì, mi hanno accolto bene, ieri ho cantato anche la canzone di Sal Da Vinci, e poi Sal Da Vinci mi ha mandato un messaggio dicendo di smetterla.
1: Basta,
2: quindi,
1: esatto,
2: basta.
1: Io lo ascolterei.
2: Adesso bacchettato.
1: Mi sa che ha ragione un po' Sal Da Vinci, che dici?
2: Forse un po' sì, direi. Sì.
1: Allora, guardiamo un attimo queste carte che hai studiato già da diversi giorni, sta succedendo qualcosa.
2: Sì, anche tornando da Milano ieri sul treno, ero lì che studiavo e ho visto che si sta estendendo, un po' come l'impasto della pizza, no? Che viene steso con un mattarello, ecco, l'anticiclone sta facendo uguale e si sposta verso l'Italia, con la conseguenza che avremo una bella giornata di sole dappertutto, poche eccezioni, un po' di nubi di passaggio al nord, soprattutto sulle Alpi e le Prealpi a pomeriggio, ma tutto qua, ecco, con temperature che aumenteranno. Anche a Milano, anche al Party Like a DJ, insomma, farà un po' più caldino oggi, diciamo che saremo a Milano sui 28-29, una trentina a Roma, qualcosa in meno a Palermo e Cagliari. Poi la settimana comincerà bene, con temperature che aumenteranno ancora un po', soprattutto al centro-sud, poi da metà settimana il nord tornerà ad essere un po', diciamo, pettinato dalle perturbazioni che scorrono sul centro Europa, ecco, quindi fioriranno un po' di temporali.
0: Si respira,
1: dai.
2: Sì, qualche temporale, sì, al nord a mercoledì, poi la situazione è ancora un po' complessa, tanto che non c'è uniformità di giudizio fra il modello europeo, che è un po' più ottimista, e quello americano più pessimista, ma io propendo per l'ottimismo europeo.
1: Dove
2: secondo
1: ti collochi, ecco, nell'ottimismo?
2: Dopo questo passaggio temporalesco, belle giornate con prevalenza dell'anticiclone, secondo me anche durante il prossimo weekend.
1: Bene.
2: Concludo bene.
1: Bravo, proprio in crescendo è stato questo tuo lancio, bravissimo. Enrico,
0: arriva una canzone che anche tu come noi ti sei goduto, parlavamo di testi cringe,
1: esatto,
0: testi imbarazzanti,
1: testi
0: che
1: semplici,
0: non lo sono,
1: vogliamo dire, più cringe,
0: ecco,
1: imbarazzanti,
0: sì,
1: semplici, in cui
0: leggevamo,
1: si comunicano,
0: il messaggio,
1: sì, esatto, sì, no, beh, anche per spiegare il messaggio di prima, che non era una critica feroce o cattiva, era semplicemente una constatazione di come cambiano poi i tempi, no,
0: esatto. Adesso arriva una canzone che dice: used to say I like Chopin, love me now and again. Vedete voi,
1: chissà,
0: insomma,
1: che canzone è, guarda, non mi viene in mente. Quale sarà questa canzone che avrò scritto sul diario 700.000 volte quando ero piccola?
0: Una rima così fatta, capite, un po' semplice, però che funziona, ha sempre funzionato.
1: Funziona ancora, perché l'anno scorso a una festa c'era lui, c'era Gazebo, e l'ho visto cantare questa canzone, e l'effetto che fa a tutti noi, cioè tutti impazziti per lui, quindi
0: le mani nel cuore, ci mette le mani

0: avevamo tutti nella nostra collezione, sì, in quel periodo, è l'ex Chopin Gazebo. Volevi leggere un messaggio, so, sì, Rudy?
1: Un messaggio che dimostra quanto voi donne siate crudeli dentro, come noi maschi. Di solito si dice che siamo noi maschi quelli poco romantici, quelli che ricordano solo certe cose negli amori. Invece arriva un messaggio di Barbara che dice: I like Chopin, la canzone del mio primo bacio con il ragazzo più bello, che adesso è un cesso.
0: Vabbè, succede, a volte a noi donne succede anche a loro maschi, che purtroppo uno non è più quello del tempo delle medie, del liceo, e si hanno questi shock quando, perché noi vediamo gli altri, ma dovremmo guardare anche un po' noi stessi. Cioè, immaginate l'effetto che vi fa vedere uno magari dopo 20-30 anni e dici: oh mio Dio, sì, ecco, quello è l'effetto che noi facciamo a lui o a lei.
1: Ah, capire? Sì, davvero, hai detto, ma sei serio? Ma noi no, noi siamo meglio.
0: No, no, è uguale. No, no, no, è uguale. Io quando mio marito a volte fa: Madonna, com'è invecchiato, dico: perché noi due no? E lui mi guarda e mi dice: sì, in effetti. E guarda me poi, capito?
1: Io andrei a prendere un caffè con questa riflessione amara,
0: pensate,
1: dentro.
0: Pensate,
1: amaro come la vita, anche il caffè.
0: E torniamo qui dopo con tanta allegria invece, sì, a tra, sì, poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Radio DJ consiglia.
8: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
9: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
8: Personaggi dello spettacolo e sportivi si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
9: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni.

0: Vieni Art for Sport con una donazione.
1: Tutte le info su dj.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: soñer la ilusión.
1: Cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 9. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'Ucraina guarda a Londra, dove alle 18.30 di oggi Zelensky vedrà il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura. Intanto nella notte droni russi hanno causato 2 vittime a Dnipro e Zaporizhzhia. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 2 droni iraniani nello stretto di Hormuz e in Libano continuano gli attacchi incrociati tra Hezbollah e Israele, che per il New York Times avrebbe usato fosforo bianco a Nabatieh. C'è un secondo fermo nell'indagine della Procura di Milano per caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Si tratta del cittadino indiano che gestiva il personale. Il provvedimento è stato emesso dal PM per il pericolo di fuga. Intanto ieri ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi, si è svolta una manifestazione della CGIL con il segretario generale Landini.
4: Rappresenta un sistema sbagliato di fare impresa, fondato sullo sfruttamento e sul caporalato, ed è il momento che tutti, uscendo dall'ipocrisia, dicono basta questo sistema che trasforma in cenere le persone. Qui non è un problema che riguarda qualche migrante, qui siamo di fronte a un sistema di fare impresa che non è assolutamente più accettabile, che mette in discussione la dignità, l'umanità, la vita stessa delle persone.
3: Oggi i 27 milioni di peruviani sono chiamati alle urne per il

0: Ballottaggio delle presidenziali dopo un primo turno segnato da uno spoglio lento e accuse di irregolarità. La sfida è tra la candidata di destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente dittatore Alberto, e quello di sinistra Roberto Sanchez. Intanto Lima ha dichiarato l'allarme morbillo. Il ministro della salute ha fatto scattare l'allerta per potenziare i controlli, isolare i casi sospetti e spingere al massimo sulla vaccinazione. Siamo allo sport. Alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, davanti alla Red Bull di Verstappen. In seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che ha qualche rimpianto.
1: Non è la sensibilità del monoposto, è un problema molto specifico che ho dal mio lato, da Canada. Penso che la soluzione l'abbiamo, però per diverse ragioni non ho voluto provare questa soluzione qua a Monaco, essendo una pista in cui pensavo di ritrovare la fiducia, cosa che non sono riuscito a fare da FP1. Quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
0: Sempre alle 15 a Parigi Flavio Cobolli sfida il tedesco Zverev per conquistare il titolo del Roland Garros, 50 anni dopo il trionfo di un tennista italiano Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Infine il basket, la finale scudetto vedrà di fronte l'Olimpia Milano e Venezia, che ha battuto ieri la Virtus Bologna per 90-83, chiudendo così la serie di semifinale sul 3-1.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Have fun with
12: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Tame Impala, mi piace molto questa canzone. Ogni volta che passa alla radio, quindi quando sono fuori da questa cosa qui, me la godo molto. Quando passa io alzo il volume, squatteggio un po' per Roma con i finestrini.
1: Squatteggio non è male. Tra poco parleremo anche di andare in giro per Roma. Però visto che sono le 9:07 minuti e domenica, e cosa fa uno domenica mattina?
0: Squatteggia.
1: Squatteggia anche in auto, gira, fa passeggiate, quelle piccole gite della domenica, magari 40 minuti, un'ora, un'ora
0: dai,
1: e mezzo
0: dai.
1: Di auto.
0: Sì.
1: Vogliamo subito farvi litigare in famiglia, ma per pochi minuti. Cioè, sì, questo sì. Sondaggio dura il tempo di una canzone.
0: Sì.
1: C'è un articolo di questi giorni che racconta che il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come guida il partner.
0: Mamma mia, okay. Guarda, ho questo problema a casa, ma per lui con me poi. Perché sì. Lui dice
1: tra
0: che
1: l'altro...
0: io non so guidare, cioè non capisco perché. Tra l'altro.
1: No, è strano, cioè, è stranissima questa cosa. Secondo una ricerca del centro studi Direct Line su 1000 automobilisti italiani, il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta,
0: sì,
1: in macchina col proprio partner. Le cause più frequenti, le frenate brusche, 35%.
0: No, non per questo, sì.
1: Il
0: poi...
1: modo di guidare, 33%.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Attenzione, l'aria condizionata,
0: sì,
1: 28%.
0: Sì, sì.
1: E naturalmente indicazioni stradali non, ecco, richieste.
0: Adesso, perché,
1: okay,
0: una volta dovevo andarlo a prendere sulla Tiburtina e sono uscita sulla Roma-Napoli, c'è chi dice che io non sappia le strade, capisci?
1: No, Laura, non è questo. La indicazione stradale non richiesta è io girerei lì.
0: Ah, ok. Ma lui lo fa perché sa che io non lo so.
1: Secondo me è meglio se andiamo lì mentre sta guidando lui o
0: ma
1: lei,
0: capito?
1: Ma
0: è meglio che parcheggi lì. E non lo fare così questo parcheggio. E vai e accelera un po', ma sei una lumaca.
1: Attenzione, chiudo sì, dicendo che il dato più sorprendente di questa ricerca è che il 40% dei passeggeri, uh-huh, dei passeggeri
0: scende durante
1: è convinto, sì, di essere il guidatore migliore tra i due. Quindi chi è portato è convinto di guidare meglio di chi porta.
0: Ok, io no. Cioè, io lo so che non so guidare bene, cioè lo capisco perché è una cosa che non mi piace, non è che vado pazza per la guida, però non tollero che ci sia una persona che mi giudica, capisci? Che mi guarda con quella faccia lì, perché poi lo sa che lui sta pensando quella roba lì anche se non lo dice, giusto?
1: Esatto, questo è esattamente così. Allora io farei una cosa.
0: Sì,
1: 3-4-6.
0: In che squadra mi metto io? Rudy o Laura oggi? Non lo so, sai che
1: tu
0: non...
1: sei nella squadra Laura, cioè, okay, sei nella squadra di quelli che sono convinti al 100% di essere della parte giusta.
0: Dal giusto, perché lo, sì, sai perché te lo chiedo? Perché quella coppia che è venuta da noi ieri, ti ricordi lui che ha detto,
1: sì,
0: noi siamo Rudy e Laura, lui stava con me e lei con te, ti ricordi? Quindi,
1: sì,
0: lo dicevo per dare un'indicazione a loro e a tutti gli altri, ok?
1: Allora, se siete Laura Antonini nella, sì, vita in auto soprattutto, sì, quindi siete convinti di essere meglio di, sì, di chi,
0: no,
1: guida, siete squadra Laura.
0: Incompresi siamo noi, sì.
1: Però raccontateci cosa succede nella vostra auto in questo momento in generale. 347-342-5220. Andrei, ti piace Laura,
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: momento?
0: Sto già soffrendo per i messaggi perché so che ci saranno un sacco di miei mariti fuori.
1: Litigate ragazzi, litigate con noi, sì, così non litigate tra voi.

0: Sì, these boots are made for walking, Nancy Sinatra. Ed è meglio a volte prendere degli stivali e mettersi a camminare, no?
1: È meglio walking che driving, sì. Lo dicono i nostri ascoltatori. Sta arrivando, giuro, non sto scherzando, un volume di messaggi mai raggiunto prima. Marta, credo che questo doveva essere l'ultimo messaggio da leggere, invece è il primo. Marta dice: viva il treno, che viaggi, ecco, infernali.
0: Stiamo venendo a Milano per la serata 1212 di stasera. Mamma e papà litigano sempre, soprattutto sui limiti di velocità, scrive Vittorio da Benevento. Tesoro, tieni duro.
1: È così.
0: Mamma e papà litigheranno sempre in macchina, ma non seriamente, semplicemente perché ognuno dei due vuole dire che è più bravo dell'altro. Cioè, questo è
1: ma
0: un
1: non
0: po'...
1: c'è dubbio, non c'è dubbio. Sabrina, nel frattempo puoi provare a chiamare al telefono, la butti in diretta così tra di noi se vuoi. Micaela, che ha una storia tristissima perché il suo compagno è istruttore di scuola guida.
0: Pensa che vita, come diremmo noi giovani.
1: Chiamala subito. Nel
0: che
1: frattempo...
0: ti dice anche: non conosci i segnali stradali? Ma non l'hai vista la precedenza? Scusa, ma non l'hai vista la riga?
1: Lo vedi quel segno lì, quello del bue che porta il carretto? Sì. Lo vedi? Lo sai cosa vuol dire quello?
0: Mamma, che fatica, ragazze mie.
1: Le voci dei nostri ascoltatori. Sì. Vado a caso.
2: Non è che manda in bestia quando mio marito, se c'è una fila lenta, sto guidando io sono tranquilla, lui suona il clacson, lui strombazza gli altri. Ciao.
1: Oh, è vero, quelli che ti suonano il clacson mentre sei tu che guidi.
0: Sì. Io non ce l'ho neanche il clacson, credo, nella macchina. Non l'ho mai usato, se non per far spostare le persone davanti al cancello di casa mia. Però
1: per non dire quelli che ti tirano il freno a mano. Ma al telefono con noi c'è Micaela. Buongiorno, in direttissima. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Povera Micaela donna. Allora, sei stata chiamata
3: sì,
0: in causa. La martire del subire in auto sei tu stamattina. Quindi racconta, che
3: sì,
0: succede?
3: Decisamente.
1: Raccontaci.
3: Dai. Beh, il mio compagno è insegnante istruttore di scuola guida.
1: Sì.
3: E quindi di fatto è una battaglia persa in partenza.
0: Cosa ti
3: ha
0: dice?
3: Ha sempre ragione lui su tutto.
0: Certo, ma su quali sono i temi forti,
1: esatto,
0: diciamo,
1: i temi
0: della discussione?
1: Sapere.
3: Allora, principalmente distanze di sicurezza.
0: Giusto.
3: Che questa è una grande cosa.
1: Sì.
3: Poi frecce.
0: Sì.
3: E l'unica cosa su cui lui sgarra è i limiti.
0: Okay. Ah, vedi però, è anche lui.
3: Lui a volte... Diciamo che quando è stufo accelera.
0: Okay.
1: Al piede un po' pesante, ok.
3: Sì.
1: Senti, ma è anche attento che, cioè, non so, tipo ti spiega i cartelli, ti dice: non lo vedi che lì c'è un cavallo che salta?
3: Sì, cose. Ma lui in generale, quando andiamo per strada, se trova un cartello che poi dovrebbe spiegare a lezione, ferma la macchina, fai una foto e poi si riparte.
0: Ah, ok.
3: Quindi è proprio il lavoro H24.
0: Un collezionista di cartelli, diciamo.
3: Sì.
1: Posso dire anche, Micaela,
3: sì,
1: con affetto, voglio bene al tuo compagno, un fissato anche.
3: Sì, diciamo che ha un'etica professionale molto alta.
0: Bravo, però dai, meno male che c'è una persona così
3: però
0: attaccata.
3: Però devo dire che riconosce che io guido molto bene.
1: Ah, meno male.
3: Le soddisfazioni poi me le dà.
0: Quindi sei un po' avanti rispetto al mio rapporto di coppia. Tu almeno c'è un riconoscimento.
3: Ma su questa cosa sì.
1: Ok, senti, male. Ma lui fa le foto ai cartelli. Poi cosa avete a casa, in salotto, invece della cornice d'argento con voi due?
0: Stop.
1: Ha delle foto, ha degli stop, sì, delle cose.
3: Per ora casa nuova è ancora vuota, ma forse il suo pensiero sarebbe quello. Siamo
0: segna delle righe per terra, tipo, no? Per rallentare, precedenza, cose così. Sarebbe carino, però è un modo.
3: Io volevo metterne una in garage per segnare i due posti auto, ma ancora non mi ha
0: accontentato.
1: Micaela, ti vogliamo tanto, sì, tanto, tanto bene.
3: Grazie, ragazzi, per tutti.
0: Ciao, Michele.

0: Tante cattive abitudini, tante, sì. Lo volevi dire tu, lo sento Rudy.
1: Le cattive abitudini di chi non solo guida, ma di chi è passeggero, sì. Di questo stiamo parlando. Il 43% degli italiani, dice questo articolo, litiga in auto, sì. Per come guida o per chi è passeggero. Insomma, le motivazioni le abbiamo date, fanno tutte molto, molto ridere. I vostri messaggi sono straordinari.
0: Esatto.
1: C'è il messaggio di Laura, ad esempio, che mi fa ridere come non so neanche dire qua, Rudy. Quando facevo il passeggero con il mio ex marito, intanto ex marito, quindi si litiga
0: e poi lo si abbandona in autogrill.
1: A forza di frenare coi piedi ho consumato il tappetino, perché sai, il terrore ti porta a frenare coi piedi quando sei passeggero.
0: Io dico
1: poi
0: sempre,
1: c'è
0: non
1: Alessia.
0: Vorrei vomitare la colazione prima di arrivare a destinazione, gli dico, perché è così, è tutta una corsa.
1: Vuoi leggere Alessia per cortesia, da Roma Novara?
0: Alessia dice, da Roma Novara, partiti alle 5.30, io vorrei solo un cappuccino, ma mio marito, sei tu marito, che guida, ha detto che perdiamo troppo tempo a fermarci, dobbiamo arrivare prima dell'orario previsto dal navigatore, capisci?
1: Cioè, troppo
0: lui sta
1: io
0: in gara. Anche tu, Rudy,
1: Alessia, sono io tuo marito, io sono come lui, c'ho quella gara lì che devo arrivare un minuto prima di quello che mi dice Waze o Google.
0: Ti piace
1: o
0: quando
1: che sarà.
0: Riesci a far tornare indietro i minuti sul navigatore, quindi
1: no,
0: mi fa
1: sentire più uomo, più maschio.
0: Va bene,
1: più
0: maschio.
1: Virile, capito?
0: va bene,
1: messaggio, vado.
2: Ciao Rudy, ciao Laura, stiamo andando in gita, guida la mia compagna a 20 all'ora.
0: Brava!
2: Ma, causa di litigio tra noi due è sempre la velocità,
0: sì,
2: quindi adesso
0: nostra.
2: Guida lei.
0: Brava.
2: Sì. Saluta Rudy.
3: Ciao Rudy.
0: Ciao
1: anche,
0: Rudy,
1: scusa.
0: Sembrava una voce elettronica, come l'ha detto. Ciao
1: Posso
0: amica.
1: Dire, anche il saluto era lento,
0: sì,
1: esattamente
0: sì,
1: come la guida.
0: Sì.
1: Ciao.

0: Rudy.
1: Ancora uno, vado.
2: Allora, premettendo che mio marito non mi lascia guidare e premettendo che io sono un ex informatore medico, quindi facevo 500 km al giorno, litighiamo costantemente perché lui alla guida è sempre tipo Ayrton Senna, ha sempre fretta, deve sempre arrivare prima. Ciao, sempre Laura da Sori. Ciao. Ciao,
1: lei
2: Laura.
1: Lo segue a piedi?
3: Sì,
1: senti
3: sì,
1: che c'ha
3: lei
1: il fiatone.
3: Corre ma fai prima delle volte ad andare a piedi, secondo me litighi di meno.
1: Che meraviglia che siete, vi amiamo. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: E lei ci prova, ci riprova la cara Macy Gray. I try, ma non ci riesce, un po' come me.
1: L'hanno bocciata 8 volte all'esame della patente. I try è quello. Voglio leggere un messaggio per chiudere definitivamente.
0: Sì, chiudiamo.
1: Non dovremmo chiuderlo perché sta avendo un successo clamoroso, ma noi siamo di parola.
0: Noi vogliamo
1: tra poco
0: andare
1: cambieremo.
0: Via quando le cose sono ancora in up, capito? Vogliamo fare quelli che cambiano argomento quando ancora è fiorente. Vai.
1: Esatto, però a proposito di sentirsi uomini, perché si viaggia in anticipo di un minuto sulla previsione del navigatore, c'è un messaggio che chiude un po' tutto e dice: ciao, sono Davide, in anticipo di 16 minuti su previsione di Waze. Basta.
0: A Davide.
1: Oh, comunque, a proposito di auto, guarda caso, 16 minuti, che
0: 16.
1: Stai a fare, Davide? Ci sono i limiti.
0: Piano, Davide, non si vola.
1: Non si vola. Allora, mica stai facendo la mille miglia, Davide, che peraltro
0: ecco, forse sì, però la mille miglia non.

0: è poi così veloce, se vogliamo.
1: No, deve essere una gara di, è una gara, esatto, di regolarità,
0: di
1: non
0: precisione,
1: di velocità,
0: sulla velocità. Quindi non puoi andare più veloce e neanche più lento. L'ho imparato,
1: brava,
0: l'anno scorso.
1: Brava, è il successo della gara automobilistica, la competizione più bella di tutto il mondo. E noi vi regaliamo il kit di gadget ufficiale con una borsa vintage, Laura, dillo tu, da perdere la testa.
0: Bellissimissimissima. Quindi per partecipare anche oggi vi chiediamo una bella foto di domenica,
1: sì,
0: mattina.
1: Sì, sì, sì, sì, una bella foto di voi in auto, sì, stiamo parlando di quello.
0: Per forza, però non, sì, il guidatore, vale solo, no, il passeggero, perché il guidatore, esatto, guida e non può fare delle fotografie.
1: Non fate gli scemi. 347-342-5220 mille miglia dal 9 al 13 giugno in giro per tutta l'Italia. Borsa vintage, cappellino, portapass, adesivi, borraccia, quaderno e matita.
0: Mamma, tra quanta
1: poco
0: roba. A tra poco.
2: Sì. Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Have fun with
19: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: Il disco di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, cioè odio averti fatto innamorare di me, praticamente questo è un po' il senso.
1: Sì, Ariana, fra parentesi, resto umile.
0: No, ma lei è eccezionale, cioè lei è un orecchio assoluto che fa cose pazzesche, cioè lei imita perfettamente, se la seguite su Instagram lo sapete, tutti gli altri cantanti, le altre cantanti, cioè fa delle imitazioni pazzesche con la stessa intenzione, lo stesso tono, e poi
1: ha una dimostrazione che il talento arriva a pioggia,
0: sì,
1: così
0: a lei sì, a lei sì, sì. E tra l'altro volevo anche menzionare, a proposito di talento a pioggia, Giorgia, che ieri sera ho infastidito parecchio, perché veramente mi sono messa a chiacchierare con lei e che poi finalmente ho rivisto dal vivo dopo tantissimi anni. Che cioè ragazzi, che voce ha Giorgia, ne vogliamo parlare, cioè
1: tra le più belle voci, visto che si parla sempre, quando si parla di belle voci si parla, ed è giusto parlare delle voci diciamo che hanno una storia lunghissima in Italia, no? Quindi voci che ci deliziano da decenni, ed è giusto farlo, però voglio dire anche i raccolti più
0: nuovi,
1: recenti,
0: certo, sì.
1: Come, che non so, faccio degli esempi, Giorgia, Arisa, Elisa, sono voci straordinarie,
0: mia, ragazze,
1: di
0: cioè,
1: grandissimo
0: ragazzi,
1: talento.
0: Sì, sì,
1: allora,
0: quasi commoventi per quanto sono perfette e meravigliose dal vivo, quindi ogni tanto una boccata di musica dal vivo va data, lo dico a me stessa, questo, perché io sono un po' diventata pigra.
1: Sì, sì, vieni ai concerti,
0: senti le
1: voci.
0: Lo faccio, vado.
1: Brava.
0: Allora
1: abbiamo fatto litigare tutta Italia parlando di auto e di chi guida.
0: Scendiamo. Pace?
1: Sì, scendiamo dall'auto e camminiamo un po', andiamo a piedi.
0: Ok, e sono scioccata nel leggere la notizia che stai per darci, Rudy, perché non l'avrei mai pensato.
1: Allora, è uscito un articolo molto interessante che parla delle città più belle da visitare a piedi. Sono quelle città che cosa fanno? Che scopri e vivi camminando a piedi e non viaggiando in auto, volevo dire. Sapete qual è la città più bella al mondo per viaggiare, per camminare a piedi e quindi da visitare a piedi? Roma è la città più bella al mondo.
0: Cioè, nel senso che sì, sono d'accordo sulla bellezza della città, assolutamente, ma nelle best 100 walking cities io avrei messo anche dei criteri tipo facilità nel girare a piedi, e Roma è enorme, cioè nel senso che comunque questo fattore non ce l'ha sicuramente, quello della comodità. O no,
1: c'è anche un alto fattore di rischio camminare a piedi a Roma.
0: Perché ci sono io che guido, tra l'altro, volevo
1: dirvelo.
0: Vabbè. No, il punto è che è molto grande ed è, cioè, le cose da visitare sono tante, tutte sparpagliate in posti, per cui non è che puoi in un giorno o due fare tutto e camminare.

0: Vini come un pazzo, tipo a Parigi.
1: Però, diciamoci la verità. Sì. Posso dire una cosa che non è banale per niente?
2: Dai, dai.
1: Oh, ovunque giri la testa e butti l'occhio.
0: Butti l'occhio.
1: C'è sta qualcosa di bello
0: e
1: da
0: c'è
1: vedere.
0: C'hai ragione. Sì.
1: Allora, facciamo la top 10 partendo dall'ultimo, come si fa nelle vere classifiche. Questa classifica è stata fatta sulla base di 467.000 recensioni tra il 2025 e 2026, quindi recensioni, quindi di gente che gira, turisti, cioè, è una cosa fatta con un senso. Al decimo posto.
0: Però aspetta, se vuoi fare quello che fa le classifiche devi farle bene, non è che puoi essere nella radio a fianco
1: pure
0: a quella
1: lancio
0: di Albertino. Sì, lo so, però Albertino ti sente, ti vede sempre, ti giudica, quindi adesso
1: ma Albertino
0: mettiamo,
1: è capace, io
0: appunto,
1: no.
0: Mettiamo una base da classifica, allora, in
1: ma
0: cui
1: veramente
0: tu possa tenere anche un certo ritmo.
1: Ma siete seri?
0: Certo. Ma c'è il maestro Rossato in regia, è mica pizza e fichi.
1: Va bene, base classifica, vada. Dai, per cortesia, okay. Maurizio Rossato.
0: Andiamo.
1: Sì, sì. Ma cos'è sta roba?
0: È un po' così, un po' classico lui, lo sa che
1: è. Questo arriva... è papale, questo è papale, non è una base
0: vai,
1: da
0: classifica. Vai, vai, vai, come se
1: alla
0: fosse un
1: numero 10, alla numero 10 delle città più belle del mondo da visitare a piedi c'è Berlino, alla numero 9 Londra, sì, alla numero 8 Barcellona, alla numero 7 Porto, sì, alla numero 6 Amsterdam, alla numero 5 Lisbona, alla numero 4 Praga e arriviamo alla top 3. Alla numero 3 c'è Budapest, alla numero 2 c'è Madrid e alla posizione numero 1, l'abbiamo già detto, c'è la meravigliosa Roma.
0: Roma! Evviva!
1: Ci hai rovinato tutto, Rossato, con sta base terribile. Hai distrutto una classifica.
0: Era un momento di pace che volevamo, interiore, che volevamo raggiungere insieme a te, Rudy, ma tu non l'hai raggiunta, vedo.
1: No, io la pace la raggiungo se per cortesia togli questa bruttissima base.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Sta calmino però, ti vedo nervoso stamattina.
1: Ma ho capito, ma mi mette la base dell'ascensore del Vaticano, perché questa
0: bravo
1: era la base.
0: Sì. Hai detto ascensore del Vaticano, hai fatto bene, perché dopo ne dobbiamo parlare.
1: Va bene.

0: nel 2009 gli Empire of the Sun cantavano questa canzone, We Are the People. Su Radio DJ sono le 9.43, stavamo parlando del Vaticano e avevi accennato all'ascensore del Vaticano prima.
1: Sì, sì, quell'ascensore che ha un piano altissimo al quale arrivi solo con un badge,
0: esatto,
1: particolare.
0: Con una benedizione di solito, sì, ti sì, ci sì, mandano sì, con una benedizione.
1: Maurizio, cosa ti hai preso stamattina?
0: Ma oggi è la pace interiore, dopo il Plaid di ieri in cui si è esibito insieme a Francesco Quarna, insomma anche un momento di grande grande pubblico e successo, adesso deve un po' rilassarsi, no? Quindi sì, mette della sì, musica appropriata al momento. Allora, torniamo sui giornali, perché pagina 5 di Repubblica, ma non solo, oggi si parla di lui perché il Papa è stato a Madrid, no? E quindi da lì ha parlato, ha detto molte cose sulla guerra, sulla pace, eccetera eccetera, ha fatto un discorso davanti al re Filippo e alla regina Letizia e a un certo punto però ha anche parlato d'altro, ha parlato di musica, Rudy.
1: Certo, perché lui insomma è un appassionato, è un esperto, è uno che ne sa molto, e ha detto una cosa che a me ha fatto molto ridere, perché effettivamente è una frase che ti fa, non ti aspetti da un papa. Ha detto: i giovani vanno a vedere Bad Bunny?
0: Certo,
1: qualcuno verrà anche da me.
0: Certo, cioè, perché era a Madrid e anche lui come Bad Bunny si sono trovati. Ale!
1: Bravo, Bad Bunny.
0: Bravo, bravo, bravissimo. Però Papa Leone ha ragione. Insomma, a dire, se vanno da Bad Bunny, perché non dovrebbero venire da me? Giustamente. E quindi,
1: cioè, fate un po' voi, scegliete o da me o da Bad Bunny.
0: No, ma anche da tutti e due, perché fanno orari diversi, capito? Non è che vanno in contemporanea di solito. Quindi,
1: ah, davvero? C'è lo spettacolo del pomeriggio e quello della sera?
0: Esatto. Diciamo che il papà predilige gli orari diurni di solito, no? Non va in onda la sera. Ecco, quindi così a posto. Tutti e due possono esercitare la propria professione senza andare ad accavallarsi tranquillamente.
1: Vedi che bello che hanno capito che non bisogna, basta differenziare gli orari, basta differenziare la proposta e si fanno tutti contenti,
0: esatto,
1: no?
0: Giustamente. È così.
1: Comunque posso dire una cosa? Io lo dico comunque. Io andrei dal Papa, poi fate voi.

0: 1212, mi raccomando, ragazzi, perché sarà una mattinata bellissima, perché ci sono già un sacco di eventi e una serata altrettanto bella a partire dalle 18:30, se la mente non mi inganna. Intanto volevo capire, era il singolo che abbiamo ascoltato alle 9:48 su DJ. Caro Rudy, bisogna un po' attirare le somme adesso di tutto quello
1: adesso
0: che abbiamo.
1: Sì, perché sono arrivate un sacco di immagini, un sacco di fotografie. Io avevo scelto una mia preferita, ma Sabrina poi decide lei, quindi sì. Non so chi abbia scelto, lo indovinerò dalla voce. Andiamo.
0: Certo, come al solito.
2: Questa settimana in regalo il kit gadget della Mille Miglia.
0: C'è un sacco di roba meravigliosa dentro quella borsa, nella borsa vintage. Davvero. Della Mille Miglia, quindi preparatevi a ricevere un regalo spettacolare. E la Mille Miglia anche partirà dal 9 di giugno e girerà molte tappe in Italia, quindi Rudy, avrai modo di salutare un sacco di persone dal 9 giugno.
1: Sì, vi incontrerò in tanti, da Montecatini a Roma, poi saremo a Brescia per si parte da Brescia e si arriva al traguardo finale proprio a Brescia, per cui ci sarò anche io che girerò e vediamo chi vince questo kit.
0: Lascia fare a me, per favore, perché tu poi ti tradisci come hai fatto ieri.
1: Sì.
0: Questa persona è una ragazza di Benevento, non ti dico niente, le dico solo buongiorno, ciao!
3: Buongiorno,
0: non dire il tuo nome, adesso Rudy, da queste tue parole, non so, come stai, tutto bene?
3: Bene, benissimo.
1: Ah, ho capito chi è.
0: Chi
1: sì,
0: è?
1: Sì, sì. Sì, ho capito chi è, la conosco. Tu sei Cristina di Benevento.
3: Certo,
0: a meno male, ha recuperato un po' del suo splendore, Rudy, perché ieri eri caduto un pochino
3: ieri
0: male.
3: Ieri l'ho sentito, sì, sì, assolutamente.
0: Ieri è andata
1: male. Che figuraccia
0: male.
1: Ieri,
0: brutto,
1: che brutto.
0: Brutto, Cristina.
1: Dai, Cristina, facci sentire la voce, così indovino il nome. Così
0: esatto,
1: ho
0: così
1: fatto.
0: Ha fatto
1: brutto.
0: Ieri, vabbè.
1: Brutto, brutto.
0: Allora, raccontaci cosa stai facendo oggi, Cristina.
3: Noi siamo adesso fermi a Nagni Fiuggi, quasi a Roma, ma stiamo salendo a Milano perché il regalo di compleanno del secondo mio ragazzo è la serata stasera, one two, per cui non riuscendo a partire prima siamo in macchina stamattina.
0: 700 chilometri hanno fatto, faranno.
3: Ci siamo.
0: Mamma,
3: siamo
0: quanta
3: contenti.
0: Strada, che bello però,
3: sì,
0: dai.
3: Ma noi siamo appassionati, vi ascoltiamo sempre, ci tenete compagnia e quindi insomma ne valeva la
4: pena. Ciao Rudy, ciao Laura!
1: Ciao! Che festa!
0: Io sono quasi commossa, te lo dico.
1: Scusa, sì. C'è troppa simpatia, c'è troppa amicizia.
0: Basta,
1: c'è troppo buon umore.
0: Ok, va bene.
1: Chi sta guidando?
3: Sta guidando Charles, il mio pilota.
1: Ok.
3: Perché noi facciamo parte di quelli che litigano.
0: Ok.
3: Io cerco di tenere di limiti di velocità e soprattutto un corretto comportamento alla guida. E quindi.
0: E lui
3: diciamo,
0: no.
3: Le che quindi... sono.
1: Fammi parlare un secondo, scusa. Mi
3: metto.
1: Spassamelo un attimo, scusa.
3: Solo... Siamo fermi.
1: Sì,
0: bravi.
4: Ciao Rudy, ciao Laura.
0: Ciao,
1: no, non
0: buongiorno.
1: Salutare Laura, parla solo con me.
0: No, non volevo salutarti, ritiro il saluto, scusami.
1: Scusami, domanda, da 1 a 10 quanto ti rompe quella là che
0: Cristina.
1: È passeggera mentre tu
0: Cristina,
1: guidi?
0: Quella là, scusa.
4: 8.
0: Bene. Simpaticissimo anche lui, devo dire, un po' come noi stamattina, però li abbracciamo forte forte e buon viaggio ragazzi fino a Milano per questo evento
4: grazie,
0: meraviglioso
4: grazie.
0: Che è 1212. Ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Beh, mettiamo anche la musica che li carica, dai.
1: Michelle, sembra l'inizio delle Destiny's.
0: Esatto.

0: Stevie Nicks, Edge of 17. Perché Laura Antonini, ho detto Michelle, can you handle it? Così,
1: perché ti riferivi
0: caso
1: al pezzo che ha attinto a piene mani da questo, ovvero quello delle Destiny's Child.
0: Senti, eccolo, un po' qui, senti un po' qua.
1: Già.
0: Mamma, leggermente mia, rallentato, ma proprio preso a piene mani. Talmente fu, diciamo, apprezzata da Stevie Nicks questa piccola rapina delle Destiny's Child che partecipò con loro a parecchie cose, anche a un video, certo, insomma, un connubio bello. Una canzone
1: non
0: del
1: è una
0: 1981
1: rapina, diciamo, no, un prelievo autorizzato, quindi non era,
0: sì,
1: non
0: un bancomat.
1: Bravo Rudy. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento.
2: Ciao.
1: Ringrazio Maurizio Rossato e Sabrina che ci hanno assistiti. Caro Rudy, noi ci ritroviamo la prossima settimana insieme? Chi lo sa?
0: Insieme, chi a Roma, sa? Probabilmente sì. A settimana prossima, ciao.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 10 in punto. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Nel centesimo giorno della guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano il transito di navi nello stretto di Hormuz, e in Libano continuano gli attacchi incrociati tra Hezbollah e Israele, che per il New York Times avrebbe usato fosforo bianco a Nabatieh. Non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte droni russi hanno causato due vittime a Zaporizhia e a Dnipro. Intanto oggi alle 18.30, ora italiana, il leader di Kiev Zelensky vedrà a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. L'incontro servirà per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura. Migliaia di persone ieri hanno partecipato alla manifestazione della CGIL ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha proposto il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
4: Non si può più parlare soltanto di caporalato, però. C'è da parlare del padronato, delle connivenze, delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
3: Andiamo negli Stati Uniti. Sono almeno 12 feriti della sparatoria avvenuta a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze dell'Old West End Festival, in quello che la polizia ritiene essere stato uno scontro a fuoco tra diverse persone. I sospetti responsabili sono ancora in fuga. Torniamo in Italia. Seggi aperti fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Siamo allo sport. In primo piano il tennis. Alle 15

0: a Parigi, Cobolli sfida il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, per conquistare il titolo del Roland Garros 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Sempre alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, autore ieri di un giro record con il quale ha beffato la Red Bull di Verstappen.
1: C'è ancora un pochino da che si può migliorare, però ogni volta prendo più confidenza con la macchina e oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
0: In pista alle 14 anche la MotoGP con il Gran Premio di Ungheria. In pole position c'è lo spagnolo Marc Márquez, che ieri ha vinto la gara sprint.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Have fun with...
13: Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
14: DJ chiama Italia.
15: Siete in onda fra 3 minuti.
16: Boom.

0: ansia no. Anxiety, che tradotto significa ansia, che è una cosa brutta l'ansia, perché ti consuma, ti stanca, è come se tu avessi fatto uno sforzo enorme quando l'ansia ha il sopravvento su di te.
1: È paura del futuro, sommariamente, possiamo definirla.
0: Ci possono essere tanti motivi, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Cioè preoccuparsi, preoccuparsi.
0: Ma d'altronde, devo dire, fino a un certo punto serve, no?
1: Sì, perché ti aiuta a concentrare.
0: Questo tipo di situazione, DJ Training Center insegna, crea la produzione di un ormone che si chiama cortisolo.
1: Sì.
0: Il cortisolo è una cosa che ti tiene molto sveglio, sì. Evidentemente madre natura ce l'ha inculcata questa reazione chimica proprio per reagire nei momenti di difficoltà.
1: Sì.
0: Però quando il cortisolo è un po' troppo,
1: bravo,
0: anxiety,
1: perché ti vai in overdose poi da cortisolo, non puoi vivere sempre.
0: E l'effetto è che sei bollito come se avessi fatto 5 maratone consecutive.
1: Sì. Ma comunque, ancora prima di fare quello che devi fare.
0: Prima di fare.
1: Ragazzi, che brutto.
0: Vabbè, anxiety, tutto

0: Facciamo così: se vi arriva un messaggino dell'ansia,
1: sì,
0: voi scorrete verso sinistra, archivia chat. Così il prossimo messaggio dell'ansia non lo vedete
1: ma
0: più.
1: Ma non lo puoi cancellare direttamente.
0: Se lo cancelli, te ne arriva un altro la notte
1: ma
0: dopo.
1: Ma non lo puoi bloccare.
0: Anche, però poi lui vede che non hai più la spunta blu, l'ansia vede che non hai. E cioè, se tu archivi proprio la chat,
1: perché se la blocchi poi ti chiama con un altro numero.
0: Bravissimo.
1: Stronza di un'ansia tutto, che non sei altro.
0: Esatto.
1: A proposito dei 50 anni di carriera, non c'entra niente ma neanche tanto, insomma, ma un pochino sì. Domenica sera stavo, come si dice, navigando sui canali,
0: facendo zapping, un termine antico degli anni 80-90.
1: Sono finito su Rai 2 e c'è una cosa che c'era già stata, mi pare, la scorsa estate.
0: Formidabile disco ring.
1: In cosa consiste? Dura tanto, tra l'altro. Io
0: pensavo dura tutta la fino a mezzanotte. Sì. Sai che ormai la prima serata inizia alle 22 e ti danno anche della droga per sopravvivere fino a mezzanotte e mezza, perché non lo so.
1: Ed è una compilation, devo dire, montata anche discretamente, perché comunque il materiale tecnico non è che sia bellissimo, no? Nel senso che le immagini, a seconda del periodo, in alcuni casi sono molto buone, in altri casi magari un po'.
0: Poi sono tutte in 4/3, spesso,
1: con il montaggio anche di grafica. La grafica di quegli anni, insomma, era una grafica molto elementare.
0: Hai il suo bello.
1: E poi a seconda dell'importanza della canzone, dura tanto, dura poco, solo ritornello, ma insomma l'avremmo fatto così anche noi. E racconta un po' la storia della musica italiana dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Sono andato a controllare. Disco Ring è nato esattamente insieme con la febbre del sabato sera, col boom della disco music. 1970 con Gianni Boncompagni.
0: Guarda che
1: faceva
0: scena,
1: il disc jockey.
0: Che scena meravigliosa, cioè Boncompagni ha fatto Boncompagni.
1: Le prime
0: estetica.
1: Stagioni erano ancora in bianco e nero e devo dire erano anche le più belle dal punto di vista.
0: Un'estetica. Lui era.
1: Forse c'erano anche un po' più di soldi, non lo so.
0: Ma no, ma c'era la sua creatività. Ha messo un muro di casse tutte uguali. Bello. Fantastico.
2: Poi c'era la sua regia.
1: Quindi dal 77 fino all'89. E in mezzo c'è una punteggiatura dei cantanti che vengono che cantavano allora, o magari dei presentatori. In qualche caso sono personaggi che abbiamo seguito, come nel mio caso. Mi avete visto diventare adulto, insomma.
0: Certo.
1: Diventare forse.
0: Beh, sì, direi di sì.
1: Qualcosa di più.
0: Tecnicamente le statistiche dicono che dai 65 inizia la terza età. Purtroppo è così, ma manca poco anche per me.
1: Però ci sono alcuni personaggi che abbiamo visto giovanissimi avere un grandissimo successo e poi non li abbiamo più visti. Per esempio, ho visto Actarus.
0: Grande!
1: Quello che cantava Goldrake.
0: Goldrake.
1: E nel filmato di Disco Ring era un ragazzino, avrà avuto 20 anni forse, no? Nell'intervista, chiaramente, a quei 20 anni devi aggiungere almeno altri 50. E quindi, insomma, si capiva che il tempo era passato. Però è l'effetto che ti fa quando una persona la vedi all'inizio e poi la vedi. Non dico alla fine,

0: Goldrake. Alessio Caraturo su Radio DJ, che non ci ha più riprovato, eppure poteva fare con questo tipo di arrangiamento altre versioni, che ne so, uno Zorro alla, sì, De Gregori, certo. Capito?
1: Ho avuto paura di sbagliare, ha fatto questo, è venuta perfetta.
0: Tu dici,
1: cosa come, fa? Come un regista che azzecca il primo film,
2: sì,
0: poi vai... quello che azzecca il primo film fa anche il secondo.
2: Ma vai a perdere però, se
0: ma
2: fai...
0: Ma non l'hai detto!
2: Se fai... Oh, la ragazzo laggiù corri tra lampi di blu.
0: Non lo so, però ci sono tante canzoni.
2: Ma lui comunque continua, io lo seguo, sai che sì.
0: Grande,
2: sì, sì,
0: grande Ale. Bene, continua. Bene. Radio DJ un poco di tennis.
2: Sì.
0: Neanche il tempo di dire povero Berrettini, ha avuto tanta sfortuna fisica in questi anni che la sfortuna fisica si è ripresentata. Evidentemente non è una sfortuna fisica, ma è una debolezza proprio nella parte centrale, no? Quella, certo, che quelli che parlano bene chiamano il core, quella che ti dà la stabilità.
1: Una volta Sinner che diceva che il tennis moderno significa, sì, degli ultimi due anni, costringe il fisico a degli strappi lì che, sì, prima, sì, non c'erano, quindi alcuni non resistono
0: perché le scarpe hanno un po' più grip, no? Quindi tu sei più attaccato al terreno, il movimento che devi fare è molto veloce ed è proprio come un pupazzo che si deve svitare praticamente, ma la parte dove ti sviti è il core, e se non è abbastanza robusto
1: la
0: svitolina, o se sei troppo forte tu quando ti muovi alla fine non riesci ad avere dei muscoli che compensino.
2: Allora voglio dire una sola cosa, prego, per prego, quelli che prego non sono esperti di tennis,
0: cioè,
2: come
0: me, stai dicendo da
2: me
0: solo.
2: La sto dicendo da solo
0: anche per me,
2: bravissimo. Allora no ma tu secondo me qui ci sei arrivato. La cosa più difficile di questo nuovo corso, nuovo entusiasmo, sì, del tennis è una: capire come fare a vederlo. Cioè tu dici, ma caspita,
0: cioè su quale canale viene,
2: su quale canale è arrivato.
0: C'è quello che nel calcio da un po' di anni si chiama lo spezzatino, solo, cioè, che lo spezzatino del calcio è inteso come orari, in questo caso è inteso come canali che lo mettono, cioè, in onda,
1: no? Ragazzi, non su Sky dici... non c'è,
2: ma che
1: scusa, lo sport non è
0: no,
1: Sky
0: se vengono bene. devi muoverti fra Rai 1, Sky e HBO. A seconda
2: allora,
0: dei tornei.
2: Ferma tutto Linus, HBO.
0: No, Rai in questo momento no, però magari Wimbledon, poi magari la Rai ce l'ha, capito?
2: Allora HBO, Matteo, ok, vado su HBO, quindi vuol dire apro Prime, perché io ce l'ho come iscrizione da Prime.
0: Amica,
2: aspetta, e vado su HBO e mi dice: hai fatto lo sport? No, non ho fatto lo sport.
1: Se mancano quelli può fare.
2: Ti attacchi al cazzo, va bene. Non avevo mai provato, a 58 anni, quasi 59, mi sono attaccato. Beh, era gratis.
1: Com'è andata? No,
2: era gratis, mi sono attaccato, l'ho lasciato lì.
0: A proposito di donne, ma la Sabalenka non era nettamente la più forte di tutte?
1: La numero uno.
0: Cioè era tipo la Sinner del... Sì. No, in versione

0: femminile, ha perso un po' la Sinner, devo dire, ha perso una partita che stava vincendo e a un certo punto ha perso 10 game di fila, ed è stata molto bella l'intervista, perché devo dire che lei ha un modo sempre molto, come dire,
1: beh, la tigre la chiamano,
0: sì, ma anche è molto spiritosa nel suo essere aggressivo, e quindi quando l'hanno intervistata dopo lei era affranta, disperata, no basta, devo prendermi una pausa, sì, perché non ce la faccio più, sto giocando troppo, non me ne... ma allora alla fine si era un po' calmata, un giornalista le chiede: ma cosa pensi di fare adesso nella pratica, insomma? Sì. Guarda, sto pensando di andare in albergo, di chiudermi in camera e spaccare tutto.
2: Ma molto bene, brava, così si fa. Volevo dire che anche...
0: E se lo dice lei,
2: sì, certo,
0: che è alta 4 metri,
2: spacca tutto. Volevo dire che anche l'Inter lo scorso anno, la finale di Champions, l'ha persa alla Sinner. Cioè stava pareggiando, poi di colpo ha perso 5-0.
0: Certo, dopo un minuto era lo 0-0 ancora.
2: Capito, questo volevo dire.
0: Un po' tenuto.
2: Bravo.

0: costretto a dire che rischi tutto perché rischi di che quel tutto sia un po' troppo. Sta arrivando il Super Niño, visto che c'era una canzone con un'ambientazione vagamente latinoamericana, anche se cantata in inglese, no?
1: Sì. Lo fa sempre Alex. Alex lo fa sempre e a me piace. È una tag così di regia. Lui dopo questa canzone dopo. Mette sempre questa.
0: Che cos'è il Niño? È una
1: bambino. Il bambino.
0: In realtà quando dici El Niño devi pensare a Gesù bambino,
2: il bambinello.
0: Il bambinello, bravissimo.
1: Il bambinello, sì, il bambinello effettivamente se tu me la metti come il bambinello è il bambinello quello del
0: sì, sì, sì, El Niño è il nome di questa corrente tropicale, insomma.
2: Una perturbazione all'inizio.
0: È una sì, è
2: che
0: una
2: poi degenera e diventa una tempesta.
0: È una corrente che poi piano piano diventa temporale, poi sì. Diventa tempeste, però è una circolazione di aria.
1: E dobbiamo preoccupare. Dimmi quando sì, mi deve venire l'anxiety, l'ansia.
0: Però infatti te lo sto dicendo per questo, perché

0: Si è sempre chiamato il Niño perché si formava sotto Natale ed è per questo che lo chiamano Gesù Bambino, perché puntuale arrivava durante le festività. Adesso dovrebbe arrivare un po' prima, dovrebbe arrivare a settembre dell'anno prossimo. È una corrente calda che si forma in aria quando l'acqua evapora ed è troppo calda.
1: Certo, certo.
0: L'acqua dell'Oceano Pacifico in questo momento, in profondità, non in superficie, è 6 gradi sopra quello che dovrebbe essere normalmente. E quindi non si formerà un Niño, ma si formerà un Super Niño.
2: Senti, qui
3: nasce di 4 kg.
2: Bravissimo.
0: Come me, io ho 4 kg e mezzo.
2: Bravo, ancora le hai mantenute solo sul sedere. Solo sul sedere sono ancora tutti lì quei 4 kg in più, diciamo. Volevo sapere, si forma costi o colà?
0: Colà.
2: Ah, colà.
0: Non qua, si forma nell'Oceano Pacifico.
2: Bravo.
0: Si forma nell'Oceano Pacifico tropicale. Tu che sei un frequentatore, Maui, quei posti
2: sì,
0: lì.
2: Sì, dove ci sono i Maori, certo.
0: Quella zona lì. E normalmente le correnti calde andavano verso il Giappone, dalla parte di là. Invece adesso tendono ad andare verso la costa est, quindi andare verso gli Stati Uniti e poi anche verso l'Oceano Atlantico. Tutto questo per dire che l'anno prossimo farà un caldo della Madonna. Questo stanno dicendo tutti i modelli matematici. Certo. Beh, che questo è un ossimoro, ne ho già parlato.
2: O è modello o è matematico.
0: Adesso non voglio essere banale, Zoolander, ci sarà pure un modello laureato.
2: Zoolander questo ci ha insegnato: o sei modello o sei matematico. Cioè, ti faccio vedere il modellino della casa. Ah, è troppo piccola!
0: Almeno due volte!
2: Due volte, ecco.
0: Sì, questo mi ricorda i giochi di parole dei miei professori delle scuole superiori, perché una volta c'era un po' più di...
2: Sì.
0: C'è il concetto di fattore di potenza.
2: Sì, un contadino della Basilicata.
0: Che non è un contadino della Basilicata. Sì, ma glielo dire adesso a uno studente. Chiama sua mamma.
2: Sì, bravo,
0: ti
2: esatto.
0: Ti denuncia.
2: Esattamente. Sì.
0: Avete visto Leclerc? Non c'entra niente, però ho visto un appunto in giro.
2: Che cosa?
0: Ha praticamente firmato a vita con la Ferrari.
2: Ah, è uno bravo Leclerc.
0: No, è molto bravo.
2: È bravo.
0: Molto
2: è
0: bravo.
2: Bravo.
0: Quello che qualcuno potrebbe dire è: caspita, hai dedicato tutta la vita a una macchina che non ti farà mai vincere il mondiale. Ma chi può dire?
3: Chi
2: lo sa?
0: Non è detto, no? Leclerc è ancora giovane, credo che abbia 27 o 28 anni. Domenica c'è il Gran Premio di Monte Carlo e per entrare in atmosfera hanno annunciato questo rinnovo, praticamente vita naturale.
2: Ok, bene, ok, bene. Ma quindi mi precludo io, Ferrari, la possibilità di prendere un domani un Kimi Antonelli?
0: Eh no, hai due piloti.
2: Ma sono due galli in un pollaio.
0: Lo so.
2: Cioè, voi
0: allora poi ritenete... ho detto a vita, in realtà ha rinnovato, immagino, per 3 o 4 anni, qualcosa di questo genere.
3: Sì, che per la vita di un pilota.
2: Ritenete possibile l'arrivo di Kimi Antonelli un domani?
0: Stai facendo un...
2: No, chiedo.
0: Stai chiedendo al pubblico?
2: No,
0: e voi cosa ne pensate?
3: Sarebbe bellissimo, sarebbe un italiano sulla macchina italiana.
2: Stupendo. Ma figurati se... Cioè, non lo so.
0: C'è troppa pressione, la risposta è sempre stata questa. Almeno ai tempi Enzo Ferrari non voleva piloti italiani perché diceva, siccome era un periodo ancora in cui i piloti morivano purtroppo.
2: Certo.
0: Può succedere anche adesso, e per carità, lo sport rimane pericoloso, però le macchine sono infinitamente più sicure, insomma, no? E siccome era più frequente che morissero, lui non voleva sentirsi addosso la pressione, diciamo, del resto del paese davanti a queste tragedie.
2: Beh, però bravo Leclerc. Però sarebbe tornando
3: Leclerc. Mi piace il fatto che Leclerc ha l'auto aziendale. Immaginate qual è, insomma,
2: la Ferrari
3: potentissima.
2: Quale Ferrari?
3: Mi pare che si chiami SP90, però insomma
0: sì.
3: Immagina una Ferrari bassissima, nera, affusolata, lunga, e la usa per le cose normali
2: di tutti
3: per
2: i
3: cui
2: giorni.
3: Quando è andato da Gazzoli al basement è andato nella zona lì della stazione con sta macchina,
2: ecco,
3: e l'ha lasciata parcheggiata lì davanti.
2: Diciamo che il basement è una cosa che Gazzoli dice poco, non è nella più bella zona di Milano. Ecco,
0: mettiamola, questo gli rende ulteriormente onore.
2: Assolutamente.
0: Che la gente vada fin lì.
2: Pensavo che come auto, non so se ne avete sentito parlare, ne avesse una nuova della Ferrari. Se ne parla poco, una elettrica.
3: No, non ha quella.
2: Non so se l'avete sentito.
3: Ma per il momento
0: comunque,
3: quella
0: ti volevo
3: vecchia.
0: Ricordare, te che fai lo spiritosino, che fino a 2 mesi fa
3: sì.
0: Noi facevamo parte della stessa azienda e anche noi avevamo le macchine aziendali.
2: Ma non erano delle Ferrari.
0: Ma non erano delle Ferrari, questo è un particolare.
4: DJ, chiama Italia.
0: Quest'anno Visa porta il calcio a Party Like a DJ. Nel Visa Soccer Village il divertimento sarà per tutti. Grande.

0: E piccoli, vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: Da difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: Che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale e cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era appunto La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore?
0: Robert Stigwood. Se

0: Avete mai visto un disco dei Bee Gees? C'è l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO è Robert Stigwood e la O non so per
1: che ha fatto
0: cosa
1: qualsiasi cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair.
0: Ha fatto Jesus Christ Superstar. Tommy degli Who.
1: Sì, naturalmente io e Matteo, con un vestito da investigatore, abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione.
0: Pure.
2: Cioè, insieme, contati male, sono 80 milioni di dischi.
1: Pensate. E tutto
0: sì,
1: questo...
0: La versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era quella
1: era
0: di Barry Gibb da solo,
1: quella
0: l'unico
1: che,
0: sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi hanno.
0: È stato Alex.
1: Hanno ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui.
0: Sì,
1: da
0: c'è,
1: solo.
0: C'è un fischietto strano.
2: Lui c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
2: Lui invece proprio è andato tranquillo e purtroppo si sente la differenza.
0: Sì. Vabbè, sono arrivati un po' di messaggi rispetto alle cose di prima. E no, serve per far capire che è tutto
1: improvvisato,
0: cucinato al momento.
1: Sì, sembrava
0: ragazzi.
1: Un titolo di Lina Vermüller, però così.
0: Non c'è niente di precotto.
1: No, niente.
0: Che è un quartiere di Milano.
1: La fermata precotto.
0: No, è un quartiere.
1: Anche precotto. Certo.
0: Il bambinello è anche la damigiana di vino, quella da 5 litri, dice Adriano, c'è sempre da imparare. Enzo Ferrari fece soltanto un'eccezione per Michele Alboreto, di cui era un grande ammiratore. Lorenzo da Treviso.
1: Federico da Salerno dice una cosa che volevo dire io, Leclerc è il Totti dell'automobilismo. Ha deciso di non vincere se non con la squadra del cuore.
0: Speriamo ci riesca prima o poi. Certo. Qualcosa Totti ha vinto, forse meno di quanto avrebbe meritato. A proposito di concerti, di eventi e di parcheggi, con questo fine settimana comincia la stagione dei concerti a Milano.
1: Tanto attesa da lì.
0: Non vedevo l'ora.

0: Visto che siete anche fan del nuovo Tiziano Ferro, e cioè di Lazza.
1: Sì, esatto.
0: Ditecelo.
1: Sì, sì, sì. E voi cosa ne pensate? Engagement a tutti i costi, anche quando è evidente che, per esempio, questa versione nuova ci metterà un po' per, come dire, soppiantare.
0: Sì, servirà per pascolare, pasturare, insomma, nel pubblico più giovane. Magari avrà scontentato un po'
1: gli ortodossi.
0: Gli ortodossi, bravissimo. E sabato e domenica il concerto, il doppio concerto di Tiziano. Esattamente come i due concerti di Party Like a DJ. Ho già detto in qualche altra occasione, ma come sapete sono un grande seguace del TG3 regionale.
1: Certo, certo. Ma anche se fossi del TG3 nazionale.
0: No, poi c'è un ascoltatore che mi scrive che sono un comunista perché guardo il TG3.
1: Amico, ti voglio dire che Rai 3 non è più comunista. Ecco, questo ti volevo dire, se casomai non te ne fossi accorto.
0: Comunque, io guardo il TG3 regionale per due motivi. Il primo è che è l'ora a cui ceno. Mi hanno insegnato che prima si mangia, meglio si dorme, quindi mangio alle 7:30 e in effetti questa cosa poi funziona per quanto riguarda il sonno. E poi perché sono milanese e voglio sapere cosa succede nella mia città, no? C'è anche il TG3 di Napoli e c'è anche quello per voi teroni, ognuno c'è il suo, insomma.
1: No, c'è di ogni regione.
0: Sto
1: no?
0: scherzando.
1: Di ogni regione.
0: Di ogni regione. Quando vado a Riccione mi fa ridere perché a Riccione becco il TG3 delle Marche.
1: Ah, si può, sì.
2: Perché a casa mia a Roma beccavo quello dell'Umbria, senza
0: vedi,
2: motivo.
0: Come senza motivo?
2: Io a Roma devo vedere quello di Roma.
1: Allora, col digitale puoi scegliere se uno o l'altro.
0: Forse col digitale,
1: puoi scegliere se uno o l'altro, col DAB.
0: Comunque, cioè, tutto questo per dire che ci sono puntualmente servizi in questo periodo che parlano dell'arrivo dei concerti a Milano, in particolare nel quartiere dove abito. Se non sbaglio, questa stagione, cioè giugno e luglio, sono 37 i concerti.
2: Sì, si stima oltre 40, quindi ancora di più.
0: Perfetto. E nessuno di loro è un concertino, è tutta roba da 60, 70, 80, 100.000 persone. No?
1: Ragazzi, più di 100 bestemmie da casa di Molfetta, cioè 3 al giorno.
0: No, è perché parlano dei concerti come se stessero arrivando gli Unni. Garantisco che quando arrivano i concerti, noi del quartiere San Siro tiriamo un sospiro.
2: Ma certo, se l'alternativa è il calcio.
0: Chi va a vedere i concerti è infinitamente più educato di quelli che vanno a vedere le partite, di qualunque squadra
2: quelli
0: siano.
2: Che vanno...
0: E la cosa bella è che adesso, perdonami, stanno mettendo tutta una serie di misure, di precauzioni per il concerto. Ma mettetele tutte le domeniche quando ci sono le partite, che la gente vi caga sul balcone. Con la macchina, sale con la macchina sul balcone.
1: La pende sul balcone.
2: I tifosi hanno la vescica che tiene poco.
1: Il problema è che non è solo la vescica, il problema
2: è tutti i meati.
1: Tutto il core tiene
0: 100.000 volte peggio il calcio dei concerti, 100.000 volte.
1: Ma scusami, ma tu dicevi che quelli del calcio sono dei professionisti.
0: No, sono dei professionisti perché arrivano all'ultimo momento. Questa è l'unica cosa buona. Se la partita è alle 20:45, il casino comincia alle 19. Il concerto è alle 21, il casino comincia dal mattino.
1: Certo.
0: Ma il casino vuol dire gente a piedi che arriva dalla metropolitana.
1: Ma neanche già li stai facendo troppo teppisti.
0: E quelli non danno nessun fastidio. Invece quelli che arrivano alle 19 è già tutto pieno il parcheggio, ma devono trovare un parcheggio.
1: Sì, vero.
0: E quindi c'è la follia, insomma. Vabbè, però preoccupiamoci per i concerti. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: mai sentita. Non lo so, se dobbiamo mettere cose mai sentite.
1: C'è ragione anche
0: ditelo.
1: Te. Le canzoni vecchie in effetti hanno uno scopo, cioè
0: evocare.
1: Evocare un ricordo. Se non te la ricordi, a cosa serve?
0: Io
1: perché
0: la...
1: vi ho messo questa canzone? Chi l'ha scelta questa canzone?
0: Tu.
1: Io, pirla. Eminem, Lose Yourself, su Radio DJ. In Basilicata, scrive un ascoltatore, vediamo il TG3 regionale della Puglia, ma non quello della Basilicata.
0: E come mai?
1: Che ne so, evidentemente interferenze.
2: E chi è questa che non lo so, insomma.
1: Quando si fa l'installazione dei canali, una volta terminato, la TV ti chiede quale TG regionale vuoi seguire. Puoi scegliere fra quello locale oppure quello di regioni limitrofe. Un televisore moderno che stai settando, diciamo, adesso, magari qualche televisore più antico.
0: No, il mio ogni tanto.
1: Io poi non ci so fare niente, quindi.
0: Il mio fa così. C'è una convergenza di canali, parla, mi dice,
3: si esprime,
0: mi dice e mi dice,
1: bello,
0: ci sono nuovi canali.
3: Che è il televisore zero calcare. Non
1: lo so, l'ha regalato il Bradipo.
0: Non lo so, fa così.
4: Secondo.
1: Ma torniamo per un secondo all'invasione dei concerti estivi che succede un po' dappertutto e molto spesso negli stessi luoghi dove si consumano eventi sportivi, no? I palazzetti sono gli stessi, per un certo periodo ospitano alcuni sport, segnatamente il calcio, con i suoi tifosi e con il loro bel modo di festeggiare, di vivere la vita.
0: Esatto.
1: Poi nello stesso posto arrivano i cantanti e di colpo il pubblico dei cantanti è un po' più rigoroso. C'è il tentativo di difendersi di un ascoltatore maschio.
5: Allora Linus, io vado a vedere l'Inter, ormai avrò fatto 25 anni di abbonamento e ti giuro che non ho mai cagato su nessun marciapiede, sono abbastanza educato, però abbastanza. Il pubblico che va a vedere le partite è composto dall'80% di uomini,
1: sì,
0: maschi.
5: I concerti, la prevalenza di solito è femminile.

0: E quindi è molto più difficile che una ragazza si metta a cagare
1: non impossibile. Non impossibile.
0: Io penso che la discriminante sia questa.
2: Ok, allora partiamo da questo punto di vista.
3: Questa
2: lui sostiene che le donne, già le donne sono un po' più stitiche in partenza, sì. Quindi magari hanno anche questo, meno
1: tutti,
2: quello stimolo.
1: Sandy, mamma questo no, Sandy, non intervenire Sandy, sull'argomento. Tranquilla. Questo ci dicono alcune pubblicità, no? Che il transito intestinale
3: è più lento.
1: Femminile.
3: Sì, sì.
1: È più lento, tutta la roba delle fibre eccetera eccetera così.
2: Quindi secondo il nostro ascoltatore è proprio una questione
3: no,
2: fisica,
3: secondo me lui vuole evidenziare un difetto del maschio, proprio
2: certo,
3: dell'apparato
2: appunto, questo,
3: del maschio, che è incapace di trattenersi,
2: e
3: quindi là dove si trova deve,
2: mentre la femmina è più educata ed è anche un po' più portata perché appunto c'è un minimo di stipsi.
1: Okay. Bravissimo.
2: Allora mi permetto di modificare secondo la mia esperienza,
1: anche secondo la mia,
2: le percentuali che ha dato l'amico ascoltatore, cioè allo stadio 20% femmine gli piacerebbe ai tifosi, secondo me se è 5% femmine è già tantissimo,
1: è già tantissimo.
3: È la crema, proprio la selezione migliore.
2: No, magari una volta ti porti la fidanzata e poi magari c'è qualche ragazza veramente appassionata di calcio, però per esperienza visiva anche
1: dai, facciamo 10%. Ma 7000 ci saranno, 7000
2: se
1: no.
2: C'è qualche calciatore 5, bello,
1: bravo. Ci
2: viene Højlund, quello
1: bravo,
2: lì.
1: Bravo, bravo. Quando c'era José Mourinho che piaceva alle signore.
2: Okay. Sul fatto che i concerti siano più femmine che maschi dipende dal concerto. Secondo
3: se
2: me.
3: Se vai a vedere Lana Del Rey.
2: Chiaro, erano tutte ragazze. Ma se vai a vedere i Metallica sono quasi tutti
1: sì,
2: maschi. Insomma.
1: Però di Metallica.
2: Io direi 50 e 50 per
1: beh,
2: un concerto.
1: No, di più.
2: Più femmine.
1: Di più.
2: Vabbè, 60 e 40.
1: Di più 60 e 40. Anche molte.
2: Ma dopodiché comunque se anche i maschi fossero in minoranza perché devono cagare?
3: È per questo problema fisico che non riescono proprio. Genna, non riesco.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
19: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizia.

0: pizza con Prim, così Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: perché se uso un'espressione di quelle che usiamo noi nei confronti di questa canzone,
1: sì,
0: tipo fa cagare.
1: No, Linus, cosa dici?
0: Vedi che finisci per stimolare,
1: giusto,
0: il tifoso, capito?
1: Giusto. Senti, parliamo,
0: stiamo giocando
1: velocissimamente, mondiali, chi tifi?
0: Chitifi? Cos'è? Un tipo di yogurt?
1: Bravo,
0: mi lo yogurt. Chitifi?
1: Chitifi?
0: Nessuno, cioè non lo so, strada facendo. Allora, posso dirti, mi piacerebbe che vincesse il Brasile perché sono il tifoso di Ancelotti.
1: Ah,
0: mettiamola
1: bello.
0: Così,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Se
0: Ancelotti riesce in questo miracolo, la Croazia ancora, c'ha 90 anni.
1: Perché la Croazia?
0: Perché c'è Modric.
1: Ah, Luca Modric.
0: Ormai c'ha 90 anni, poveretti.
1: Povero, sì.
0: No, spero che non vinca la Francia perché...
1: Ma basta, ragazzi.
0: Solo per quello, perché è nettamente la

0: Squadra più forte della Francia, non c'è paragone. Prof. Ieri invece guardavo quali sono le squadre che hanno dato più giocatori o le nazioni che hanno dato più giocatori al torneo.
1: Sì.
0: No? L'Italia ha tipo 65 giocatori che giocano in Italia.
1: Nel campionato italiano.
0: Nel campionato italiano che parteciperanno ai mondiali. L'Inghilterra ne dà tipo 190.
1: Okay?
0: Allora, tanto per cominciare, c'è anche l'Inghilterra stessa con i suoi 25 giocatori. Però per dire, la squadra che ne dà di più, e questo è curioso,
1: la squadra italiana che ne dà di più
0: è il Milan, che dà mi pare 9 giocatori
1: incredibile,
0: mentre la squadra in assoluto che dà più giocatori ai mondiali è il City, che ne dà 19, cioè capito, comprese le panchine,
1: le riserve,
0: vabbè.
1: Gioca Leo Messi, così ve lo volevo dire, è convocato Leo Messi.
0: Certo che gioca, ci mancherebbe, lo butti via.
1: 41 anni, quanti
0: gioca
1: ne
0: pure Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano 42, 40 ormai
0: sono da quelle parti lì.
1: Smetti tu, smetto io.
0: Concerto dei Metallica, nessun problema a Bologna, 40.000 persone tranquillissimi, hanno anche fatto UFO Robot.
2: No, Kenny il Guerriero.
0: Kenny il Guerriero.
2: Sigla metal, decisamente l'ho presa, ve la faccio sentire. You're already dead, that's all I gotta say. You ready, Kenny?

0: Vabbè, è
1: ormai diventata un'usanza questa, no? Quelle grandi band prima di suonare fanno un piccolo
0: imparano,
1: omaggio,
0: sì,
1: possibilmente una... anche curioso. Sarà divertente vedere cosa faranno gli Iron Maiden. Ci si aspetta molto da loro. Argomento concerti: settimana prossima sarò al concerto di Irama e mi è arrivata la mail con tutte le misure da adottare per recare il minor disagio possibile ai residenti della zona. Federica, perché
2: San
1: questa
2: Siro
1: mail non la mandate anche a quelli che vanno a vedere le partite?
2: Le partite, perché è una cosa che
0: perché
2: fanno
0: abitualmente.
2: Perché
0: diventerebbe carta igienica.
2: Carta igienica, certo.
1: Con la quale,
0: con la quale potrebbero pulirsi. Bravo.

0: Adesso non è per fare sempre la parte dello sfigato che è sterofilo, però se una ragazza mi avesse detto un giorno Come on baby.
1: Sarei
0: morto di...
1: lo so. E lì viene fuori.
0: Purtroppo non è successo.
1: Lì Paderno Dugnano viene fuori.
0: La provincia.
1: È così, non ce la facciamo. Però insomma, che devi fare? Niente là.
0: Vabbè, è come una texana che sogna che un ragazzo romano gli dica via qua.
2: Tu ti ricordi,
0: gli piacerebbe, no?
2: C'era stata una relazione, poi ovviamente raccontata all'interno del Grande Fratello, fra una ragazza texana, della quale non ricordo il nome, e un altro che si chiamava Pasquale Laricchia.
0: Sì, pugliese.
2: E lei, che non poteva interpretare il pugliese di Pasquale, rimaneva abbacinata
0: dal suono,
1: era
0: anche un bel ragazzo.
1: Era carino,
2: certo. Ma infatti, lui è stato intelligente a prendere la texana, perché ha scremato tutto quello che insomma certo. Poteva non essere considerato.
1: Allora,
2: elegante.
1: La texana non è vamo, andiamo così, ciao bella, cioè loro vogliono quei suoni
0: la
1: lì,
0: la doppia L,
1: mozzarella, molto bella, oh mamma mia,
0: così. Magari che una maglietta a righe,
1: e dovete
0: e tovaglia quadretti,
1: fare la mano a cucchiaietto, quattro dita,
2: vabbè, meglio se due alla volta,
0: questo di Griffin però adesso,
1: vuoi Griffin, di pepe, papete, beh, molto bello.
0: No, prima abbiamo parlato di cose che si possono vedere in televisione in questi giorni, in realtà stasera mi sa che potrei anche andare al cinema, perché no, me l'ha fatto venire in mente questa canzone con la sua atmosfera un po' da vecchio west
1: and rock, cos'è?
0: Sì. Ho letto due cose sul cinema italiano o sul cinema in Italia in questa mattina. Una, che zitto il cinema si sta un po' raddrizzando,
2: non è più messo male,
1: parla delle sale cinematografiche.
0: Sì.
1: Quindi non per forza grazie a film italiani, grazie ai film,
0: diciamo che se stava a aspettare i film italiani
1: purtroppo
0: non
1: sì.
0: È proprio una grande
1: purtroppo
0: stagione sì. Però mettendo insieme tutto quanto, per esempio settimana scorsa il cinema è riuscito Kill Bill, doveva star fuori qualche giorno, ha chiamato a casa e ha detto oh non torno,
1: rimango un bel
0: ed
1: po'
0: ed è ancora fuori, no?
1: Perché vanno questi prodotti molto targetizzati,
0: tante cose,
1: cioè, sì, anche difficili poi da vedere, perché questo Kill Bill è uno e due insieme,
0: okay.
1: Guarda le ore, quattro ore al cinema,
0: beh svolti la giornata
2: neanche con l'aria condizionata, con quando l'aria fa caldo
0: sì. E qualche cosa di buono ogni tanto esce, per esempio mi è venuto in mente con la canzone di Ella Langley, Chosen Texas. C'è un film che esce che si chiama Rebuilding. Vi leggo la trama. Siamo in Colorado. Dopo aver perso il ranch di famiglia in un devastante incendio, Dusty, il protagonista, si ritrova a vivere in una roulotte della protezione civile. Da questa totale distruzione inizia per lui una lenta rinascita economica e personale. Riallaccia i rapporti con la ex moglie, si riavvicina alla figlia di 9 anni, trova un inaspettato senso di comunità e appartenenza, solidarizzando con i vicini, anch'essi reduci della stessa tragedia. Cioè, è un western senza essere veramente un western.
1: Chiaro,
0: perché
1: chiaro,
0: sono le roulotte. Siamo in Colorado, sì. E l'ambientazione è quella classica dei western. Però è un western contemporaneo che parla più di rapporti interpersonali.
1: Sì.
0: L'attore, che si chiama Josh O'Connor, curiosamente è inglese, però pare che sia talmente bravo che ha assimilato l'accento coloradino.
1: Sì, non è la prima volta. Allora, innanzitutto due considerazioni. La prima è che è una splendida realtà degli ultimi 3, 4, 5 anni. Vanno molto, soprattutto tra le serie, queste location che sono texane,
0: sì, perché insomma, ci sono western. Questi grandi spazi aperti,
1: sì,
0: che sono
1: sì.
0: Esattamente l'opposto delle grandi città in
1: sì.
0: Cui purtroppo la maggior parte sì. Di noi ormai vive.
1: E forse può essere una trovata farlo per un film al cinema e non per una serie TV, perché il grande schermo
0: sì.
1: Aiuta, no?

0: le bellissimi spazi aperti così.
1: Se invece siete appassionati di serie, lui ve lo ricorderete perché ha fatto Carlo d'Inghilterra nell'ultima stagione di The Crown. Io ero convinto che nel fare Carlo d'Inghilterra gli avessero applicato delle orecchie a sventola, perché è uno dei segni distintivi, sì, di Re Carlo. In realtà ce le ha anche lui.
0: Ah, vabbè,
1: forse bene, anche più di Carlo. Forse lo hanno scelto proprio
0: ci
1: per
0: sta,
1: questo.
0: Ci sta, ci sta.
1: Rebuilding.
0: Rebuilding.

0: mattina. Ragazzi, io ho fatto per ben 5 volte da testimone di nozze. A un certo punto non capivamo, io e mio marito, se ci chiamassero per la busta sostanziosa o per altro.
1: Già.
0: Ho paura che fosse la prima che hai detto.
2: No, anche per ragioni scaramantiche.
0: Sì, certo. Divorata dall'ansia, aspetto la lettera di licenziamento dopo la sospensione. Atroce, mi sento persa, Roberta.
1: Che cosa avrà mai fatto per essere sospesa? No.
0: Un illecito,
2: qualcosa di brutto, sicuro un impeachment. Quando
0: più
2: ci sono elegante, di mezzi soldi.
1: magari no.
0: E volevo fare i complimenti a una nostra collaboratrice saltuaria, e cioè a Viola Marconi, perché in questi giorni, forse in questo fine settimana, insomma, a breve, c'è la parte finale di un importante premio letterario italiano. Ce ne sono tanti, il premio Strega è sicuramente
1: il premio.
0: Cos'è?
1: Ma
0: non è...
1: Vita la strega. Un attimo, sentiamo se c'è il... È il nasino quello,
2: sì, che fa la magia.
0: Allora,
1: Samantha.
0: Perché cosa c'entrano Viola Marconi e il premio Strega? Certo, Viola viene qui e ci racconta spesso di libri.
1: Ma li becca.
0: Ieri hanno nominato i 6 libri che fanno, diciamo, la fase finale. Però questa fase finale è già arrivata dopo una votazione da parte dei lettori. E al primo posto di questa classifica c'è un libro che Viola aveva segnalato qui qualche tempo fa, che si intitola

0: I convitati di pietra di Michele Mari. Brava Viola.
1: Brava, sei bravissima Viola.
0: Sei una strega, Viola, sei una strega.
2: Sì, sì, sì. E a volte becchi una in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega.
0: E Viola, esatto, quando va a ballare, Viola s'ammazza quando va a ballare.
3: Insomma, Viola è una che si gode la vita.
1: Viola è venuta anche al Gepessimi e ci siamo molto divertiti bevendo una bottiglia di liquore strega insieme.
0: C'era anche Vasco, allora se vuoi fare quello che fa il signore.

0: adesso puoi toglierla.
1: Ma perché adesso io questi dischi di Vasco non li conosco?
2: No, ma neanche Vasco, secondo me.
3: Perché Vasco, diciamo, contravviene alla teoria tutta personale di Linus, secondo cui i cantanti danno il meglio nei primi due album.
0: Tre
3: album.
0: Tre, come i telecronisti.
3: Invece Vasco, sorprendentemente, che è tutto fatto alla sua maniera.
0: Certo.
3: Secondo me il meglio l'ha dato dal
0: terzo, allora, quarto in
3: nel
0: poi.
3: Secondo c'è Alba Chiara, però comunque dal terzo, quarto, quinto in poi bombe, vabbè. Una dopo l'altra.
0: Allora adesso non è che voglio fare un accostamento irrispettoso, la programmazione musicale prevedeva che ci fosse il disco di Elisa, ma non ha a che fare con il termine strega,
3: no, per carità,
0: anzi,
3: no.
0: È dolcissimo.

0: Elisa?
1: Yeah! Giusto!
0: Super grinta, amore, Radio DJ.
2: DJ, DJ, Yama Italia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Radio DJ consiglia.
7: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
8: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
7: Wimbrace Games, Play Wild.
8: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
9: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
7: Tutte le info su dj.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: inglese con l'accento francese. The same thing about you. Kawinski con Night Call. Allora, mettiamo in ordine le cose. Questa canzone era nel film Drive,
1: sì,
0: bellissimo,
1: certo,
0: che avrà ormai una quindicina d'anni, diciamo che è del 2010, grosso modo,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: sono sicuro.
1: Sì, sì, sì.
0: Non voglio neanche controllare. Ti concedo
1: tu
0: al massimo 16 anni.
1: 16 anni,
0: dai,
1: 16
0: una quindicina
1: anni, terza
0: d'anni,
1: liceo.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: In questi 15 anni abbiamo evidentemente ingaggiato, insomma, coinvolto nuovi ascoltatori.
1: Sì.
0: E come facciamo noi a capire che gli ascoltatori sono nuovi?
1: C'è quasi una parola d'ordine, c'è quasi una parola
0: mettendo d'ordine. Questa canzone.
1: Certo.
0: Se noi mettiamo questa canzone e Marco, Luca e tantissimi altri scrivono messaggi come questo, ma avete i microfoni accesi o è la canzone? Ragazzi, credo che si sentano le voci sotto il brano in onda. Ecco, questi sono ascoltatori nuovi,
1: nuovi,
0: perché
2: secondo
0: non sanno
2: sono anche
0: che questa cosa invece è nella canzone. Quelli vecchi lo sanno.
2: E lo fanno apposta.
1: Forse
2: fanno
1: sono vecchi per... che lo fanno
0: fanno illudere
1: apposta,
0: che arrivino quelli nuovi,
1: sì,
0: perché
1: vero,
0: li devi
1: vero, vero.
0: Spezzare questo sogno.
1: Ascoltate e fate ascoltare Radio DJ. E voi cosa ne pensate? Così, a caso, non so usarlo.
0: Allora, questa canzone fa parte appunto, è diventata popolare grazie al film Drive di tanti anni fa. È però presente anche nella ricchissima, devo dire, colonna,
1: sì,
0: sonora della nuova serie di Netflix di Zero Calcare,
1: sì,
0: che si intitola Due Spicci, giusto?
2: Due Spicci, sì.
0: Due lire, due monete. Due,
1: sì, due spicci.
0: Due lire, due lire.
1: Due spicci, due in realtà.
0: Due spicci.
1: Non due, ma due, ma comunque volevo dire che a casa mia si guarda coi sottotitoli. Io sono rimasto basito.
0: No,
1: ma
0: devo dire che sì, allora, essendo abituato a frequentare gente con accento della capitale, capisco, credo, almeno il 95%
1: ma
0: di quello che viene
1: si
0: detto.
1: Tutto.
0: Però già mia moglie, che è meno abituata,
1: ma infatti,
0: fa molta
1: anche
0: fatica.
1: La mano.
0: Secondo me hanno un po' calcato la mano. Cosa ne pensi?
2: Secondo me.
1: E voi cosa ne pensate?
0: E voi cosa ne pensate?
2: No, secondo me non sono difficili le parole. È che il romanesco parlato delle volte durante Zero Calcare è veloce e sottovoce. E quindi si sente poco,
0: sì,
2: si capisce poco.
0: Ma rispetto alla serie precedente, non è di più? Sembra ancora
2: ma
0: più
2: sembra

0: più svelto.
1: A me sembra
0: più, forse è in grado di fare una velocissima imitazione.
1: Cioè, capito? Allora abbiamo detto che quella volta lì eravamo io e il secco, no? E allora il secco voleva il caffè.
2: Ti volevo chiedere, però, che effetto ti fa rivederti in Zero Calcare? Stamattina l'ho ribattezzato Zero Cagare.
0: Sai che è un po' che stronzo.
1: Sempre guarda, per il team building nel quale eccelle.
0: Però ti posso dire una cosa, lo ha sempre fatto.
1: Sì, anche
0: era quando era
2: comunque
0: soldato semplice.
2: Comunque sei che mi hai corretto, il titolo è Due Spicci, non Due Spicci.
0: Ho detto Due Spicci, Due Spicci. Ho detto Due Spicci, se riporti indietro.
2: La storia è quella di lui e di un suo amico, il cinghiale, giusto? Sì. Che è quello che gli diceva sempre... Devi scopare.
1: Sì, è possibile che semplificasse molto
2: devi
1: la scopà, questione.
2: Devi scopare.
1: Sì, beh, quella
2: come
1: era la soluzione.
2: Come l'altro dice andava a mangiare il gelato, questo dice devi scopare.
1: Sì, è la soluzione a quelli che sono i problemi. Lui magari si fa troppi giri, allora quell'altro consiglia la via.
0: Scusa, chiedo. Perché lui ha una è antropomorfo, cioè è un uomo, e invece il suo amico è
1: non
0: un cinghiale?
1: Sono
2: quelle domande che non devi fare. Scusami, noi siamo cresciuti con Topolino.
0: Sì.
2: In Topolino c'è un cane che è un cane e c'è un cane che è
0: che
2: un
0: ha quattro zampe,
2: c'è Pluto,
0: certo,
2: e c'è Pippo.
0: Quella vacca di nonna Pa, però
2: quella roba lì, insomma.
1: Certo, non lo so, perché poi alcuni invece sono tipo i suoi amici, Sara e Smeralda,
2: sono umani.
1: Invece in altri casi la mamma è una gallina e il suo amico è un cinghiale. Non lo so perché.
2: Cinghiale fa un sacco di casini.
0: Sì, cinghiale fa molti casini.
1: Calcola male la ricaduta degli imprevisti, questo è il problema che ha il cinghiale.
0: Sì.
1: E però in questo caso anche Zero Calcare ci finisce dentro. Non so, non ho capito se è una storia vera o se lambisce la verità. In ogni caso,
0: sembrerebbe
1: è
0: una storia,
1: molto
0: vera.
1: Con
2: e voi avete mai avuto un amico che ha fatto la stessa cosa?
0: No, volevo dire, è molto romano, l'abbiamo detto. Insomma,
2: tantissimo,
0: straromanesco,
2: tantissimo.
0: Molto veloce.
1: No, ma più che quello, sono i riferimenti a Roma.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: se uno non è di Roma, non sa come si comporta. Voi sapete che i romani si identificano dal quartiere di provenienza,
0: certo,
1: e il quartiere di provenienza.
2: Perché è una città che
1: stabilisce...
2: in realtà è composta da tante piccole città.
1: Esatto, e il quartiere di provenienza stabilisce un carattere, un'abitudine e un modo di
2: anche
1: fare.
2: Anche un ceto sociale.
1: E quindi se uno dice a uno di Bergamo, quello è di Prati, quello di Bergamo, che ne può capire?
0: Ecco, io dico, pensa uno di Londra. Questo è Due Spicci in londinese.
1: Ah, ok, prego.
3: You're the one who's getting married. Why do I have to bring the heart?
0: Questa roba qua.
2: Sarebbe interessante chiedere a un inglese cosa ne capisce.
0: Cosa ne capisce,
2: insomma,
0: però insomma, se lo fanno vuol dire che ha un
1: bel seguito.
0: Beh sì,
1: perché poi sono temi universali, la profondità con cui Zero Calcare indaga il proprio rapporto con gli altri e con la società è una cosa nella quale tutti si ritrovano, alcuni più, alcuni meno.
2: Alcuni di più, alcuni di meno, esatto. Tipo la vita privata di Matteo, che assomiglia tantissimo a quella vita privata.
1: Anch'io ho quella pianta lì con, non so se avete
2: anche
1: visto.
2: Anche tu vivi in un pozzo di un recinto,
1: esatto,
2: all'interno di un...
0: E hai anche tu quel bagno dove non si può assolutamente andare perché...
1: Guarda, io e Zero Calcare potremmo essere molto amici, ma non lo sapremo mai perché siamo entrambi sociopatici,
0: certo,
1: quindi non possiamo,
0: certo, giusto,
1: indagare,
0: giusto,
1: la nostra.
2: No, l'ultima cosa, ho visto le prime 5, mi pare, delle 8 puntate.
0: Quindi,
2: ho avuto... No, certo, mi sta piacendo, solo che sono anche abbastanza lunghe le puntate, non è che potevo fare un binge watching
1: completo. Tipo, ce n'è una da 50 minuti e una da 20.
2: Perché serve poterlo chiudere in un momento che ha senso, no? Sembra la storia di un gruppo di adolescenti.
1: Sì.
2: E invece è la storia di un gruppo di 45enni, come loro confessano di essere. Ed è curiosa questa cosa, no? Cioè, per un attimo ho pensato che la storia raccontasse uno Zero Calcare a 20 anni.
0: Certo.
2: In realtà racconta di se stesso adesso, che è un personaggio pubblico.
1: Beh sì,
2: però
1: il secco ha avuto
2: sembra
1: un
2: che non sia cambiato. Appunto, sembra che non sia cambiato niente nel suo intimo.
1: No, le dinamiche sono quelle.
2: Mi sa che non è cambiato veramente niente. C'è sempre la maglietta del
1: col
2: bambino
1: teschio
2: cattivo di Toy Story, no? Quello col pitbull, credo.

0: Ci state ascoltando Radio DJ, le serie di calcare, dice Carlos da Bristol, quindi siamo in Inghilterra, le ho riviste in portoghese, dato che la mia compagna è brasiliana e per lei la lingua italiana sarebbe complicata. La traduzione in portoghese è ben fatta e le allusioni strette a Roma sono in qualche modo rigirate.
1: Sì,
0: facendo
1: maniera.
0: Magari esempio riferimenti ad altre città. Matteo è andato a recuperare invece un tentativo di Zero Calcare di doppiare se stesso in italiano, e sono lui e come si chiama?
1: Merluzzo,
0: che è un famoso doppiatore,
1: è venuto anche qua,
0: che cerca di imboccarlo, ma non ce la può fare.
2: È tipo la camera dei segreti di Barbablù, dove ci sono tutte le teste mozzate delle mogli precedenti.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
2: Ma intanto hai detto camera.
4: Camera. Certo.
3: Ehi, ricordati il bagno.
2: No!
3: Scusate.
2: Subito, da capo. E mi metto la cuffia anch'io. Fammi un altro ripassino, aspetta, prima di incidere, fammi un altro ripassino come te l'ho scritta in dizione.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
5: Ma proviamo a incidere così.
3: Proviamo.
5: Senti, che mi hai chiesto di farla così.
3: Sono già pentito.
1: E funziona anche peggio, ovviamente.
0: E funziona anche peggio perché si capisce che è impostato, invece lui è molto naturale nel suo modo di doppiarsi.
4: È così.
0: Matteo è Zero Calcare, Nicola è l'armadillo e io sarei secco. Ti ringrazio per il secco perché ci sto lavorando molto.
4: Il padre castrante, c'è cioè l'armadillo, la voce e la coscienza è Linus. Io secco non sono. No. Cioè, oddio.
0: Io al massimo potrei fare tua mamma, la
4: potrebbe
0: gallina.
4: Essere la gallina, bravo.
1: C'è un pezzo, non so se l'hai visto, quando la mamma, lui c'è cioè un momento in cui se la vede brutta torna dalla madre.
0: Sì.
1: E la madre, invece che accogliere tutto il tormento che lui voleva offrire, dice: guarda, c'ho un problema col computer e non riesco. Riesce a farlo funzionare. Non so se hai visto il rapporto fra la madre che ha il problema col computer e Zero Calcare che cerca di risolverlo. È veramente un qualcosa che merita.
0: Sì. Così, giusto per. E questo invece è Alex Warren, che i mesi passano, gli anni pure.
6: In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Senti, ci sono delle magie che succedono a volte legate a delle canzoni che apparentemente non hanno niente di più di altre, ma per qualche modo che non si capisce diventano famosissime. Non è per sminuire questa canzone, però quando l'abbiamo suonata per le prime volte non avremmo mai immaginato che dopo 2 anni sarebbe stata ancora in classifica un po' dappertutto. Bene, bravi, contenti,
1: cioè,
0: per lui.
1: Tu mi vuoi dire che è come la pasta del giorno dopo, che è ancora un po' più buona, cioè se la ririscaldi,
0: in qualche caso, sì.
1: A volte, in qualche caso, quasi le cose sempre, anche... Cioè,
0: quali sono quelle che sono buone anche il giorno? La pasta e fagioli,
2: forno,
0: per esempio.
2: La pasta e fagioli.
1: Da impazzire. Vero? Il giorno
0: Vero?
1: Dopo.
0: Ma tutti i tipi di pasta e fagioli? Perché poi sai,
2: sì.
0: Ce ne sono tanti tipi, no?
2: Bisognerebbe inventare un ristorante che cucina il giorno prima.
1: Bravo.
2: Per il giorno dopo.
1: Bravo.
2: Basta con le cose espresse, se sono più buone quelle il giorno dopo.
1: Sì, tuttavia c'è Carlo della Jalapa, ex Jalapa ormai, sì. Che dice con tenacia, dice no, la cosa va fatta cotta e mangiata, perché se no fa male.
2: Come
0: perché
2: fa male?
0: Prende delle particelle dalle pentole morto. Che l'hanno ospitata.
1: Non lo so,
0: però,
1: non lo so.
2: Okay. Invece saluto, faccio il testamento. Che
1: dov'era?
2: Io
1: certo.
0: Dov'era? In Messico che c'era quel pentolone che stava cuocendo
2: da 70 anni. Sono 70 anni che rimbocca.
1: È un po' l'Alex Warren dei pentoloni, diciamo.
0: Ma cosa c'è in quel pentolone?
2: Dentro c'è una minestra.
1: La minestra Alex Warren.
2: La minestra, gli scienziati si interrogano sul contenuto perché di volta in volta viene...
0: Rabboccata
2: con cose che capitano in cucina, quindi non è che esista.
0: Viene rabboccata perché evapora o viene rabboccata perché qualcuno se la mangia?
2: Beh, quella viene venduta, quella
1: viene
2: è lì
1: venduta.
2: Per essere venduta.
1: Però,
2: per cui tu ne prendi una
1: Linus.
2: Porzione e qualcuno aggiunge quello che manca.
1: Linus, ascolta questa espressione dei nostri nonni:
0: sì.
1: Tutto fa brodo.
2: Tutto fa brodo.
0: Certo,
1: tutto fa brodo.
0: Si può mettere tutto.
1: Perché quel pentolone Alex Warren del Messico, da quanti anni?
2: 70.
1: 70 anni. Un osso di mucca.
2: Beh,
1: un occhio di maiale.
2: Quello che viene, che ne
1: tutto.
2: So, un pezzo
0: tutto.
2: Di carne.
0: Tutto fa brodo è parente di fritto e buono tutto.
2: Tutto, tutto quello che è fritto.
0: Giusto per sapere.
1: Però tutto fa brodo.
2: No,
0: sono le prime nozioni, ragazzi.
2: Lo so, è parente di quello che non strozza in grasso.
1: Sì. Tutto fa brodo. Tutto fa brodo.

0: Sono su Radio DJ, caro Fabrizio, cari ascoltatori un po' diffidenti. Pensavo di aver sbagliato radio. No, invece il bello che possiamo spaziare in tutto quello che può avere senso. Sì. Per esempio stamattina aveva senso ricordare Marilyn Monroe. Potevamo mettere un pezzo di lei che canta Happy Birthday, Mr. President.
1: Esatto, quelle robe lì. Ma abbiamo preferito Marilyn Manson. Io mi offendo sempre.
0: Perché citazione su citazione.
1: Sì, bravo. Io mi offendo sempre quando dico, ma mettete Marilyn, oddio, ma non vi riconosco. Ma per chi ci hai preso?
0: Comunque, il motivo per cui si parla di Marilyn Monroe è perché era il centesimo anniversario della sua nascita.
1: Okay.
0: Nata a Palm Springs, subito fuori Los Angeles, lì c'è una gigantesca statua che la ricorda, alta 8 metri.
1: Sì.
0: E sotto questa statua si sono dati appuntamento tutti i presunti sosia di Marilyn Manson, di Marilyn Monroe, pure quelli con la barba.
1: Sì.
0: Anzi, forse erano più quelli con la barba che quelli senza.
2: Una cosa di carnevale, sì, con la carnevalata. Apposto.
1: Sì, però adesso qua stiamo vedendo solo maschi, ma no, in realtà c'erano anche
0: tante ragazze prosperose, come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, sì, sì.
2: È stato il raduno più partecipato da che esiste,
0: sì,
2: no?
0: Sì, 1037 Marilyn.
2: La media
0: c'erano.
2: È 200-250, quest'anno per il centenario 1037.
1: Linus, sfidando la tua mascolinità e il fatto che per lo più siamo per radio,
0: sì,
1: ti puoi far vedere qual è la posa di Marilyn Monroe?
0: È quella lì che tu hai adesso. Però hai,
1: da te,
0: ma no, hai una maglietta abbastanza ampia che se passasse sotto la metropolitana te la solleverebbe. Vedi? Sì.
1: Ma, cioè, e qui tutti sti fessi si mettevano lì davanti
0: in quella posa lì.
2: Ma c'era un ventilatore
1: non
2: da sotto.
1: Non c'è il ventilatore.
2: Ma invece avrebbero dovuto, cazzo, in America è la patria di questa roba qua.
0: No, ci voleva, esatto, una pedana con sotto un ventilatore e una rotazione poteva salire, insomma.
3: Se me lo dicevano lo portavo io, arrivavo con i miei ventilatori.
0: No, guarda che c'è, un punto
3: qualcuno
0: in cui
3: ha portato il che bella gioia.
0: Ma che bella coscia, sembra
3: lì che passa l'aria, dai, bella gioia, stavo per dire una cosa brutta.
0: Niente, Marilyn Monroe nata nel 26, morta nel 57.
1: Sì, sì.
0: Giusto?
1: E poi reincarnatasi in Linus.
0: Mi sembra impossibile. 26-57, quindi 31 anni. Possibile che fosse così giovane quando è morta?
1: Potrebbe essere.
2: 26-62 morta.
0: Ah, no,
2: comunque 36
0: perché
2: anni.
0: Mi ricordavo il mio anno, invece era l'anno di mio fratello.
1: Esatto.

0: Comunque molto molto giovane, sì, con sempre un eterno mistero intorno alle cause della sua morte.
1: Sì, no? La CIA, la mafia,
0: sì,
1: le cose.
0: Sì, sì, si dice che fosse stata uccisa da un clistere di droga, poi fatto sparire, ma insomma hanno fatto sparire praticamente tutto quanto, compreso anche, credo, il cadavere. Ma ci sono tante cose carine sulla storia di Marilyn Monroe, che non si chiamava Monroe, Monroe era il nome di sua madre, cognome di sua madre. No, la cosa più tenera è quella di Joe DiMaggio. Lei ha avuto due o tre mariti, registi, scrittori, personaggi importanti dello spettacolo. Il secondo era, diciamo, il Cristiano Ronaldo di quell'epoca.
2: Il baseball.
0: Sì, Joe DiMaggio, italoamericano, con un'aria da bravissima persona. Talmente innamorato di lei, nonostante il matrimonio sia durato soltanto 2 o 3 anni, che le è rimasto, diciamo così, affettivamente legato per sempre. Per 20 anni ha continuato a far mandare, consegnare 3 mazzi di rose rosse alla settimana.
1: Anche dopo che si erano lasciati?
0: Dopo che lei è morta, quando lei è morta, sulla tomba, 3 volte alla settimana portavano tipo 12 rose rosse. 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì, sabato. Per 20 anni, quando poi lui se n'è andato, è finita anche questa consuetudine.
1: Pazzesco, pazzesco. Strano che tu non abbia messo Goodbye Norma Jean, How does I don't say the least, quella di Elton
2: Candle
1: John.
2: Candle in the Wind.
1: In the Wind, inizialmente dedicata a Marilyn Monroe,
0: e poi
1: successivamente per Lady Diana. No, per Lady Diana.
0: Sì.
1: Non è il tuo genere, diciamo.
0: Lo so. Anche se abbiamo un amico ex barista che secondo me avrebbe apprezzato te.

0: One Station.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Allora, ci siete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna.

0: la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi a mezzogiorno.
5: E di nuovo il momento delle notizie. In Israele, di una vittima e 5 feriti, il bilancio di alcune sparatorie avvenute a nord di Tel Aviv. L'attacco, descritto dalla polizia come un'azione terroristica, è avvenuto in 3 località vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania. Uno degli attentatori, un arabo israeliano, è stato ucciso, un altro sarebbe fuggito a bordo di un'auto. Intanto è scattato l'allarme a Zuri Zak per il timore di una infiltrazione terroristica. E la tensione è sempre più alta in Medio Oriente. Nel 100° giorno della guerra, gli Stati Uniti hanno abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il transito di navi nello stretto di Hormuz. Non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte droni russi hanno causato 2 vittime a Zaporizhzhia e a Dnipro. Intanto oggi alle 18.30, ora italiana, a Londra, il leader di Kiev Zelensky vedrà il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. Bagno di folla per Leone XIV a Madrid, seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla grande messa del Corpus Domini a Plaza de Cibeles. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il Papa sul libro d'onore dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Negli Stati Uniti la polizia è alla ricerca dei responsabili del ferimento di 12 persone raggiunte da colpi d'arma da fuoco vicino all'Old West End Festival di Toledo, nell'Ohio. A entrare in azione sarebbero state 2 persone che probabilmente si sparavano a vicenda. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Domenica elettorale anche in Kosovo, dove per la terza volta in 16 mesi si vota per le politiche, in Armenia per le elezioni parlamentari e in Perù per il ballottaggio delle presidenziali. La sfida è tra la candidata di destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente dittatore Alberto, e quello di sinistra Roberto Sanchez. Il programma di armi nucleari della Corea del Nord non è negoziabile, lo ha detto Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jong-un, alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha aggiunto quella che viene ritenuta una figura chiave nella politica estera di Pyongyang. Diamo ora uno sguardo ai principali appuntamenti sportivi della domenica. Alle 14 in pista la MotoGP con il Gran Premio d'Ungheria. In pole position c'è Marc Marquez, vincitore ieri della gara sprint. Alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Kimi Antonelli con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen. Seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Sempre alle 15 Cobolli sfida il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, nella finale del Roland Garros, 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, ultimo tennista italiano a vincere a Parigi. Per il calcio, alle 21 a Eracleon, l'Italia sperimentale di Baldini affronta in amichevole la Grecia. Intanto, nell'ultima amichevole prima dei mondiali, il Brasile ha sconfitto l'Egitto 2-1, ma Ancelotti perde Wesley per un problema muscolare. Successo per 2-1 anche per la Turchia di Montella con il Venezuela. L'Inghilterra batte la Nuova Zelanda per 1-0. L'Argentina supera l'Honduras 2-0.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi

0: migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Have fun with
5: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: voi non lo sentite?
1: No.
0: Cioè, io, cioè, a me sembra di essere dentro uno spicchio d'aglio. Cioè, non esce dal mio naso e lo sentite anche voi.
1: Perché ti è rimasto addosso.
0: Ma mi è rimasto dentro, dentro.
1: Lo so, lo fa. L'aglio lo fa. L'aglio lo fa.
0: Che poi a me l'aglio piace tantissimo.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: È una di quelle cose che hanno una barriera molto sottile. Appena tu superi quel limite, che immagino sia soggettivo, per altri magari anche molto più forte, da piacerti tantissimo diventa insopportabile. No?
1: Sì, sì, sì, certo. Specie
0: cioè, tutte
1: quando...
0: le cose di personalità sono così.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: anche le persone stesse.
1: Ma naturalmente sì, sono divisive. Quando invece cerchi di piacere a tutti,
0: poi non piace nessuno.
1: Rimani un po' insipido. Io detesto, Matteo, quando è spezzettato in piccoli pezzi. Ci sono, credo che lo vendano anche
0: tritato.
2: Sì, e poi c'è di tutti i tipi: c'è polvere, c'è intero, stagliuzzato e congelato.
0: A casa mia la regola è che si usa. L'aglio con gli spicchi grossi interi, in modo che poi dopo li puoi salvare e togliere, anche se poi insomma adesso qualcuno scriverà sì, però l'aglio
1: fa benissimo.
0: È un antibiotico naturale, un antinfiammatorio,
2: 120 anni, così dice, qual è il suo segreto?
0: Certo.
2: Tutti i giorni mangio uno spicchio d'aglio a colazione.
0: Bam! E quello che stava intervistando l'hai morto,
1: per
0: l'alito.
1: Io ricordo sempre nella storia di questa gloriosa emittente che nel 1994 un giorno è accaduto. È vero, l'ho visto cioè l'ho visto e l'ho sentito. Abbiamo mandato a casa Luca Laurenti. Vai a casa, ma che si sente? Perché gli era presa questa fissazione di mangiare l'aglio e non aveva finito le pastiglie e aveva preso d'aglio e mangiata come una mela.
0: Amico, ti ricordo che testa d'aglio era il soprannome che mia mamma usava per me quando ero piccolo.

0: quello perché avevo la testa un po' grossa.
1: Certo.
0: Poi il resto del corpo è cresciuto in maniera più proporzionata.
1: Certo.
0: Ma a 8 anni diciamo che avevo più testa che tutto il resto.
1: Sì.
0: Linus, ti invito a passare da Chinatown a Prato, dove io sono cresciuto. La mattina alle 7 già tutto uno spadellare di aglio. Ora che vivo in campagna a Carmignano un po' mi manca. Francesco, la vicina tua forse stava preparando il pranzo per i figli che tornano da scuola e poi se lo riscaldano da sola. Probabile, probabile. Niente di male, per carità.
1: No, certo.
0: Non me ne riesco a liberare.
1: No, no, certo, quando
0: ci
1: è
0: vorrebbe
1: tanto
0: un chiodo che scacci questo chiodo, qualcosa di molto profumato da sentire. Adesso ce la inventiamo. Succedono un sacco di cose oggi.
1: Sì.
0: Ci colleghiamo con Nicky che è a Barcellona, giusto?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: a Barcellona c'è un festival bellissimo che è il Primavera Sound.
1: Dove andrà?
2: Beh,
1: che meraviglia, il Primavera. Sì. Dove andrà anche Papa Leone?
0: Sì, perché
1: Papa Leone, allora, voi ridete, ma Papa Leone va a
0: non
1: Barcellona.
0: Non dimentichiamo che Papa Leone in precedenza è stato Papa Winnie, quindi
1: tra
0: una vita.
1: Bravissimo. E Papa Leone va,
0: bravissimo,
1: va a Barcellona, a Madrid e alle
0: Canarie,
1: più precisamente alla Spalma.
0: Sì, sì, sì, che è dove andavo io in bicicletta.
1: Ma lui ci va.
0: Sai
1: anche
0: che lui ha un passato di sportivo?
1: Alla Spalma, se io vado in bicicletta con Cassani.

0: il mio rifugio, You Are My Wonderwall. Su Radio DJ gli Oasis, si parla molto di loro per via di un circuito vizioso. Se avete visto le immagini del loro tour o se li seguite, se siete loro fan, saprete che i due fratelli Callaghan, giusto?
1: Sì, Callaghan. Io voglio che mi porti i Callaghan.
0: Che i fratelli Gallagher sono grandi appassionati di calcio, sono di Manchester, per cui sono della sponda del City, ed in particolare Noel è super tifoso. E sì, negli spettacoli della scorsa tournée

0: e sul palco c'era il cartonato dell'allenatore del City, e cioè Guardiola.
1: Proprio lui.
0: Il
1: proprio
0: dimissionario lui. Guardiola.
1: Quello che si diceva sarebbe stato il nuovo commissario tecnico, Guardiola.
0: Fa ancora in tempo a esserlo.
1: Dell'Italia. Guardiola, che di nome fa... Proprio lui, Guardiola, quello che ha allenato il Brescia, l'allievo di Carletto Mazzone, che di nome fa...
0: Pep.
2: Io terrei Baldini.

0: tutti.
1: Bandini, vieni al Milan.
0: Ma veramente, li prende, li appende
2: no,
0: al
2: muro. Perché si parla di Pep Guardiola in queste ore, come saprete insomma si è dimesso da allenatore del City, è uscita una finta pubblicità della Pepsi, perché diciamo pure il copyright... Non è stato particolarmente geniale, insomma.
0: Allora, non parlare male di Leonardo Frattini che ha il copyright con i controcavoli.
2: Praticamente in questo finto spot della Pepsi, sulle note della canzone che avete appena ascoltato, si vede un bambino camminare per le strade di Manchester e vedere davanti a sé la sagoma inconfondibile di Pep Guardiola.
0: Di spalle.
2: Lo chiama Pep, gli mette la mano sulle spalle e Guardiola si gira e dice sì.
0: E ha in mano la... La
2: e lo spot è Pepsi. Minchia.
0: Settimana di
2: se
0: mistica.
2: Tu ti presentavi alla Pepsi con questa idea ti buttavano fuori a calci,
0: ma veramente
2: o magari no
0: delle pernacchie proprio
2: o magari no
3: poteva
2: magari...
3: succedere no al contrario, cioè,
2: magari l'avrebbero anche apprezzato,
3: esatto. O sei un genio o sei uno che non merita risposta, certo.
2: Tanti stanno scrivendo a proposito di come eliminare l'odore dell'aglio, quello che ti rimane nel naso. Il messaggio più bello è quello di Serena, un'appassionatissima di profumi. Dice: purtroppo ti senti l'aglio sotto il naso perché probabilmente le ciglia olfattive, quella peluria che sta all'interno del naso che fa da filtro, insomma, all'interno delle narici ne sono ancora pregne. Quella del caffè è un po' una leggenda metropolitana, si ha la sensazione che tolga l'odore dal naso perché è un odore forte. La miglior cosa in assoluto sarebbe annusarti una parte del corpo, ad esempio il braccio,
0: Madonna.
2: Dove non c'è l'annunzio è sempre lì che mi guarda.
0: Madonna.
2: Dove non c'è alcun profumo, l'odore della propria pelle neutra è la miglior cosa per neutralizzare il resto. Ciao da Serena.
3: C'è una cosa a proposito della pelle.
2: Vai
3: e
2: che
3: dell'aglio.
2: Poi mettiamo il disco.
4: Buongiorno ragazzi, io avevo un vicino di casa, adesso non c'è più, quando ero piccolino, che se lo strofinava addosso per appunto per una questione di antibatterico e robe del genere, insomma. Ciao ragazzi.
2: Beh, dovrà essere profumato sempre tutto il giorno.
0: Antibatterico. Attenzione alla prossima canzone, vedi come te lo dico.

0: arrivate al momento di proporsi come cantautore presso una casa discografica, gli hanno detto: ma vai a lavorare. E da lì è nata l'idea di questa che è la sua canzone più bella, Pensate le altre.
1: Ma quanto sei veramente insensibile.
0: Ma secondo te uno che fa una canzone come questa si aspetta che uno dica che bella questa canzone?
1: Ma
0: è un gioco.
1: È un
0: più lui fa il cretinetto,
1: ma certo,
0: in maniera
1: ma
0: simpatica,
1: certo,
0: più dobbiamo farlo noi.
1: Però
0: dobbiamo allinearci.
1: Sì,
0: capito?
1: No, non c'è dubbio. Questo è l'uovo di Colombo, non voglio lavorare.

0: Mai più, non voglio lavorare mai più. Meraviglioso.
1: Che credo sia il tatuaggio più diffuso sul corpo di molte persone che io conosco.
0: Bravissimo.
1: Si chiama?
0: Lumiero. Lui Lumiero, è grande Lumiero, Lumiero, Lumiero.
1: Grandissimo, grandissimo. Lui che ha rivoluzionato il mondo della musica nel terzo millennio, cioè il Lumiere della musica.
0: Esatto, tanto è vero che è quasi un anagramma, Lumiere.
2: Anzi, fermi tutti, fermi tutti, è arrivato un messaggio importante.
3: Madonna Lenus, con questa maglietta stai benissimo, ti risaltano molto gli occhi.
1: Oddio mio. Scusa, mi stavo annusando il gomito, ma adesso non posso più farla. Vivo in Austria e qui l'aglio è un'istituzione, scrive Paola. Non sanno cucinare e coprono tutti i sapori con tonnellate d'aglio. Confermate che questo funziona.
2: È come mettere
1: come stratata,
2: il limone
1: come
2: sul pesce.
1: Come
2: sì.
1: stratagemma, scusami.
0: Stratagemma, sì, copre.
2: Sì,
1: vabbè, copre, ma che schifo.
2: Quando il pesce non è buono, arriva col limone vicino.
0: Allora, io non so tu, Linus, quando facevo il 100-200 serate all'anno.
1: Anche tu?
0: Il ricordo, brevemente è successo, il ricordo erano ristoranti così, con del pesce pieno di prezzemolo e pieno di limone, pieno
2: e fritto,
0: sì, fritto.
1: Che possiamo dirlo, bravissimo. Possiamo dirlo dopo quel decennio al quale siamo sopravvissuti.
0: Vivi.
1: Possiamo dirlo, io ho mangiato in dei posti
0: ma così male. Allora non siamo i
1: ma
0: due...
1: il bello è che non era una cosa fatta, cioè, per risparmiare.
0: No,
1: c'era sempre qualcuno che ti accompagnava e ti diceva: ti porto in un posto dove si mangia bene.
0: Ed erano, se posso dire una cosa quasi profonda, privi d'amore. Cioè, noi non voglio il lusso, a me del lusso non me ne frega niente.
1: No, certo.
0: Ma voglio una cosa graziosa. Invece erano con delle pretese chic, ma dei neon di merda.
4: Guarda, ho mangiato proprio male.
5: No, veramente.
0: E magari costavano pure, capito?
1: Vabbè, torniamo a Paola e all'Austria. Vivo in Austria, qui l'aglio un'istituzione. Mia figlia mangia all'asilo e spesso quando rientra non riesco a starle vicino. Mi viene mal di testa, la camera da letto al mattino è una camera a gas.
0: Per l'aglio?
1: È perché poi tu l'aglio lo evapori, no?
0: Lo sudi.
1: Avevo un collega russo che d'inverno la mattina faceva colazione con verza e aglio frullati. Dopo una settimana che ha lavorato da noi lo hanno richiamato in direzione.
0: Perché
1: senta, non so che abitudini avete voi in quei posti lì, ma qui questa roba non funziona, non va bene. Per osmosi state per prendere il vostro primo volo aereo da soli dopo aver avuto paura per anni. Mi fate un in bocca al lupo, grazie mille, un abbraccio, tante salsicce per tutti.
0: Ma è salsiccia di Bra, buona, una delle poche che si può mangiare anche cruda,
1: sì.
0: Ma come, a crudo?
1: Si può dire anche a crudo.
0: Sì.
1: Steffi da Salò, la Steffi che ieri si chiedeva se era il caso che venisse da sola perché era rimasta senza amici. Grazie al vostro incoraggiamento e dopo aver ascoltato tutte le persone che si sono offerte tra gli ascoltatori per non lasciarmi sola, ho deciso che non posso esimermi. Domani e dopodomani sarò dei vostri e troverò un modo per farmi riconoscere.
0: Dai, forza
1: Steffi da Salò.
0: Forza Steffi da Salò.
1: Fervono i preparativi per parlare dei preparativi.
0: Bravo.
1: Ma nel frattempo c'è qualcuno che si chiede: ma stasera c'è un dress code? Per esempio Lisa di Como mi chiede: preferisci lo spacco o la gonna corta?
2: Pure Matteo da Roma ora a Milano si chiede questa
1: anche
2: stessa
1: lui
2: domanda,
1: lo spacco o la gonna corta?
0: Sì, se tu ti devi mettere la...
2: No, se mi devo vestire in un modo specifico, se invece posso venire male come al solito.
1: No, poi oggi mi fai vedere come hai intenzione di vestirti.
0: Vestito
1: tanto
0: male.
1: Come mi vesto io lo sai già, quindi.
0: Tu vestito male così ti può rompere le palle.
2: Certo, se no il gusto dov'è? Okay.
0: Certo.
1: Vabbè. Buongiorno Chiara.
6: Buongiorno.
1: I preparativi a cui facciamo riferimento sono la 3 giorni di celebrazione, di condivisione, se vogliamo, della festa di matrimonio di Dua Lipa. Tanto per cominciare, con chi si è sposata?
6: Con Callum Turner, che è un attore.
1: Com'è lui?
6: Figo.
0: È figo, eh?
6: Sì, è un figo. Cioè, lei non sono mai... Lei prima stava col fratello delle Hadid. Fratello delle... Comunque una bellezza un po' strana. Anche lui non è proprio...
0: È un tipo?
6: Cioè, fisicamente
0: possiamo
6: è un figo.
0: Possiamo dire che è un
6: però
0: tipo?
6: Però di faccia sì, è un tipo.
0: Okay,
6: cioè...
1: Anche lui è un po' orecchia sventola. E vanno molto le orecchie a sventola adesso.
6: E si vede che gli inglesi...
1: Ma sì, perché lei è una sventola.
0: Bravo.
1: Le orecchie vanno d'accordo. Esatto. Vanno
0: che antico, che sventola.
1: Che sventola.
2: Che sventola.
1: È arrivato quello che stamattina per un'ora ci ha interrogato.

0: indagato su quale fosse lo stereotipo, anzi il donnotipo,
1: sì?
0: Da citare nel 2026. Perché no, noi che siamo anziani, una volta dicevamo, chi è? Claudia,
1: allora,
0: Schiffer.
1: Sentite questa, appunto, c'è questo quesito da fare a tutti. Cioè, per dire, è arrivata Claudia Schiffer. No, perché Claudia Schiffer, basta, adesso, con il grande rispetto.
2: Sì, Crawford, tutte
3: sono
2: quelle
3: tutte ancora belle donne.
1: È arrivata Letizia Casta, non se ne sente più parlare.
2: Mio padre diceva, è arrivata Florinda Bolton. Allora, questo dice lunga sull'età.
1: È arrivata Belen Rodriguez, va bene, ma è 25.
0: Va bene, ma non va tanto bene, poverina.
1: Non so, è 25 anni che è in giro. Vorrei un
0: chi
1: nuovo
0: arriva adesso,
1: è arrivata. Capite, è arrivata Dua Lipa,
0: troppo alto.
1: Ah, pure se ha 3 miliardi e mezzo di streaming, però per l'italiano medio è poca roba.
0: Vabbè, comunque Dua Lipa ha scelto la Sicilia per festeggiare.
3: Sì, si è sposata a Londra.
0: Esatto, con pochissima gente.
3: Pochissima gente, infatti non lo sapeva nessuno, sono uscite le foto di lei che usciva appunto da questa chiesa con questo vestito ispirato all'abito di Bianca Jagger.
0: Ok, che sì, è vero, quel capello larga tesa, sì.
3: Con Mick Jagger per sposarsi.
1: Ecco, Bianca Jagger è la moglie di Mick.
0: La moglie storica di Mick.
3: Sì, esatto.
1: E questo abito a cui tu fai riferimento più o meno.
3: Questo qua, il cappello identico.
1: Ma di che anni stiamo parlando?
3: Metà anni 70, okay, una cosa del genere.
0: Sì. Periodo Studio 54.
1: Ok.
0: Bianca Jagger, la grande protagonista dello Studio 54. Sì, Ma questa è una parentesi.
1: Okay.
0: Tre giorni di festeggiamento.
3: Sì, tra Palermo e Bagheria, settimane di preparativi, aerei, gente, oddio, viene giù Elton John, dobbiamo vedere.
0: C'è Donatella Versace.
1: Ho pagato io, non è che paga lui, no. Vieni, devo pagare io. Ma vaffanculo,
0: comunque il quartier generale è Villa Igea, che è un bellissimo albergo palermitano.
1: Sì.
3: E poi faranno dei pulmini, probabilmente.
0: Sì, hanno affittato anche in un'altra villa il salone della festa del gatto pardo.
3: Ah, ok.
0: Se vi ricordate il film, quando c'è il ballo, no? Esattamente.
1: Certo.
3: Lì ci sarà il dress code, come al Plaid?
1: Chi lo sa.
0: Beh, insomma,
3: bisognerà chiedere a Donatella Versace.
1: Però comunque va molto, non posso non notare che va molto questa roba, cioè matrimonio ufficiale fatto,
0: Festone.
1: Fine, no? Non festone subito, giusto?
3: Sì.
1: Cioè, dormi, torni a casa, ok? Fine.
3: Sì.
1: E vai lì e solo festa.
3: Solo festa.
1: Bello.
3: Ma magari faranno anche un'altra, tipo per tutti gli altri che non erano presenti a questa cerimonia ufficiale, faranno magari un'altra cerimonia.
0: Sono tre giorni qua, hai voglia farli venire tutti, eh?
3: Sì.
0: Però... magari gente che arriva da lontano dice, fino alla Sicilia non ce la faccio.
3: Beh, lei comunque
0: ricordiamo che c'è il volo diretto Palermo-New York.
1: Già, giusto.
0: Che mi ha sempre fatto sorridere la presenza di questo volo.
1: Certo, ci sarà un motivo.
0: Ci sarà un collegamento fra tanti
1: evidentemente. No, volevo sapere lo stato di salute, sono serio, della Dua Lipa,
0: del personaggio Dua Lipa.
1: Del personaggio,
0: ottimo.
1: Proprio
3: anzi,
1: perfetto.
0: Ma tu, hai visto che spalle ha Dua Lipa? Vorrei averle
1: io. No, io non parlo della fisicamente, cioè la Dua Lipa S.P.A.
3: ha finito il tour l'anno scorso. Adesso comunque è influencer di libri.
1: 8 e 9 Forum all'Uocchio, diceva mia mamma. Cioè, per dire bene, è una cosa
0: ne hai avuto abbastanza?
1: Had enough. Questo è il suo primissimo singolo.
0: Certo, che secondo Alex Farolfi è anche il più bello che ha fatto.
1: Insomma,
0: giusto,
1: la
0: parola
1: purezza,
0: di DJ.
1: La purezza di Dua Lipa.

0: tra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno molto interessante, molto particolare, che ha a che fare con l'arrivo degli ospiti per il festeggiamento del matrimonio di Dua Lipa.
1: Ciao, sono Alessandro, il vostro inviato a Palermo. La villa Val Guarnera di Bagheria è sulla traiettoria fra Palermo e ovviamente Bagheria. Questo significa che per arrivare a Bagheria da Palermo, Elton John dovrà passare da Ficarazzi.
0: Non so se è Alessandro da Palermo che non è bravissimo a spiegarsi.
1: No, è che ha scritto un po', l'ho dovuto...
0: O se Matteo così. Che ha cercato di remixarlo.
1: Sì, l'ho remixato in
0: cioè,
1: diretta.
0: Praticamente, per andare da Palermo, dove c'è l'aeroporto, a Bagheria, si passa per Ficarazzi.
1: Esatto.
0: E lungo la strada chi potrebbe incontrare?
2: Antonio, di Ficarazzi, 18 anni. Imitatore. La che differenza passa tra...
0: Vai.
2: Un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto il mondo mi dico Maruni. La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora e dice
0: era meglio prima,
2: di fare l'amore. E uno che vende castagne, nessuno difende, solo lui. Maruni.
3: Si capisce.
2: La ripeto. La differenza passa tra un signore che va presso una ragazza e chiede di fare l'amore,
0: sì?
2: buttando voci. E uno
3: si
2: che
3: corregge
2: vende castagne.
3: Da voce a voce.
2: Nessuno difende, tutto lui dico. Maruni.
0: Però la cosa bella è il tutti e due.
3: Tutturu,
0: non riesci a dirlo.
3: Non ce la faccio. Allora, voi direte perché l'abbiamo fatto sentire? Perché durante la serata,
1: sì,
3: Antonio di Ficarazzi, che nel frattempo qui ne aveva 18,
0: sì,
3: ne ha
0: è diventato
3: 40,
0: imitatore di mestiere,
3: e
0: urca,
3: ne ha 40 di anni.
1: Professionalmente
3: adesso
1: è cresciuto e questa, certo, sera si esibisce
3: nella famosa barzelletta. La che differenza?
2: Linus, Maruni.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Rieccoci con le hit estive in classifica torna.

0: Alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Have fun with...
8: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Oh yes! Se fate le consegne in bicicletta, però non consegnate da mangiare,
1: E
0: siete ancora vivi? Tra poco parliamo di voi e di come tutto questo è cominciato.

0: uomo.
1: Buongiorno.
2: Perché è quello che tu eri alla fine, all'inizio, un urban messenger.
1: Sì, beh, tu sai.
2: Sì. Lui ha fatto per un po' di tempo lo Urban Messenger,
1: non l'ha fatto, però ha
2: importato in Italia questa cosa.
1: Sì.
2: Ho visto la festa di compleanno del nostro amico Colombo.
1: Sì, no? Sì.
2: Colui che ha inventato in Italia questa figura, insomma.
1: Lui ha inventato insieme a me questa bicicletta 15 anni prima della gravel, che aveva una ruota molto larga davanti, quindi come le gravel, però del 26, quindi leggermente più piccola, e dietro aveva la ruota grossa perché dovevi dare potenza, velocità. Mm-hmm. Quindi questa bicicletta ibrida è diventata la mia bici d'allenamento a Milano, ma poi è diventata la bici ufficiale dei primi Urban Messenger a Milano. Mm-hmm. Tu sai che a Milano è un po' in tutta l'Europa meridionale, gli Urban Messenger in bicicletta sono arrivati 20 anni, 30 anni dopo che nel nord Europa. Mm-hmm. Perché da noi la gente, i Pony Express andavano in moto,
2: certo,
1: tutti molto abbastanza pigri, mentre invece gli Urban Messenger, che sono nati, guarda, a San Francisco, la prima società di bike messenger è del 1945.
3: Ma vabbè, ma lì sono in America.
1: Attenzione, Linus, attenzione, cioè, attenzione però. I veri urban messenger, quelli che poi sono diventati degli status symbol.
2: Quelli perché, di New York.
1: Sì, quelli di New York, ma soprattutto
2: quelli
1: di San Francisco.
2: Con la borsa a tracolla.
1: Quelli, no? Con la borsa che mi hai regalato tu, questa borsa qui. In pratica, a San Francisco, a San Francisco, i primi bike messenger degli anni 70 giravano con lo scatto fisso. Hai presente le salite di San Francisco?
3: Sono quelle, se mi permettete, che fanno dire ai romani: e vabbè, ma a Milano c'avete, è tutto piatto, a Roma a bici è impossibile, che non è così.
2: Andate a San Francisco, andate a San Francisco.
1: Sono quelle di Bullitt, andate a vedere il film Bullitt, che è bellissimo, e vedrete le salite, le discese.
2: Quando esce al cinema?
1: Bullitt è uscito credo 40 anni,
2: e non è più tornato.
1: 50 anni
2: è andato
1: fa
2: a prendere le sigarette.
1: Però comunque
2: no, perché ne parliamo? Sì. Perché oggi è la giornata mondiale degli Urban Messenger.
1: No, c'è proprio il campionato del mondo. È una roba.
3: Cioè, il campionato del mondo di consegna lettere.
1: Beh, ci sono delle varie prove e sicuramente c'è anche quella.
3: Giochi senza frontiere.
1: Beh, sì, però.
2: Giochi senza frontali.
3: Esatto, bravo.
1: Però attenzione, cioè i bike messenger vanno veloci, ma schivano anche le macchine. Schivano le macchine come se fossero pallottole, sono dei cowboy o sono dei surfisti che cavalcano il traffico.
2: Certo.
1: Pensate che a New York a un certo punto sono entrati in collisione col sindaco Rudolph Giuliani perché non gli prestava attenzione. Quindi loro si sono muniti tutti di un fischietto, quello dei vigili. Loro in pratica
2: fischiando
1: come, e quindi fermavano il traffico. E a un certo punto Rudolph Giuliani ha dovuto ammettere che doveva fare le piste ciclabili, dare spazio ai ciclisti e sopportare anche Aldo Rock.

0: tutti i fiori. Where have all the flowers gone? Cantavano The Searchers, cioè i cercatori.
1: Sì, per questa, ecco, questa musica mi ricorda gli anni 60. E gli anni 60 mi ricorda quel periodo. Io non l'ho detto all'inizio, ma io ho pensato agli Urban Messenger perché volevo fare una puntata sul tempo, cioè di come il tempo condiziona la nostra vita.
0: Il tempo, tempo meteorologico.
1: No, no, no, no, il tempo, la lancetta di secondi. Cioè quella implacabile che comunque condiziona gli Urban Messenger perché vengono pagati a consegna.
0: Certo, quindi vale loro, anche per tutti quelli che devono fare consegne adesso. Sì, cioè,
1: e quindi loro sono perennemente in lotta contro il tempo. Però questa cosa qui è una cosa che ci distrugge, nel senso che tutti noi siamo condizionati dal tempo, e invece bisognerebbe avere un rapporto equilibrato sia col passato, col presente, anche col futuro, cosa che noi non riusciamo a avere. Cioè molte persone sono orientate tutte al passato, com'è quel milanese che fai sempre tu,
2: cinico bambino.
1: Esatto, ecco. Quello, lì, quello è rivolto al passato, cioè il passato, l'età dei tempi d'oro, eccetera. Certo. Poi ci sono gli edonisti, quelli tutti concentrati sul presente, hai capito, vivi in fretta, muori giovane. Ma anche i figli dei fiori erano un po' così, il tempolista, no? Quello, cioè il qui e ora, vivi l'attimo, quello, la meditazione zen, il buddismo. E poi ci sono anche quelli concentrati sul futuro, quasi trascendentalisti, cioè che dicono ok, questo mondo è così, ma c'è il mondo ultraterreno.
2: Quale lettura unisce tutte queste categorie che hai citato?
1: Beh, cioè, il diario di un uomo parla proprio di questo. Sì, sì, parla proprio di questo nostro rapporto.
2: Trovare gli occhiali.
1: Cioè. Gli occhiali, gli occhiali.
0: Tu dovresti avere un paio di occhiali per trovare gli occhiali.
3: Dal diario di un uomo.
1: Sì, proprio quello. Dal diario di un uomo. Per il cosmologo Carl Sagan, il mondo è molto antico. Noi esseri umani, molto recenti. Sapete qual è la cosa più preziosa che abbiamo?
2: Qual è?
1: Il tempo. Nulla è caro e prezioso più del tempo. Nell'universo lo spazio viene misurato in anni luce, il tempo in millenni. La nostra vita è un breve lampo nell'immensità del cosmo. Pochi sono consapevoli di tutto questo. Non solo, anche se il mondo è sempre più veloce, il nostro corpo negli ultimi 150.000 anni non è cambiato un granché. Noi esseri umani, che siamo anacronismi viventi, riusciremo a liberarci dalla schiavitù psicologica del tempo? Si vive troppo attaccati al passato, troppo concentrati sul presente e ossessionati dal futuro. E le nuove tecnologie inventate per rispondere

risparmiare tempo ci fanno sentire ancora più carichi di impegni. Non fatevi sottrarre sia la vita presente sia quella futura. Voi potete scegliere come ricostruire il passato, come interpretare il presente e come costruire il futuro. Potete scegliere la felicità e non la disperazione. Potete trarre il massimo dal vostro tempo. Voi, che valore date al tempo? A differenza del denaro, non potete depositarlo in banca, investirlo o accumularlo. Ricordatevi che il dono più grande che potete fare agli altri e a voi stessi è il tempo. Fate esperienze e divertitevi andando fino in fondo alle cose e sarete felici. Come mi disse Zanardi a colazione prima di un Ironman: Aldo Rock, divertiti. Sì, caro Alex, il tempo vola quando ci si diverte e si fa sempre in tempo a decidere che oggi è il primo giorno del resto della nostra vita. Non arrendetevi, pensate al passato e guardate al futuro.

0: Burning down the prayer, cioè dando fuoco alla prateria.
1: Sì. Guarda, questa è una canzone che mi ha fatto venire in mente da dove sono nati gli Urban Messenger, perché avevo questa prateria, la prateria è un posto fantastico, ma la prateria di 200 anni fa, con l'erba alta due cioè, metri e mezzo, dove gli uomini a cavallo gli indiani a cavallo si nascondevano nella prateria.
2: Ma anche uno dei nostri primi ricordi da bambini, da ragazzi di periferia.
0: Venivano solcate queste praterie
1: da degli ometti.
0: Sì, sì.
1: Cioè dovevi
0: ragazzi
1: pesare.
0: Ragazzi erano quasi sempre. Ragazzi a cavallo.
1: Sì, tenete presente che non potevi pesare più di 50 kg.
2: Perché? Perché cosa?
1: Dovevi fare, dunque, il percorso che dovevano fare è quello dove non c'era il telegrafo. Parliamo del 1860. Mm-hmm. Quindi prima della guerra di indipendenza americana, che è del 65. Loro dovevano partire da St. Joseph nel Missouri e arrivare a San Francisco, perché non c'era il telegrafo.
0: Portando la posta.
1: E quindi si organizzavano, ognuno correva.

0: correva a cavallo, col proprio cavallo, 230 km.
1: Il cavallo era un pony.
0: Anche il cavallo doveva essere piccolo, era un pony,
1: pony,
0: ma di taglia piccola. E tutti i grandi cowboy, a cominciare da Buffalo Bill, Buffalo Bill, primo mestiere che ha fatto a 15 anni è stato il Pony Express. Quindi tu avevi una pistola, un fucile, avevi questa borsa con la posta, e poi cosa dovevi fare? Cavalcare,
2: prostate infiammate,
0: cioè, come aver la bicicletta.
1: Abbiamo ancora un minuto, Alex. Sì. Allora, ho scoperto dentro di me che Alex potrebbe essere, anzi che Aldo potrebbe essere il nuovo Rob Bresny.
3: Sì.
0: Chi è Rob Bresny?
1: È uno che fa gli oroscopi.
3: Un oroscopista, ah, sì, molto.
1: Ti leggo
3: poetico.
1: Il tuo oroscopo. Sì. Tu sei dell'Ariete, giusto?
0: Sì. Molto Ariete, di
1: fuoco. Nelle prossime settimane avere ragione non ti garantirà necessariamente il successo. Essere forte, intelligente, ricco o ben introdotto potrebbe esserti di aiuto, anche se meno del solito. Invece funzionerà un approccio diverso per aiutarti a superare gli ostacoli. Una miscela di astuzia e integrità. Ti invito ad essere scaltro senza smettere di essere onesto. Metti in pratica una strategia sottile al servizio di obiettivi più alti. Ed ecco un altro segreto. Rinuncia al bisogno di vedere pienamente riconosciuti i tuoi sforzi. Sei il nuovo Rob Bresny.
0: Sì, ma io non penso mai al futuro. Sai perché?
1: Perché il futuro
0: viene
1: non
0: abbastanza
1: esiste.
0: Presto.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Colazione. Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino,

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Manu, ciao, Carol G. Viajando por el mundo. E noi stiamo viajando per una nuova puntata di Animal House.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il

0: Futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: animali su Radio DJ.
1: Chissà come si dice la casa degli animali in spagnolo. Credo che si dica la casa de los animales.
2: Può essere.
1: Penso di sì, no?
2: Credo di sì.
1: Dovremmo
2: anch'io
1: chiedere a Florencia, sì. Lei è madrelingua spagnola, essendo per metà argentina. Allora, intanto grazie a tutti. Tra l'altro, proprio Florencia è stata quella che ieri ha preceduto il nostro intervento, il nostro incontro con gli ascoltatori. Florencia, Enni Mazzola, Federico Pecchi e Davide Damiani erano proprio poco prima di noi al DJ Caffè, dove ieri appunto abbiamo avuto la possibilità di incontrare tanti di voi, di rispondere alle vostre domande. È stato veramente tutto molto molto bello.
2: Bravi che siete venuti, perché le occasioni per incontrarci non sono sempre tante, e siamo stati felicissimi di potervi vedere dal vivo, abbracciare, toccare.
1: Sì, hanno anche dimostrato i nostri Animal Housers, una cosa di cui noi siamo sicurissimi e stracerti, straconvinti fin dalla prima puntata, che sono delle persone veramente meravigliose. Quindi grazie, torneremo alla festa più tardi, comunque magari ci incontreremo ancora nel pomeriggio. Detto questo, grazie e la sera.
2: E la sera c'è la festa.
1: Sì, alle 18, alle sì. 18 non è come ieri che è partito alle 21, se non sbaglio, il concerto. Stasera alle 18 con la celebrazione di 1212. Allora, detto questo, siamo Paolo, Dunia, oggi c'è sempre Tito in regia, cioè sempre, era un paio di settimane che latitava il nostro amico.
2: Si va a divertire
1: il nostro
2: in
1: giovane.
2: Giro.
1: No, in realtà ha dovuto fare delle sostituzioni in settimana, e quindi dunque nel weekend giustamente
2: riposa.
1: Era libero. Agnese Vannucci in redazione, lei sempre presente, titolarissima, e senza di lei saremmo praticamente persi, quindi banda bestiale al completo.
2: Noi siamo Paolo e Dunia.
1: Paolo e Dunia, non l'ho detto?
2: Mi sa di no.
1: Paolo Manigatti, dottoressa
2: Dunia.
1: Ormai
2: ci diamo per scontati.
1: Sì, ormai ci conoscono i nostri ascoltatori, almeno spero, insomma.
2: Esatto, almeno loro.
1: Allora, detto questo, cosa state facendo in questo weekend? A parte voi che siete al Plaid, che magari venite da fuori, vi siete anche presi tutto il weekend per vedere tutti gli eventi, assistere a tutti i concerti, gli avvenimenti, gli eventi, i giochi che si possono fare in Parco Sempione.
2: Ma noi, allora, cioè, noi in realtà rimarremo sul tono, invece che il gioco, rimarremo sul tono un po' emotivo, visto che ieri è stato molto bello.
1: Sì, giochiamo sull'emozione.
2: Giochiamo un po' sull'emozione. È stato bello, è stato emozionante.
1: È stato molto emozionante.
2: E vogliamo portare avanti quella bella emozione anche oggi con una bella chicchetta che ha scovato il nostro amato Paolino, che c'ha quell'occhio lì sullo sport, e gli ha tirato fuori una chicca che adesso, guardate.
1: Sì, adesso ci ascoltiamo il disco. Aspetta.
2: Però okay, mi raccomando, rimangono il premio fedeltà adesso,
1: SOS, ovviamente scriveteci 347-342-5220. Ci ascoltiamo questo disco e poi siamo pronti ad emozionarci tutti.

0: Proprio all'anima andiamo a parlare in questo intervento. Sicuramente vi sarà capitato di vederla nei giorni scorsi. Che cosa è successo? Stiamo parlando di calcio, ma non parliamo di calcio giocato, proprio i risultati non ci interessano.
1: No.
0: Sappiamo che l'Italia giocherà stasera a Creta contro la Grecia, sappiamo che sono due amichevoli che ci lasciano un po' con l'amaro in bocca, visto che in teoria la nostra nazionale doveva partire per il mondiale.
1: Invece ciccia, invece però, però c'è però, lo stesso delle grandi soddisfazioni.
0: Allora, allora.
1: In chiave animalara, ovviamente.
0: Il CT a tempo, Silvio Baldini, che appunto sarà l'allenatore della nostra squadra nazionale per queste due amichevoli, cioè quella che c'è stata mercoledì contro Lussemburgo e quella di stasera contro la Grecia, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro Lussemburgo, insomma si è lasciato un po' andare. Quando gli hanno chiesto a chi dedicava il fatto di essere un momento così importante della sua carriera all'allenatore della nazionale, lui ha fatto una dichiarazione che ci ha colpito molto. Ricordiamo che Silvio Baldini è un allenatore che ha allenato un sacco di squadre in carriera, ma che è molto conosciuto per essere un tipo molto ruspante, uno che
1: toscanaccio.
0: Non la manda a dire,
1: un uomo tutto
0: dire
1: di un pezzo.
0: Mi ricordo durante una conferenza stampa, se non ricordo male, era andato a ricordare a un giornalista che gli aveva detto: "Ah, se non ti salvi quest'anno con la squadra sei un perdente". È andato proprio a cercarlo e ha detto: "Allora, dopo che si era salvato", gli aveva fatto il mazzo lui di risposta. Comunque,
1: quindi uno che non le manda a dire, ma questa volta
0: le ha dette bene e ci ha fatto piangere, perché appunto quando gli hanno chiesto a chi dedica questo successo di essere CT anche se soltanto per due partite, ha detto queste parole:
2: "Se penso a chi lo devo dedicare, che non è una persona, ma non ci riesco, perché è un cane, ma non ci riesco perché era il cane dei miei figli, non ci riesco, è un'emozione troppo grande. Non ce la faccio. Se penso a lui, a questo cane, perché lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita, ha sempre dato la sua fedeltà. Ora vorrei smettere, perché non mi vado di cadere nel patetico. Questo è veramente nebbia. Era un pastore maremmano. Era il cane soprattutto di mia figlia. Per quello, via. Sono contento di avervelo detto, però mi scoccia, perché l'ambiente del calcio, provare questo tipo di emozioni, più delle volte si viene derisi, e io quando sento la derisione divento un'altra persona, divento una persona troppo ignorante".
0: Allora, effettivamente troppo ignorante in toscano vuol dire un po' grezzo, no?
1: Sì,
0: un po' taglia giù col forcone,
1: che si incazza,
0: no?
1: Un attimo,
0: che si incazza facile, ed effettivamente lui è un tipo così, quindi

però la cosa, le cose che ha detto in una maniera proprio genuina, che gli sono nate dal cuore, sono molto importanti. Una cosa che dice è appunto che nel calcio, ma non solo nel calcio, mi viene da dire, ma quando no. Uno dice non,

0: Sì, perché sicuramente
1: e stanno già arrivando,
0: è una situazione che sicuramente molti dei nostri ascoltatori hanno vissuto, anche noi ovviamente l'abbiamo vissuta, e quindi sì, grazie.
1: Allora, scriveteci una cosa. Cosa ne
0: sì,
1: pensate.
0: Esatto, 347-342-5220, dico soltanto una cosa, visto che appunto il nostro calcio nazionale insomma è in crisi totale, ecco, se ripartissimo anche da uomini come Silvio Baldini, che
1: già,
0: a parte la capacità tecnica, perché lui comunque è un bravo allenatore, l'allenatore dell'Under 21, sta facendo delle buone cose con l'Under 21, ecco, se però anche da uomini di questo genere, capaci di emozionarsi per la perdita di un cane e di piangere senza vergognarsi davanti a tutti per la perdita di un cane, forse faremo un piccolo passo in avanti verso, non dico la qualificazione ai prossimi mondiali, però insomma ad essere persone migliori sicuramente.
1: Dagli Silvio.
0: Grazie Silvio. Con gli occhi.

Maria Antonietta e Colombre senza vestiti nella Animal House di Radio DJ. Ovviamente l'audio di Silvio Baldini del CT della Nazionale ha colpito nel segno anche tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici. Ragazzi, Baldini, uno di noi, quando è volato in cielo il mio boxer Artù, sono andato in ufficio con gli occhi gonfi. Al capo, che mi chiedeva cosa avessi, ho inventato una congiuntivite fulminante pur di non sentirmi dire ma era solo un cane. Baldini, hai fatto bene, questo ce lo scrive Giacomo. Ciao DJ, io ho perso la mia gatta Cleo il giorno prima di discutere la tesi di laurea. Ho dovuto fare la finta faccia tosta e sorridere in tutte le foto con la corona d'alloro, ma dentro stavo morendo. Massimo rispetto per il CT. Laura, sentire il CT mi ha commosso. Io ho perso il mio coniglio Beethoven per non essere giudicato dagli amici del bar. Ho detto che ero triste perché mi aveva lasciato la ragazza. Paradossale, ma la gente capisce più un cuore spezzato da un ex che da un animale. Matteo. Allora, effettivamente è una situazione quella di dover giustificare il lutto per un animale che dici ma perché lo devo giustificare, cioè perché mi devo trovare delle scuse, sto soffrendo perché

0: porto il mio animale di famiglia.
1: Sì, sì, ma le emozioni nei confronti degli animali non seguono un po' dei percorsi strani, nel senso che ci sono animali per cui si può stare male. Ad esempio qua c'è scritto un ascoltatore di un coniglietto, ci uno dice vabbè, ma te lo mangi il coniglio, capito? Perché stare male per un coniglio? Invece perché diamo noi quella connotazione lì, se una cosa ha un valore o meno, e spesso gli animali non hanno quel valore che merita un lutto sofferto, un lutto lungo che nel tempo insomma si fa fatica poi a risolvere, come nel mio caso ovviamente di aver perso un anno fa il mio cagnolone, Dusty Boy, il bomber, e quindi ci può essere chi dice ma a distanza di un anno senti ancora il lutto, perché non si dà quel valore che si dà magari a un amico a due zampe, a un familiare. Ecco, dai messaggi che ci stanno arrivando credo che questo sia un tema veramente molto sentito, ma anche se pensi, ad esempio è uscito uno studio molto bello di recente perché stanno cominciando ad analizzare anche animali meno convenzionali da un punto di vista proprio di quanto sono legati a noi come specie umana e quanto c'è questa relazione. Ad esempio le mucche, che vengono considerate solo animali da reddito, quindi messe lì e che esistono praticamente soltanto per essere sfruttate, perché insomma è un po' quello, per la carne, per il latte, per quel che è, stanno cominciando
0: per farne affettati.
1: Esatto, no. Stanno cominciando a studiarle un pelino di più e hanno scoperto che in realtà hanno una vita emotiva del tutto paragonabile a quella di cani e gatti, anche perché vivono con noi da 10.000 anni, i cani da 15.000,
0: no, si suppone.
1: I gatti anche meno delle mucche, quindi immaginate quanto sono a noi legate. E infatti hanno scoperto che le mucche sono in grado, ci guardano innanzitutto e sanno chi siamo, sono in grado di riconoscere chi siamo. E questo esperimento l'hanno fatto, pensa, con degli schermi, quindi neanche con la parte olfattiva, cioè volevano proprio capire se vedendo avessero una forma di riconoscimento, e questo è emerso in questo studio. Quindi questo per dire che c'è ancora tanto tanto da scoprire anche negli animali, quelli che consideriamo un po' insomma di serie B, C, D, su quanto in realtà siano in grado di provare emozioni e quanto siano in grado di creare questo legame così importante come un cane, un gatto e un familiare, un parente, un amico con noi.
0: Anche se in quell'esperimento che tu citi, queste mucche che sono state osservate in realtà non hanno manifestato un aumento del battito cardiaco, hanno però manifestato il fatto che riconoscevano chi avevano davanti, le immagini, sì, che avevano davanti. Quindi,
1: ma per me perché sapevano che non era vero.
0: Tu dici,
1: ma certo,
0: stanno,
1: non c'è l'olfatto,
0: cercando di, ah ok, tu dici per
1: non c'era
0: quello,
1: tutta la parte olfattiva,
0: perché se l'avessero riconosciuto, che fossero sicure, invece gli sarebbe battuto il cuore.
1: Oh, non lo so, però questo è un
0: però stanno
1: limite,
0: approfondendo anche questo aspetto qui, perché appunto come dici tu l'hanno fatto attraverso un video, adesso lo vogliono,
1: esatto,
0: fare invece attraverso le persone fisiche presenti proprio a distanza, proprio, cioè diciamo personale,
1: in presenza. Questo perché soprattutto l'odore è strettamente connesso tutta la parte dell'amigdala, quindi del processamento delle emozioni.
0: Quindi vediamo cosa verrà fuori da questi studi,
1: certo,
0: però che li facciano è già un passo molto avanti ed effettivamente confermano un po' quello che diciamo sempre noi, cioè che gli animali ci amano e ci vogliono bene.

0: yellow lemon tree.
1: Dunia, sai quanti anni ha questa canzone?
2: Non lo voglio sapere, forse.
1: Secondo te, quanti anni potrebbe avere?
2: Considerando quanti ne ho io, ne avrà almeno 30.
1: 30 secchi precisi.
2: Perché mi ricordo di me adolescente che gioco al biliardino ballando.
1: Io invece anche io me lo ricordo che ero giovane e tutto quanto, però pensavo massimo 20 anni fa.
2: Io ho perfettamente idea di dove ero. Esattamente 30 anni. Cosa facevo?
1: A parte che anche 20 anni fa non ero più giovane da un pezzo.
2: A 30, sì,
1: a 30
2: dai,
1: anni fa.
2: Donna,
1: sì, dai, insomma.
2: Va bene,
1: ok. Lemon Tree, Fool's Garden. Allora, leggiamo un po' di messaggi sempre sulla scia di quello che ha detto il CT della nostra nazionale. Silvio Baldini, CT per queste due partite. Allora Baldini, non smettere, il calcio ha bisogno di persone vere come te. Io ho sofferto come un cane per la mia gatta Mimì e ho dovuto sopportare le battute dei colleghi, la tua è dignità pura. Danilo, sento i messaggi di oggi, mi vengono i brividi, 5 anni fa ho perso Fiocco, il dolore non sparisce ma si trasforma in una grata nostalgia, forza a tutti gli amici della House che oggi hanno il cuore spezzato. Paolo, bella, gli amici della House, gli Animal House. Ieri ho dovuto salutare Rocco, aiuto, il mio pastore tedesco. Il momento del veterinario è stato devastante, ma sapere che non soffre più è l'unica cosa che mi dà pace. Un abbraccio a chi ci è passato. Valentina, ti abbracciamo tanto.
2: Sì, un grande abbraccio.
1: Ciao Animal House, volevo mandare un carico di energia positiva a chi ha perso un amico. La mia cagnolina Luna è stata la mia ombra, fa male, ma il loro amore è eterno. Un bacio grande, Sonia. È vero, ci si può consolare un po' anche con questo, perché è vero, il loro amore non ci abbandona mai. Ok, sapete cosa ci abbandona invece? Un attimino il programma, ma solo un attimo. Animal House vi abbandona per pochi minuti, torniamo dopo la pubblicità.
3: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan. Monge ti aspetta a Party Like a DJ. Vieni a trovarci allo stand Monge. Scopri tutte le novità e parla con i nostri esperti. Riceverai consigli nutrizionali gratuiti per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
1: Ah no, io riparto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Have fun with
4: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food. Animal House.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Allora, seconda mezz'ora di questa puntata di domenica 7 giugno di Animal House. Ti è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto sorridere. Dunix è dedicato proprio a te. Ascolta, mi sono appena collegata, non so che tema ci sia. Non è, cioè, è stato proprio un tema oggi,
1: no.
0: Quindi tranquilla.
1: Emozioni forti,
0: esatto.
1: Ecco, il tema è emozioni forti.
0: Ma ho iniziato a vedere Dunia su Instagram e sta diventando la mia profeta di vita. I modi in cui si incazza mi fanno sentire meno sola. Ti ho veramente adorato, viva viva.
1: Sì, insomma.
0: Allora bisogna dire che c'è una Dunia radiofonica e una Dunia social.
1: Due cose molto distinte.
0: La Dunia radiofonica è simpatica. È bella anche lei, bella rock and roll, insomma, non è che le manda a dire, la conoscete. Quella social ogni tanto
1: non le manda a dire,
0: riparte un po' l'embolo.

0: Mi parte un po' l'embolo, perché sai, essendo io un battitore libero, non dovendo rendere conto a nessuno, dico quello che penso cercando di difendere ovviamente sempre gli animali, ma ogni tanto mi parte un po' l'embolo effettivamente.
1: Però effettivamente anche quando parte l'embolo, insomma, ricevi dei riconoscimenti, la profeta, sei la profeta di vita di... non c'è il nome.
0: No.
1: Adele,
0: grazie.
1: Ti vogliamo bene, Adele.
0: Grazie, Adele.
1: È la nostra profeta di vita anche qui a Radio DJ. Anche...
0: un po' più edulcorata, ecco, in radio.
1: Oh, è talmente profeta di vita che abbiamo proprio inventato anche una rubrica dedicata a lei. L'SOS Dunia. Oh yes, momento SOS per Lorenzo. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao
1: buongiorno. Allora,
0: benvenuto.
1: Mettiamo alla prova la profeta di vita di noi Animal Housers.
2: speriamo sia di aiuto.
1: Qual è il tuo problema, diciamo così, quel comportamento che non ti torna?
2: Allora, io mi sono fatto convincere dalla mia compagna a prendere un gattino.
1: Ok.
2: A prendere un gattino che è un siamese.
0: Sì.
2: E io sono sempre... stato un po' diffidente dei gatti, perché da piccolo ho avuto un'esperienza, insomma,
0: un po' traumatica.
2: Esatto, un po' traumatica. Allora, niente, il problema non è un grandissimo problema. Diciamo che ci avevano avvertito che soprattutto i primi 6 mesi di vita il gatto, maschio o femmina che sia, insomma, qualche marachella in casa la poteva fare. E uno dei, diciamo, il divano era soggetto a molti graffi, e che ci ha consigliato, chi ci ha dato il gattino, di mettere proprio vicino al divano un tiragraffi.
0: Sì.
2: Ma
0: non sta, diciamo, funzionando tanto.
1: Preferisce comunque il divano.
0: Allora, adesso Lorenzo, io
1: comunque Lorenzo non è un problema non grave,
0: però,
1: perché insomma, magari c'hai un divano da 10.000 euro, ti gira
0: c'avevi,
1: un po'.
0: C'avevi. Esatto.
1: Va bene,
0: avevi,
1: allora
0: Lorenzo.
1: Ok.
0: Allora,
1: però
0: ti
1: insomma,
0: devo dire
1: possono
0: delle...
1: girare le palle lo stesso.
0: Ti devo dire delle cose. Allora, è vero, il consiglio del tiragraffi vicino al divano, dipende anche da che tiragraffi, quindi deve essere bello alto, bello spazioso, se hai messo quei micro cosini da cucciolo, cioè non te lo guarda ma neanche morto, perché il divano
2: no,
0: è più è grosso,
2: enorme,
0: e più articolato,
2: okay,
0: meglio è, più proprio, okay, cioè l'albero della cuccagna deve essere. Ma Lorenzo, caro amico mio, senti una cosa, con il gatto in casa non è vero che è una questione di quando è cucciolo, è una questione di tutta la vita, cioè okay, il divano è una questione importante per il gatto,
1: da una settimana è arrivato,
0: esatto,
1: il gattino,
0: cioè, diciamo che
1: chi ben comincia a metà dell'opera.
0: Se non sei disposto a sacrificare almeno un divano in vita tua con i gatti, ecco, io quel divano lì lo darei un po' per, dico, perso.
2: Passato.
0: Però sì, ecco, non ne comprate un altro nuovo subito, magari andate,
2: okay,
0: a lavorare più sulla questione della verticalizzazione dell'ambiente, di un bel tiragraffi grande, magari usate anche, okay, dei tiragraffi a terra, perché a volte piacciono quelli a terra, insomma ci sono i vari tipi. Per ora, ecco, cercate di contenere la cosa, sapendo però che il divano è veramente qualcosa di quasi irresistibile.
1: Ma perché appunto è così irresistibile il divano rispetto a un tiragraffi?
0: Perché
1: c'è
0: il divano,
1: il nostro odore, esatto, queste cose qua.
0: È un centro dell'attenzione, della socialità, della casa, degli odori. E quindi per quello che ti hanno detto di metterlo vicino al divano. Perché dice, è così che si dice al gatto, guarda, puoi anche marcare lì invece che marcare là. Ma se quella cosa lì, il divano, ha talmente quell'attrattiva sul gatto che lui vuole proprio marcare dove siete voi,
1: c'è poco da fare.
0: Soprattutto quando
1: o vi sedete voi sul tiragraffi.
0: Ma soprattutto quando sono così cuccioli. Poi è vero che da adulti spesso e volentieri decidono di farsele solo sul tiragraffi, però devono un pochino anche loro abituarsi e alla fine preferire il tiragraffi. Ma ci vuole tempo.
1: Ci vuole
2: pazienza.
1: Quindi
2: insomma adesso aspettiamo.
0: Sì, mi raccomando, non lo punite, non lo punite,
2: no,
0: perché sennò
2: no,
0: vi graffia qualsiasi cosa. Cioè, i gatti non sono educabili come ad esempio col cane. No, sì, ciao.
1: Il gatto, figurati.
0: Cioè, esatto. Sì, ti graffio anche la testata del letto.
2: Team cane, sarei stato.
0: Hai vinto,
1: vabbè. Magari tra un po' arriva il cane. Che
0: appunto.
2: No, piano.
0: Okay. Sei soddisfatto, sei bello soddisfatto.
1: Facci sapere, Lorenzo, grazie comunque.
2: Grazie
0: ciao,
2: mille,
0: caro.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Animal House. La casa degli animali.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita. Allora, c'è un fenomeno nelle città italiane che spesso e volentieri torna agli onori delle cronache.
1: Sì, ma con allarmismo, ci cioè sono quelle robe un po', quei momenti
0: come
1: allarme.
0: Tutte le notizie, esatto, che riguardano gli animali, sembra sempre sia chissà che cosa.
1: Infatti noi siamo qua a
0: noi siamo qua un po' a fare un po' di debunking.
1: Esatto, debunking, bravissimo.
0: Allora, però, comunque sia, di solito si leggono titoli del tipo le cornacchie aggressive, le cornacchie assassine quasi.
1: Attaccano l'uomo.
0: Assassine non lo dicono, però...
1: Un po' la Hitchcock.
0: Brava, sembra di essere all'interno del film Uccelli di Hitchcock, dove, non so se l'avete visto.
1: Beh, se non l'avete visto andate a vederlo.
0: Andate a vederlo, capolavoro, gli uccelli a un certo punto impazziscono, poi non mi ricordo bene per quale motivo, e cominciano ad attaccare gli esseri umani.
1: Vedi, aveva ragione Hitchcock, gli uccelli, a vista lunga.
0: però in realtà le cornacchie delle nostre città ci attaccano,
1: sì,
0: per un motivo, cioè non è che sono impazzite appunto come nel film di Hitchcock. No,
1: ma innanzitutto bisogna dire che sono episodi rarissimi, quindi poi si costruisce la notizia intorno, ma sono episodi rarissimi.
0: Sai chi è stata colpita da una cornacchia qui all'interno del DJ Building?
1: Sì.
0: In realtà all'interno del DJ Building di Roma, sulla Cristoforo Colombo.
1: Chi?
0: La Veronica del Trio Medusa, Veronica di Pietro Antonio, l'ha raccontato un sacco di volte, ed è successo in non so quale parco di Roma, stava passeggiando e sembra che questa cornacchia si sia accanita su di lei e abbia beccata al polpaccio, una roba del genere.
1: Sì, ma perché? Cosa succede? Allora, stiamo parlando delle cornacchie grigie, quelle che vediamo in tutte le città. Succede occasionalmente, ma veramente molto raro, che si passi accanto magari a un praticello dove i pulli finiscono, diciamo, l'ultima parte dello sviluppo. Cosa succede? Ci sono...
0: I pulli sono i pulcini,
1: esatto,
0: per intenderci.
1: Esatto, cioè ci sono i piccoli di uccello, possono finire il loro sviluppo nel nido e poi farli in volo e adieu.
0: Quindi sui rami.
1: Sui rami, nel nido, sui rami. Oppure possono finire, tipo tutti i corvidi, il loro sviluppo a terra. Dove cominciano a imparare a beccare i vermetti, le cosine. Quindi ci sono a terra i pulli e in alto i genitori che controllano che non succeda niente e fanno quello che si chiama il mobbing, cioè se si avvicina a un predatore partono e lo scacciano in buona sostanza e dico senta, vedi ad andartene. Li abbiamo visti spesso anche in aria quando magari fanno quelle parate due, tre cornacchie contro un uccello,
0: sì,
1: proprio solito,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: lì è
0: sì.
1: Il mobbing. Ok, cosa
0: vuol dire? Che appunto lo allontanano dal nido,
1: cercano di scacciare
0: dai pulli.
1: Quello che succede è che ormai le cornacchie grigie sono in tutte le città, ma anche noi siamo
0: ovunque.
1: Hanno
0: un bordello, tra
1: l'altro. Non indifferente. Quello che succede è che quando ci attaccano pensiamo sono impazzite, invece che pensare guarda che forse sono di fianco a un nido. E banalmente basterebbe allontanarsi da quel luogo per evitare questi attacchi. Mentre invece la si piglia un po' sul personale, o cos'è, le cornacchie mi attaccano, allora apriti o cielo. Tant'è vero che a Pordenone un sindaco veramente, proprio un genio dal mio punto di vista, ha deciso di volerla abbattere, una di

0: queste cornacchie grigie, perché appunto si era macchiata di questi attacchi, ma sono attacchi assolutamente naturali dei genitori per difendere i propri figli. A Trento invece, che in questo caso, beh, il museo è sempre illuminato.
1: Sì, sì, è un fiore all'occhiello della cultura italiana.
0: Esatto,
1: sì.
0: Quindi cosa hanno fatto? Stessa identica situazione, questo nido era all'interno di un'area cani ed è stato segnalato, quindi è uscito il museo. Cosa hanno fatto? Hanno semplicemente chiuso quell'area cani per qualche giorno, per
1: non è che dura per pochi giorni.
0: A quel punto i pulcini sono diventati adulti, si sono anche loro levati dalle balle ed hanno riaperto l'area, quindi senza alcun tipo di problema. Ecco, noi raccontiamo questa storia invitando a essere un pochino più meno antropocentrici, cioè esistono anche loro, se ti attaccano perché ce l'hai di fianco, quindi magari fai qualche metro più là, evita di passare di lì per qualche giorno, tieni a guinzaglio i cani, mi raccomando, e non rompiamo i maroni ai cornacchi grigi, che anche loro hanno diritto di riprodursi e crescere i loro figli.
1: Dobbiamo convivere
0: in sicurezza,
1: con tranquillità, senza allarmismi, e stiamo attenti, perché magari ogni tanto l'atteggiamento sbagliato è il nostro, non è quello degli animali.
0: Piuttosto si chiami la Lipu, che ci dà sempre una grande mano per sapere come gestire le cose, ma ecco, insomma, non crediamo all'allarmismo e cerchiamo soprattutto di non risolvere le cose abbattendo gli animali. Grazie.
1: Ok, ci ascoltiamo J-Ax. 1, 2, go.

0: Oh yes, J-Ax su Radio DJ, si è dato una svolta molto country.
1: Molto country.
0: Ok, abbiamo parlato prima delle cornacchie.
1: Sì.
0: Cosiddette aggressive, quando in realtà ha un comportamento che è assolutamente capibile, intuibile.
1: Sì.
0: E adesso parliamo di un altro volatile che ha fatto un record assurdo, ma non è tanto un record assurdo, spesso e volentieri parliamo di record di volatili, record di volo, proprio di ore in volo. Questo non è
1: non so neanche se è un record, però sicuramente
0: esatto,
1: è un numero pazzesco,
0: è un numero assurdo.
1: Sì.
0: Però non è tanto questo di cui vogliamo parlare, ma è come viene gestito questo volo infinito che fanno certi tipi di uccelli.
1: Cioè, vogliamo parlare della meraviglia della natura,
0: il rondone.
1: Sì, il rondone, cioè ci sono animali che noi diamo

0: per scontati, sì, come il rondone.
1: Il rondone che... cos'è? Non quello, è la rondine.
0: No,
1: nostra.
0: È quello più grosso.
1: È quello più grosso. Si vede anche in città.
0: Sì, pieno, pieno. Quindi rondine e rondoni, rondine più piscinina, rondone un po'.
1: Esatto,
0: più grosso.
1: La rondine la conosciamo tutti. Il rondone.
0: Sì, anche lui.
1: Anche lui, cioè, però non sappiamo che, esatto, che si chiama rondone.
0: Li confondiamo. Quindi il rondone sono animali stupendi ed è lì la meraviglia. Cioè, animali che diamo veramente per scontati, che vediamo nei nostri cieli senza porci il minimo dubbio, e invece vi raccontiamo una figata pazzesca. Hanno scoperto un rondone che ha volato per 19 mesi ininterrottamente, toccando terra proprio questione di ore, giorni.
1: 19 mesi.
0: Pensate che sbatta. 19 mesi. E la domanda ha fatto praticamente, perché non è che è stato fermo, ha fatto due volte avanti e indietro Europa-Africa.
1: Per okay? dire.
0: C'è un bel da fare. E uno dice, vabbè, ma le funzioni primarie, esatto, come le espleta?
1: Come fa a mangiare, come allora fa a bere, come fa a dormire? Okay. Come fa a fare la cacca, lo sappiamo,
0: sì,
1: perché
0: lo sgancia,
1: ci cade in testa spesso e volentieri.
0: Esattamente. Mangiare, mangia insetti, infatti sono animali che ci levano dagli zebedei anche le zanzare, quindi mangia al volo, in volo.
1: Mentre è in volo.
0: Fa anche, beve anche in volo, perché passa proprio raso le superfici dell'acqua, apre il beccuccio e... Ok,
1: e tira su,
0: esattamente.
1: Una scucchiaiata.
0: Ma la cosa più incredibile è come dorme.
1: E come dorme, esatto.
0: Allora, ne avevamo già parlato in Animal House diverse volte, ma era un po' che non ne parlavamo. E non
1: ma forse per
0: sanno.
1: Altri tipi di animali.
0: Per altri tipi
1: per
0: di animali.
1: Pesci, se non sbaglio.
0: Sì,
1: cetacei, scusa, cetacei.
0: Madonna.
1: cetacei.
0: Ho detto cetacei. Non è vero che ho detto pesci, sì. Con i delfini ne avevamo parlato.
1: Delfino è un cetaceo,
0: esatto,
1: non è un pesce.
0: Esatto.
1: Perché respira.
0: Mamma mia. E quindi ne avevamo parlato perché si parla del cervello uniemisferico, cioè anzi in particolare del sonno uniemisferico. Cosa riescono a fare il rondone, ma appunto anche il delfino? A dormire con un emisfero alla volta. Nel cervello abbiamo due emisferi,
1: sì,
0: ok, che solitamente quando si dorme si spengono entrambi. Loro no, loro ne spengono prima uno, poi l'altro, prima uno, poi l'altro. In quel modo il cervello riposa completamente, ma hanno sempre quella sorta di vigilanza attiva che gli permette ad esempio di planare in corrente, quindi di farsi delle gran pisolini, facendosi cullare dalle correnti in planata e rimanendo però sempre quel tanto che basta di vigilanza per non schiantarsi.
1: È come se noi dormissimo con un occhio semiaperto.
0: Esatto, però noi se lo facciamo non dormiamo.
1: Loro
0: in
1: invece ronfano.
0: Loro tempo. Invece riescono a stare 19 mesi in volo.
1: Perfetto.
0: Te capì
1: com'è la storia?
0: Poi siamo noi supereroi. Dai.
1: Abbiamo una supereroina che ha vinto il premio Fedeltà. Oh yes.
2: Premio Fedeltà. Oggi in regalo la Animal House Box.
1: Premio Fedeltà. La supereroina si chiama Monica, dalla provincia di Torino. Ciao Monica.
3: Ciao Monica.
1: Ciao, ti sentiamo un po' in lontananza. Come stai?
3: Tutto bene,
1: oh,
3: grazie.
1: Eccoti qua, eccoti. Ma no, siamo noi emozionati averti al telefono. Allora, che famiglia bestiale hai?
3: Guarda, a parte io e mio marito.
1: Siamo, sì, no, bene, gli umani non li contiamo.
3: A parte io e mio marito abbiamo un cagnolone di 36 kg,
1: voilà,
3: metà Rottweiler e metà pastore tedesco.
0: Oh, che
3: di nome Muschio.
0: Muschio.
1: Che bello anche il nome.
0: Muschio.
1: Muschio, bellissimo.
0: Cioè che ti incute quella paura del Rottweiler, Muschio.
3: sì, ma anche proprio se lo vedi, fa proprio paura, sì.
1: Hai
3: sì,
1: detto
3: sì.
1: 36 kg?
3: Sì.
1: Caspita.
0: Ma il cinghialone.
1: Forse aumenterà un po' di più perché ti arriverà a casa appunto il premio Fedeltà pieno di cose buone offerte da Monature. Tienilo un po' a stecchetto con la pappa normale.
3: Mi sa di sì. Beh, ma per fortuna abbiamo un bel giardino dove corre, quindi smaltisce.
0: Bene.
3: E quindi sì.
1: Va
3: sì,
1: bene Monica, ci sono anche dei gadget per te e anche per tuo marito. Come si chiama tuo marito?
3: Michele.
1: Allora, ti salutiamo Monica, Michele e il mitico Muschio che ha vinto il premio Fedeltà di oggi. Ciao!
0: Ciao Monica!
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Ciao bella.
0: Ciao.
2: Animal House. La casa degli animali su Radio.

0: Bob Marley. Wow, ci ha messo nel mood giusto per tornare al Plaid.
1: Esatto.
0: Oh yes. Quindi la puntata di oggi è finita. Bellissima finirla con Bob Marley.
1: Ma sempre vorrei finirla
0: davvero
1: con Bob Marley.
0: Perfetto, perfetto. Quindi ringrazio la dottoressa Duni Rawan, ringrazio Tito Sampieri in regia, ringrazio Agnese Vannucci in redazione.
1: Ringrazio il Paolino Menegatti.
0: E andiamo a fare il nostro bagno di folla tra gli Animal Housers.
1: Esatto. Ci vediamo tutti al Plaid.
0: Oh, se ci vedete salutateci.
1: Sì, abbracciateci.
0: Abbracciateci, mi raccomando. Vi si vuole bene, torniamo domenica prossima. Ciao!
1: Buona domenica a tutti!
2: Animal House su Radio DJ. Animal House Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
8: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema, in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
9: Tu mi trovi strambo.
10: E come?
9: Davvero, seriamente.
8: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
11: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le due in questo istante.

0: singolo di Ariana Grande si intitola Hate That I Made You Love Me. Lo abbiamo appena ascoltato, è la prima volta che lo sento, devo dire niente male.
1: Ci vuole il livello C1 di inglese per disannunciare questo pezzo.
0: Hate That I Made You Love Me, cioè tosto, odio che mi hai fatto innamorare.
2: Sì, il fatto che mi ha, che mi,
1: sì,
2: ha,
1: che mi ha. Odio il fatto che tu, sì.
2: Ma che mi hai fatto innamorare?
1: La lezione in inglese dopo aver al secondo giorno di Party la Cadige fa la lezione in inglese in diretta. Tra l'altro questa voce io già
0: stiamo,
1: voglio andare alle
0: stiamo evitando
1: mezzo.
0: Veramente l'elefante nella stanza. È chiaro che questa puntata che faremo oggi sarà forse una delle nostre peggiori. Ma
1: no,
0: non
1: no,
0: perché
1: no,
0: sì, no, ma perché semplicemente,
1: tra l'altro Barbie, secondo me ha sbagliato anche canzone, non ha letto la programma, magari c'era un altro pezzo da me.
0: Un altro pezzo. No, perché abbiamo appena finito il nostro show a casa DJ per il Party Like a DJ. Tra poco parleremo di tutto quanto. Non parleremo d'altro, perché cioè secondo me facciamo ora 2 ore e mezzo di quanto ci siamo divertiti. No.
3: Radio DJ One Nation One Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Have fun with
8: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: DJ, la, a casa DJ, perché ieri c'è stato il concerto, ma oggi noi a mezzogiorno all'una, quindi un'ora fa eravamo sul palco.
1: È entrato non so cosa in studio.
0: No, sai cos'è entrato?
1: La coccinella.
2: La coccinella. Che bello, che fortuna.
1: Allora ragazzi, è la terza che vedo in quattro giorni.
2: Che siamo, fortuna.
1: Stamattina
2: ragazzi,
1: ne ho trovata una in casa sul muro.
0: Siamo blessati, siamo, wow.
2: Cioè, non dirlo però con quella faccia, perché
1: wow. Mettiamo un pezzo perché io voglio guardare la coccinella.
0: Aspetta. Allora, buon pomeriggio a tutti.
1: Sguardo è lì.
0: 347 342 5220. Questo è il numero.
1: Si è posata sul nostro programma.
2: Vabbè ragazzi,
1: potete entrare in qualsiasi programma e ha scelto di lasciala lì che magari sta con noi fino alle 4:30.
2: Possiamo andare avanti.
0: Posso dire che è l'unica coccinella che abbia mai visto nella mia vita senza palline. Cioè non hai pois.
1: Stamattina quando l'ho guardata, perché poi il giallo non è proprio il colore tipico, uno se l'aspetta rosso. L'ho cercata su Google, perché ho detto esiste coccinella gialla, perché non si vedevano bene appunto i punti neri.
0: Ci sono? Com'è? Ma porta fortuna o questa porta sfortuna?
1: No, no, quella gialla soprattutto soldi, mi hanno detto.
0: Non si è inventato Davide, non è così. Anche perché dopo quello che abbiamo fatto oggi, chissà cosa potrebbe succedere a noi. Potrebbe essere, perché no, l'ultima puntata di Picchi e Damiani. Non possiamo saperlo perché abbiamo fatto un po'...
1: Abbiamo azzardato
0: chi era lì presente, insomma. Insomma, può testimoniare. Adesso noi posteremo tutte le cose possibili immaginabili.
1: Guarda, Marina ci ha scritto, sta tornando a casa, di ritorno in stazione, ci sta ascoltando anche in questo momento. Si è divertita molto stamani. Un abbraccio a te, Marina.
0: Grazie
1: di essere passati, perché tanta gente, anche ieri era qua e magari anche per lavoro si doveva spostare. Invece stamattina sono venuti lì. Quindi veramente grazie da parte nostra.
0: Ci
1: ha fatto un sacco piacere. Lo diciamo, sembra una cosa banale, però conoscere gli ascoltatori in diretta quando si presentano e dicono: oh, io so quella del vocale, quello
0: vero,
1: lì, oh,
0: vero,
1: io quella volta lì che avevo parlato. Quindi insomma
0: è molto bello, è molto bello. Ci è piaciuto. Racconteremo.
1: Ok, mi ripeto a guardare la coccinella.
0: No, ma aspetta un attimo, raccontare la coccinella. Adesso noi racconteremo del Plaid, ma voi raccontateci il vostro fine settimana al 347 342 5220. Perché se voi non eravate presenti al Plaid, significa che eravate a fare qualcos'altro, magari qualcosa di incredibile, pazzesco, perché se no non si spiega come voi abbiate perso una giornata del genere.
1: Era volata ma è tornata la coccinella, quindi
0: qua.
1: I soldi di nuovo arrivano.
0: Ancora.

0: and Sound, Capital Cities, Radio DJ, 14:10, ci stiamo ancora riprendendo lentamente dal party. La KDJ lo dimostra, il nostro outfit in questo momento. Vogliamo un attimino dare una fotografia ai nostri ascoltatori di come stiamo andando in diretta?
1: Allora, posso dire che se uno ci guarda tutti e quattro messi insieme non capisce niente da dove veniamo, perché, per esempio, partiamo da Barbie. Barbie è truccata, cioè potrebbe benissimo andare adesso a una serata.
0: Sì, a un galà.
1: A un galà.
0: Considerando che era truccata per la festa, per il nostro show, e aveva gli occhiali da sole.
1: E io l'ho detto ora all'ingresso della radio, ho detto, ma ti sei truccata ora?
0: Ma scusami, ma che idea è stata questa di truccarsi e poi mettersi gli occhiali da sole?
2: Vabbè, io
1: sei bellissima così.
0: No,
1: truccata,
0: stai dicendo
1: benissimo.
0: Che
1: certo.
2: No. Io
1: guarda, Fede, cioè
2: ho l'occhio chiaro, quindi soffro molto il sole, devo metterla per
1: fuori. Okay, il prossimo anno chiediamo di fare lo show la sera dalle 10 alle 11.
0: Sì. Così senza occhiali da sole.
1: Mary,
0: ecco, Mary, come descrivere Mary in questo momento? Mary è in
1: pippione.
0: È in déshabillé, mi verrebbe da dire.
1: Ora esagerato.
0: No, però è con una canottiera, perché diciamo quello che, la camicia che avevi sopra
1: è in lavatrice.
0: Sì.
3: È ad asciugare
1: perché al quinto piano nello studio di Linus.
0: No, la lavatrice personale di Linus.
3: Su, ho fatto uno stendino
1: di
3: con i fili.
1: Terrazzo.
3: Con i fili ho messo la camicia.
0: Ha messo due matite di Linus.
3: Ci ha messo la camicia.
1: Si scherza, non è vero niente.
3: Ma semplicemente perché stamattina ho fatto l'errore che abbiamo fatto in tanti dentro questo studio di non portarsi un cambio.
0: No, sì, io ce l'ho,
3: cioè,
0: il cambio, ma
3: il cambio per la sera.
1: Io no,
0: certo.
1: Bello, io ho portato il cambio anche per il giorno.
0: No,
3: non è vero.
0: Ah, certo, ma quella in realtà doveva essere una maglietta che dovevi indossarti durante la festa.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Però ho detto magari non la indosso e dopo ce l'ho.
3: Non è vero, stai mentendo.
0: Perché? Vabbè. Perché Davide ha addosso una maglietta con scritto "Noi siamo figli delle sagre".
3: È
0: perché?
3: Bellissima.
0: Perché noi abbiamo fatto uno show oggi stamattina in cui abbiamo portato quello che facciamo in radio direttamente sul palco live, e quindi abbiamo ripercorso, diciamo trattato quelli che sono i nostri topic principali. Uno di questi era ovviamente le sagre. Il nostro primo momento è stato quello delle sagre.
1: Quindi siamo passati dal DJ set di Daniele Palmieri, che ha aperto la giornata, come
0: pompava,
1: giusto che sia,
0: fortissimo.
1: Che pompava, e poi niente, con questa musica qua.
0: Sì, e abbiamo ballato l'Alligalli.
1: Sì, ma tutte le canzoni mantenendo gli stessi passi dell'Alligalli, ma come succede in qualsiasi balera e in qualsiasi sagra estiva.
0: Soprattutto
1: senza sorriso.
0: Senza sorriso.
1: Come i video che condividi su Instagram e su TikTok, cioè quello sguardo rimane sempre fisso.
0: Ma come mai non sorridono mai quelli delle
1: sagre? Non lo so, sembra che sia un ballo che ti viene automatico, tu stai pensando ad altro.
0: È vero, cioè il corpo non è, diciamo, collegato con la faccia, perché il corpo si muove, fa tutti questi movimenti sinuosi, eccetera. La faccia invece è seria, e di uno che non si sta divertendo, non so perché lo faccia.
3: Magari stanno pensando, che ne so, alle bollette.
0: Sì,
3: o alla spesa che devono fare.
1: È il corpo che va in autonomia.
0: E nel frattempo vanno avanti.
1: Ma finiamo dicendo l'outfit di Federico,
3: esatto.
1: Perché Federico in questo momento ha una camicia bellissima,
3: stupenda.
1: Però per novembre, dicembre, cioè in lana, cioè, ma scusa, ma questa te la sei portata per stasera?
0: No,
1: è comunque caldo anche stasera.
0: No, questa io me l'ero portata per fare un altro momento, il momento Tennessee, che dovevamo, quello non l'abbiamo fatto perché non avevamo avuto il tempo, e quindi questa camicia ho potuto riutilizzarla e me la sono messa adesso un po' aperta così, e direi che sto benissimo.
1: Questo per capire insomma qual è la situazione a livello di outfit, ma no, ma che ce ne frega, tanto è radio.
0: Ma per non parlare di quanto io sia sudato, ecco.
1: Ah, ma Fede era
3: uno straccio.
1: Fede era uno straccio, cioè proprio.
0: Ma guardatevi voi,
1: suda.
0: Ma

0: vecchie Damiani, ma vi siete cambiati le camicie? Perché mamma mia, se eravate sudacchiati, specialmente
1: chi?
0: Vecchia Damiani.
1: Sì.
0: Non mi riconosco.
1: Ma
0: però
1: credo,
0: comunque
1: sì,
0: ero lì che
1: ero
0: vi guardavo
1: io.
0: E
1: ero
0: quando
1: io.
0: Avete ballato lo tzatziki.
1: No, no,
0: io c'ho. Ciao ragazzi, Giorgio da Dubai, che me ne torno a Dubai, sono venuto lì solo per salutare tutti.
1: Sei un grande, Giorgio, sei un grande, ma non era lo tzatziki quello che abbiamo ballato.
2: E no, e neanche l'uso.
1: No, no.
2: Era, sì, il ballo è il sirtaki.
1: Sì,
2: quella
1: questo.
2: Che hai detto te è roba da mangiare.
1: Il tzatziki è la cioè, salsa.
3: Vabbè, greca. È l'ora.
2: Non so se in Grecia ti hai ballato. Sì, è l'ora, è l'ora.
1: Probabilmente è l'ora. Sì, perché tra le varie cose che abbiamo fatto, alla fine abbiamo omaggiato in qualche maniera, insomma, chi c'era da omaggiare, lo sapete tutti, insomma, non è il sì, segreto sì, di Pulcinella, insomma, lo sappiamo che adesso la Grecia è presente qui a Radio DJ e quindi abbiamo ballato il sirtaki con le bandierine della Grecia
2: in cerchio, in fila. No, è stato molto bello, ci siamo divertiti,
1: è
2: ci
1: stato
2: veramente divertiti.
1: divertente devo dire, come è stato molto bello. E qua devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno permesso di
2: vivere il tuo sogno.
1: Esatto vivere il mio sogno,
2: che,
1: cioè
2: che cos'è, guarda, lascio due secondi a casa, se state ascoltando la radio tanto lo dite, qual è lo sport di Fede, il suo sogno è il
1: tennis.
2: Okay, l'hanno detto.
1: Sì, perché ho fatto, io non ho mai vinto niente nel tennis, ho sempre fatto schifo eccetera, e quindi mi sarebbe piaciuto lanciare le palline al pubblico come fanno i campioni quando vincono una partita, e quindi ho autografato delle palline che con la mia racchetta che mi sono portato a casa ho lanciato nel pubblico.
2: Ma poi tra l'altro te che venivi via ora dal parco eri con lo zaino e la racchetta dietro, cioè sembrava tu fossi andato a giocare per conto tuo.
1: Sì. Anche quello è stato un bel momento. Devo dire una cosa, devo spezzare una lancia in favore dei tennisti, perché ho sempre mi sono sempre dati fastidio quei tennisti che passano con la pallina e fanno un segnetto, capito? Anche gli attori fanno un segnetto.
2: No, Fede oggi ha fatto una firma.
1: No, cioè, terribile. Era quasi una X.
2: Ma poi a un certo punto hai cominciato a fare FP,
1: certo.
3: No, le ha fatte tutte.
1: Tutte FP.
2: A tutte, credo almeno la prima avesse azzardato
3: no,
2: a fare.
3: No,
1: non ho provato la prima.
2: Devo dire la verità, sulla pallina è difficile,
1: È difficile, cioè, ma è venuto proprio FP, quindi chi ha ricevuto la pallina FP sappiate, insomma, tra qualche anno.
2: Scusa, mi fai controllare se su Vinted è già
3: magari l'hanno già rivenduta online.
2: Cioè, non si sa mai, perché ora ho capito. Cioè,
1: certo.
2: Scusa, ma abbiamo detto che alle Olimpiadi neanche erano finite, che già avevano venduto tutte le divise.
3: Certo.
1: È vero, le divise.
2: Ma figurati, Pecchia e Damiani in show al mezzogiorno e 59 già erano in vendita.
1: Aspetta,
2: le palline.
1: Perché anche le bandierine della Grecia abbiamo toccato.
2: Tutte firmate. Tutte. Ma quanti soldi facciamo fare agli ascoltatori ora?

0: Davide Oso, uno dei tuoi pezzi preferiti?
1: Nel 1999, questo è un pezzone, Festival Bar Rossa.
0: Beh, certo, sì. Gli ho chiesto, ma aveva già la risposta.
1: No, ma cioè, quel cappellino di Lenny Marlin. Poi lei, diciamo, ha fatto quell'album Playing the Game, fortissimo. Poi, diciamo, ha avuto una scia non positivissima negli anni successivi. Però è l'album di Sitting Down Here, quindi insomma fortissimo.
0: Tanta
1: questo
0: roba.
1: Era un pezzone quell'estate lì.
0: Tanta roba.
1: Però
0: tanta
1: tra l'altro
0: roba.
1: Lei quando si presentava al Festival Bar era vestita un po' come te, cioè un po' invernale. Te la ricordi Mary? Io
2: sì.
1: Parlo con Mary perché se la ricordi
2: perché noi siamo delle più
1: no
2: meno.
1: Aveva il cappellino, il giubbotto, cioè
0: sì. Come mai
1: ti invitano in Sicilia a Taormina?
0: Non ha senso.
2: Però posso dire che durante il Festival Bar molti artisti avevano anche magari cappotti.
0: Ma perché?
2: Non lo
1: cambiamento
2: so.
1: Climatico
0: si parla
1: anni fa.
0: È arrivato finalmente. Va bene.
1: Ma come è arrivato finalmente il cambiamento climatico?
0: No,
1: il contrario.
0: Ragione, il contrario volevo dire, certo,
1: no,
0: ci mancherebbe.
1: Non lanciare la pubblicità dicendo ste robe.
0: Te lo immagini. No. Volevo anzi concludere il nostro racconto del Party Like a DJ dicendo che sul palco abbiamo anche celebrato un matrimonio.
2: Due matrimoni
1: tra persone che non si conoscevano, perché le ragazze erano ad un addio al nubilato e poi però a quel punto Fede aveva bisogno anche di due insomma sposi e quindi Mary li ha presi nel pubblico, sono stati molto al gioco,
0: abbiamo fatto un casting alla Uomini e Donne,
1: perché se ci seguite lo sapete Fede ha sfracassato sapete cosa dicendo che deve celebrare questo matrimonio e ci siamo perché a fine mese succederà,
0: certo.
1: Quindi anche lui è stato bravino dai a farlo,
0: perché avevo la fascia, avevo la giacca
2: e poi cosa racconteremo dopo che sarà successo questo evento.
1: Intanto nelle prossime settimane magari Fede ha insomma questi impegni importanti, lo sentiremo in diretta oppure certo. No, vedremo insomma.
0: No, vediamo. Ma perché? Ma no, è certo che sì. Va bene, dai, o basta parlare del plastic.
1: Basta, dopo anche parliamo di
0: cosa?
1: Tennessee.
0: Ma no,
1: no, non è
0: basta!
1: Vero.
0: Basta! Benvenuto
3: dai Toscani. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Have fun with...
8: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
9: Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ. Keep listening.

0: sound è quello inconfondibile dei Jungle. La canzone si intitola The Wave, il nuovo singolo, alle 14.31 su Radio DJ. Noi siamo Pecchi e Damiani. Devo dire che i Jungle, cioè, sono veramente bravi a fare questo tipo di suono, cioè questo tipo di canzoni perfette veramente per il tramonto, per quella brezzettina. Cioè, sì. Mi sembra adesso a Baratti mentre lo dico, non so.
1: Strano,
0: come
1: poteva dire, non lo so, una spiaggia sperlonga.
0: Charm and Shake.
1: Ma per rimanere in Italia, Gallipoli.
0: Sì, sì, no,
1: sempre Baratti.
0: Io ho questi riferimenti qui, Davide, che devo fare?
1: Ma ora manca poco alle tue vacanze a Baratti, eh? Hai già prenotato?
0: Dove prenoto? È casa mia. Cosa devo prenotare? Sai che nemmeno...
1: Ma prendi un residence. Cioè, anche se è a casa tua, comunque sono 10 km, 8, prendi un residence lì.
0: Posso dire, Baratti è così wild che non ci sono residence.
1: Lo so, ma lì vicino,
0: cioè,
1: ci
0: sono dei campeggi giganteschi,
1: cioè,
0: lì accanto ci sono dei campeggi,
1: sì,
0: enormi.
1: Vediamo se qualcuno viene da fuori. Dovrà dormire
0: in qualche maniera, dovrà dormire.
1: Va bene,
0: certo.
1: Ma andiamo avanti. Comunque sono d'accordo con te. Sì, ci sono delle canzoni che richiamano quel momento lì, quell'atmosfera.
0: Sì.
1: E i Jungle in questo sono tra i migliori.
0: Sono veramente dei campioni assoluti. 347-342-5220. Ci state raccontando il vostro fine settimana. Noi abbiamo raccontato il nostro, insomma, quello che è successo. Poi ieri sera c'è stato questo concerto meraviglioso, sì, all'Arco della Pace.
1: Posso dire una cosa? Ma non è per fare l'aziendalista che questo,
0: lo
1: questo
0: stai
1: momento
0: per
1: qua.
0: Fare, lo stai per fare,
1: no,
0: lo stai per fare.
1: No, guarda, che poi riguarda poco l'azienda, riguarda, okay, la parte artistica, diciamo, del palco.
0: Okay.
1: Perché quest'anno c'è stato un cambio nella conformazione del palco. Cioè, si è scelto di non avere il solito back, che quindi, diciamo,
0: il fondale.
1: Sì, il fondale solitamente è nero, dove ci sono le immagini, tutto quanto. Mm. E che è, capita di vedere quasi sempre in qualsiasi concerto, anche festival.
0: Certo,
1: estivo.
0: Con le luci, certo.
1: Invece,
0: certo,
1: quest'anno è tutto libero dietro, quindi c'è la pedana del palco, i due fondali, come, diciamo.
0: Sì, ai lati, i due LED ai lati.
1: E
0: sì,
1: poi c'è la scenografia dietro proprio dell'Arco della Pace. Quindi il colpo d'occhio per chi guarda il concerto poi nel parterre è vedere i cantanti, i musicisti, i ballerini, quelli che ci sono, e dietro l'Arco della Pace.
0: Posso dire una cosa?
1: Molto, molto bello.
0: Secondo me sarà ancora più incredibile oggi alle,
1: sì,
0: 18. Che c'è il concerto, la celebrazione di 1-2-1-2 con la Golden Hour. Perché a un certo punto sarà, ho detto questo inglesismo, mi sono fatto schifo da solo. Ma che sono di Milano, ma che sto facendo? Col tramonto, volevo dire, semplicemente ci sarà secondo me una luce pazzesca. Infatti noi dopo la diretta,
1: niente buffet, andiamo direttamente a fare la foto per cogliere la Golden Hour.
0: No Davide, no, il buffet non posso saltare. Tu sei impazzito. Cosa me ne frega della Golden Hour. Io
1: ieri sera,
0: non mangio da stamattina ancora.
1: Ieri sera siamo arrivati un po' più tardi perché avevamo il programma. Poi fatti una doccia, fai le altre robe che dovevamo fare. Siamo arrivati all'inizio del concerto, quindi è logico, quando senti il primo cantante tutti accorrono sotto il palco, e in quel momento il buffet rimane vuoto. Io e Fede ci siamo guardati,
0: sì,
1: ci siamo, non sto scherzando, non è una cazzata, è il momento, Fede, è il momento di mangiare. Siamo rimasti io, lui, altre 10 persone,
0: sì,
1: dentro,
0: sì, sì, sì, sì,
1: a mangiare.
0: Ma sai che, beh, sono rimasti gli irriducibili, cioè quelli che sanno come ci si comporta a questi tipi di eventi. Perché se tu vai all'inizio c'è troppa ressa, è inutile, e invece poi,
1: quindi, scusa, safe, l'abbiamo, sì, sentito dal buffet.
0: Però posso dire, mentre mangi,
1: certo,
0: sentire safe, ma va benissimo.
1: Ma va benissimo, ma anche Car Brave, scusa.
0: No, sì,
1: però
0: certo,
1: al dolce.

0: su Radio DJ alle 14.38. L'abbiamo detto, insomma, abbiamo raccontato quanto è figo il party like a DJ. Nel frattempo ovviamente ci siete voi che non potete venire tutti a Milano, perché Radio DJ va in tutto il mondo.
1: Poi c'è l'overbooking.
0: C'è l'overbooking, ovviamente non si può fare, e quindi state facendo le vostre attività della domenica. In particolare c'è un'ascoltatrice che sta facendo un'attività particolare, che non so con questa temperatura quanto sia rinfrescante, ecco. Ciao Denise.
2: Ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio Denise, da Milano.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Ciao, da Milano, quindi vicino a noi ci chiami.
2: Sì.
1: Allora Denise, dici un pochino come stai passando sto pomeriggio d'inizio giugno?
2: Ma è fantastico.
0: Sento del sarcasmo, non so come mai.
2: Ma un pelo, una cosa proprio impercettibile. Il mio ragazzo a lavoro ha due persone in meno, quindi sta facendo il triplo turno da due settimane.
0: Mamma. Ok.
2: Cioè da quando abbiamo fatto il contratto per la casa nuova,
1: sì.
2: E quindi dobbiamo fare il trasloco.
0: Ma certo, ma quando, certo. Se no doveva esserci un problema al lavoro, se non quando avete fatto il contratto per fare il trasloco.
2: E quindi adesso io ho la bambina con l'otite, con la 40,
0: anche. Beh,
2: ma
0: certo.
2: Comunque sto cercando, un po' lasciandola alla vicina, ok, di gestirla per iniziare a portare un po' di roba di là e gestire anche a casa gli scatoloni, che comunque dovrò fare tutto da sola, ma è tutto stupendo.
0: Se tu dovessi dare una percentuale, in percentuale a che punto sei di completamento, diciamo, del trasloco?
2: Allo 0,0001.
0: Cioè, scusami, ma manco hai messo una penna nello scatolone?
2: No, stamattina però ho portato tutti i miei scatoloni defilati, perché ho tipo 6 scatoloni mega di gomitoli defilati che non so con quale, quando farò, perché è una passione che ho all'incinetto.
1: È una passione.
2: Pure,
1: okay. Tra l'altro ha la stessa consistenza.
2: Però è una passione solo comprare i filati, cioè okay. Solo spendere soldi.
0: Certo.
2: Questa è una grande passione che riesco a gestire. Però stamattina ho portato tutti i filati di là. L'utilità non lo so.
0: Non c'è.
1: Ma poi è un tipo di materiale proprio che si accosta bene alla temperatura di inizio giugno. Proprio avere in mano i,
2: certo,
1: filati, la lana.
2: Ma sai che avevo caldo solo a guardare?
1: Ma scherzi. Sì, è come guardare 8 maglie di lana una sopra l'altra. Sì,
0: ma poi scusami, effettivamente non c'è stata tanta logica in tutto questo, perché nell'altra casa l'ultima cosa che ti serve sono i filamenti.
1: Questo lo dici te.
0: Ma ho capito, ma sentirà prima un bollitore, una moca, non lo so. Come?
2: No, c'è una logica che però voi non vedete, che togliendo quegli scatoloni da qui, quelle cose enormi da qui, ho spazio per poter mettere gli scatoloni.
0: Ok, di logistica, le cose.
2: Di logistica, però è stato bellissimo, ho fatto la foto per

0: ho detto, la prima cosa che è entrata in casa è la meno necessaria.
1: Certo, certo.
2: Esatto, è quello che
1: ma
2: ho detto.
1: Una domanda, ma è molto distante la casa nuova?
0: No, allora non è distante, è proprio da Google Map 1,2 km.
1: Però vabbè, comunque la macchina va
0: presa. Cioè... questo caldo, carica, scarica.
1: No, no, no, credevo che magari fosse, che ne so, più vicina, che nello stesso, proprio vicina alla via, che qualcosa di piccolo potevi portare da sola, come è successo a Fede che si è trasferito a 100 metri.
0: Ricordati di portare alla vicina il succo per la bambina che ti eri scordata prima. La quindi ho fatto 30 volte avanti e indietro senza aver fatto niente sostanzialmente, però i filati li ho portati di là.
2: Bene, devo dire che effettivamente allora lo 0,01% del trasloco l'hai completato.
1: Noi
2: ti manca
1: possiamo
2: ancora...
1: darti una mano ad arrivare almeno all'1% di questo trasloco. Noi non possiamo essere lì presenti,
2: no,
1: a darti una mano.
2: A Milano potremmo andare.
0: Però,
1: cavolo, vado a fare trasloco.
0: L'indirizzo
1: ci servirà comunque.
2: Sì, l'indirizzo serve comunque, perché a prescindere da tutto, da quello che ti succede, il lavoro, il trasloco, la febbre della bambina, ti meriti il premio Fedeltà.
1: La bambina in sottofondo che si lamenta.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Denise, adesso bisogna capire, ci dai l'indirizzo nuovo o quello vecchio?
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Quanto tempo trascorrerai ancora?
0: Fino al 30 giugno sarò qui, fino al 30 giugno sarò in casa.
2: Ma c'è tempo, allora sì. Vai.
1: Ma già ricevi, che non lo so, perché io ancora non ho casa, sì. Non ho fatto il trasloco vero e proprio
2: così.
1: Sotto
2: un ponte.
1: No, volevo dire, non ho fatto un trasloco così grande.
2: Grosso, certo.
1: Cioè, ma è già attiva anche la posta nella casa nuova, cioè la residenza, ti potrebbe arrivare, se uno ti chiede l'indirizzo nuovo, ti può arrivare anche lì?
0: Spero di sì, bravo, bella domanda, perché devo prendere il letto della bambina e non so, in effetti adesso dove lo mando.
2: Giusto.
0: Però penso di sì, dai.
2: Sì, dai, speriamo.
4: Ma noi possiamo fare così, glielo mandiamo all'indirizzo vecchio, così ha una cosa in più da traslocare.
1: Esatto, è vero. Mary.
0: Ma che bella idea,
1: grazie. Ci saranno dei filati nella DJ Box.
2: Certo, esatto, i filati di Radio DJ. Allora, Denise, noi ti mandiamo un abbraccio, trasloco, abbraccione a te, alla bambina e al marito, va bene?
1: E alla vicina di casa che si sta occupando della bambina.
2: Giustamente. Ciao Denise.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Buona giornata, ciao.
5: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.

0: mai più.
1: Meravigliosa ieri Noemi, ieri sera sul palco. È stata veramente veramente
2: forte. Lì l'abbiamo proprio vista sotto palco perché il buffet avevamo finito.
1: Era finito, sì. No, non è che era finito il buffet, avevamo finito noi di mangiare.
2: Poi certo il dolcino punto. Ci sono tornato dopo Tommaso Paradiso. Io i cantanti di ieri sera li ho classificati in base alla fame.
1: Sì,
2: mi dispiace, raga.
1: Tu a momenti, è vero, è la verità. Va bene, allora cambiamo un po' argomento perché abbiamo parlato di weekend, ma domani dobbiamo dare una brutta ma anche buona notizia, nel senso che domani per tantissimi ragazzi è l'ultimo giorno di scuola.
2: Sì, che è strana sta cosa, no? Rientrare il lunedì per dire ciao raga, io vado in vacanza.
1: Come mai, scusa?
2: La fine delle lezioni domani sarà in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Poi da martedì a tra martedì e mercoledì il resto delle regioni diranno stop al televoto.
1: Ma non ne c'è nessuno, Davide, tu sei fissato con questa cosa.
2: Sì, è vero, sulla fissazione del televoto. Naturalmente stiamo parlando non di scuola, d'infanzia. Lì si va avanti fino alla fine di giugno.
1: È vero,
2: gli asili,
1: è vero.
2: Insomma, fino a martedì 30 giugno.
1: Qualcuno ha anche finito, diciamo, questo venerdì. Io ho visto diversi video di persone, cioè di ragazzi che fanno la classica gavettonata di fine anno.
2: Allora, peccato, anche vicino a casa mia. E anche l'altro giorno al venerdì al parco, perché appunto
1: sì.
2: No, devo dire la verità, mi hai fatto ricordare adesso, quando andavo a scuola, anche in classe mia, tanti, se succedeva che la scuola, che ne so, chiudesse il martedì,
1: non venivano lunedì.
2: Magari è successo anche il lunedì che chiudesse una volta. Non venivano, cioè del tipo il sabato si facevano l'ultimo giorno, che dice tanto, che me frega. In realtà io l'ho sempre vissuta male sta cosa, perché mi piaceva proprio chiudere il ciclo,
1: cioè,
2: cioè
1: ragione,
2: anche andare due ore e basta, tanto era una roba, cioè mica andavi a scuola per andare a scuola, era solo per dire
1: per
2: ciao,
1: insieme,
2: facevi
1: certo.
2: Niente, mangiavi e poi c'era la famosa, appunto, il famoso gavettone.
1: Gavettonata.
2: Però mi piaceva, magari ne mancavano tre o quattro e dicevano, ma cavolo, potevamo venire oggi.
1: No, di solito quegli ultimi giorni lì servono ai professori e a quegli alunni che si sono persi magari un compito, un'interrogazione eccetera, oppure devono recuperare per evitare il debito, magari stanno al 5 e devono fare un'interrogazione per evitarsi il debito, la rottura di scatole,
2: sì,
1: dell'estate.
2: L'ultimo giorno, cioè domani non interrogano,
1: sai,
2: domani...
1: sai che è successo?
2: È successo, ma sì? Anche perché io mi ricordo che l'ultimo giorno di scuola si andava per due ore, tre ore, non facevi fino a l'una.
1: Io mi ricordo di professori che addirittura prendevano, siccome non c'erano più le lezioni, prendevano gli studenti, tre o quattro studenti che mancavano, se le portavano in un'altra stanza per fare l'interrogazione.
2: Il confessionale. C'erano gli autori anche.
1: No, giuro, te lo giuro. Per cui c'è una roba che si fa. Noi speriamo che chi sta ascoltando abbia fatto tutte le interrogazioni possibili. Poi è chiaro, per quelli che sono in quinta superiore, la questione è diversa perché tra poco cominciano gli esami.
2: Eh sì, c'è la maturità, quindi diciamo che lo studio prosegue, anzi, forse si intensifica per qualcuno che durante l'anno ha lasciato un po' andare.
1: È giusto.
2: E noi saremo qui.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 2009, Fireflies, All City su Radio DJ alle 14.52. Abbiamo detto, insomma, stiamo parlando di scuola, stiamo parlando della fine delle lezioni e abbiamo anche detto, accennato, insomma, al fatto che in quinta superiore adesso è il momento di mettersi sotto, perché c'è questo scoglio finale, questi esami di maturità che non sono assolutamente da prendere sotto gamba, ma nemmeno da ammazzarsi di stress, no, eccetera, no. È una roba che purtroppo abbiamo fatto tutti. Effettivamente ti mette uno stress incredibile, però calcolate che dopo quello poi c'avete un'estate da godervi alla grande.
2: Poi posso dire una roba, allora io l'università non l'ho finita, ahimè, è una roba che c'ho qui, no, un giorno la voglio finire, ma gli esami che ho dato in quei due anni che ho frequentato, niente a che vedere con l'esame di maturità. Cioè, per no, quanto un esame sia difficile, poi magari, che ne so, diritto privato al
1: ma è un'altra cosa, è un'altra cosa.
2: Magari mi scrivono e dicono: no, quello non l'hai fatto, sarà.
1: È un altro tipo di stress. Okay.
2: Ma la maturità non ha mai avuto niente a che fare con qualsiasi esame che io ho dato in quei due anni.
1: È un altro tipo
2: quindi,
1: di stress.
2: Quindi, superato quell'ostacolo, e poi un'altra cosa: i professori non vi diranno questo, perché vi diranno: no, dovete studiare tutto quanto. Se.
1: No, cosa stai per dire, Davide? No, non dovete studiare.
2: Dire, no, sto per dire che ripassate tutto quanto. Però se vi trovate il giorno prima a dover fare tutti gli autori che non avete fatto durante l'anno,
3: ormai
2: cioè, nel senso, non pensate che quella notte lì voi vi ricordiate tutto quanto.
1: No,
2: ma non
1: ormai.
2: È perché ho visto notte prima degli esami uno e allora
1: certo,
2: ce l'ho qua ancora.
1: No, ormai in quel caso lì
2: mettetevi l'anima in pace, che non vuol dire non riaprire il libro, però fate una roba generale, magari fatevi un argomentino vostro che magari non ve lo chiedono, ma magari vi va bene. Dio, senti, guarda, parlami di quello che vuoi.
1: No, poi è incredibile, perché gli ultimi giorni non sai nemmeno cosa ripassare, ed è uno sfogliare il libro completamente a caso.
2: Aprirlo a caso per farti delle domande.
1: Non c'ha un senso, non c'ha un senso. Sono uscite le commissioni, le commissioni esterne, le temutissime commissioni esterne, perché in questa maniera sì, ci sono un tot di professori interni, quindi che comunque sia vi conoscono e vi hanno conosciuto nel corso di questi 5 anni, ma ci sono anche dei professori che non avete mai visto.
2: Sì, allora i commissari esterni sono due, in totale la commissione è formata da 5, cioè 4 commissari più il presidente esterno, anche questo. Io ricordo, l'ho fatta nel 2007, che era il primo anno del reinserimento della commissione esterna, io avevo 3 esterni, poi presidente esterno e 3 interni. E stiamo parlando del 2007, in cui non c'era Instagram, non c'era Facebook, non c'era niente. E insomma, quando sapevi che erano usciti i nomi, e lì provavi a parlare con i tuoi amici che facevano altre scuole, altri istituti, per cercare di arrivare in quella sezione a sapere qualcosa su quel commissario. Io ricordo solo di 2 su 3, ero riuscito, che poi anche lì ti dicono: no, è molto tranquilla,
1: è bravo. Sì, cioè, no, ma non lo puoi sapere. Noi abbiamo avuto la fortuna che come commissario esterno avevamo una donna, insomma una professoressa, che era la mamma di una ragazza che stava in un'altra sezione, quindi comunque sia un po' la conoscevamo, sapevamo che era una brava professoressa,
2: una brava signora
1: per dare.

0: vero, per cui in quel caso. E invece l'altro commissario esterno, quello è stato tremendo. Quello non mi ha fatto mettere i cinque punti in più. Il commissario esterno.
1: Lo sai che questa cosa qua, come è successa con uno interno? Che a me bastava uno.
2: Davide, fuori i nomi. No, adesso no, fuori i nomi, no. Perché tu sei a Radio DJ. Hai fatto una strada incredibile. Il professore non credeva in te. È il momento di tirar fuori i nomi.
1: Bastava un voto.
2: Non piange però.
1: Uno.
2: Non piange.
1: E arriva a quel punto, è arrivato
2: a 100.
1: E invece, per non farmela pesare, questo proprio me l'ha detto il presidente esterno, hanno tolto un altro dandomi 98 per... Ma non è perché volevo arrivare a 100, ma c'eri ormai, dammelo, cioè nel senso
3: Mi chiamo Davide Damiani.
1: Sì, eccoci.
3: Ho 37 anni. Ho fatto la maturità nel 2007, un periodo felicissimo della mia vita, perché ancora non sapevo che cosa mi riservasse il mondo.
1: Portai il neorealismo cinematografico.
3: Il neorealismo cinematografico, perché ero un grande appassionato di cinema.
1: De Sica.
3: Io da grande voglio fare qualcosa per l'intrattenimento, per la TV, per il cinema. E avevo, non lo so, il cuore che mi batteva a mille. Ero pronto per spaccare questo mondo. E subito...
1: Sì, poi che è successo?
3: Ho scoperto che il mondo non mi voleva bene.
1: No, vabbè, esagerato.
3: Che c'era qualcuno che mi remava contro.
1: No, Fede, non esagerare.
3: Il professore...
1: Non farò nomi.
3: Che non mi mise quei due punti in più per darmi
1: uno.
3: Il 100. Un punto. Mi dette 99. Si chiama Franco Farina.
1: Non è vero,
3: non sto scherzando. Da quel momento in poi io me lo sono segnato nella mia agendina.
1: Non ho più creduto nella vita. Non mi fido delle persone.
2: Sono arrivata a Radio DJ e tutto questo è finito. Ma chi se ne frega?
1: Ma mi porta un cavolo. Ma che ci ho fatto? Tanto neanche l'ho finita con l'università. Ma che mi serviva?
2: Ma che me ne frega?
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Sogner la illusion.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le tre.

0: Io avevo proposto di metterla stamattina a mezzogiorno e mezzo questa. Ma avete detto no, non è il caso. Insomma, ci stava bene. In mezzo alla gente che ballava, saltava, sudava. A un certo punto di Skirol. Non è contro Bruno Mars, è un bellissimo pezzo.
1: Ma meglio.
0: Però
1: ma
0: forse
1: no.
0: A mezzogiorno e mezzo sarebbe stato un po' troppo.
1: No, esatto. Cioè Barbie ha fatto
0: mangio il gelato.
1: Ma come mangi il gelato, Davide? Ma mentre siamo in diretta, no, non si fa. No, perché questo per ricordare, insomma, a tutti che siamo reduci dallo show del Party La Cadige che abbiamo fatto a mezzogiorno e abbiamo fatto anche il momento matrimonio. Questa canzone ci poteva stare, come no, direi.
0: Ma perché quanto guadagnerà però lui con questa canzone?
1: Ma perché Saldavinci? Perché questa l'abbiamo, sì, quella l'abbiamo messa.
0: Sì, però Saldavinci è il
1: italiano.
0: Momento. No, ma poi è il momento ballo, sì. Cioè, non è il primo ballo della sposa e dello sposo.
1: Certo.
0: Questa, secondo me, primo ballo,
1: forte.
0: Cioè proprio il taglio della torta. E questa te la cantano dal vivo la band. Bellissimo.
1: È bello emozionante. Scusa, Mary?
2: No, infatti volevo dire, cioè, ci stava comunque a un certo punto, momento lento.
1: Il momento ballo. Sì, ma eravamo troppo sudati. Non era forse il caso. Comunque, allora parliamo anche un po' di quello che sta succedendo in questa domenica, perché è appena cominciato. Anzi, è appena cominciato. Stanno scendendo in campo in questo momento Zverev e Cobolli per la finale del Roland Garros. È incredibile dire questa cosa. Cioè, all'inizio del torneo mai avrei pensato, non perché non credessi in Cobolli, perché è fortissimo, ma che addirittura potesse arrivare in finale, veramente era una cosa che nemmeno lui si immaginava. Quindi vi daremo aggiornamenti riguardo al Roland Garros. E poi è cominciata una gara, forse la più magica, la più poetica, anche se diciamo non divertentissima, perché Monte Carlo le strade sono strette, quindi non ci sono pochissimi sorpassi, però dal punto di vista scenografico è forse la più bella. Appunto è cominciato il Gran Premio. Antonelli partiva in pole position, cioè ragazzi, sto ragazzo, io non, cioè, è tipo la terza pole che fa, è troppo forte. Cosa vuoi?
3: Non ha neanche la barba.
1: No, certo no. Non ha.
0: Io ce l'avevo alla sua età.
1: Tu ce l'avevi?
0: Io a 14 anni già me la facevo.
1: Senta, scusami, adesso non mi interessa niente di Monte Carlo. Tu a 14 anni ti facevi

0: La barba.
1: A 14 anni ho fatto la gita di fine medie, che era la cosa che si faceva alla scuola medie mie. 21 giorni a Parigi. E io, il babbo mi ha portato prima da Parigi a comprarmi il rasoio per tagliarmi la barba. Non c'avevo la barba come ora, però cominciavo a... cioè ero il primo che c'aveva, cioè, la barba. Quindi c'avevo il rasoio.
0: Impazzire. Tu alle medie avevi il rasoio, è incredibile.
1: E il passaggio, sì, alle medie superiori, cioè luglio 2002, c'avevo il rasoio per la barba.
2: Quindi non avevi quei baffetti che hanno i ragazzini?
1: Io ce l'avevo avuto qualche anno prima.
0: Prima, cioè
1: io praticamente
0: a 7 anni avevo
2: i baffetti.
1: La maestra: allora oggi impariamo lo stampatello. Davide, come si fa là? E io ero Zorro.
0: D'Artagnan.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Io penso che sarei l'unico che, se a Monte Carlo partisse in pole position, arriverebbe comunque ultimo.
0: Ma non dire così.
7: E sono venuto ieri alla festa, al concerto, tralasciando i complimenti, che tanto sapete che siete perfetti.
0: No, no.
7: Adesso ho talmente una alta età che ho bisogno di una settimana per recuperare. Ciao, un abbraccio, grazie ancora per ieri.
0: Ma anche noi dobbiamo recuperare. E nonostante questo, posso dire, cioè, nonostante le fatiche che noi abbiamo fatto questa mattina, siamo qua.
1: Sì, sì, domattina voglio vedere a che ora alzi. Domattina non tanto, metto la sveglia come come il primo dell'anno.
0: No, io c'ho da fare domattina.
1: No, che c'ho da fare?
0: Ma no, c'ho da fare le mie robe, c'ho da fare.
1: Cioè, da registrare un podcast sul tennis.
0: No, a proposito di tennis, anzi, a proposito di sport, diciamo subito, insomma, diciamo, se non succedono robe particolari, chi parte primo poi alla fine fa una buona gara. Antonelli in questo momento è leader del Gran Premio di Monte Carlo. Il povero Verstappen, che partiva secondo, aveva fatto una qualifica pazzesca, purtroppo ha avuto un problema al motore e quindi si è ritirato. Questo significa che Hamilton sale in seconda posizione e Leclerc in terza. Quindi Kim Kardashian è lì che guarda il suo Hamilton mentre si trova in seconda posizione, che tallona Kimi Antonelli. È una bella... cioè, Solitamente quando fai uno sport e c'hai la persona che ti piace, che ti viene a vedere, cioè vai a 2000.
1: No, ma che dici?
0: Cioè, non è il mio caso, perché se Sara mi viene a vedere mentre faccio sport, io ho ancora più paura e FIFA, eccetera, e faccio ancora più
1: schifo
0: del solito.
1: Tu però lo devi vivere meglio, lo sport, perché lo sport, soprattutto come lo pratichi te, cioè che non a livelli agonistici.
0: Certo. Sì,
1: senso, a livello agonistico, ma non è che vinci il trofeo.
0: Sì, cioè,
1: è proprio un piacere, no?
0: Fare
1: sport.
0: Sì.
1: Invece la vedi male. Ma poi tra l'altro, tutte le volte: oh no, perché faccio schifo. Ma non è vero.
0: No, cioè, per i miei standard, per come mi piace a me.
2: Ho capito. E adesso come sei in classifica?
0: No, adesso sono tra i primi 20 a Milano.
2: Sì.
0: Sì, no.
1: 19 che lo precedono sono bambini. E hanno già i baffi come me alle medie.
0: No, assolutamente no. Però questo per dire che adesso Hamilton dovrà spingere il più possibile, perché c'è Kim Kardashian che dal vivo per la prima volta vede una gara del suo Lewis.
1: E se vince Kimi, ma la fa una storia taggandolo comunque? Oppure se ne frega e lei lo fa solo per il suo amore? Secondo me, cioè, comunque sei in un posto leggendario. È come se vai a vedere la finale, stavo per dire, dei mondiali con l'Italia.
0: No,
1: posso dirlo, perché è una cosa
0: irrealizzabile.
1: Sì, anzi, non porta che uno dice: no, non lo dire perché magari poi non succede.
0: No, raga, no, per il momento
1: abbiamo 4 anni per farlo riaccadere. No, vai a vedere una finale con l'Italia. Comunque non vince l'Italia, ma sei alla finale dei mondiali. Cioè, comunque la storia la fai.
0: La storia a quel punto la fai. Sì, devo dire. Ma poi c'è anche un bellissimo rapporto tra Hamilton e Antonelli, per cui magari anche Kim Kardashian l'ha conosciuto.
1: Ok, fanno la collab allora.
0: No, fanno nessuna. Sì, tra l'altro, sì. Antonelli quanti follower prende? Perché è già famosissimo in tutto il mondo.

0: collab con Kim Kardashian, è come quando Davide mi taggare le storie.
1: Stavo per dire quello, cioè Fede si sente in quella maniera. Quando gli arriva, tra l'altro, quando gli mando la collab per fare una roba, lui dice: no, non me ne frega i social, così. Se gli mando la collab e in 3 secondi non la vede, no, Davide, non me l'ha mandata. Ma allora
0: è vero, è vero, è vero.
2: Alle volte quando non ti mette in collaborazione perché magari pensa che tu non voglia,
0: non voglia,
2: è vero,
0: sì, successo.
2: Ti offendi anche.
1: È vero, ma eri presente l'altra settimana.
0: Ma ho capito, ma faccio le collaborazioni con chiunque. Riposto anche la sagra del tortello.
1: Intanto
0: e della brace.
1: Facci piano con le sagre perché è stata la colonna portante di stamattina.
0: No, per dire che faccio collaborazioni.
1: Parla male
0: con
1: di altri, vabbè, non delle sagre.

0: Leclerc. Abbiamo già detto, insomma, che Verstappen si è dovuto ritirare per un problema al motore. Abbiamo parlato anche del fatto che io a tennis non, per il momento, cioè, diciamo, ecco, le ultime due partite non ho brillato, e vorrei fare un piccolo racconto di quello che è successo al termine della partita.
1: Vai, sentiti libero, è una seduta anche oggi.
0: No, perché vorrei anche rivolgermi agli ascoltatori per capire come si sarebbero comportati loro al posto mio. Io perdo questa partita, esco con il mio avversario.
1: Ma che, cioè, dice, no, io non c'ho,
0: no,
1: più.
0: No, perché c'era l'avversario, no, mi comporto. No, queste cose le dico quando poi sono da solo, me lo dico da solo. No, con l'avversario mi dicevo: no, ma sei bravo, no, perché peccato che c'è stato quel momento lì. E però mi montava, mi dava un fastidio, cioè, non mi, già ho perso, lasciami stare.
1: Quindi è sempre aperto a nuove amicizie, nuove conoscenze. È proprio il suo. Cioè, per allargare la cerchia di amici. Cioè, una persona che conosce da un'ora, il suo unico pensiero è: mi lasci stare, non c'ho voglia di parlare con te.
0: Tu pensi, quelli con cui gioco poi mi fanno: oh, ci si scambia numeri, così poi si gioca. Non ti voglio vedere.
1: Una volta gli ha dato il mio numero, mi ha scritto: quando vuoi giocare a tennis? Ma che vuoi?
0: Ma che, non ti conosco.
1: Che ti conosci?
0: Comunque esco dal campo, campo chiuso, facciamo 5-6 passi mentre lui mi fa mi borbotta: cavolo, 20 euro per terra, una banconota da 20 euro

0: per terra.
1: Beh, allora fortunato.
0: Allora, prendo...
2: No, no, aspetta. Allora, gli ascoltatori...
0: Cosa?
2: Allora, no, allora, tu racconti la scena, ma non dire se l'hai presa, cioè se l'hai restituita oppure no.
0: Ok.
2: 347-342-5220, ora la Fede la racconta, poi ci sarà un pezzo. Mm-hmm. Poi facciamo il sondaggino, cioè secondo voi com'è andata?
0: Cioè, se, secondo voi io con questi 20 euro...
2: Che ci ho fatto?
0: Che cosa ho fatto? Io ho preso questi 20 euro con...

0: cioè, mi ripagavo quanto meno,
1: cioè,
0: il campo.
1: Chi è passato nella testa la partita successiva, sì, da non pagare?
0: È gratis. Finalmente. E quindi ho preso questi 20 euro. Adesso vediamo le risposte dei nostri ascoltatori, sì, al 347-342-5220. Fede Pecchia, con questi 20 euro, cosa ci ha fatto?
2: Ci ha comprato le bandierine della Grecia per stamattina?
0: Questo poteva essere...
2: Gli anelli degli sposi?
0: No.
2: Oppure la restituite? Boh, ditecelo voi. Intanto Gaia.

0: Cosa ci volevi fare? Mica c'è scritto il nome di chi è 20 euro. È chiaro che se dicevi chi c'è qualcuno che si è perso 20 euro, se li ha persi tutti, piteli in saccocci e non gli esce dove paga il campo. Ognuno si paga il suo.
1: Oh no, questo assolutamente, eh? Cioè, no, ognuno si paga il campo. Infatti, qualcuno ha detto io l'avrei smezzati con l'avversario per pagare il campo. No, il campo è già pagato. Il campo è già pagato, ognuno si paga la sua quota, ovviamente.
2: Allora, diciamo che dai messaggi, lanciando così un tema tra virgolette a caso, perché stavamo raccontando una cosa successa a Fede, cioè capisci un po', diciamo, come ci si comporta di fronte ai soldi quando li troviamo per strada. C'erano stati anche degli esperimenti fatti su Instagram che facevano finta di lasciare dei soldi, certo, per vedere quanti se li prendevano. Allora, qualcuno dice no, questa è uscita fuori adesso, mi ha fatto ridere. Se l'è tenuto e ha comprato la fascia tricolore e la giacca per stamattina.
1: No. Anche perché era, ce l'aveva Barbie la fascia, quindi l'abbiamo recuperata.
2: Dennis dice: hai offerto un aperitivo all'avversario.
3: Sì, di sicuro.
2: Poi Dani dice: io l'avrei smezzati con l'avversario per pagare il campo la, certo, la volta successiva.
1: Invece no. Poi Irene: mi auguro che Fede con i 20 euro ci sia andato a mangiare, ci sia andato a mangiarsi una bella pizza con una birretta. Assolutamente no.
2: Quindi vuol dire tenerseli.
1: Esatto. Antonietta: i soldi non hanno nome, li hai tenuti, hai fatto molto bene. Io credo che, cioè, non
2: qualcuno
1: ce
2: ti ha ripagato della sconfitta all'universo e a questo punto c'hai il campo gratis per la prossima volta, visto che hai perso.
1: Comunque

0: Posso dire, cioè, 100% dei messaggi sono tutti
1: per tenerseli. Sì. Ti do la percentuale esatta?
0: Vai.
1: Che io mentre andavo a Gaia ho fatto, è altissima,
0: Sì,
1: 89% tenerseli, 11% restituire. È alta, è altissima.
0: E io invece diamo una risposta.
1: Allora,
0: voi lo sapete, ve l'ho raccontato?
2: No, io posso farti una domanda.
1: Sì. Ah, voi non lo sapete? Non
2: ve... Allora, tu l'hai trovati dentro il campo?
0: No, fuori dal campo.
2: Fuori,
0: fuori dal campo col tendone, quindi non è che è il campo aperto e quindi mi si vede che prendo i 20 euro, ok? Quindi ci sono tendoni, sarei dovuto rientrare in campo per vedere di chi fossero.
2: Ok, però era comunque fuori dalla struttura.
0: Sì.
2: Ok.
1: Che team
0: cioè,
1: siete
0: dentro
1: allora?
0: Il circolo, comunque dentro al circolo.
2: Cioè, anche se cadono dalla tasca di qualcuno.
0: Tu bellissimo. Cioè, ma adesso mi cascano 20 euro, Mary fa pippa e se li prende, se me li mette in tasca.
1: Ma lei è Irene. No, ok, questa tu, ma Fede secondo te cosa ha fatto? Come te o no?
2: Secondo me sì, ha fatto, cioè nel senso se li... non ha visto nessuno in giro, si è detenuti.
0: Solo l'avversario mi ha visto. C'è
2: no,
0: solo
2: però,
0: lui che
2: cioè,
0: mi ha visto.
2: Tu non hai visto che cadevano dalle tasche
0: no,
2: di qualcuno?
0: No, no, erano lì
1: però,
0: per terra.
1: Cambiare coordinate. Ora,
0: cioè, no,
1: ora stai aggiungendo che c'erano le telecamere.
0: Non c'erano telecamere. Non c'erano telecamere.
3: Secondo me è andato in segreteria del circolo e
0: le ha lasciate lì.
1: Vabbè, io lo so, quindi sto zitto. Vai, Fede, dici
2: dai.
1: Cosa hai fatto, dai.
0: Io, ragazzi, non so come dirvelo, ma ho preso questi soldi, sono rientrato nel campo e ho fatto, c'erano un doppio di signori anziani e un allenamento con un altro signore anziano che faceva un allenamento. Ho fatto, ragazzi erano tutti settantenni, ottantenni. Ragazzi, allora, sinceri tutti, ho trovato 20 euro qui fuori.
1: Sì, ma sembri all'oratorio con i bambini di 6 anni.
0: Sì, ma perché hanno cominciato a fare tutti così.
1: A toccarsi
0: tutte le tasche di chi? Allora, io li ho trovati qui fuori. Se sono di qualcuno e riuscite a dimostrarmi in qualche maniera che sono vostri, bene, altrimenti me li prendo. Gli ho detto, siete appena entrati al campo. Sì, allora questi 20 euro sono caduti a qualcuno. Di chi? C'era il maestro del tennis che, come spesso succede, aveva un rotolo di banconote in tasca.
3: Che senso?
1: Sì,
0: perché viene pagato. Capito?
1: Sono soldi.
0: Tutto black. E quindi mi fa: sono i miei. E gli ho creduto, perché effettivamente era. Insomma, gliel' ho ridati. Applauso!
2: Bravo.
0: No! Dei settantenni!
1: Questo non me l'avevi detto! Hai beccato l'applauso dei settantenni!
0: Sì, complimenti! Poi ho detto: siccome c'ha tutto sto rotolo di banconote in tasca, ma 5 euro dammeli.
1: Ci
0: ho dato 20
1: oppure
0: euro.
1: Io ti do 20 euro, dammi 50.
0: No, questo non funziona così. Ma però cavolo, almeno qualcosa mi poteva dare.
2: Uno di questi signori anziani ti ha ha fatto comunque la prova di dire sono i miei?
0: No, hanno fatto solo.
2: Ok.
0: Come se durante la partita di tennis tu tenessi dei soldi in tasca, ci sono le palline.
2: Perché dovevano pagare comunque il maestro.
0: No, perché quello era un doppio di 70 anni. Di là giocava un'altra cosa, erano tre campi.
1: Ma non era un corso di danza tribale che facevano te?
0: Era il loro riscaldamento, il loro modo di riscaldare.
1: Un po' strano, Fede, sto circolo di tennis, posso dire.

0: tra i messaggi al 347-342-5220, invece di dirmi bravo, che bello, credo ancora nell'umanità e nel mondo, no, sono tutti messaggi: ma sei un cretino, ma scusami, ma nessuno lì vedeva dei soldi, perché non te li sei presi? Non me la so sentita.
1: Tu prima hai detto, Fede, certo, che qualcosa mi poteva dare 5 euro per ringraziarmi. Allora, se tu vai a vedere su Google, cioè cerchi le ultime volte in cui sono stati restituiti i soldi, che è diventata notizia a livello nazionale, naturalmente qui si parla di 2.000-3.000 euro,
0: certo, non un'altra euro, cifra.
1: Ma sempre chi riceve poi indietro il, diciamo, il pacchetto dei soldi, il portafogli, lascia qualcosa al ragazzo, alla ragazza che l'ha trovato. È il caso tuo, zero.
2: Allora, io vorrei dire una cosa, però. Allora, se io trovo una cifra molto alta, sicuramente la porterò
0: certo,
2: ma perché
0: certo,
2: comunque certo, le cifre molto alte vuol dire che sono incassi, o comunque soldi,
1: oppure qualcuno... portafogli con i documenti.
2: Esatto.
0: Tu dici, beh, siccome è così
2: 5,
0: basso,
2: se trovo 5 euro per terra, non mi faccio neanche il problema. Ma non perché dico, ma perché se non c'è nessuno davanti, e
0: c'era solo il mio avversario.
2: Sì, però, nel senso, se il tuo avversario non se n'è accorto e non...
0: No, no, gli ho fatto, oh, guarda.
2: No, però evidentemente non erano i suoi. E
0: no, no, non erano i suoi.
1: No, però nel caso di Fede, cioè comunque il circolo interno, è logico che qualcuno l'ha persi là dentro.
0: Capito.
1: Se io li trovo in un parco 2 euro, 5 euro per terra, cioè che vado alla polizia da 5 euro.
0: Esatto.
1: Magari uno dice, ok, me li tengo io, però là dentro ci sta, cioè io sposo la causa di Fede.
2: Potevi farci offrire una birretta dal maestro.
0: Ma se c'aveva da fare l'allenamento.
1: Dopo quello che ha raccontato la diretta, io credo che è meglio se cambia sport, Fede.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 13 giugno, vieni, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure?

0: Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
11: Radio DJ, DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Radio DJ 15:37, ci siamo noi, Picchia e Damiani. Abbiamo raccontato della mia esperienza in cui, insomma, una persona nel circolo di tennis dove giocavo ha perso 20 euro, invece di prenderli e mettermeli in tasca sono rientrato nel campo a chiedere di chi erano questi soldi, e qualcuno ha detto sì, certo, sono mie, perché aveva un rotolo di banconote, allora, non indifferente.
1: Sono mia, io non credo, no, che in un circolo
0: sono miei,
1: di Milano,
0: scusami,
1: l'abbiano detto.
0: È toscano questa mia.
1: Sono
0: stanco.
1: Noi comunque col latino il neutro usiamo.
0: Bravo, è per questo. Comunque è successo qualcosa di simile, diciamo in proporzioni decisamente maggiori, anche a qualcuno di voi.
2: Noi a Roma abbiamo passeggiato dietro un turista al quale è caduta dalla tasca dei jeans una busta bianca che conteneva 1200 euro. Siamo corsi dietro perché eravamo un po' dietro di loro, dietro questa coppia, e glieli abbiamo restituiti. E loro hanno detto dentro c'erano i soldi della nostra vacanza, 1200 euro. Grazie. Ma non ci hanno offerto manco il caffè. Sulla linea da Roma.
1: No. Almeno 50 euro gliele lasci.
3: Ma no, ma anche solo il gesto di offrirti un caffè, nel senso che sei turista, ci sta che poi non gli vuoi restituire dei soldi che vuoi usare.
0: Ho capito, però se non era per me, non ce l'avevi.
1: Ho capito, però anche 30 euro, cioè dai. Cioè.
3: Ma basta anche solo il gesto di offrire un caffè.
1: A parte il fatto che ancora vai con la busta di soldi in giro
0: questo
1: per la vacanza.
0: Questo io volevo dire. Ma che senso ha?
3: Oltretutto, in città dove comunque non è che ti rubano anche.
1: Rubano anche la busta proprio, infatti, senza soldi dentro.
0: No, non è proprio il caso. Attenzione, perché entra in gioco la legge, il codice civile.
4: Vai. Io penso che ci sia proprio un articolo del codice civile che quando tu restituisci una somma trovata c'hai un minimo, una percentuale di premio, tipo una cosa del genere. Mi ricordo queste reminiscenze storiche di diritto privato, studiato però nel 92, quindi
0: era un altro.
4: Molte reminiscenze. Ciao Federica.
1: Posso aiutare, grazie Fede comunque per averci messo il tarlo in testa.
3: Esiste Google e quindi ci sono due articoli del codice civile. La legge prevede l'obbligo di restituire la somma e riconoscere al ritrovatore il diritto a un premio o ricompensa stabilito in percentuale.
0: Ok, ma non c'è scritto
3: il 10 per, se il proprietario reclama la somma deve pagare al ritrovatore un premio pari a 10% dell'importo ritrovato o a un ventesimo per la parte di somma che supera la soglia minima stabilita,
1: cioè,
3: stabilita per legge.
1: La difficoltà di questo discorso è pari identica a quella sulle accise di ieri, di Fede.
3: Perché non c'è scritto qual è la soglia minima.
0: Sì, ma con 20 euro come fai a fare il 10% di 20 euro? Cioè, cosa mi dai?
3: 20 centesimi.
0: Poi
1: metti a calcolare con la calcolatrice lì per strada.
0: Poi mi dà 20 centesimi, vatti a comprare qualcosa di carino. A sto punto te li tieni. Però ecco, quello che aveva la busta con 1200 euro mi sembra eccessivo, ecco.
1: Tantino.
0: Non si fa.
1: È stato un bel gesto quello di restituire. Non si può dire la stessa cosa di loro, che gli hanno lasciato in tasca 0 euro.

0: fra il 10% di 20 euro sono 2 euro, dai, un cafferino corretto ci sta.
1: Sono arrivati tipo 200 messaggi.
2: Dai, ragazzi,
1: ma siamo stanchi.
2: Ma siamo qua dalle 10.
1: Siamo stanchi.
3: Ma figurati se Mary non sa fare il 10%. Ha sbagliato 20 centesimi, basta. Però in effetti Mary, guarda, ci hai proprio scatenato i messaggi, grazie.
4: Sì. Io comunque la maturità ho portato Shakespeare.
1: Certo.
2: Io il neorealismo.
1: Si giustifica in questa maniera.
2: Solo Fede ha fatto economia e commercio, ma ha lasciato te.
1: Sono stato zitto, mi sono fatto gli affari miei.
5: Ragazzi, il codice civile dice che deve essere corrisposto in caso di ritrovamento di denaro il 10% fino a 10.000 lire, perché non è mai stato sostituito.
1: Okay.
5: Fino a 10.000 lire. Oltre le 10.000 lire l'1%, quindi fate voi i vostri conti, non è difficile. Ciao ciao.
4: Adesso fai i conti.
1: No, è difficile per voi, per noi sì.
2: Intanto lui è a Monte Carlo in questo momento,
1: sì.
2: Non so cosa gli passava dietro.
1: Fortissimo. Tra l'altro siamo al 32esimo giro, non abbiamo dato aggiornamenti perché non è cambiato niente, nel senso che c'è sempre Antonelli in testa, Leclerc, Hamilton e Hajar.
2: È una favola
4: Hamilton
2: da favela.
4: Hamilton è terzo adesso.
1: È una scusa.
2: Siccome hai detto siamo al 13, è una favola da favela.
1: Tu dicevi scusa.
4: Hamilton è terzo.
1: Scusami, hai ragione, è cambiata. Che c'è?
2: No, Barbie, puoi mettere 3 o 4 pezzi di fila.
4: Non so più parlare.
2: Facciamo una sequenza. Perché...
1: Sai che stai dicendo?
2: No, perché sbagliamo qualsiasi cosa. Cioè, proprio...
1: no, è vero, perché l'ultima volta che avevamo dato un aggiornamento c'era Hamilton che era secondo e Leclerc terzo. E invece adesso è il contrario, Leclerc è in seconda posizione, terzo Hamilton... Però credo sia per la questione dei pit stop, quindi magari ricambiano, ma non vorrei dire cavolate, non aggiungiamo
2: altro. Ma parliamo dei soldi ritrovati per strada.
1: Sì, a questo punto. No, c'è una storia invece che riguarda una persona della Turchia. Ma guarda, raccontala te!
2: No.
1: Riguarda una persona che vive in Turchia, che è andata a fare la spesa e si è, diciamo, ha passato il bancomat. Sai, c'è quel momento in cui passi il bancomat.
2: Il momento in cui ti guardi con il cassiere o la cassiera e lì cerchi qualcuno farà, cioè, devo dire qualcosa perché magari non va.
1: Ti guardi, poi continui a guardarti. Poi bel tempo davvero. E aspetti che questa cosa accada. Transazione negata. No, non è possibile, fammi riprovare. E riprova, niente, no, transazione negata. Quindi bloccati i conti, chiama la banca e scopre di avere 20 miliardi sul conto. 20 miliardi, la cifra è giusta, 20 miliardi sul conto, motivo per cui la banca ha capito che c'era qualcosa che non tornava e ha bloccato i conti.
2: Non era una favola da favela
1: perché lui non sa per quale motivo ci siano questi 20 miliardi sul suo conto. Tra l'altro, temporaneamente, questa cosa di avere 20 miliardi sul conto lo ha reso la 109esima persona più ricca al mondo. E però non si spiega come mai questa somma di denaro è finita nel suo conto. Ora, non so come funziona in questi casi. Io credo che, cioè, si fanno tutta una serie di indagini, no? E alla fine non si riesce a capire da dove arrivino questi 20
2: Pensa
1: miliardi.
2: Pensa quante tasse gli arrivano a pagare.
4: Esatto.
1: Sarà quello il problema, Davide. C'ha 20 miliardi sul conto.
2: Ho capito, ma
1: sì.
2: Ma voglia toglie l'IRPEF.
4: Ci sarà una tracciabilità del bonifico?
1: Ok, per il momento non si è ancora capito. Ok, non è ancora il motivo per cui è stato fatto questo bonifico è ancora ignoto.
2: E nonostante 20 miliardi sul conto, cioè, da come hai raccontato te la

0: cosa, lei non può fare nessuna operazione.
1: Infatti,
0: prelevare.
1: Il certo. problema più grande è che adesso questa persona ha i conti bloccati. Non può, appunto, nemmeno prelevare, non può fare niente fino a che non si risolve la questione.
0: Qual è la morale di questa favola da favela? È che i soldi non sono tutto. Vedi, puoi avere tanti soldi, poi alla fine non ci fai niente.
1: Ma che morale.
0: Meglio avere 1.000 euro. No, un po' di più servono.
1: Meglio 20 miliardi a sto punto, se devo dire.
0: Poi si sbloccherà, signora, aspetti, si sblocca. Capito poi.

0: Io anni fa ero in passeggiata a Livigno e a circa 2500-2700 metri, mentre tornavo dai 3000, ho trovato un portafoglio aperto sul sentiero e dentro c'erano documenti spiccioli, 50 euro. L'ho riportato dalla polizia, ho lasciato i miei contatti perché me li hanno chiesti. Il proprietario tedesco della Svizzera interna del portafoglio poi mi ha voluto ricontattare via mail e a tutti i costi ha voluto il mio IBAN per ridarmi i 50 euro che c'erano nel portafoglio, che io ovviamente ho riconsegnato tutto così come l'avevo trovato.
1: Cioè, allora, diciamo una banalità, forte, perché non era italiano. Noi italiani invece abbiamo questa roba qua invece di prendersi tutto quanto. Questo gli era tedesco.
2: Che poi tra l'altro stavo pensando, siamo talmente ormai diffidenti l'uno dell'altro che quando ti chiedono, cioè anche se ti arrivano a chiedere l'IBAN,
1: sì,
2: secondo me
1: hai paura.
2: Te li
1: rubino dall'IBAN.
2: Sì, ma perché è una concezione, sì, cioè sì, di dare dei dati tua. Tuoi in realtà perché magari, cioè non è che tipo dà sul momento 800 euro.
1: Certo.
2: Ma io sono convinto che nella maggior parte dei casi uno si fermerebbe prima e direbbe ok, non ti preoccupare.
1: Va bene così, ma
2: perché
1: sì,
2: appena
1: uno
2: ti chiede una roba personale, un dato, qualcosa, no.
1: Dici, ma perché questo, perché siamo
2: già il numero, si chiede il numero, la mail, ma la lascia uno sconosciuto. Cioè, conosco tante persone che ragionano così.
3: Ma anche perché poi se poi la

0: lasci l'IBAN e ti ritrovi 20 miliardi sul conto e ti bloccano il conto, diventa poi un problema.
1: Diventa un problema per questo motivo, per quello che abbiamo raccontato prima, effettivamente.
2: Quindi pensa a te, andare a prelevare, non può prelevare nulla.
1: No, capito, e c'hai 20 miliardi.
2: Ma come la vive la vita questi giorni lei?
1: Non lo so, non bene, non bene sicuramente.

0: più grandi macchie della mia carriera radiofonica
1: è aver disannunciato questo gruppo come?
0: Gli Uom.
1: Molto peggio della, dei 10, del 10% di 20 euro di Mary Joy.
0: Ma certo.
1: Gli Uom. Ma tra l'altro, scusate, l'hai ragazzi. Fatto io, se non sbaglio, durante la, il periodo natalizio con Last Christmas.
0: Certo, era il nostro primo anno a DJ Natale.
1: Sì.
0: Ho detto gli Uom, Last Christmas e gli Uom.
1: Cioè, ma te ne rendi conto?
0: Ma lo sai che mi scrisse mio zio che stava, mi stava ascoltando in quel momento. Ma come fai a dire gli Uom? Ragazzi, mi è venuto. Ma era, così,
1: guarda,
0: volevo,
1: se tu avessi detto
0: volevo.
1: Gli Uom.
0: Sì, era già, certo, però era più accettabile.
1: C'è
0: forse.
1: Là nel mezzo, ma gli Uom.
0: Mi è uscito così. Ma voi non sbagliate mai nella vita. Intanto io ho restituito 20 euro, sono una persona incredibile.
1: Sì, agli Uom.
0: No, l'ho restituiti all'allenatore.
1: Sì,
0: ai
1: One Direction. Quanti erano? 4, 5?
0: No, lasciamo perdere.
1: Quello col mazzo di soldi in tasca.
0: Esatto. Senti, io andrei in pubblicità, che dici? Ma sì, dai, ma andiamo in pubblicità.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience.

0: risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349€ al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900€ più IVA. Info su Lexus.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4.

0: I got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter. No, perché ho detto Sabrina?
2: No, no, no, no, Fede, non va bene.
1: Ah, si vede che siamo stati.
3: Erano Sabrina. Gli uom?
1: Forse, ecco, lì sì. Aveva più senso.
2: Pensa se fanno una collaborazione. No, però vabbè, no. No, allora l'unico modo sarebbe riprendere un pezzo come magari ha fatto Justin Timberlake con Michael Jackson.
1: Sì, sì, è vero, in quel caso lì si può fare.
2: Disannunciare diventa difficile perché ci sono troppi accenti da contenere per Fede.
3: Chi c'era insieme a Madonna?
1: Ah?
3: Chi c'era insieme a Madonna?
1: Io continuo a non capire cosa hai detto.
3: Chi c'era?
2: Insieme a Madonna. Che lo voleva far ridire.
1: No, ho capito, no, pensavo boh, dicesse, io capivo insieme a Renzi Madonna.
2: Allora, posso dire una cosa? Sarà una mezz'ora difficile.
1: L'ultima mezz'ora complicata. Comunque era Sabrina Carpenter. Alla fine il pezzo si intitola Bring Your Love. Aggiornamento sportivo, perché Flavio purtroppo non è partito molto bene nel match contro Zverev, perché il primo set lo ha perso 6-1, abbastanza netto. Vediamo adesso i prossimi set se riuscirà, insomma, a recuperare. Mentre per quanto riguarda la Formula 1, il Gran Premio di Monaco, Antonelli è un martello perché continua a essere primo davanti a Hamilton e Leclerc. In questo momento siamo al 47esimo giro di 78, quindi insomma qualcosa manca ancora. Quindi Kimi deve stringere i denti. Rimanesse così, sarebbe un bel podio, veramente un bel podio.
2: Scappa da ridere perché arrivano delle foto di stamattina che ci stanno condividendo e ce n'è una, te la devo far vedere, mi fa troppo ridere. Il momento in cui io risalivo sul palco, purtroppo mi hanno dato, sì, so fare alcune cose nella vita, però i centimetri d'altezza purtroppo.
1: Vabbè, ma non ti buttare
2: il palco
1: così.
2: Era alto, il prossimo anno lo dico a Linus, è troppo più basso.
1: Ma mettiamoci un panchetto. Ma guarda, io pure che sono più alto di te, ma col cavolo che ci monto lì sopra, prendo le scalette.
2: Sì, ma infatti, cioè io mi lanciavo e Fede dalla scalinata di Piazza di Spagna scendeva.
1: Certo, prendevo.
2: Comunque,
1: le scalette.
2: Quindi Fede mi dava una mano a risalire, sì. Tipo il Cristo Redentore, no? E c'è una foto che prende questo momento.
1: Il Cristo in Rio.
2: È bello,
1: bellissimo.
2: Bello.
1: Radio DJ
4: One Nation One Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Have fun with
8: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
9: Vecchiere Damiani, benvenuto dai Toscani.
1: 6 minuti dopo le 16, ancora noi, Pecchia e Damiani, in questi giorni, in questo giorno di festa, l'ultimo del Party Like a DJ. Tra pochissimo, tra un paio d'ore, sarà il momento del grande concerto.
2: Stavo pensando che da domani

0: ufficialmente estate.
1: Da domani è ufficialmente estate.
0: Perché dopo il party è così.
1: È così. Parte,
0: da
1: giusto.
0: Domani non c'entra il fatto che finisca la scuola, da domani si può parlare
1: è
0: di
1: vero,
0: estate.
1: È vero, è vero. Diciamo subito una cosa, 347-342-5220, ci stanno già arrivando dei messaggi per il tienila lì, ok? Il
0: no,
1: gioco,
0: ragazzi.
1: No, ma perché sennò sembra che non lo facciamo, non diciamo niente, sembra che non siamo in diretta, invece siamo a 16.07 adesso.
0: Incredibile, che si ricordano anche l'orario che è l'ultima mezz'ora.
1: L'ultima mezz'ora è quella dedicata al gioco. Non abbiamo purtroppo avuto il tempo di preparare il gioco perché eravamo appunto a casa DJ a fare lo show. Quindi questo fine settimana
0: salta,
1: ci dispiace.
0: E questo però testimonia il fatto che ci mettiamo anima e corpo per fare quel gioco lì prima della diretta, che non è una roba, capito, che fai con l'intelligenza artificiale.
1: È vero, è abbastanza. Perché ho problema a farlo con l'intelligenza artificiale? Siamo stupidi!
0: Di fare sto programma.
1: No, posso dire, tra l'altro, secondo me ChatGPT non lo saprebbe
0: a
1: mai
0: parte
1: fare,
0: non lo sa fare, e poi perché se lo facesse non fa divertire.
1: Perché prenderebbe
0: robe, cioè, scollegate fra loro. Ma perché mi faccio cazzi miei? Io non l'ho detto, Fede sicuramente lo proporrà.
2: Proverà a farlo.
1: Farò una prova, ma secondo me non farà assolutamente ridere.
0: Ma fatela a casa tua,
1: sì,
0: a casa il basilico. Come sta il basilico?
1: Il basilico? Oh, grazie della domanda, Davide. Oh, non gli davo una lira.
2: È ripreso?
1: Ma come fulmini?
0: Ma davvero? Ma come ha fatto a ripreso? Era morto.
1: È vero. Non so come sia possibile.
2: Cos'hai fatto?
1: Niente, nulla.
2: Non gli hai più dato da bere?
1: No. Sai cos'è? Sono stati un paio di giorni
0: in cui è venuta
1: tanta acqua. Però non...
0: aveva semplicemente bisogno di acqua e Fede non gliela dava.
1: Ma figurati, ero lì tutte le volte, le curavo. Ti prego, rianimati, non so come fare. Oh, stavolta il basilico è ripreso e tra l'altro...
0: Lo usi, quindi adesso ti fai...
2: E devi cimarlo, eh?
1: Due cispuglietti!
0: Quindi stai facendo del sugo fatto in casa col basilico, come funziona?
1: Senti Davide, mi lasci, sta, per favore.
0: O invitami e fammi un piatto di pasta al sugo col basilico.
1: Pasta al pomodoro, questa la so fare.
0: No, ma il pomodoro fatto da te.
1: No,
0: però.
1: La salsa, c'ho il sugo.
2: Allora, io ho il basilico, anche io.
1: Sì.
2: Che è bello rigoglioso. E ho fatto per la prima volta...
1: Ora, il pesto!
2: Il pesto.
1: Bello,
0: per quest'estate quando lavoriamo, Mary, fai un po' di vasetti così ci fai da mangiare.
2: Ma non ce n'è abbastanza ancora.
1: Esatto, ti volevo chiedere quanto basilico ci vuole per fare un buon pesto.
2: Monoporzione, quindi.
1: Ok, solo per te.
2: Un piatto di pasta così, ma in quantità di foglie, ma saranno state una quindicina di foglie.
0: E quanto tempo ci hai impiegato?
1: Pensavo, cioè nel senso nemmeno poi tante.
2: No, cioè naturalmente non viene bello corposo, perché
1: certo.
2: Se non hai tante foglie non, il sapore è un po' più...
0: A me piace molto quello di rucola di pesto.
1: Sì.
0: Buono, ma che c'entra con quello che stavate
1: dicendo? Perché questa la segno. Davide, a chi gliene frega? Gli piace?
0: A chi gliene frega?
1: Di rucola è questa roba, l'abbiamo... Mettilo nei contenuti, questo, nel nostro documento.
0: Scusa, riprendo la domanda di prima. Quanto tempo ci hai impiegato per fare il pesto? Quella è la cosa importante.
2: Ma pochissimo, anche perché io non è che ho fatto proprio il pesto.
1: Non era col mortaio.
2: Col mortaio. Com'è perché
0: allora?
2: Non ho un mortaio in casa.
0: E come l'ha
1: fatto
0: l'ha
1: allora?
0: Quindi l'ha frullato. No! Calo degli ascolti in Liguria.
2: Mi prenderò degli insulti. Ma questo...
0: No. Prossime rilevazioni degli ascolti delle radio italiane. Radio DJ meno 85% della Liguria.
2: Prossimo regalo di compleanno un mortaio.
0: Sì. Ma ne siamo la lista di nozze che ogni volta ci dici per il mio compleanno questo. E poi tanto sbagliamo sempre, facciamo la coperta di lana e c'hai caldo in casa.
1: È incredibile. Comunque questa è la notizia. Mi dispiace Genovesi.

0: Lost on You, il pezzo di LP su Radio DJ alle 16:13. Abbiamo dato aggiornamenti sportivi, diamo anche un aggiornamento politico, Davide, perché in questo momento ci sono dei ballottaggi in corso per quanto riguarda le elezioni comunali. Si vota in, cavolo, ce l'avevo scritto, in 42 comuni italiani, tra cui Arezzo, Chieti, Lecco, Trani, Macerata e Agrigento. In questo momento l'affluenza, dato registrato a mezzogiorno, è del 13,5%, in calo rispetto al 15,45% registrato nella stessa ora nel primo turno. Però sappiamo che quando c'è il ballottaggio inevitabilmente la, diciamo, la percentuale di affluenza diminuisce.
1: Invece in Sardegna siamo al primo turno,
0: giusto?
1: Quindi la situazione lì cambia e siamo al 17,12% di affluenza, un po' più alta. C'hanno il mare vicino, nel caso.
0: Già è giusto, perché effettivamente.
1: No, a parte quello, però sì, no, ha detto una cosa giusta. Nei ballottaggi purtroppo c'è poi sempre un po' di calo.
0: No, ma mentre lo dicevo, cioè effettivamente è giusta questa analisi che ho detto. Cioè, solitamente
1: io ricordi
0: ai
1: comunque
0: ballottaggi. No, perché l'ho detta, però effettivamente non so quanto effettivamente sia vera. Però nel momento in cui c'è un ballottaggio significa che magari le persone che hanno votato un partito che non è di quelli al ballottaggio magari non hanno così voglia di andare a votare, quindi l'affluenza inevitabilmente cala. Oppure poi mi sono detto, ma magari nel momento in cui c'è il ballottaggio e tu odi profondamente l'altra parte, allora ti coalizzi e vai in massa a votare per votare quello che secondo te è meno peggio. Non lo so.
1: Come usciamo da questa cosa ora?
0: No, scusami, è il momento del, è la maratona mentana questa, Davide.
1: Sì. Abbiamo la maratona. Allora stiamo facendo stamattina la maratona.
0: La maratona effettivamente mentana in questo momento non è il caso, visto quanto siamo stanchi, ecco, ma si sente anche dalla voce, anche.
1: Guarda,
0: dai,
1: sai come mi sento
0: argomenti
1: in questo momento? Mi sento Trump nel video dell'altro giorno.
2: Sì.
1: Quando era nella stanza ovale.
0: Sì.
1: E aiutatemi a ricordare cosa stava avvenendo.
2: Stavano parlando di carbone.
1: Di carbone.
0: Noioso.
1: Ma c'era una schiera di persone dietro, bella lunga.
0: Ma sì, un sacco di persone.
1: Lui si è completamente addormentato, cioè posando così. Cioè proprio, immaginate la faccia che poggia sulla spalla.
0: Sì.
1: Ma per un pochino. E poi si è ripreso. Io mi sento così. Cioè prima Fede ha detto una cosa in radio sul tennis, io fuori onda ho detto: ma Fede, guarda, hai finito il primo set. Ha detto quello che l'ho detto in onda. Probabilmente ero come Trump.
0: Sì, sì,
1: stavo dormendo.
0: Sì. È un po' come quando Lotito dice che pensa, no?
1: Sì.
0: Lotito che dice: no, ma io penso che dormo, eccetera. E Trump in quel momento stava pensando.
2: Stava riposando gli occhi.
0: Stava riposando
1: una
0: gli
1: cosa,
0: occhi.
1: Perché nessuno in quel caso si azzarda di presidente?
0: Cioè, no, come
2: no, ci ricordiamo, presidente.
1: A parte il meme presidente, sì. Però in generale, cioè, come dire. Cioè,
0: la spalla, dai.
1: Il problema è che lì non c'era il vicepresidente o uno come si può dire, dei fidati del team. Cioè lì, ma figurati, io so parlare di carbone, se me la sento di fa spallina al presidente.
2: Ma poi tu ti oseresti svegliare Trump?
0: Cioè, no, ma anche, ma molto più semplicemente, siamo alla conferenza stampa del Party La Cadice, ok? Accanto a te c'è Linus, che si abbiocca.
1: Si abbiocca.

0: si abbiocca. Tu cosa fai? Gli dai un gomitino?
1: No.
0: No. Quindi lo lasci dormire. Però in quel caso lì tu sei lì accanto a lui,
1: sì.
0: Cioè lui potrebbe rinfacciarti: cavolo, ma hai fatto fare una figura di me, ma perché non mi hai dato di gomito?
1: No, non me la sento.
0: Cioè quindi preferisci far fare la figuretta piuttosto che, diciamo, importunare Linus.
1: Immagini, poi andiamo sul giornale anche noi con la prima fila.
0: Ci siamo.
1: Sono io fermo che guarda.

0: Gaga su Radio DJ, anche lei fortissima, molto molto brava.
1: Fortissima. Una delle ultime a salire ieri sera sul palco.
0: Sì, è vero.
1: Accompagnata da una schiera di ballerini importanti e no, molto brava, molto
0: tanta
1: brava.
0: Roba.
1: E ha presentato il suo nuovo singolo, appunto, Businessman, sul palco del Flood ieri sera.
2: E ha lanciato le banconote.
0: È vero, le banconote, sì.
1: Io questa l'ho notata vedendo le storie di DJ, perché eravamo già dietro per poi salire sul palco. Quando infatti sono uscito, ho visto tutte le banconote, sì, le ha lanciate. Fede, tra l'altro, era sceso. Aveva presa una,
2: voleva
1: e diceva,
2: restituirla.
1: La ridò indietro o me la tengo? E secondo voi cosa ha fatto? 347 342 5230. Cosa hai visto sul cellulare?
0: No, è la Formula 1. Che è successo? È andato a muro. È andato a muro Alonso. No, Stroll. Vabbè.
1: Che vuol dire vabbè?
0: No, perché per chi segue la Formula 1, Stroll è un po' un meme, nel senso che Stroll è figlio del proprietario di quella Formula 1 lì, ok?
1: Sì, allora,
0: e quindi capito, Lance Stroll, Lawrence Stroll, sì, si fanno un po', e quindi è un po' così, vabbè. Comunque, abbiamo parlato di Trump che si è addormentato nella Casa Bianca.
1: Sì.
0: A me ha fatto ridere un'altra cosa la Casa Bianca che ha fatto Trump. Ha presentato la nuova piscina del Lincoln Memorial, no? Che la stanno rifacendo, insomma, che è questo specchio d'acqua lunghissimo davanti al monumento di Lincoln, ok? Bellissimo. E lui praticamente, probabilmente la stanno rifacendo, adesso non mi ricordo di preciso, la stanno risistemando per bene. E lui ha fatto vedere con un grafico, una sorta di grafico, quanto è lunga la piscina. E ha messo a confronto la piscina con dei grattacieli americani. C'era l'Empire State Building e altri grattacieli, insomma, delle robe grandissime, dicendo: lo vedete questa piscina? È ancora più lunga dei grattacieli.

0: grattacieli più alti che abbiamo in America. È lì il problema, cioè come cavolo fai a mettere a confronto una cosa in lunghezza con una cosa in altezza? Sono due robe diverse.
1: Ma è come le percentuali di Mary J. di prima.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, ma la via di casa mia, la via di casa mia è più grande, è più alta del World Trade Center. Ma che vuol dire? Non è che cosa c'entra una cosa in altezza e una cosa in lunghezza?
1: Però se questo può prendergli tempo e quindi non farli pensare a guerre e robe, cioè che si metta a misurare i grattacieli, che si metta a misurare le strade, ma fai i grafici, fai i dati, le robe, i grafici a torta, cioè va bene così.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora chiudi quella parte lì per cortesia, no?
0: Sì.
1: Cercate di chiudere e poi fai tutti.
0: Quello è buono.
1: Ma risegnati all'università, fai tutto. Vai a fare zumba.
0: No, ma poi la sala da ballo che deve, che sta completando.
2: Ma ancora?
0: Non lo so se ancora se è terminato o no.
1: Basta male, abbiamo fatto il momento sagra al Vlad.
0: Sì.
1: Ma che ci inviti lì a fare
0: a quel punto? Ma faremmo un'animazione bellissima in quella sala da ballo. Facciamo anche il momento Sirtaki.
1: Tanto con la Grecia mi dicono che non c'ha problemi.
0: Per il momento
1: sembra, non la nomina mai, a differenza dell'Italia.
0: Eh sì, forse, non lo so. Però effettivamente non ha problemi, credo.

al termine del nostro, diciamo, del nostro live show che abbiamo fatto questa mattina, abbiamo fatto il ringraziamento finale e l'abbiamo fatto con tutti voi. Bellissimo, un coro incredibile. Quindi anche da casa, anche se non siete fisicamente in questo momento con noi,

0: insieme. E allora, grazie per averci seguito.
1: Grazie anche per questi due giorni, no? Sembrano le cose scontate, ma siccome poi noi di settimana non ci siamo, davvero è stato bellissimo incontrarsi.
0: È vero.
1: Cioè, proprio che grazie, ma in questo in generale, non che siete venuti solo da noi, cioè in generale, proprio andare anche a casa DJ che c'era qualcun altro sul palco, bellissimo.
0: Stupendo, è vero.
1: Ma
0: è
1: adesso
0: vero.
1: I ringraziamenti ufficiali.
0: Barbie, grazie Barbie, grazie Mary J. E poi tutti insieme.
2: Grazie a te Linus.
0: Ciao.

0: quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
4: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
5: Tu mi trovi strambo.
6: E come?
5: Davvero, seriamente.
4: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Have fun with...
10: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Number Potential su Radio DJ 1634. Dopo il duo dei toscani Pecchia Damiani, Damiani Pecchia, che salutiamo e ringraziamo.
1: Salutiamo, ringraziamo e ai quali facciamo i complimenti per uno spettacolare show tenuto a casa DJ oggi pomeriggio durante Party Like DJ, che ricordiamo a tutti è in corso. Quindi se volete venire a fare un giro, vi aspettiamo assolutamente. Poi ci sarà lo show stasera, ve lo ricordo, dalle 18. Dalle 18 ci sarà 1212, una serata pazzesca, non perdetevela.
0: Bravo, Mike.

0: il Blood, che poi sarebbe Party Like a DJ, tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che abbiamo incontrato. Che bello vedere i nostri ascoltatori, fare i selfie con loro, abbracciarli.
1: Beh, allora devo dire che tutti gli anni è una splendida occasione per incontrare persone che abbiamo già visto e che sono invecchiate con noi, e persone nuove che invece vengono a salutarci, quindi bellissimo. Ieri sera abbiamo avuto il piacere, come al solito, di aprire lo show, quello diciamo sul main stage, definiamolo così, pubblico molto caldo, collaborativo come piace a noi, ci siamo divertiti, grazie veramente a tutti.
0: Michele, io aprirei subito il collegamento con il nostro inviato cialtrone Marco Lo Monaco,
1: sì, che mi costa, non so, costa come, guarda, una roba pazzesca.
0: Ti costa, allora sento sotto la base calcio, in realtà non ci parlerà di calcio, lui è a Monte Carlo a seguire il Grand Prix de Monaco, dove sta succedendo di tutto. Marco, apriamo il collegamento, ci sei, a te la linea.
2: Ecco Andrea Michele, fra poco sentirete anche l'elicottero, in questo momento siamo con le finestrini aperti perché c'è la... Io non capivo, non essendo un esperto di Formula 1, c'era una strana macchina in pista qui a Monte Carlo che ho scoperto essere la safety car.
0: Una strana
2: macchina. Perché ho detto, ma che macchina c'è in pista? La safety car.
3: Ogni tanto entra quando succede qualcosa.
0: Sì. Ma perché la safety car?
2: Leclerc, ha fatto il botto Leclerc. Allora, adesso si sta riprendendo, si stanno riprendendo perché sono in pista che vanno molto piano con le luci lampeggianti.
3: È così,
2: Quando c'è l'incidente in autostrada.
3: Come quando c'è la safety car. Sì.
2: È così? Sì. Voi mi confermate? Niente, comunque Antonelli in questo momento è davanti, secondo Hamilton, al terzo posto un certo Adiar. Io ve lo dico perché vedo il tabellone da qua, io sono in elicottero ma vedo il tabellone.
3: Cioè, incredibile.
2: Voi mi avete dato la linea perché pensavate che andassimo a cannone sulla gara, invece sono fermi, stanno andando molto molto piano, quindi vi richiederò la linea per darvi...
3: Se non erro era terzo.
2: Sì, in questo momento però purtroppo è fuori, sono fuori in sei in realtà, perché Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas e Verstappen sono tutti quanti fuori dalla gara.
3: Che Bottas, è bella questa battuta.
2: Qui ci vorrebbe il tamburello.
0: Sì, ma quanti giri mancano?
2: Siamo in questo momento al 68esimo giro su 78. Vi invito, se non l'avete fatto, ad andare a vedere la preparazione della gara in prima persona, le qualifiche di Kimi Antonelli con la telecamera all'interno dell'abitacolo. Impressionante il margine di errore ridotto.

0: bruttissimo che c'è in questa gara di Monte Carlo, dove il pilota passa con le ruote a un millimetro dal guardrail.
1: Quello è sempre stato quello.
0: Quindi è una gara molto tesa e ci sono veramente tantissimi, io mi viene da dire, infortuni, ma purtroppo non parliamo di calcio oggi.
1: No, non parliamo di calcio. Poi invece mi relazionerai di tutti i WhatsApp che mi sono arrivati della carta di credito aziendale di ieri sera dal Twiga di Monte Carlo.
0: Caro Andrea Michele, purtroppo qui si tratta semplicemente delle spese per la benzina, certo, quindi avete guardato male, perché io mi trovo in questo momento sul mio elicottero, anche se voi sentite il rumore del jet, non riesco a capire per quale motivo, è l'elicottero della Mainardi SRL. E mi sto recando, sto lasciando Monte Carlo perché sto andando a Parigi, dove sarò tra qualche minuto per seguire.
2: Come minuto?
0: Ma ormai che parlavamo, insomma, siamo andati, no?
1: Ah, cioè, quindi non sei già uscito dal principio.
0: Ma tanto c'è la safety car, quindi è inutile che commentiamo una cosa, sono fermi.
2: Non è inutile, manca 10 giri.
0: No, quando riparte la gara vi richiederò la linea. Ora sto andando a Parigi perché c'è il Roland Garros.
2: Sì, vabbè, ma puoi andare un po' più tardi, segui la fine della gara a Monte Carlo, poi ti sposti verso Parigi. Non si può dire al signore dell'elicottero magari di abbassare il volume dell'elicottero?
0: Non capisco perché questo elicottero suona come un jet. Ecco, adesso scusate, c'era stato un problema di linea e suonava come un jet. Adesso c'è l'elicottero.
2: Grazie, è tutto.
0: Addio, vi do la linea. Grazie, voi a Milano.
2: Grazie. 347-342-5220. Vi aspettiamo.

0: mattino.
1: Qui a due passi, ragazzi.
0: Anno 1992, un grande classico della DJ Parade e del DJ Time. Le 16.42, mentre a Monte Carlo c'è la bandiera rossa, la cosiddetta red flag, tutti i piloti sono fermi in questo momento, mancherebbero 10 giri.
1: Beh, in attesa immagino che puliscano la pista dopo il botto di Leclerc.
0: Sì, dalle quattro ruote passiamo alle due ruote. Oggi c'era

0: la MotoGP al Balaton Park. Mike,
1: anche lì in partenza caduta pazzesca, eh?
0: Sì,
1: carambola micidiale.
0: Martin ha steso Bezzecchi, alla fine ha vinto Marc Marquez, che si porta a casa la 100ª vittoria in carriera.
1: Eh sì.
0: Insomma, brutte scene, perché è un po' che cadono,
1: sì,
0: devo dire la
1: sì,
0: verità.
1: Sì, e cadono male poi alla fine, perché sai, quando entri in quella bagarre lì e quando tutti stanno dando gas, diventa difficile, no? Poi gestire la situazione.
0: Sì, sì, sì, mamma mia, che poi vedi quelle scene dove ci sono piloti magari in mezzo alla pista con le moto che stanno arrivando a tutta
1: velocità.
0: Tanta, tanta paura. In questo momento a Roland Garros in campo il nostro Flavio Cobolli contro Zverev, che ha vinto il primo set 6-1. Nel secondo Flavio ha ribaltato ed è 4-3 in questo
1: dai,
0: momento
1: Flavio,
0: per lui.
1: Dai, dai, perché lui viene fuori sulla sì. distanza, non deve mollare.
0: 40-15 in questo momento per Cobolli, che potrebbe virtualmente portarsi sul 5-3, quindi forse
1: dai,
0: insomma, portare
1: dai,
0: a casa.
1: Riapriamo il
0: set.
1: Match.
0: Sì, sì, sì. In questa data, 7 giugno, sentiamo dal nostro storico da bar, invece, che cosa è successo di degno di nota
1: sì.
0: nella storia.
1: Guiduzzo!
0: Guido Damini!
2: Eccomi!
1: Sempre che sia vivo, dopo ieri sì. sera, perché, ecco. insomma, l'abbiamo visto a Party Like DJ, abbastanza coinvolto.
0: Coinvolto dal bar.
2: Sopravvissuto.
0: Sì, sì. Com'è finita la serata?
2: Scusami. Ieri sera ero leggermente embriaco,
0: sì.
2: esattamente come il mitico Guglielmo Embriaco, che oggi, proprio si chiamava così, Guglielmo Embriaco, il capo della serenissima e appunto superba Repubblica di Genova, che oggi, il 7 giugno del 1099, iniziava l'assedio di Gerusalemme.
0: Ah.
2: E quindi ecco che durante la primissima crociata, la crociata del crowdfunding, quella dei baroni, dove chiunque si è messo, volontari, non volontari, chiunque ha messo i soldi o proprio la propria persona, e tutti insieme appassionatamente hanno iniziato a marciare verso Gerusalemme.
1: La
2: quindi una
1: crociata del
2: abbastanza...
1: crowdfunding mi piace tantissimo, l'ho già registrato.
2: Alla Garibaldina.
1: Esatto.
2: Esatto.
0: Cioè praticamente...
2: Non c'erano re, non c'erano.
0: No, no,
2: sono,
0: si cercavano soldi, privati. Finanziatori, privati.
1: Ragazzi, qui privati. Non serve nessuno che comanda, serve gente col grano, quindi non è che si...
2: gente col grano, esatto. Il problema cos'è? Che iniziato l'assedio non c'erano le macchine d'assedio. Poi immaginatevi, 7 giugno, un caldo terrificante. Quindi che succede? Siccome non c'è la legna per costruire, non lo so, gli arieti, le torri d'assedio, Guglielmo Embriaco, il capo dei genovesi, le catapulte, ha un'idea geniale. Dice, signori, io vi affitto le mie navi, le smontiamo come i mobili dell'Ikea, e con questo legname ci costruiamo le torri d'assedio. Allora sì. i baroni ci hanno pensato un po' e hanno detto va bene. E così
1: lui,
2: praticamente,
1: scusa, il genovese ha tirato un po' sul prezzo, so che alla fine...
2: Assolutamente sì, perché di fatto così facendo hanno conquistato il monopolio dei mercati dopo.
0: Vedi, certo, io me lo immagino così. Belin, il legno ve lo do io, Belin, è quello delle navi, dai, su, smontiamole. E quindi lì poi tutta la filiera dei falegnami, ovviamente, dei carpentieri genovesi, chiaro.
2: E chi dovevano spolpare? I baroni francesi,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Certo.
2: Superbi, pieni di soldi.
1: Senti Guido, questo assedio quanto è durato?
2: Questo assedio è durato un bel po' di mesi, almeno 3 mesi infiniti.
1: In un caldo, immagino, micidiale.
2: Infatti ci scottevano, c'erano la guarnigione araba che rideva, perché tutto vedeva che questi non ce ne andavano in fuori. A un certo punto Pietro l'Eremita, che era uno di questi grandi predicatori, che aveva sollevato il crowdfunding, sollevato i volontari, e a un certo punto, scavando qua e là, trova una lancia, e si dice fosse la lancia di Longino, la lancia proprio che aveva trafitto il Cristo, no? Vi ricordate, il legionario che aveva trafitto il Cristo. Allora da lì, galvanizzati, dice niente cibo né acqua per 3 giorni, camminiamo a piedi scalzi tutti intorno alle mura di Gerusalemme e vedrete che accadrà il miracolo. Quindi e questi lo fanno, già stavano crepando di sete e di fame, lo fanno e ovviamente
1: e muoiono tutti,
2: sfotto ancora di più, e invece quando riprovano l'assalto con le torri d'assedio ce la fanno, e il primo a salire sulla mura, sapete chi fu? Un certo Guglielmo di Rò. Di Rò, ragazzi,
0: di Rò. Ma sai che il nostro Marco Lo Monaco è di Rò. E quindi
2: un suo antenato.
0: Chissà.
2: Sarà stato il primo a salire sulle mura, quindi immaginatevi anche lì, potete fare la scenetta, questo qua con l'accento tipico di Rò che sale sui merli e mette il gonfalone.
0: Fantastico, ma è vero che lo chiamavano Guglielmo de Raude?
2: De Raude, esatto.
0: Sì, sì, sì, è lui, ragazzi, che belle cose che ci racconta Guido Damini. Seguite il suo podcast a Cenni Storici.
2: Quando Rò era ancora indipendente, non era...
0: E non era servita, certo,
1: Rò,
0: certo.
1: Però.
0: Beh, ma perché Rò è stata grande, prima di diventare nell'Inter.
2: Ma una città che non fu grande prima di diventare l'Inter, di quella piovra che è Milano.
0: Non parlare male di Milano. Dicevo, seguite Guido Damini, Cenni Storici per fare lo splendido, è il titolo del suo podcast su One Podcast.
1: A bientôt!
0: Ciao Guido!
2: Ciao!
0: Ciao ciao!

0: io non so voi, mi immagino delle bolle blu su questo finale, ragazzi.
1: Sì,
0: bellissime,
1: sì.
0: Bellissime.
1: Poi con questa calura che è uscita servono pure le bolle blu.
0: Mike, qualcuno ha commentato l'intervento di poco fa di Guido Damini. Senti qua,
2: Chi dice si chiama Guglielmo Embriaco, con l'accento sulla I, non sulla A.
0: Capito?
1: Sì.
0: Guglielmo Embriaco.
1: Ragazzi, ascoltatori colti di Radio DJ, io sono emozionato quando così cazziate pesantemente il nostro storico. Anche vi invito a farlo, perché se dice delle castronerie, magari noi due non lo sappiamo e quindi non riusciamo a correggerlo in corsa, ma c'è qualcuno che è più edotto dall'altra parte che può intervenire. Quindi fatelo, mi raccomando.
0: Ci segnalano invece che tra Calenzano e Barberino del Mogello sono tutti fermi. Sì. Che palle, per fortuna ci fate compagnia, c'ho Ilaria e okay. Dino.
1: Quando mai ti muovi lì?
0: No, tra l'altro ti ricordi che quando c'è stato il Mugello era tutta l'Italia sì. praticamente bloccata.
1: Ma noi non abbiamo ancora capito una fava, ma perché non si va a aprire un locale tipo una hamburgeria lì tra Calenzano e Barberino del Mugello? Secondo me facciamo il grano. Cioè noi dobbiamo andare lì a aprire la taverna Andy e Mike.
0: Potrebbe
1: per i viandanti.
0: Sì, sì, sì. Un saluto agli amici del Codazzo, anzi se ci volete segnalare qualche situazione particolarmente complicata di traffico, 347-342-5220.
1: In questa domenica dove probabilmente accadono tantissime cose, allora ci sarà qualcuno rintanato a casa perché stava guardando Gran Premio, sta guardando Roland Garros, e c'è qualcuno sicuramente che è in giro, quindi fatevi sapere, anzi fateci sapere cosa state combinando al 347 342 5220.
0: Ci colleghiamo proprio con il nostro Marco Lo Monaco, che da Monte Carlo era in volo verso Parigi per seguire

0: Flavio Cobolli contro Zvere, va te la linea. Marco.
1: Andrea Michele, sono momenti di sofferenza.
2: Sei sul centrale? Sei
1: dopo, già lì? Sì, sto planando. Sì.
2: Ma lì sarà lo scudo, il pazzo aereo è chiuso.
1: No, è aperto. Io sono qua sopra, certo, posso anche vedere i VIP in tribuna, ma non è importante. Dopo vi farò un elenco di VIP in un momento più tranquillo.
0: Scusa, ti faccio una domanda.
2: So che c'è Orietta Berti.
1: No, c'è il mio amico, c'è il mio amico Brad.
0: C'è
1: lui.
0: Pete, che era stato avvistato con Ines De Ramon.
1: Con una bellissima donna, scintillante, tutti e due molto belli. Poi c'è il solito amico Emanuele Filiberto, insomma, che è sempre presente.
0: Pure.
1: Certo, gli eredi del Mahatma Gandhi. E via, e via dicendo, assolutamente.
0: Sì, bevi di meno.
1: Sì.
2: Comunque, Gianni Minazzolo qua con Maradona.
0: Sì. Chavez anche. Sì. Comunque, ascolta, come sta andando la partita?
1: Allora, in questo momento stiamo soffrendo noi italiani, perché Zverev, dopo aver martellato Cobolli nel primo set, che è finito, ricordiamo, 6-1 per il tedesco numero 2 del mondo, Cobolli è riuscito a riprendere il pallino del gioco ed è avanti 5-3 nel secondo set.
2: Dai!
1: E in questo momento si stanno contendendo 40-40, quindi un vantaggio a testa. Se dovesse vincere Cobolli andrebbe 6-3, quindi vincerebbe il
2: un
1: game
2: set pari.
1: Andrebbero 1-1, esatto.
0: Beh,
1: e sarebbe
0: Flavio,
1: quindi
0: dai,
1: ci giochiamo
0: Flavio,
1: tutto adesso.
0: Flavio. Grazie, è tutto.
1: Vi ridò la linea. Ciao. Torno su Monte Carlo.
0: Grazie.
2: Ma
0: grazie,
2: come torno su Monte Carlo?
0: Ma cioè vai giù da Monte Carlo adesso?
1: Prende male Andrea Michele, vi sento salutare, c'è la turbolenza!
2: Ma quanto spendiamo di benzina?
0: Michele, tanto paghi tu, voglio dire.
2: Ho capito, ma...
1: A voi la linea!
0: Grazie!

0: posizione degli egiziani.
1: Sì, del faraone.
0: Sì, ti ricordi?
1: Certo,
0: no?
1: Come no.
0: Andava così con il gomito 90 gradi praticamente. Ancora red flag nella gara di Monte Carlo in Formula 1, quindi tutti i piloti sono fermi. La direzione gara sta prendendo delle decisioni nei confronti di alcuni piloti, quindi penalizzazioni e cose così.
1: Sì, tra l'altro ho visto che appunto complice il fatto che siano tutti fermi, faceva un po' caldo, Hamilton è sceso a bere un asticinzano lì al bar sulla curva, sul tornantino del...
0: Dell'Oeufs,
1: esatto.
0: Che non è più l'Oeufs.
1: No.
0: Cos'è? Il Fermont. Adesso.
1: Fermont.
0: Credo,
1: È cambiato.
0: E non vado più
1: ragazzi,
0: a Monte Carlo.
1: Sono anni, non abbiamo più i mezzi per andare a Monte Carlo.
0: Salutiamo Bianca e Nicola che scrivono questo. Siamo di rientro a Riccione dopo la bellissima...

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Jazzman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 17.

0: Miles Smith, Niall Horan su Radio DJ, 17:04 minuti in questo momento di questa domenica 7 giugno, in cui sta succedendo di tutto a livello sportivo. Sono ancora fermi i piloti per quanto riguarda la gara di Monaco.
1: Sì.
0: Mike, sono lì, sono fermi in attesa di capire, perché certo, c'è la red flag in certo, questo momento.
1: Kimi Antonelli sta facendo la French, abbiamo detto in attesa appunto che riprenda la gara. Hamilton è sceso a bere una Cinzano, quindi insomma dobbiamo capire cosa succederà lì a Monte Carlo.
0: Nel frattempo al Roland Garros Flavio Cobolli ha vinto il secondo set,
1: ci credevamo,
0: con il punteggio di 6-4. È iniziato il terzo set, primo game andato a Zverev, che conduce in questo momento 1-0,
1: però è a servizio,
0: credo di sì, sì. Guarda, non lo so per certo. Però immagino. Detto ciò, amici, voi ci state scrivendo al 347 342 5220, fateci sapere cosa state combinando in questa domenica. Ad esempio, c'è gente che sta tornando dal Plaid,
1: c'è gente che sta arrivando al Plaid, perché non dimentichiamoci che il Plaid non è finito. Stasera ci sarà un'altra grandissima serata, vi aspettiamo veramente in tanti.
0: Giuliana, siamo appena usciti da Parco Sempione dopo aver iniziato il Plaid venerdì sera. Che dire, è stato spettacolare, pieno di emozioni, incontrare tutti voi è sempre bellissimo. Grazie, ora direzione Torino in vostra compagnia. Giuliana, grazie.
1: Grazie Giuli.
0: Pausa, amici, a tra poco con l'inizio ufficiale di Andy e Mike su DJ
2: Radio. DJ One Nation One
3: Station. Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Andy e Mike, che poi saremmo sempre noi, Andrea e Michele.
1: Sì, incredibile, però ci siamo cambiati. Pensate, negli ultimi 5 minuti abbiamo proprio cambiato il dress code della giornata.
0: Abbiamo questa allure internazionale. Tanta gente in giro, gente che non solo ha seguito il Plaid, ma che ha seguito magari i bei concerti in giro per l'Italia. Ad esempio quello di Cesare Cremonini, che pare abbia incantato il Circo Massimo a Roma.
1: Olè.
0: Ha invitato anche Elisa.
1: Sì. Beh,
0: una bellissima serata. C'è un messaggio: direzione Torino di ritorno da un fine settimana a Roma per vedere il grande Cesare, Davide, Saverina, Chiara e Ambra.
1: Sì, bello, come tutti bello, quelli bello. Che sono andati a vedersi.

0: Vasco a Ferrara, come tutti quelli che erano a Udine alla prima degli stadi di Eros, che arriverà a Milano martedì.
1: Come tutti quelli che sono andati e andranno a vedere Tiziano Ferro San Siro.
0: Stasera, che è la doppia data, ha fatto ieri e ha fatto stasera.
1: Tanti tanti eventi. Mike, a proposito di date e di ricorrenze, mi faceva piacere ricordare un grandissimo personaggio della televisione italiana che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Sto parlando del grande Pippo Baudo.
2: Ho scoperto io!
1: La sigla di Sanremo.
0: Il Pippo nazionale.
1: Pippo nazionale. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo era il suo nome per esteso.
0: Detto Pippo,
1: Pippo e basta. Beh, la televisione. Che dire di Pippo?
0: Beh, no? Lui, Mike, Corrado, se vuoi, insomma, un po'. Però lui tanta roba.
1: Sì, sì, la Rai gli ha dedicato tanti spazi oggi, ad esempio una puntata dedicata di Domenica In e poi non solo, anche Rai Cultura ha reso omaggio a Pippo Baudo con una programmazione dedicata oggi su Rai Storia, sì. Quindi un bel tributo. Ricordiamo, è mancato il 16 agosto scorso e Pippo tra l'altro ha avuto un inizio non facilissimo, nel senso che lui quando ha fatto l'esordio davanti all'obiettivo iniziò come pianista nel varietà La Conchiglia d'Oro, condotto da Enzo Tortora.
0: Pensa te.
1: E il responso della Rai fu, cito il virgolettato, può essere utilizzato per programmi minori. E cioè, sai quando agli inizi della carriera
0: probabilmente non era un gran pianista.
1: Chi lo
0: ma
1: sa.
0: Ma andava molto molto meglio come conduttore.
1: Sì sì, siamo negli anni 60 della televisione, una televisione in bianco e nero, poi lui passò alla televisione a colori, riportò la Lotteria d'Italia in prima serata, condusse Fantastico con delle edizioni pazzesche negli anni 80.
0: Vabbè, grandissimo talent scout.
1: Come no, Mike, quanti? Beh, Roberto Benigni per dirne uno, anche se l'aveva scoperto Arbore, però poi in tantissimi programmi di Baudo credo che Benigni abbia fatto quel salto, no? Come comico da
0: solo. Tutti i nomi di cantanti che sono diventati famosi lanciati da lui con Sanremo.
1: Sì, sì,
0: con
1: sì.
0: Con la sua direzione artistica.
1: E quindi, insomma, ci faceva piacere ricordare il grande, grande Pippo in questa giornata di oggi. Amici, vi aspettiamo, se vi fa piacere, raccontarci un po' cosa state combinando, se siete in giro, se siete al mare, montagna, collina, lago, perché poi con queste domeniche di giugno la gente viene voglia, no?
0: Sì,
1: di andare
0: c'è
1: in
0: anche
1: giro.
0: Tanta gente in vacanza, per esempio ieri, complice il fatto che sono finite le scuole, molti erano già in partenza per le classiche settimanelle, soprattutto magari coi nonni e non con i genitori, perché i figli vengono regolarmente parcheggiati, come facevamo una volta noi, perché i genitori devono ancora lavorare.
1: Eh sì, a meno che tuo figlio non abbia degli esami, perché sai che quando ci sono gli esami in ballo, tipo o esami di terza media
0: o esami di maturità,
1: sì, non vai
0: ci
1: via.
0: Siamo,
1: ci siamo,
0: dovremmo essere più o meno agli sgoccioli, no? Per i maturandi.
1: Salutiamo tutti i genitori che stanno vivendo un po' così sotto pressione con i figli tesi.
0: Io ho già finito.
1: Io invece no.
0: Come ho già finito? No. Sto impazzito, no? C'è ancora Ale che giustamente lo deve fare.
1: Certo, la maturità la deve fare, Mike. No, però dicevo, non hai un esame importante in famiglia quest'anno. Invece io sì, ho la terza.
0: Hai la terza che fa la maturità.
1: Sì, ma è già proiettata all'università.
0: Bene.
1: Quindi insomma, è così. 347-342-5220 per i vostri messaggi.
3: E benvenuti come sempre giorno dopo giorno. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Never Ever, le All Saints su Radio DJ, una bella canzone un po' downbeat del 1997. Nel frattempo arrivano messaggi che ci raccontano, come dicevamo poco fa, cosa state combinando, certo, di bello o di meno bello in questa domenica. Ovviamente noi ci auguriamo che sia tutto molto bello.
1: Noi ragazzi dipingiamo, sì, quadri delle vostre domeniche grazie alle vostre parole.
0: Mi piace, Michele.
1: Ti piace questa interpretazione?
0: Sei il Van Gogh della radiofonia. Dicevo, a volte c'è un po' di nostalgia quando si torna dalle vacanze, senti.
2: Ciao Andy e Mike, io e mia figlia Agata stiamo rientrando dalla prima vacanza insieme a due, siamo state a Orbetello, un weekend fantastico, un po' dispiace tornare a casa. Sì. Ciao Cristiana. Ciao. Da Sarzana.
0: Ciao Cristiana.
1: Orbetello, cosa c'è di bello ad Orbetello?
0: C'è una situazione un po' lagunare.
1: Lagunare?
0: Un pochino sì, siamo in Maremma lì, Michele. In che zona della Maremma?
1: Allora, dunque, aspetta che sto scorrendo le varie Maremme. Però siamo in fascia protetta e non si possono pronunziare.
0: No. C'è chi dalla Liguria fa un coast to coast.
3: Federica sta facendo il coast to coast dalla Liguria alla Romagna. Ero a trovare i miei genitori e adesso sto tornando a casa alla mia family.
0: Rimini. Ok.
3: Ciao. Buona domenica.
0: Buona domenica. Buon viaggio.
1: Bella il costo costo Romagna-Liguria.
0: Mi piace.
1: E Liguria-Romagna. Se andate
0: fosse,
1: e ritorno.
0: Se fosse gastronomico sarebbe, non so, dal testarolo al passatello.
1: Dal testarolo al passatello ci sta. Dal pesto alla piadina.
0: Sì, dalla trofia allo squacquerone praticamente.
1: Ci
0: bello.
1: Piace.
0: Giriamo l'Italia virtualmente, lo facciamo anche con i nostri ascoltatori che hanno ascoltato il nostro appello del veniteci a trovare.

0: Siete di Torino? Zona?
1: Provincia Torino.
0: Provincia
1: un
0: Torino.
1: Paese.
0: Come si chiama, diciamolo?
1: Gassino Torinese.
0: Ok, perfetto.
2: Poi con te abbiamo
3: Ilaria.
2: E poi due ragazzi.
4: Io sono Marco.
5: E io sono Marcello.
2: Marcello, stai qua perché vedo che tu stai indossando la t-shirt ufficiale della DJ Ten, non di Torino, ma
5: di Treviso.
2: Ma come mai un torinese va a correre la Ten?
5: Noi le facciamo quasi tutte. Bravi. Ci manca Bari.
0: Ti manca Bari. Beh, però ascolta,
5: ma il prossimo anno.
0: Bravo, ti stavo dicendo, devi metterla in calendario perché è anche un bel modo di farsi un po' di giorni in giro, no?
5: Esatto, è proprio quello che piace a noi.
0: Alla fine, perché poi, voglio dire, secondo me, guardandovi, vi piace anche la parte enogastronomica.
5: Soprattutto, legata. Soprattutto.
0: Ma senti, guarda che, cioè, come sfondi una porta aperta, Cioè, dico, bene correre, però, insomma, la famosa dieta zona di Andy e Mike, a seconda di dove vai, provi i prodotti tipici.
5: Esatto,
0: a Treviso avete tipici. Mangiato bene?
5: Abbiamo mangiato molto bene.
0: Vedi?
5: Tiramisù spaziale.
4: Anche adesso. La
2: come? Dicevi, aspetta.
4: Anche la trippa.
2: La trippa a Treviso.
0: Certo, ma che scherzi, figurati.
2: Ragazzi, tornate al Plaid stasera o tornate a Torino?
5: Stasera andiamo a mangiare ai Navigli.
2: Ah, ok, seratina bene. Milanese.
0: Dai, beh, giusto, giusto, perché bisogna portare fuori anche le mogliettine, Insomma, sì, sì. Avete già dato comunque per il Plaid. Grazie che
5: grazie
0: siete venuti.
4: Grazie a voi sempre.
3: Grazie a voi,
0: grazie.
3: È stato bellissimo.
0: Vi aspettiamo la prossima edizione.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, è piaciuto il concerto di ieri sera? Tra i vari artisti c'era anche lei, Paola Iezzi.

0: che era con noi ieri sera.
1: Brava la Paoletta, brava. Bravissima sempre. Sì. Mi è piaciuta anche la versione così un po'
0: acustica.
1: Acustica che ha fatto di Vamos a bailar esta vida nueva.
0: 17:23 su Radio DJ con Andy e Mike. Saluto Mary che scrive: in giro a fare le ultime compere prima del viaggio alle Ollie. Festeggiamo i nostri 25 anni di matrimonio, verranno ancora.

0: invece della festa di un giorno festeggiamo una settimana. Bravi, sì, ragazzi.
1: Ma ragazzi, quando si festeggiano i 25 anni di matrimonio, secondo voi cosa si festeggia? Cioè il fatto che sia durato così tanto o il fatto che veramente c'è un amore celebrato che dura 25 anni?
0: Non è la stessa cosa,
1: no,
0: Mike.
1: Secondo me no, cioè proprio cioè, sono due cose diverse, perché da una parte c'è la sopportazione, dall'altra c'è l'amore. Leggi bene le mie parole.
0: Ah, ho capito,
1: cioè tipo siamo arrivati a questo traguardo grazie comunque al fatto di riuscire a sopportarsi, perché poi alla fine è quello, no? Cioè nel senso, in un rapporto due, se ci pensi, cioè il fatto che un rapporto vada avanti è il grado di sopportazione che ognuno di noi ha nei confronti della persona che ha di fianco, perché noi da soli staremmo comunque bene per certi versi.
0: E Mike, tu sei sposato da quanti anni?
1: 30.
0: No, quindi sposato, no, diciamo.
1: Vabbè, ma stiamo assieme da 30, sì. Okay. Però conviviamo quasi da 27.
0: E beh, quindi dovresti sapere il segreto di
1: la sopportazione, io dico. Cioè, nel senso, la capacità di leggere i difetti dell'altro e non ficcare il dito nella piaga.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Capito? Proprio è ficcare, cioè proprio è quella roba lì.
0: Dito nella piaga che era con noi sul
1: palco. Con noi
0: sul palco,
1: ma io di fatto te l'ho buttata lì sempre per ritornare poi al fatto che
0: parti lei che
1: abbiamo
0: DJ.
1: Avuto degli ospiti fantastici. Tra l'altro bravissima lei.
0: Sì, sì. Ci colleghiamo un attimo con Monte Carlo, con il nostro inviato cialtrone Marco Lo Monaco, te la linea.
2: Prova l'imbucata a sinistra, Hamilton, ed eccolo qui. Attenzione, non va.
0: Ma scusa, ma sembra una telecronaca di calcio.
2: Antonelli, leader del mondiale, leader, sì, anche
0: scusa,
2: qui.
0: Quindi sono ripartiti.
2: Sono ripartiti ormai da 10 giri, Andrea Michele, siete rimasti indietro. Forse c'è anche un delay spazio-temporale tra di noi. Antonelli, leader del mondiale qui a Monte Carlo, sta guidando anche il Gran Premio. Siamo quasi al 77esimo giro, cioè il penultimo.
1: Celebrazione di Kimi, non gufiamogli.
2: Strepitoso Antonelli che rimane davanti, ma Hamilton è proprio dietro. Gli rimane a ruota, al terzo posto invece c'è Gasly. Vi richiederò la linea per il finale tra pochissimi minuti, perché siamo entrati ora nel penultimo lap.
0: Grazie Marco, noi andiamo in pubblicità, a tra poco con Andy e Mike, tutto da Monte Carlo, state con noi!
3: Ci sono Andy e Mike, tutti i weekend su DJ
4: Radio, DJ
5: One Nation, One Station.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova.

0: Prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Have fun with
3: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Runaway, Lady Gaga, Deutsche, su Radio DJ, 17.32 di questa domenica 7 giugno con Andrea Michele fino alle 19.
1: Bene, bene, una domenica un po' speciale ragazzi perché siamo nel weekend del Plaid, quindi insomma ci sono persone che passano, vengono a salutarci, è tutto molto bello, è tutto molto big family, vero?
0: Sì, è arrivato anche un messaggio, siamo quattro ragazze disperate, stanno venendo a Milano per il concerto in Parco Sempione, ma purtroppo due di noi non hanno un biglietto.
1: Aia!
0: C'è modo di entrare comunque?
1: Allora, cominciamo.
0: Allora, parliamone.
1: Cioè, sì.
0: Noi i pass forse potremmo averli. Forse potremmo averli.
1: Cioè, è un'opera di bene quella che dovremmo fare. Vediamo, cioè, da questo punto di vista.
0: Senti, non lo so.
1: Cioè, allora, due hanno il biglietto e due no.
0: Quindi servono due pass in più.
1: Però attenzione, c'è pass di che tipo? C'è biglietti.
0: Mm-hmm. Sì,
1: servono
0: biglietti,
1: dei biglietti.
0: Non lo so, ragazzi, provate a passare qua in via Massena. Perché la base alta?
2: Non lo so, mi sembrava di capire. No?
0: La base alta in fedeltà.
1: Ma cosa c'entra?

0: c'entra la base alta in fedeltà?
1: Ma noi aiutiamo le nostre ascoltatrici, cosa dobbiamo fare? Cioè, però dateci delle info maggiori, cioè cercate di farci capire a che ora arrivate, insomma, un po' di cose in più.
0: Esatto, portate dei doni in cambio, no? Baratto facciamo, no?
1: Sì, magari se rientra anche in tempo Marco Lo Monaco può pensarci lui, per esempio.
0: Chi lo sa? Marco Lo Monaco che è ancora a Monte Carlo, apriamo il collegamento con lui. Marco, a te la linea. Marco?
1: Marco?
0: Marco?
1: Marco?
2: Andrea Michele, sì. Sono sull'elicottero, eccomi qui, grazie della linea. Sì. Kimi Antonelli ha trionfato a Monte Carlo.
0: Ha vinto,
2: sentite come sono disteso, perché le ultime curve sono state veramente al cardiopalma. Abbiamo visto due grandissime scivolate dove ha rischiato veramente Antonelli di non di ribaltarsi, ma di fare un bel testa coda, e sarebbe stato un pasticcio. Invece incredibilmente è riuscito a portarla a casa.
1: Quindi primo Antonelli, diamo la griglia.
2: Allora, primo Antonelli, secondo...
1: Anzi, scusa, diamo il podio, non la griglia.
2: Primo Antonelli, secondo Lewis Hamilton con la Ferrari, e terzo ADR, che è un pilota di casa, perché comunque non è di Monte Carlo, ma è francese, e con la Red Bull. Con la Red Bull.
1: Ah no, con la Red Bull.
2: Sì, ci sono stati tanti eliminati, che insomma ci sono stati un po' di eliminazioni a testa coda in curva. Comunque adesso mi sentite sul mio jet, non più sull'elicottero, ho cambiato mezzo. Perché sto tornando
1: per la finale, sì, di
2: a Parigi, assolutamente, dove so che non sono ancora arrivato, quindi non vedo, ma Zverev in questo momento è in vantaggio al terzo set 4-3. Cobolli sta veramente lottando.
1: Dai, Cobolli, non mollare.
2: È una finale straordinaria, forse una delle più combattute degli ultimi anni, anche se ricordiamo che l'anno scorso Sinner, insomma, era stato beffato, sì, all'ultimo, sì, da Alcaraz. Speriamo, tifiamo il nostro Flavio.
0: Grazie Marco.
2: Avete
0: forza,
2: visto
0: Flavio.
2: Che professionalità.
0: Bravissimo,
1: strepitoso.
0: Bravissimo.
1: Cioè, scusa, ma il principe l'hai visto?
2: A voi la linea, Andrea Michele.
0: Non l'ha visto. Andiamo a Parigi noi, Michele. Parigi. Allora, Parigi, Miguel, ma non perché...
1: È un po' che non vado a Parigi, sì, sarà, sì, circa un annetto, bisogna che ci torniamo.
0: Anzi, ti dovrei chiamare Michel, ma bella.
1: Chiamami Mon Michel.
0: Sì, santo, anche voi, sì, essere certo chiamato San Michel. Perché Parigi? Perché, a parte quello che sta succedendo in campo, e ovviamente forza Flavio, c'è una notizia il cui protagonista è Brad Pitt.
1: Sì.
0: È una non notizia sostanzialmente.
1: No,
0: sai che,
1: però noi piace dare le non notizie, soprattutto di domenica.
0: Mentre il torneo in fiamma a Parigi, Brad Pitt e Ines de Ramon, insomma, conquistano gli spalti con look impeccabili. È un'intesa che non passa, sì, inosservata.
1: Brad Pitt, che prima di andare a Parigi ha fatto un saltino in Italia, sai dov'era? È stato,
0: no,
1: visto intorno a Manerba del Garda proprio la settimana,
0: ah,
1: scorsa.
0: Sì?
1: No, vera è sta cosa.
0: Veramente?
1: Sì, sì, ha fatto un giro sul Garda e ha cambiato l'aria. Perché tu sai che lui è un abitué,
0: certo,
1: del lago di Como.
0: Scusa Mike, guarda che io sono stato a Manerba circa una settimana fa, non è che mi ha scambiato per Brad Pitt, magari.
1: Potrebbe essere,
0: vista la sua,
1: adesso che me lo dici, no, adesso che me lo dici, mi, sì, faccio delle domande, magari era una fake news, però in tanti l'hanno avvistato.
0: Sì, sì. L'attore hollywoodiano, icona di stile senza tempo, ha puntato su un look essenziale,
1: sì,
0: ma impeccabile: camicia bianca, pantaloni beige e quell'eleganza rilassata,
1: sì,
0: che,
1: vabbè,
0: da sempre lo contraddistingue.
1: Posso dire, Brad Pitt, lo metti come lo metti, cioè comunque viene fuori bene.
0: Sì, anche, cioè, con lo smanicato, quello giallo fluo che,
1: sì,
0: metti quando ti fermi in autostrada,
1: sì,
0: hai presente,
1: sì, sì,
0: quello?
1: Ma anche, che ne so io, adesso inventiamoci la cosa peggiore che possiamo mettere noi uomini, sai, i pigiamoni di flanella, ecco, quei pigiamoni,
0: sì,
1: di flanella a quadri, cioè, se glielo metti su a lui.
0: Anche il pile brutto.
1: Esatto, cioè, se quel pile pelosone, un po' pesante.
0: Anche
1: così,
0: se i pile sono tornati di moda, quelli fashion, Senti qua, al suo fianco, Ines de Ramon, nata il 19 dicembre 92 a Madrid.
1: 92. Ricordiamo che, sì, Brad ha 61 anni, se non erro.
0: 62 lui, 34 lei.
1: Giusto.
0: Non è per quei 28 anni,
1: no,
0: di differenza, che poi,
1: figurati,
0: non sono un problema, come,
1: no,
0: tu mi insegni. Dicevo, Ines de Ramon ha sfoggiato un outfit raffinato e contemporaneo, composto da un abito chiaro, giacca color khaki e occhiali da sole. Praticamente tutti guardavano loro, cioè non
1: vabbè.
0: Tu sai, hai lì un Brad Pitt, hai lì una Ines de Ramon.
1: Cosa fai?
0: Sì, sì. E niente, eleganti. Lei, tra l'altro, non lo sapevo, è una designer di gioielli. Sono usciti allo scoperto nell'autunno del 22 durante un concerto, con la prima apparizione ufficiale, vi ricordate, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. E adesso sono ufficialmente
1: bene. Quindi, insomma, questa cosa ufficializza ancora di più la storia d'amore del nostro caro Brad. Ragazzi, adesso che vi abbiamo dato questa non notizia, so che vi abbiamo cambiato la domenica.
0: Oh yes. Vi sentite diversi dopo questa notizia?
3: Sì, io sì.
1: Potete dibatterne stasera, per esempio, a cena col vostro lui, con la vostra lei.
3: Lo farò.

0: Maria, mi verrebbe da dire, ma anche
1: sì,
0: perché sembra che dica non pisciai, non pisciai. Ragazzi,
2: la canzone è dedicata a quelli che insomma o hanno la prostatite o comunque sono un po' avanti con l'età e fanno fatica.
0: Invece io ti dirò che ho il problema contrario. Dopo i 50, non so anche tu
1: sì,
0: se hai questo problema.
2: Vai spessissimo.
0: Sì, non fare spessissimo perché mi voglia.
2: Vai spessissimo.
0: Grazie. Dopo aver parlato dell'outfit di Brad Pitt e di Ines De Ramon, stavo pensando a questi 28 anni di differenza tra loro due, che poi appunto, a parte le battute, non sono così tanti, se no, ci pensi, ci sono tantissime coppie.
2: Poi molti, soprattutto nell'ultimo periodo, dicono che comunque l'età non fa la differenza, no?
0: No,
2: in una coppia. Adesso io magari girerei questa cosa ai nostri ascoltatori, al 347-342-5220, arriveranno sicuramente testimonianze di coppie che hanno una differenza di età importante, però tendenzialmente, adesso magari qualcuno mi smentirà perché la statistica però ce lo racconta, sono di solito gli uomini che sono più avanti di età rispetto alla donna. Cioè non c'è il caso Macron, per dirne uno, no?
0: Sì.
2: Cioè, per prendere un esempio abbastanza eclatante.
0: Secondo me sui grandi numeri, come dici tu, cioè sono di più le coppie dove lui è
2: l'uomo
0: più grande,
2: è
0: di
2: più
0: lei.
2: Vecchio, certo, sì, sì, sì. Certo.
0: Ma non vogliamo fare l'argomento.
2: No, il qualunquismo no. Il qualunquismo da ascensore, no, assolutamente.
0: No. Senti qua, direttamente da Carpi, direzione Parco Sempione, Auri, Vale e Vitto. Oggi è il mio 26esimo compleanno, il biglietto ce l'ho già, ma una foto con Neffa e Fibra, riuscite a regalarmela? Allora, ragazzi,
2: beh, ragazzi, adesso qui le richieste si stanno facendo sempre più copiose, da quelle che vogliono i passi, i biglietti, alle foto, insomma, comincia a diventare abbastanza caotica la situazione.
0: Ti ricordi che avevamo letto il messaggio di quelle quattro ragazze?
2: Certo.
0: Di cui due sono sprovviste del biglietto. Beh, è arrivato quest'altro messaggio. Ragazzi, regalo due biglietti 1-2-1-2 che ho acquistato per il concerto che inizia tra poco, ma non riesco a venire. Posso girarveli via email? Roberta. Allora, guarda che secondo me potremmo fare il match stavolta.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, è un matchy-matchy però su un'altra cosa. Cioè, praticamente qui si deve adoperare, sì, lo Monaco

0: dov'è, sarà in volo sopra, o comunque la redazione milanese potrebbe darci una mano e sentire colui che ha i biglietti, sentire le ragazze, farsi dare una mail, loro due si matchano, loro mandano i biglietti via mail alle ragazze, siamo a posto.
1: Secondo me sì, sembra un po' il ba che cazzo di Andy e Mike. Sì. Uso questa espressione un po' forte, ma perché uso il suffisso azzo alla parola bacheca.
0: Certo.
1: Nel tipico slang di DJ Sei Tu, vi ricordate, no?
0: Il buongiornazzo.
1: Quella
0: che
1: roba
0: è
1: lì.
0: Diventato famoso in tutta Italia.
1: Cioè, è bello che noi facciamo un po' da tramite tra ascoltatori che hanno esigenze complementari tra loro. Sei d'accordo? Cioè, a me serve una cosa che tu hai, tu non la usi più, noi vi mettiamo d'accordo.
0: Chattiviamo.
1: Insieme. Chattiviamo, dai, è carina come cosa, no? Proviamo a chiamarli. Nel frattempo, una bella.

0: Senope, Merck & Cremont con Serena Brancale. Dicevamo una bella canzone.
1: Bravi,
0: bravi ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Yeah. Michele, io non so se è attivo il collegamento con il Roland
1: Non lo vedo,
0: Garros.
1: Non lo vedo online.
0: Non lo vedi? Non lo vedi?
1: No, non lo vedo.
0: Ma come mai? Abbiamo problemi di linea?
1: Abbiamo probabilmente problemi di linea sull'elicottero. Mm. Però possiamo dire che aspetta che forse si connette Marco.
0: Aspetta, apriamo il collegamento. Marco, ci sei da Roland Garros?
2: Sì, Michele, purtroppo porto notizie negative perché Zverev, il tedesco numero 3 del mondo, scusate, ho dovuto guardare.
0: Sì.
2: Purtroppo Zverev ha vinto.
0: Dove sei? Perché sei in campo?
2: No, ma io non sono in campo perché non ho avuto i biglietti da Michele, che di solito me li fornisce.
0: E quindi stai volando?
2: Sì, sto in cerchio, okay. Perché sono col jet, sono partito da Monte Carlo, in questo momento sono sopra Parigi. Purtroppo Zverev, dopo aver vinto il primo set e Cobolli aver risposto con la vittoria del secondo set, in questo momento è tornato in vantaggio, quindi è 2-1. Uh-huh. E ha vinto il terzo set 6-4 e in questo momento stanno giocando il quarto, sono 0-0, è cominciato in questo momento.
3: Non è finita, ragazzi.
2: Non è finita, Flavio Cobolli, il nostro eroe di casa, deve ribaltare la situazione.
0: Dai.
2: Pubblico ostile però, è pubblico ostile.
0: Sì? Ah, sì?
2: Pubblico ostile, les italiens, pubblico ostile purtroppo.
0: Che schifo.
2: Sì, adesso magari se riesco a calare di quota, apro anche il finestrino, vi faccio sentire il pubblico ostile.
0: Torniamo un attimo a Parigi con la base, dai ragazzi, perché io non posso credere che la Ville Lumière, questa bella città che insomma è nota per la sua eleganza, abbia questo clima di ostilità nei nostri confronti.
1: Beh, tu sai che i parigini già di per sé, quelli originali, sono un po' puzzoni.
0: Ma lo so, Michele,
1: poi figurati
0: però,
1: con gli italiani.
0: Amici parigini, su, fate i bravi anche voi.

0: mes amis parisiennes. Ti fate Flavio. Ti fate Flavio, ragazzi, dai, su. Cobollì, che poi quando dico Cobollì mi viene in mente Comollì, il dirigente della Juve.
1: Bene, Mike. Sono belle cose.
0: Sono belle cose.
1: Sono belle cose e auguriamo a Comollì di fare un grande calciomercato per cercare di riportare la nostra compagine bianconera dove dovrebbe essere. Sì. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è un in bocca al lupo alla dirigenza bianconera che sta per affrontare insomma questo periodo difficile perché se tu guardi insomma gli esuberi che abbiamo sul groppone, adesso facciamo un piccolo, mi piace parlare, sì, perché poi un po' è un po' così, perché sai, è stata colonizzata un po' la Juventus,
0: è un po' francese,
1: no, da questo punto di vista, cioè del resto di quelli che conoscevamo noi non c'è quasi più nessuno e lì al posto di questi qua ci sono tanti francesi, quindi mi viene da pensare,
0: hanno tutti l'accento finale, no? Cobonli, Modesto,
1: quella roba lì. No, mi viene a pensare appunto,
0: e anche quella roba lì, roba con lì, dirigente francese.
1: Che roba si devono mettere una mano al cuore e uno al portafoglio e fare delle cose decenti per noi tifosi.
0: Sì. Mike, la prossima canzone è di un artista alla quale noi siamo molto molto affezionati, perché è ancora di una bellezza veramente, come dire, celestiale, uso questo termine, e lei è un'italiana che ha avuto un grandissimo successo anche in Francia. Senti qua.
1: Sabrina Nazionale, qui ragazzi è da Giostraio.
0: Via si gira in serie.

0: Blood. Sabrina Boys, Sabrina che ho visto in un post su Instagram la settimana scorsa e, come dicevo poco fa, in splendida forma.
1: Mamma mia, veramente,
0: brava, non ha età, sta donna. No, non ha età. Tra l'altro, Mike, l'argomento donne mature è fiorito come così un fiore di campo spontaneamente quando abbiamo citato Brad Pitt, che ha 28 anni più della sua compagna Ines de Ramon, e tante tante ragazze, insomma un po' più grandi di questa Ines de Ramon, hanno detto di avere frequentazioni con ragazzi più giovani. Quindi ci sono donne mature che hanno ragazzi,
1: bravo,
0: non dico toy boys, però boys, come la canzone di poco fa.
1: Certo, certo, guarda, non avevamo calcolato sta cosa effettivamente, perché poi c'è anche una ricerca da parte dei giovani di donne un po' più mature.
0: È così.
1: Quindi c'è, cioè, da ambo i lati si va in quella direzione lì.
0: Marina scrive: io ho 54 anni, il mio compagno ne ha compiuti oggi 28. Stiamo insieme da quasi un anno e mezzo. Cioè,
1: ecco,
0: lei 54, lui 28.
1: Lì è molto Macron.
0: Beh, ma anche di più, però. Perché...
1: No, certo, la forbice più larga.
0: Mamma mia, sono tanti gli anni, no? Sono, se ho fatto i conti giusti, 26 anni di differenza.
1: Sì.
0: Ho fatto i conti giusti, ragazzi.
1: Allora sembra di rivedere la storia di Sapore di Mare, primo capitolo,
0: sì,
1: tra Gianni, te lo ricordi?
0: Ecco,
1: che era il super filosofo della comitiva, e la mamma di una delle amiche di Gianni.
0: Beh, Virnalisi.
1: La mitica Virnalisi.
0: Meravigliosa.
1: Una stupenda, meravigliosa, che gli fa intendere delle cose, e poi alla fine, quando lui va là, insomma, tra l'altro, scusa, attenzione, c'è un cameo strepitoso, perché se ti ricordi bene il marito di Virnalisi era il Dogui.
0: E come no?
1: Che arriva,
0: certo,
1: e gli fa: uè, ma cosa fa qua quello sbarbato qua? Ma chi sei? Gianni, l'amico della Virna.
0: Che bello. Che poi quando vanno a letto il Dogui chiede a lei che macchina avesse avuto quando erano fidanzati.
1: È vero,
0: ti
1: ricordi? È vero.
0: Uè, ero alfista o lancista? No, avevo la Porsche. Macchina di grande libidine, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sentite qua, un messaggio che in fascia protetta forse sarebbe meglio non mettere. Lo dico, però lo metto.
1: Allora
0: lo
1: non metterlo.
0: No, no, no, ma mi piace mettere lo stesso.
1: Allora abbassate, ragazzi, se avete dei bambini in macchina.
0: Sì, non è volgare,
1: no, per carità.
0: Però è una cosa un po' adulta.
2: Allora, io da quando sono separata, mi sono separata a 48 anni, sono stata con molti uomini molto molto più giovani di me. E a letto funziona splendidamente. Però sinceramente mi sarei molto a disagio ad avere una relazione, quindi a presentarci reciprocamente ai nostri amici, farci vedere in giro, quello sinceramente non riuscirei.
0: Vedi? C'è ancora il tabù, Mike, perché se lui è più vecchio di lei,
1: sì,
0: e si presenta in giro, comunque socialmente forse è un po' più accettato della lei più matura con il lui più giovane. Vedi che ci sono questi luoghi comuni che comunque esistono, no? È una mia sensazione. Bah, lei
1: potrebbe
0: conferma,
1: essere.
0: Conferma questa cosa. Amici, piccolissima pausa, tra poco le news e poi l'ultima ora di Andy e Mike su DJ. Andy e Mike.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Radio DJ consiglia.
4: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
5: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
6: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Vio.

0: Grandis.
1: Wimbrace Games, Play Wild. 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
0: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
1: Tutte le info su dj.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha chiesto a Israele di compiere raid più chirurgici contro le strutture di Hezbollah in Libano. È stato lo stesso presidente americano ad affermarlo in un'intervista alla NBC. Oggi Tel Aviv ha nuovamente bombardato il sud di Beirut. 2 i morti, 11 i feriti. Teheran ha promesso una risposta dolorosa per i raid israeliani. Questi cani rabbiosi, ha avvertito, devono essere puniti. Donald Trump ha parlato oggi anche della guerra in Iran, tornando ad assicurare che l'accordo è molto vicino. Il presidente ha spiegato di non avere mai parlato direttamente con la guida suprema, Mojtaba Khamenei, che però, ha affermato Trump, partecipa ai negoziati di pace. Il capo della Casa Bianca ha definito l'ayatollah più razionale rispetto al padre Ali, ucciso in un raid a Teheran il primo giorno di guerra. Torniamo a parlare di Israele, dove è stato arrestato un secondo uomo sospettato di essere coinvolto nella sparatoria di questa mattina a Koshav Yair, al confine con la Cisgiordania. Un uomo, poi ucciso dagli agenti, ha aperto il fuoco contro alcune persone vicino a un distributore di benzina, provocando un morto e 5 feriti. Hamas ha definito l'attacco eroico. Cambiamo argomento. Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel GP di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano, che consolida la vetta della classifica mondiale. Seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Red Bull di Zak Ajar. Fuori invece Charles Leclerc sull'altra rossa, finito contro le barriere a 12 giri dalla fine della gara. MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto il Gran Premio di Ungheria, portandosi a casa anche il 100° successo in carriera. Il campione spagnolo, partito dalla pole, ha preceduto la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati di Francesco Bagnaia. Fuori il leader del mondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia, caduto a causa di un incidente innescato dal compagno di squadra Jorge Martin, che ha coinvolto anche altri piloti. Infine il tennis, andiamo a Parigi, dove è in corso la finale del Roland Garros fra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Al momento è in corso il quarto set, il tedesco ne ha vinti 2, il tennista romano 1.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da

0: Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Have fun with
4: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Beautiful Freaks, ci piace il nuovo singolo di Mick, che non sei tu, eh? Andy e Mick.
1: No,
0: è Mick.
1: Però Beautiful Freaks, non Beautiful Things.
0: No, no, Freaks.
1: Freaks.
0: Sai i Freaks,
1: sì,
0: Mike?
1: Noi siamo un po' dei Freaks, se ci pensi.
0: Le Freaks chic, come cantava qualcuno tanti anni fa. 18 e 7 minuti di questa domenica 7 giugno. Mi dicono che al Plaid non fa caldo.
1: No,
0: no, no, no, lì all'Arco Sempione. Ma va, c'è tutta la gente in coda.
1: Bene.
0: Per Party Like a DJ.
1: Bene, bene, ma sarà una grande festa, ragazzi. Preparatevi, perché abbiamo apparecchiato veramente un set fantastico.
0: Dobbiamo dare una mano a queste quattro ragazze disperate che stanno arrivando alla festa. Purtroppo due di loro non hanno il biglietto. Sentiamole. Martina dalla provincia di Vercelli.
1: Marti!
0: Ciao Marti!
2: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, benvenuto su DJ, come va?
2: Bene, siamo disperate però.
1: No, ma stai, scusa, ferma, ferma, ferma. Allora, a che altezza siete prima di tutto?
2: Che altezza siamo? Più o meno, siamo quasi arrivati a 4 minuti
1: Da Parco Sempione.
2: Da Parco Sempione, sì.
0: Ok, guarda che Andrea e Michele sono molto bravi a fare radio di servizio, a fare il match. Non stiamo parlando di matchy matchy, la rubrica quella del sabato, ma stiamo parlando di un altro tipo di match, perché Roberta da Verona ci ha fatto sapere di avere due biglietti che non userà questa sera.
1: E quindi abbiamo pensato

0: pensato di certo, abbiamo pensato di chiamarla perché magari Roberta è così gentile che ce li anticipa via mail e voi potete entrare.
1: Roberta, aspetta Roby.
2: Ciao Roby,
1: sei fantastica. Innanzitutto grazie.
0: Sì, prima di tutto ci dispiace moltissimo che tu non riesca a venire. Adesso spero che non sia successo niente di
2: particolare. La storia è più complicata, nel senso che io i biglietti, io sono andata a casa Linetti l'altra sera.
0: Sì.
2: E capirai, da Verona. E questi li avevo presi per regalarli a mio figlio, così siccome non so mai cosa regalargli, uh-huh. E lui è più su questo genere one-to-one-to, gliel'ho regalati, ma nemmeno lui riesce a venire.
1: Ok.
2: Però ha visto bene di dirmelo oggi.
1: Eh beh, però...
0: Chiaro, perché allora, no, i ragazzi di oggi sono così, sì, dobbiamo abituarci.
1: Beh, si cambia idea ogni secondo.
2: Lasciamo
1: Senti,
2: perdere.
1: Ti passiamo un attimo Martina, vi mettete d'accordo voi due?
2: Sì, certo.
1: Marti, Roberta.
3: Eccoci.
2: Ciao Martina.
3: Ciao Roberta.
2: Dove state andando senza biglietti voi?
3: Abbiamo provato un po' l'avventura.
2: Va bene, fortunate allora.
1: E quindi senti, Roby, glieli mandi via mail? Vi mettiamo in contatto fuori onda?
0: O via WhatsApp, non lo so. Gestitevi voi.
1: Dai.
2: Come volete, io non ho problemi, l'ho scritto per quello, mi dispiaceva che andassero sprecati.
0: Sei fantastica, Roberta.
3: Sì, fantastica. Fare WhatsApp.
1: Beh, facciamo così.
0: Allora facciamo così, noi adesso vi mettiamo in contatto in privato, ci pensa la nostra redazione e poi voi vi fate insomma le vostre cose e poi con le ragazze ci vediamo dopo il plaid, perché fra poco arriviamo anche noi.
2: Ok,
3: va bene. Grazie mille.
2: Perfetto, sono contenta, grazie.
1: Ragazzi,
0: Radio DJ, One Nation, One Station,
1: One Love.
2: Ciao. Tutta la vita.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: stasera.
1: Sì, stasera gioca l'Italia, ma è partitissima. Grecia-Italia.
2: Vabbè, dai, ragazzi, bei ricordi su queste note. Chiaramente siamo molto lontani da tutto ciò che, insomma, ci riporta questa canzone. Saremo lì come spettatori anche a sto giro dei mondiali. Tifiamo, continuiamo a tifare chiaramente Italia. Lo faremo anche stasera contro la Grecia.
1: Certo, anche se ricordiamo Italia-Grecia, mia fazza, mia razza.
2: Mia fazza, mia razza. Comunque si comincia l'11, con i mondiali.
1: Hai voglia?
2: Ho voglia. Io tifo Brasile. Sì, ho deciso. Il Brasile di Carletto Ancelottao.
1: 18 e 14 di questa domenica 7 giugno, Milano sotto una canicola, devo dire, estivissima. Però magari qualcuno di voi sta già pensando a cosa deve fare domani mattina, nonostante le giornate siano lunghe e c'è il piacere di viverle fino in fondo anche queste domeniche. Però di solito a quest'ora uno inizia a pensare: uffa, domani è lunedì.
2: Sì, ragazzi, uffa, domani lunedì, si torna alla normalità, si torna a tutte le cose tediose che ci attendono: capi micidiali, riunioni devastanti, mail da leggere, appuntamenti con centinaia e centinaia di chilometri da fare, svegli all'alba.
1: Aggiungo una cosa: figli che finiscono le scuole e poi li hai a casa.
2: Esatto.
1: E non sai cosa fargli fare.
2: Esatto.
1: Perché il problema è anche quello. E li lavori
2: della, sì, lavori della campagna, ragazzi. Vi ricordo, fateli lavorare in campagna.
1: E poi anche uomini soli, perché magari le mamme, complice il fatto che i bambini piccoli finiscono appunto le scuole, vadano via
2: adesso.
1: Quindi adesso è periodo.
2: In questo momento stanno rientrando i papà che hanno portato le mamme nel weekend. Sono partiti venerdì per portare mamme e bambini in Riviera, cioè o in Versilia o dall'altra parte in Romagna. E quindi adesso sono in macchina in colonna che stanno tornando e si stanno già organizzando la serata.
1: Eh sì, il calcetto, il padel.
2: Sono solo, la birretta, ragazzi. Venite a casa mia, ragazzi. C'è una pasta, sai quelle robe lì?
1: Quelle robe lì.
2: Presentarsi uomini soli, 347-342-5220.
1: Tra poco giocheremo con il premio fedeltà, in palio la DJ Box con i gadget di Radio DJ.

0: ragazzi, like DJ 1212 Celebration stasera.
1: O magari è già partita.
0: A quest'ora no, secondo me.
1: Allora,
0: no.
1: Lo scalettone non l'abbiamo ancora visto, però. Allora, Fibra è sul finale, questo lo posso dire, lo posso spoilerare. Comunque, parte la KDJ 1212, che è già partito da circa 19 minuti. Tra poco andremo anche noi a fine programma a fare un salto.
0: Mike, in tema partite di calcio, abbiamo citato l'amichevole Grecia-Italia stasera alle 21.
1: Imperdibile.
0: Qualcuno dice: è più importante quella delle 19, Italia under 17, finale europea,
1: certo,
0: contro il Belgio.
1: Certo, perché gli under 17 sono in finale, quindi tifiamo tutta la nostra Italia under 17, assolutamente.
0: Note audio e messaggi al 347 342 5220. Senti qua, senti.
2: Ciao ragazzuoli, ma che uomini soli, magari fossi un uomo solo, io torno a casa e oggi ho lavorato, per me oggi è lunedì, no? Uffa, ma domani è lunedì, oggi è lunedì, ho lavorato, torno a casa, c'ho la moglie e quattro piccole bestie che mi aspettano, bellissime perché sono ancora piccole, e però mi fanno impazzire, magari un'ora di solitudine, magari.
0: Lui spera.
1: Quattro ragazzi, quattro sono difficili da gestire, eh?
0: Eh sì, poi senti qua, Mike.
3: Ciao ragazzi, voi pensate già domani, ma pensate anche che ancora c'ha mezza giornata di lavoro. Ciao belli, Giuppi da Pesaro.
0: Ciao Giuppi da Pesaro.
1: Ciao.
0: È tosta, poi col caldo, poi vedi a Pesaro, no, la gente in spiaggia magari e tu devi lavorare.
1: Addio bosso qua in spiaggia, sto lì, io ve lo dico, cioè stasera faccio un passatello e stiamo da Dio.
0: Sì, però ti girano i maroni, devi lavorare
1: molto
0: in un posto di mare.
1: Che voglia che mi è venuto in questo momento
0: di passatello.
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: Romagna.
1: Di Romagna, bravo, di cozze, di quelle robe lì.
0: A me è venuta voglia di premio fedeltà. Giochiamo ragazzi, dai.
4: Premio fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Da Venezia, Federico.
1: Fede,
0: benvenuto.
5: Ciao ragazzi, un piacere.
0: Piacere nostro. Allora, abbiamo parlato degli uomini soli che stanno rientrando dopo aver lasciato moglie e figli nelle località di villeggiatura. Questo è il periodo. È la stessa cosa che sta accadendo a te, Federico?
5: Sì, sono in autostrada, sto rientrando proprio adesso.
0: Ok, la situazione
1: da dove?
0: Com'è?
1: Da dove, scusa?
5: Sto rientrando dalla Romagna e sto salendo.
0: Ok, sta venendo su e hai lasciato la tua signora con i tuoi figli, ma c'erano anche dei nonni a supporto?
5: Sì, ho lasciato dai nonni, e i figli almeno se li spupazzano un po'.
0: Giusto,
1: certo,
0: dai.
1: Certo. E tu sei triste, vero?
5: Un po'.
1: Si sente.
5: Anche ho trovato un modo, diciamo, per...
0: Che modo?
5: Alleviare il dolore, diciamo così.
0: Sentiamo.
5: Stasera un appuntamento, rivedo una mia ex in compagnia della sua attuale compagna.
0: Avete mantenuto un buon rapporto, poi hai detto compagna, cioè quindi la tua ex adesso sta frequentando una ragazza, una donna.
5: Esatto, sì.
0: Ok, e vabbè, quindi una serata tranquilla, di amicizia, giusto?
5: Credo di sì. Sì.
0: Ma come credo di sì? Cioè c'è dell'alta infedeltà? E tu lo dici su DJ? Dopo aver lasciato moglie e figli.
1: Ma cosa stai dicendo, ragazzi?
0: Ma noi
1: siamo delle calamite. Ma guarda, che questo è uno che ci conosce, te lo dico
0: io.
1: Ma che
0: secondo me?
1: Ci stanno perculando.
0: Ma che secondo me? Dai,
1: ma chi sei nella realtà? Chi sei? Diccelo.
5: Federico.
1: Cioè lui?
0: No, non lo so. Ma senti, ma scusa un attimo, non hai paura che tua moglie magari stia ascoltando la radio?
5: Sì.
0: E quindi che magari tu possa essere scoperto, che adesso ti arrivi una chiamata del tipo,
1: così, eh?
0: È scemo.
5: Siamo attenti.
0: Furbetto. Sembra un po' finta, devo dire la verità, questa cosa, ma credo che non lo sia.
1: Non lo so, guarda.
0: Sembra, ma non è.
1: Non ci voglio mettere il naso perché abbiamo chiuso la rubrica anni fa.
0: No, sai cosa, Mike? Viene un po' da sorridere perché noi abbiamo lanciato il premio fedeltà e lui ci sta raccontando di un'altra cosa. Cioè
1: sì, che però magari non è conclamata adesso.
0: No, magari.
1: Non mettiamo le. Come si dice?
0: Il carro davanti ai buoi. Senti, noi.
5: Assolutamente.
0: Allora, noi la DJ Box sulla fiducia te la regaliamo, ok? Con i gadget di Radio DJ.
1: Sì.
0: Tu fai bravo, però. Fai bravo.
5: Io sono sempre bravo.
0: Sì, non è credibile, ragazzo, Michele. È incredibile. Vabbè. Ciao, Federico.

0: Senti le congas, non c'entra niente. Senti le congas, Joe T. Vanelli.
1: Lo sai che se prendi 100 grammi di yogurt greco, ci aggiungi due uova e una spazzolata di cacao, ti esce from disco to disco?
0: Michele è nel tunnel degli algoritmi di Instagram, come avete capito, se ci avete ascoltato anche ieri. Sì, sì, sì. Mike, appena ti arriva un video così su Instagram, tu fai quello che lui ti dice, giusto?
1: Lo sai che se prendi due banane, le tagli a pezzettini e aggiungi 100 grammi di yogurt greco, ti esce una libreria dell'IKEA?
0: Senti, qualcuno aveva il dubbio che fosse Federico Russo il protagonista del premio Fedeltà.
1: No,
0: no, no, non era lui, non era lui, non era lui. Dunque, Mike, sono contento perché le ragazze che abbiamo sentito al telefono, che non avevano i due biglietti,
1: sono a posto?
0: Sono a posto, hanno scritto siamo entrate, grazie
1: bene,
0: mille.
1: Bene, bene, bene, bene. No, a non grazie, a no, grazie a noi anche, ma grazie soprattutto a Roberta, certo.
0: Sì, sì. Qualcuno invece si lamenta del fatto che stessimo parlando dell'amichevole Grecia-Italia, sì. E di

0: calcio quando è in corso la finale a Roland Garros, dove sta succedendo di tutto.
1: Fabio, che saluto perché ha usato dei modi anche... sì, educati per
0: sì, non posso leggere il suo messaggio testualmente.
1: Comunque no, volevo tranquillizzarlo perché è solo 2 ore che stiamo seguendo la finale del Roland Garros, probabilmente non era collegato.
0: Sì, può essere. Apriamo il collegamento con il cialtrone dei cialtroni, Marco Lo Monaco, che dovrebbe essere sull'elicottero o è sceso in campo. Adesso non so,
2: senti la pallina in campo.
0: Sento la pallina.
3: Michele, sono sceso in campo, sono qui in campo proprio al bordo pista, proprio nascosto.
2: Sì,
3: attenzione, sentite proprio lo scambio, il silenzio religioso nel tempio del tennis di Parigi, dove Cobolli sta lottando, sta
2: come
3: combattendo ed è avanti 5-3.
2: Dai,
3: in questo quarto set.
2: Dai,
3: attenzione perché però adesso Zverev, colpo di coda, è avanti 40-0 in questo game, quindi potrebbe andare 5-4.
2: Sì, però attenzione, perché c'è stato un break contro break,
3: sì, break
2: micidiale.
3: Contro break, diciamo che non riusciremo probabilmente a dare il finale, anche perché tra poco io dovrò tornare a Party Like a DJ.
0: Ma come? Ma scusa, ma noi con tutti i soldi
3: c'è la
0: che
3: festa.
0: Ma ho capito che c'è la festa,
3: mi sembra brutto.
0: Ma Michele ti paga le trasferte,
3: no,
0: con l'elicottero per
3: questo
0: seguire in diretta?
3: Magari qualcuno si accorge che non ci sono alla festa, mi sembra brutto.
2: Ci avrà un puntello con qualcuna, sicuro.
0: Potrebbe. E come fai a rientrare in elicottero?
3: Torno in elicottero. Adesso sono qua con calma, sto seguendo la partita per voi, ma tra qualche minuto mi metterò in elicottero.
0: Sì, a parte che bisogna vedere se finirà questo match,
3: ecco,
0: prima,
3: ecco,
0: della fine,
3: sì,
0: della puntata.
3: Ecco, Zverev ha concluso, quindi 45-0, siamo 5-4.
2: Come 45-0?
3: Certo, perché quando uno è 40 e fa il punto è 45-0, quindi è finito il game, 5-4 per Cobolli. Vediamo se Cobolli con questo game
2: serve. Cobolli
3: serve per vincere il set e per andare 2-2. Sì,
0: grazie Marco, sei precisissimo.
3: Adesso io però me ne vado, me ne lavo le mani perché devo tornare,
0: ma
3: quindi mi spiace, ma non vi darò poi.
2: Scusa, ma non puoi stare almeno fino alla fine?
3: Voglio dire, chi seguirà, sicuramente ci sarà qualcuno dopo di noi che darà il risultato.
0: E beh, le news delle 19,
3: le news
0: è chiaro.
3: Sì.
2: No, secondo me Bagatta, per esempio,
3: Bagatta potrebbe, però non lo so se gli piace il tennis a Bagatta.
0: Non lo so, di solito parla di altri argomenti. Comunque siete scemi tutte e due. Andiamo in pausa.
2: Ciao Guidone.
0: Grazie Marco, a dopo. Grazie, grazie, grazie. Pausa, amici.

0: DJ. One Nation, One Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte.

0: Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
2: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
3: Sì.
4: Fargetta.
2: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Have fun with...
7: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Let's go, dai dai, Shakira su Radio DJ.
1: Sì, una donna che ha fretta, dai, che cominciano i mondiali.
0: Anche, dai dai, che manca mezz'ora alla fine del programma. E come tutte le domeniche a quest'ora è il momento di sapere come andrà la settimana dal punto di vista astrologico con la nostra Ginny.
1: Eccola Ginny!
2: Eccomi ragazzi!
1: Ciao, ben
2: trovata. È un po' milanese dentro Shakira.
0: Sì, sì. Dai.
1: Anche bresciana, bergamasca.
2: Anche bresciana, no, quella che scatta il verde subito si suona.
0: Posso dirvi dai. Che andiamo a Party Like a DJ.
2: Andiamo.
0: Che circa mezz'ora fa è iniziato il concerto di One Two Celebration.
1: Certo, forza.
0: Detto ciò, partiamo come sempre indicando un po' come sarà la settimana.
2: Settimana dell'amore cosmico questa, perché Venere e Giove si incontrano. Allora, Giove è pianeta che amplifica.
0: Sì.
2: Venere è pianeta dell'amore, quindi viene amplificato l'amore. In più, il segno zodiacale in cui cadono, che dà le qualità a questi pianeti, è il segno del Cancro, e quindi l'amore è proprio più dolce, più intimo,
0: certo,
2: più profondo, più delicato.
0: Love, ragazzi. Ma partiamo con i segni, quelli un po' più freddini, cosiddetti flop, il primo dei quali è
2: l'Acquario. Con Marte a sfavore, l'amore cosmico che ti schiva come si fa con le pozzanghere se hai le infradito, caro Acquario, questa settimana rischi di risultare sbruffone, un po' come Robert Kennedy Jr., che nella sua casa in Florida si fa fare un video dalla moglie mentre prende con le mani dei serpenti, spoiler, però i serpenti non erano velenosi, risultando molto macio. Peccato che poi un serpente si innervosisce e lo mozzica, quindi più macio il serpente.
0: Sì, è vero, sì, l'ho fatto anch'io con le vespe, non è andata benissimo.
2: Vedi,
0: te lo dico.
2: Abbiamo capito che il messaggio dell'universo è...
0: No, il messaggio, bravo, fatti i cazzi tuoi,
2: cazzi tuoi.
0: Me proprio in maniera trasversale.
2: Esatto.
0: Perché se tu non rompi le balle alla natura, la natura non rompe le balle a te.
2: Questa è una grande verità.
0: Ecco, facciamone tutti tesoro.
2: Esatto.
0: Settimana freddina per il segno della
2: Bilancia. La diplomazia, che ci ricordiamo di te, si è completamente sciolta come il ghiacciolo al sole e tu non sembri preoccupartene più di tanto. Chi è sensibile però è bene che non ti chieda pareri e consigli, perché tu ci asfalti, come si dice a Milano. Un po' come ha fatto Montezemolo con la Ferrari elettrica, la cui unica cosa positiva, ha dichiarato, è che essendo così brutta, i cinesi non si preoccuperanno nemmeno di copiarcela.
0: E l'abbiamo sentito.
2: Che cattiveria.
0: Quindi, scusa, mi sembra di capire
2: rosica
0: che...
2: un po', secondo me.
0: Basso. Beh, però non è l'unico che ha detto questa frase, anche Flavio Briatore ha detto la stessa cosa.
1: Bella, ma... non è bellissima.
0: Che dire, ragazzi, non è una Ferrari, poi ognuno dica la sua.
2: Non
0: sarà
2: so.
0: Il tempo a dirlo.
1: Comunque la Bilancia mi sembra... poco bilanciata.
2: Beh, sbilanciatissima proprio.
0: Bene. Settimana flop anche per il segno
2: del Capricorno.
0: Ancora,
2: è sempre per il solito,
0: ragazzi,
2: motivo: i pianeti stanno in Cancro e Capricorno e Bilancia soffrono.
0: Sti poveri disgraziati.
2: Esatto, hai capito che l'amorevolezza sdolcinata non fa proprio per te, e anzi sarai simpatico come una multa per divieto di sosta.
0: Bene.
2: Per questo, dato che sei scaltro, decidi che l'unico modo per relazionarti col mondo sarà essere sfacciatamente paraculo. Come il sindaco di New York, che quando incontra i bambini della sua città firma un ordine esecutivo per abolire temporaneamente l'ora della buonanotte. È subito il loro idolo.
0: Ma dai.
2: Sì.
0: Beh,
2: a me piace un
0: paraculo,
2: sacco.
0: Paraculo. Cioè, gli ha allungato la serata, in buona
2: sostanza.
0: Esatto. Chi è? Mamdani si chiama lui.
2: Mamdani.
0: Sì, sì, sì. È il direttore creativo lui,
2: sì,
0: più
2: sì,
0: che
2: sì,
0: il sindaco.
2: È un direttore,
0: diciamo,
2: creativo,
0: non
2: esatto.
0: Non mandami a letto presto. Settimana così così per il segno del
2: Ariete. Hai l'impressione che se nella vita ci fosse una cosa difficile, l'universo faccia di tutto per rendertela ancora più difficile. Tutta colpa dei pianeti che stanno in Cancro, che non sono proprio in sintonia. Ti senti un po' come quelli che volano da tutto il mondo fino in Polonia per partecipare al torneo di scacchi, ma sott'acqua. Un libro sul divano, mai proprio.
0: Ma no, come? Scusate.
1: Vabbè, ragazzi, per renderlo un po'
2: sì,
1: più... mettere
2: così,
1: un po' più di pepe,
2: più
1: secondo me. No?
2: Devi anche sott'acqua.
0: Scacchi sott'acqua,
2: sì,
0: mi mancava.
2: Sì, sì,
1: ma nel senso,
2: sì,
1: tu hai le bombole?
2: Ho visto le foto.
1: Sei in
2: ma
1: immersione?
2: Che bombole? Sei in piscina? No, no.
1: Ah, cioè, ma scusa, ho capito, come fai a stare sott'acqua? Come respiri?
2: Devi stare giusto il tempo di pensare, muovere e tornare su.
0: Torni su e respiri.
1: Ma non ci posso credere.
2: Certo.
0: Gente che... insomma,
2: non c'è niente da fare.
0: Brava Ginny. Mettiamo una canzone. Che canzone, ragazzi. Ginny, scusa, ho letto bene? Abbiamo 4 segni flop,
2: sì,
0: che significa che tra poco avremo 8 segni.
1: Una carrellata.
2: Sono stata buona.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, un grande classico anni 80 all'interno di Andy e Mike. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopo con la nostra Ginny. Poco fa i segni flop.
1: Fai un recap veloce perché poi abbiamo una cartucciera di segni hot.
0: I segni flop della settimana prossima sono Acquario, Bilancia, Capricorno e Ariete. E adesso sale la temperatura. Partiamo da quelli un po' più tiepidini, cioè il primo è
2: lo Scorpione. Il bello è che resti così fico questa settimana che si fa comunque la fila anche solo per un selfie con te. Il brutto è che tu non ti senti lo stesso di sempre, zuppo di dubbi e sensi di colpa. Sei come il famoso toro in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, di cui tra l'altro avevamo già parlato la settimana scorsa, che è stato restaurato, ma adesso pare più un bue.
0: Ah sì, perché è stato...
2: hanno fatto...
0: E la parte bassa del toro
2: era
0: è
2: quello...
0: stata un attimo tolta,
2: restaurata. Sì, era quello
0: quindi...
2: il bello, scusa.
0: Sì, senza... senza quella parte lì.
2: Beh, no.
0: Allora, settimana tiepida anche per il segno del
2: Leone. L'ansia da protagonismo potrebbe farti fare cose evidentemente sceme, Leoncino, anche solo per sentirti parte del club e non escluso come in questi giorni invece ti senti per colpa di Marte. Potresti essere tu quello che ruba la banana di Cattelan al museo Pompidou, che poi se la togli dall'opera è solo una banana.
0: Certo.
2: Cioè, non è
1: ma
2: che...
1: la domanda è, scusa, la banana la ricambiano ogni giorno?
2: No, penso che sia cerata, ci sarà.
1: Ah, cioè, no. ma nemmeno vera?
2: Non lo so,
1: ma
2: adesso mi informerò meglio. Ah ma sì, mi dicono che è vera.
0: Potrebbe essere vera.
2: Dalla regia.
1: Ho capito, ma non marcisce mai?
0: Ma chi lo sa, magari è trattata o la cambiano. Non entriamo in questi dettagli, andiamo avanti. Il prossimo dei segni caldi è...
2: il Sagittario.
0: Eccolo.
2: Ti senti così saggio, ma contemporaneamente così leggero e privo di senso, di responsabilità, che ti rende noioso. Che anche tu, quasi senza pensarci, fai delle cose simpatiche e dissacranti, autoironiche azzardirei, come i Metallica che cantano la cover della sigla di Kenshiro nel loro concerto a Bologna.
1: Mi piace.
0: Li ho visti, fantastici.
2: Faceva ridere.
0: Mai scorderai.
2: Sì.
0: E idoli totali.
2: Idoli.
1: Ma ragazzi, stiamo parlando di un cartone animato di culto e di una band di super culto.
0: Sale la temperatura, il segno caldo è...
2: i Gemelli. Sai di essere l'asso nella manica delle persone che hanno la fortuna di averti vicino, idee geniali, soluzioni brillanti e la battuta pronta quando serve, senza manco troppo ego sbandierato. Sei utile come l'autovelox per il piccolo borgo bellunese di 300 abitanti che ha portato appunto l'autovelox nelle casse del comune 2 milioni di euro. È facile così diventare comuni più ricchi.
0: Vedi che qua alcuni sono contenti, altri si arrabbiano.
2: Altri meno.
0: Beh,
2: i bellunesi sono contenti.
0: Andiamo avanti, segno hot della settimana prossima,
2: i Pesci. Tutto sembra scorrere meravigliosamente come nella casita di Bad Bunny. Pesciolone, tu apri al citofono senza nemmeno chiedere chi è, dato che hai la certezza che siano solo cose belle. Mi piace così, carico di ottimismo, e in effetti le cose belle ti circonderanno di vitalità.
0: Dai, bene. Bello.
1: Bene, bene. Grande fiducia, quindi.
2: Sì, molta fiducia.
1: Cioè, anche se arrivano buste verdi con robe da pagare.
2: Fa niente, sei felice lo stesso.
1: Chi se ne frega.
2: Rateizza.
0: Settimana hot anche per il segno della...
2: Vergine. Quanto ti piace prenderti delle piccole sadiche rivincite, Verginona, adesso che ti senti una strafica ed in effetti lo sei per davvero. Sveglia come piace a te, eppure una bomba sexy grazie a Marte. Quindi puoi permetterti di fare come la Cortellesi, che nel discorso del 2 giugno al Quirinale dimentica di citare la Meloni nell'elenco delle donne che hanno fatto grande l'Italia.
0: Ops.
2: L'ha proprio dimenticata,
0: oh,
2: scusi. Era scritta lì, ma ha saltato la riga.
0: Capita.
1: Succede.
2: Paola Sadi.
0: Sì, furbetta verrebbe da dire. Ultimi due segni hot. Il primo dei due è...
2: il Cancro. Ti senti davvero fiero
1: che è pieno di pianeti.
2: Che è pieno di pianeti, certo.
1: Vedi che ho imparato.
2: Bravo, certo. Venere, Mercurio, Giove, tutti lì stanno. Ti senti davvero fiero di chi sei e di chi sei diventato dopo questi quasi 13 mesi di Giove nel tuo segno zodiacale, il pianeta appunto che ti ha dato la sicurezza in te stesso. Praticamente hai fatto un Erasmus planetario. Adesso sì che ti senti confident, come dicono gli inglesi. Sei come l'ospedale principale di Como, che dà in omaggio a tutti i bambini che nascono appunto in quell'ospedale un body con sulla scritta Sam Kumash. È sembrato simpatico.
0: È carina questa. Sì. Questa la capiscono solo lì però.
2: Sì, la pronuncia, scusatela.
0: Ultimo ma non ultimo, il segno più bollente della settimana.
2: Il Toro.
0: Sei tu, Michael.
1: Sono qua caldo e carico.
2: Quando senti che il gioiello del momento pare sia l'anello di diamanti, ma di divorzio, Torone, sei pronto a ribellarti, perché l'amore per te è una cosa importantissima e ne fai una bandiera di vita. Praticamente sei il nostro Sal da Vinci di quartiere.
0: Uella, grande Michael, grazie Ginny.
2: Grazie ragazzi.
0: Senti, ricordiamo le tue pagine social.
2: Una parola buona per tutti.
0: Ciao Ginny,
2: ciao.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

0: Radio DJ, questa canzone mi piace tantissimo, fa estate, vai, fa festa.
1: Ma soprattutto parla di noi, cioè del pachiderma.
0: Ebbene sì, sì, no, anche di un altro, secondo me, che è il nostro inviato cialtrone, Marco Lo Monaco, che non so dove sia in questo momento,

0: Ho guardare sull'app, sì, col GPS per
1: messo in pausa, messo in pausa, fa apposta lui.
0: Apriamo il collegamento.
1: Marco,
2: Andrea Michele, mi trovo in questo momento, sto volando su Central Park, Parco Sempione, qui a Milano, sono rientrato, mi sentite perfettamente,
0: sì,
2: in cuffia?
0: Sì, sì, sì.
2: Mi sto avvicinando.
1: Vabbè, adesso Central Park, Parco Sempione.
2: Sì, sì, Parco
0: Aspetta
2: Sempione.
0: Marco, apri un attimo la finestra di via Massena, mi sembra di vederti.
2: Eccomi, beh, vi sto salutando, ecco, ci sono anche gli ascoltatori sul nostro elicottero.
0: C'è gente lì a Party Like a
2: molti
0: DJ.
2: molti, e ci sono già partite le esibizioni.
1: Certo, adesso arriviamo anche noi,
2: stiamo arrivando noi della Mainardi SRL con l'elicottero aziendale,
0: sì.
2: Stiamo atterrando proprio dietro l'Arco della Pace.
0: Marco, non sei stanco che oggi hai fatto la spola tra Roland Garros,
2: certo,
0: e Monte Carlo?
2: Assolutamente, Party Like a DJ, poi sono volato a Monte Carlo e poi ho continuato a fare la spola. Sono un po' stanco, ma per Radio DJ e per Michele che mi paga, sì, profumatamente, questo è altro.
1: Col cavolo, mi sono arrivati una scarica di avvisi di carta di credito da Monte Carlo.
0: Aspetta,
1: da ieri sera.
0: Scusa, sto guardando adesso, Twiga, eri alla,
2: sì,
0: festa con Sfera e Basta?
2: Sì, assolutamente.
0: Ah, ieri,
2: confermo,
0: bravo.
2: Confermo, e anzi sono riuscito a staccare un diamante dalla sua collana.
0: Ma cosa? Dalla statuetta della Madonnina?
2: Mi sono allungato, sono riuscito, infatti ce l'ho qui in tasca e lo andrò a rivendere dopo la festa di Radio DJ.
0: Non credete a nessuna parola di Marco Lomonaco, che comunque resta un bravo ragazzo, noi lo salutiamo e ringraziamo. Ci vediamo fra poco all'Arco della Pace.
2: Sto atterrando Andrea Michele, tra poco sarò da voi.
0: Perfetto, grazie.
2: Ciao. Voi la linea.
0: Grazie. Un grazie anche a Simone Paleari in regia. Amici, vi auguriamo una splendida serata. Se siete a Party Like DJ, ci si vede tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, attraversiamo la strada e arriviamo.
0: Altrimenti vi auguriamo una buona domenica. Tra poco, dopo le news, ci sarà GB Show con Guido Bagatta. Noi ci risentiamo puntuali sabato prossimo dalle 16.30 in poi per un'altra puntata di Andy e Mike, da Andrea
1: e Michele.
0: È tutto, buona settimana. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 13 giugno, vieni, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Una 17enne è morta in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Varesotto. Secondo le prime informazioni, un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo la ragazza e ferendo in modo grave gli altri, di età compresa fra i 15 e i 30 anni. Ferito lievemente anche il conducente. Mentre Israele continua a bombardare il Libano, soprattutto il sud di Beirut, zona controllata da Hezbollah, il premier israeliano Netanyahu ha affermato che l'organizzazione islamista è in ritirata proprio per i raid militari dello Stato ebraico. Israele sta rafforzando anche il suo controllo a Gaza, ha aggiunto Netanyahu, erodendo il potere di Hamas. Intanto Donald Trump ha chiesto proprio al premier israeliano Netanyahu di condurre attacchi più chirurgici contro Hezbollah, una frase che ha suscitato la reazione di Teheran. Secondo il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore nei colloqui fra Stati Uniti e Repubblica Islamica Ghalibaf, questo via libera ai raid, così come il blocco navale imposto da Washington, rendono le basi americane in Medio Oriente un obiettivo legittimo. Cambiamo argomento, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, fra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Affluenza in calo, a mezzogiorno è stata pari al 13,5%, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel GP di Monaco e centra la quinta vittoria di fila. Una gara movimentata con 2 safety car e una sospensione con la bandiera rossa per le precarie condizioni dell'asfalto. Dietro il 19enne bolognese, leader della classifica mondiale, la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Zach Ajar. Fuori Charles Leclerc sull'altra rossa, finito contro le barriere a 12 giri dalla fine della gara. Ha invece messo a segno il 100° successo in carriera Marc Marquez, che in sella alla Ducati ha vinto il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Dietro lo spagnolo, la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati di Francesco Bagnaia. Fuori il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia, coinvolto insieme ad altri piloti in un incidente provocato dal compagno di squadra Jorge Martin. E infine parliamo di calcio. Alle 21 a Heraklion sull'isola di Creta, l'Italia di Baldini affronta in amichevole la Grecia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 20.
1: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5 euro.

0: 2,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: GB Show con

0: Drop Dead, poi magari spieghiamo cosa vuol dire questo modo americano, questo modo inglese, in slang, appunto Drop Dead. Per adesso lei era Olivia Rodrigo, giovane ancora, ma non giovanissima come una volta. Sigla e partiamo.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Benvenuti e bentornati amici, il GB, Guido Pagata come sempre, domenica, finale di un weekend per voi in compagnia di DJ con Luca Ambrosini che mi dà una grossa mano per tutto quello che ascolterete anche a livello musicale. Dicevo, Drop Dead è un modo di dire per così sottolineare qualcosa che ti ha emozionato negativamente o positivamente, tipo vedi una persona che non incontravi da

anni, giri l'angolo, te la trovi davanti, I drop dead, praticamente sono svenuto, sono caduto per terra. Letteralmente vorrebbe dire dead, morto, drop, caduto, caduto morto, ma non viene mai utilizzata per la parte, diciamo, drammatica. Può essere negativo, I drop dead, perché ti trovi davanti, che ne so, la tua fidanzata o il tuo fidanzato con un altro o un'altra che si stanno baciando. Questo è il senso del titolo della canzone che abbiamo appena sentito. Noi adesso però, come solito, cambiamo completamente argomento, ci occupiamo dei mondiali di calcio che ormai sono alle porte, una settimanella e poi inizierà la rumba che durerà un mesetto, senza l'Italia come sappiamo, ma sarà comunque divertente. Ci sono tante partite anche molto colorful, come direbbero gli anglosassoni, molto particolari. Si è rischiato però fino a qualche ora fa che i mondiali di calcio non andassero in onda in India e in Cina, il che vuol dire che non fossero visti da 3 miliardi di persone, perché India e Cina più o meno sommano 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, 3 miliardi. La FIFA ha fatto il fenomeno fino in fondo, ha fatto il bulletto, possiamo dirla così, tenendo duro con India e Cina, e le due televisioni che stavano trattando hanno detto: sapete cosa c'è? A noi non ce ne frega niente, noi la cifra che ci chiedete non la paghiamo neanche col binocolo, quindi rimaniamo in Cina e in India senza mondiali. Tra l'altro l'India non ha la squadra, la Cina invece ai mondiali ci partecipa, nelle 48 c'è anche la nazionale cinese. Cosa è successo poi? Beh, intanto diciamo quanto voleva la FIFA dalla Cina: 300 milioni di dollari, che è il doppio esatto di quanto aveva ottenuto per i mondiali del 2022. Mentre per l'India, tra l'altro le partite in India per il fuso vanno tutte di notte, notte fonda, quindi con un'audience relativa, avevano chiesto agli indiani 5 volte di più rispetto alla richiesta dell'edizione precedente. Di solito queste cose si chiudono con mesi, se non anni di anticipo. E invece qui si è arrivati fino in fondo, fino all'ultimo. Tra l'altro, se volete sapere, le compagnie cinesi, sponsor dei mondiali di calcio americane, sborsano circa 500 milioni di dollari per mettere il loro nome a bordo campo. Quindi c'era anche questo fattore che ha innervosito un po' sia il premier cinese che il premier indiano che sono entrati nella trattativa. Finale di tutto questo. Allora, non ci saranno 3 miliardi di persone che non vedranno il calcio, perché la FIFA ha calato le braghe. In Cina la richiesta era, come dicevamo, di 300 milioni, paga Cina o China Media Group 60 milioni, quindi 5 volte meno rispetto alla richiesta. Direi che gli sponsor che danno 500 milioni, secondo me, hanno fatto valere il loro peso. In India la Zee Entertainment, che è la televisione che avrà i diritti di tutto questo, paga 30 milioni, la richiesta iniziale era 100. Qui siamo a un terzo, anzi meno di un terzo, quindi direi che hanno vinto i cinesi, hanno vinto gli indiani, hanno vinto le due superpotenze contro una superpotenza nel mondo dello sport come la FIFA, che ogni tanto, come in questo caso, direi che esagera.

Lionello, come cantava Lionel Richie, era il 1983, All Night Long, canzone che ricorderete sicuramente, passata su DJ con estremo piacere del vostro conducente al microfono, perché tutto quello che erano i Commodores e Lionel Richie in quel periodo era una delle mie situazioni preferite. Ok, ringraziando un mio amico torinese che si chiama Roberto, la vita fa l'industriale ma questo conta poco, parliamo adesso del COSM, COSM, che è una novità vera e propria che è destinata intanto a scalzare la sfera di Las Vegas e tutte quelle altre sfere che dovevano essere costruite e delle quali forse si è persa un po' la traccia, perché la sfera di Las Vegas, come raccontavamo, sta perdendo molti soldi. Tra l'altro i proprietari della sfera sono gli stessi dei Knicks del Madison Square Garden, che stanno giocando la finale NBA, è la stessa società. Allora, cosa mi ha raccontato Roberto? Mi ha parlato del COSM, visto che spesso e volentieri qui raccontiamo di quanto costano i biglietti per andare a vedere dal vivo i Knicks, no? Ad esempio $100,000 a bordo campo, più di $1,500 in piccionaia lontanissimo dal campo stesso, ormai tutto impazzito, soprattutto in America, ma sta arrivando anche qui. Ieri abbiamo parlato di €20,000 per il pit ticket a Monte Carlo, per il Gran Premio e via dicendo. Il COSM è una via di mezzo tra l'abbonamento a un canale televisivo o un'app che ti fa vedere le partite in diretta e essere presenti e spendere un sacco di soldi al palazzo. Ti fa entrare in un teatro, in una specie di enorme cinema, e ti mette di fronte alla cosiddetta realtà condivisa, con il più grande schermo, leggo letteralmente, a LED, curvo a LED nella storia, 12K, che avvolge in pratica tutti gli spettatori e ti fa vedere la partita come realmente tu fossi a bordo campo. E mi raccontava questo mio amico e altri leggevo che hanno appunto fatto questa esperienza, ti viene quasi da prendere e toccare il pallone, come era una volta la 3D con le televisioni all'inizio, il 2006-2010, quando avevamo gli occhialini che poi ti facevano venire un mal di testa pazzesco. No, qui non c'è niente, sei libero, ci sono varie possibilità, ci sono tre gradi, quello che è chiamato da hall con due piani per i gruppi, con una balconata, quindi con gli amici puoi andare a vedere. Poi c'è il deck con una terrazza, tu ti metti in terrazza e vedi la partita come se fossi lì affacciato sul campo con i giocatori sotto. E poi chiaramente ci sono i posti singoli per uno che vuole andare da solo o con la famiglia, due o tre persone. Tutto questo costa un po' più rispetto a un abbonamento, siamo attorno ai $100 a persona, che sono tanti, ma rispetto a quanto costano le partite al vivo sono anche pochi. C'è la possibilità di mangiare, di bere, di rilassarsi, c'è una specie di, chiamiamola discoteca, un lounge bar per gli intervalli, c'è tutto quello che trovereste allo stadio,

solo che all'interno di questi enormi nuovi cinema strutture. Per adesso ce ne sono due, uno a Los Angeles, vicino allo stadio di football americano che è dalle parti dell'aeroporto, e un altro a Dallas. Il progetto ne prevede 10 in pochissimo

Una canzone che contiene un po' di tutto, questa di Francesco Gabbani. Allora, siete sempre su Radio DJ, sempre il GB. Intanto grazie, arrivano tantissimi messaggi, e sia con la tecnologia di oggi, anche però con la tecnologia diretta, ovvero l'autogrill piuttosto che per strada, di gradimento, soprattutto per la domenica, per la compagnia che facciamo, per il ritorno, anche Andrea Michele prima, ci mancherebbe altro, tutti noi di Radio DJ. Adesso vi racconto, e sentite queste cose solo qui al Gibi, le 10 cose che fanno più invecchiare. Quindi se avete un'età ancora giovine, se siete tra i 30 e i 40, segnatevele, cercate di evitarle, così arriverete a 60 con una faccia molto più brillante e espressiva. Decimo posto, bere poco. E purtroppo noi negli 80, 90 e anche inizio del 2000 non sapevamo che bisognava bere di più. E quindi l'acqua, sì, la consumavamo quando avevamo sete, adesso ti dicono di bere anche quando non ce n'è bisogno, cioè il tuo corpo non te la richiede perché ha comunque la necessità di essere idratato. Nono posto, l'inquinamento, e qui non ci potete fare niente, a meno che non vivete in una zona bucolica, e sperando che le città appunto abbassino l'inquinamento stesso. Se uno vive però in una metropoli, da solo non può fare praticamente nulla. Ottavo posto, la solitudine. E questa è pesante, la solitudine con le preoccupazioni che crea fa invecchiare. Settimo posto, l'obesità. L'obesità è un qualcosa che fiacca gli organi, che poi te la fanno pagare prima o poi, anche qui quindi regolate il modo di mangiare. Sesto posto, che vale come l'acqua, soprattutto per noi figli degli anni 80, il sole. Noi prendevamo il sole negli anni 80 quasi senza schermo, nel senso senza creme solari, e ne stiamo pagando le conseguenze. Molte rughe che trovate sul viso di un sessantenne o di una sessantenne al femminile sono dovute appunto al fatto che prendevamo il sole senza filtro. Quinta posizione per l'alcol. Anche qui moderazione, però soprattutto i superalcolici fanno invecchiare molto di più, e poi uno non è che se ne accorge subito, se ne accorge quando passa alla soglia dei 50, cambia anche il tono della voce, cambiano determinate cose nel proprio corpo. Il cosiddetto junk food è al quarto posto, quindi ai piedi del podio. Junk food è il cibo, quello dei fast food, quello che uno può mangiare ogni tanto, ma non è che continuamente ogni volta a pranzo un

panino preso al volo da una catena e non magari fatto con le mani sante di qualcuno che sa appunto come metterlo insieme. Terzo posto, lo stress cronico, e questa è la malattia del decennio. Secondo me c'è stato sempre lo stress, però dopo la pandemia è esploso completamente e lo si capisce anche da tutte quelle app, da tutte quelle situazioni che offrono psicologi a poco prezzo, basta collegarsi e per 30 euro ti fanno una consulenza. Secondo posto, il dormire poco. Anche questo è un problema di adesso, perché la gente dorme molto meno negli ultimi anni. O prima nessuno lo diceva perché si vergognava, ma improvvisamente tutti adesso si lamentano perché dormono poco, 7 ore minimo. E al primo posto, ma non avevo dubbi, regnante c'è il fumo. Il fumo è la cosa che fa invecchiare di più, sia la parte interna, quindi i vostri organi, col catrame e tutto il resto, ma la vostra pelle, perché il fumo, quindi tutto quello che viene bruciato, la combustione, riduce la pelle malissimo. Io vi posso dire che, soprattutto nelle donne, perché forse le guardo di più, di un'età tra i 50 e i 60, io vi dico, senza sbagliare, quelle che hanno fumato almeno per 20 anni, magari hanno smesso, però forse troppo tardi, o quelle che fumano ancora, la pelle è completamente diversa, sia che siano abbronzate che invece siano di quelle come adesso si fa, di non prendere più sole perché non fa più bene ed è giusto prendere il sole. Purtroppo il fumo, se siete più giovani di quelli che ne hanno 30 adesso, segnatevelo. Il fumo è la cosa peggiore in assoluto per l'invecchiamento della pelle e di tante altre cose.

0: Questa era Lauryn Hill, versione di una canzone storica che è stata fatta e rifatta in mille modi e maniere. Can't Take My Eyes Off of You, qui su Radio DJ. Pronti noi invece per andare dritti in pubblicità.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Sun in the sky.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Have fun with
16: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Harry Styles con la sua American Girls su Radio DJ con Guido Vagatta e il GB, seconda mezz'ora per il vostro rientro a casa per questo bel weekend. Adesso parliamo di una cosa bellissima. L'argomento è abbastanza lungo, quindi vedo il mio amico Luca Ambrosini un po' terrorizzato. Luca, semmai lo dividiamo in due, vediamo dove arriviamo. Parliamo del parco di Yellowstone, che si trova in Wyoming. Una piccola parte di Yellowstone è anche in Montana e ancora più piccola una parte in Idaho, però il 97% del parco è a nord, nella parte nord dello stato del Wyoming. Che cosa succede a Yellowstone? Che dal 1995 hanno reintrodotto i lupi. Parliamo di un parco nazionale enorme, gigantesco, dove i lupi si erano estinti prima per la caccia, perché il parco nazionale in un periodo era anche aperto ai cacciatori, poi ovviamente diventato parco nazionale hanno pensato bene di togliere questa barbara usanza. Era aperto quindi per la caccia, lupi che si sono estinti, hanno cambiato zona, insomma hanno ripopolato quelli della National Forest americana il parco di Yellowstone con dei lupi. Voi direte, cavolo, i lupi però sono pericolosi, branchi di lupi possono uccidere anche i turisti e via dicendo. Ni, sentite cosa è successo. I lupi uccidono? Domanda, punto di domanda. No, non uccidono, danno la vita. Perché? Intanto erano aumentati senza i lupi i cervi, tantissimi cervi, non sapevano più dove metterli e lì è vietata la caccia. I lupi hanno cominciato a cacciare i cervi, cambiando il comportamento degli stessi cervi, che siccome erano stufi di essere azzannati e mangiati dai lupi, si sono spostati da un'altra parte del parco. Quella parte del parco è quella montana, quindi dove c'erano i cervi che brucavano qualsiasi cosa, è ricresciuto un altro tipo di vegetazione che mancava da tantissimi anni per i troppi cervi. Sono tornati gli alberi, è tornato un verde diverso, sono tornati gli uccellini, sono tornati anche i castori che fanno le dighe. Quindi è cambiato completamente l'habitat dei fiumi con le dighe dei castori, che si è riempito nuovamente di anfibi, di pesci diversi da quelli che c'erano, che si sono ritrovati, di rettili particolari. I lupi, oltre a tutto questo, cosa fanno non trovando più i cervi che furbescamente hanno cambiato zona? Se la sono presi con i coyote, che sono altrettanto voraci. C'è stata una battaglia lupi e coyote, hanno vinto i lupi che hanno decimato la zona dai coyote stessi. Quando sono spariti i coyote, cosa è tornato? Sono tornati i conigli selvatici, che i lupi non guardano ma i coyote sì, i topolini, tutti i roditori di piccole dimensioni che ai lupi non interessano ma appunto ai coyote. Tornando questo tipo di piccoli animali, sono riapparse le aquile e soprattutto anche

anche falchi e tutti gli uccelli predatori che si nutrono però di carcasse. Ok? Quindi pensate quanto si è evoluto l'ambiente solo con la reintroduzione di un animale giudicato pericoloso. Vista la faccia del mio amico Luca, c'è una seconda parte. Quindi possiamo far partire Sam Smith, una cosa che non facciamo quasi mai qui al GB, di dividere una notizia in due parti, in due pezzi, ma questa è un'eccezione. Ci sentiamo Sam Smith e poi di nuovo Yellowstone.

E questo era Sam Smith con la sua Stay With Me. Già 11 anni, anzi 12, no 13 addirittura, ha questa canzone, sembra fatta ieri. Dove eravamo rimasti? Stavo raccontando, vi stavo appunto narrando, mi sembra di essere Alberto Angela in questo momento, una storia che riguarda il parco di Yellowstone, forse il parco al mondo più bello per la varietà di tutto quello che contiene, un parco dove sono stati reintrodotti 30 anni fa i lupi contro il parere di molti. Invece è successo una specie di miracolo, la catena animale, la catena vegetale all'interno del parco, come vi ho detto, grazie all'inserimento di lupi è completamente cambiata. Eravamo rimasti al fatto che i lupi si mangiano anche i coyote, visto che i cervi avevano cambiato zona, avevano ripopolato le zone più montane che avevano lasciato perché era più facile per i cervi brucare nelle zone più facili, quelle con i prati appunto. Quindi i coyote che mangiano a loro volta, vengono mangiati dai lupi che lasciano la carcassa, riappaiono gli uccelli che mangiano gli animali morti, insomma è tutta una catena animale che porta addirittura il ritorno anche degli orsi. Perché? Perché nella nuova piana, quella abbandonata un po' dai cervi, quella dove dominano i lupi, hanno cominciato a crescere anche le bacche, hanno cominciato a crescere anche dei vegetali che non c'erano, che sono il cibo prelibato degli orsi bruni, che saranno magari aggressivi, però mangiano solo bacche, mangiano solo frutta e via dicendo. In più, con tutto questo è cambiato col tempo anche il percorso del fiume che attraversa il parco di Yellowstone, quindi c'è stata meno erosione, sono cambiate le rive che sono più stabili e la foresta si è rigenerata completamente. In pratica è

cambiata la geografia del posto e non solo l'ecosistema. Tutto questo per dei lupi. Allora, io non voglio dire niente, so quello che succede in Italia col discorso degli orsi che sono stati portati anni fa in Trentino, hanno attaccato dei turisti, hanno fatto anche una vittima, mi sembra. La gestione di Yellowstone, che è un parco nazionale enorme, insegna però una cosa: che si può programmare, non è necessario sparare e eliminare il problema. Uccidere per eliminare il problema. Si può programmare. Certo, ci vuole una mentalità aperta che salvaguardi anche le persone che vivono nel territorio. Voi direte, a Yellowstone non vive nessuno. Sì, ci sono però decine di migliaia di turisti ogni giorno, con molti di loro che dormono all'interno del parco, nei lodge e via dicendo. Quindi anche lì c'è un problema nella convivenza tra la parte selvatica e la popolazione. Ripeto, una programmazione, senza voler insegnare nulla a nessuno, aiuta, e il caso di Yellowstone ce lo insegna. Quando

I miei amici spia mi hanno detto che il concerto di Annalisa dal vivo, il mio amico spia è Nicky che va a qualsiasi concerto, è bellissimo, stile quasi Taylor Swift per quello che succede attorno alla stessa Annalisa. Complimenti, perché la voce c'è, ci mancherebbe, il personaggio anche, avere costruito un concerto peraltro tutto esaurito, è una serie di concerti sold out, è un qualcosa che premia appunto il personaggio in questione. Addirittura d'arrivo per il GB, lasciamo perdere Yellowstone, i lupi, i coyote, gli orsi e tutto il resto.

Questo, parliamo di giovani, di ciofani, che dopo la pandemia hanno un problema serio con che cosa? Con il telefono, ma non con il cellulare in se stesso, con le telefonate. Pensate che 2 giovani su 4, quando giovane si intende uno dai 12 ai 24 anni, secondo queste statistiche, queste indagini di mercato, 2 giovani su 4 non amano le telefonate, 1 su 4 tra i 18 e i 34 qui addirittura non risponde mai al telefono, proprio non ti risponde. Io lo vedo con i figli della mia fidanzata, in particolare il maschio che è più grande, non risponde mai, mai, tant'è che l'ho chiamato Iliad, sul telefonino ce l'ho memorizzato come Sergio Iliad, perché gli sta bene, ma poi ti risponde, ma non con la voce, ma ti manda un messaggio o semmai un vocale. Il 70% degli intervistati dice di detestare le telefonate perché portatrici di stress e di brutte notizie. Allora, posso fare l'avvocato del diavolo. Le brutte notizie ci sono, sia che tu risponda o meno al telefono, nel senso che è meglio magari sentire cosa ha da dirti qualcuno. Magari uno ti dice: guarda, ti ho regalato un biglietto per New York, tu non rispondi e lo dà a qualcun altro. Ovvio che può anche dirti: guarda, sei stato bocciato, piuttosto che guarda che la tua fidanzata si è rotta un piede giocando a, che ne so, a racquetball, no, com'è, a paddle, adesso c'è il paddle, ok. Allora, sono spaventati dal dover sostenere una conversazione, i giovani. Guarda che è incredibile, guardate, soprattutto voi che avete dei figli in età, probabilmente state sentendo quello che sapete. Per evitare di peggiorare la situazione vi porto in Giappone, siamo un po' più lontani, sempre sullo stesso tipo di notizia. In Giappone è nata la cosiddetta generazione silenziosa, sono giovani tra i 20 e i 30 anni che non rispondono mai, mai al telefono, salvo poi contattare per WhatsApp quello che ha chiamato. Ho detto mai, mai, perché dietro a tutto questo non c'è l'odio per la tecnologia, anzi sono più tecnologici di tutti noi messi insieme, ma un diverso approccio della comunicazione. Praticamente è un'interazione in diretta con i social, una interazione che ti espone in un modo diverso. Detto da uno che le ha passate tutte a livello di comunicazione, perché la mia generazione ha visto tutto, ha visto dall'antenna fino al satellite, poi la bolla di internet, i siti, insomma, noi negli anni 60, visto che negli anni 70 c'è stato il boom delle televisioni e tutto, anni 80 e via dicendo, le abbiamo viste tutte. Leggendo queste cose, leggendo questi numeri, qualche dubbio su quello che ha generato la pandemia, al di là ovviamente di quello che sappiamo, ma a livello mentale, il cambiamento che ha avuto soprattutto su quelli di una certa età c'è. Nel frattempo però, meno male che ci sono i giorni, questi sì.

0: La canzone più famosa dei Journey, che ne hanno fatte veramente tante, questa del 1981, fatta e rifatta in mille modi e maniere, Don't Stop Believing, per chiudere questa puntata del Gibi, tornando per un attimo al discorso dei giovani e del fatto che non rispondono mai al telefono. Hanno paura, leggevo il finale di questa ricerca, di un'interazione diretta che dà un'esposizione emotiva. Se tu comunichi per messaggi, per WhatsApp, non hai ovviamente l'esposizione diretta e quindi puoi anche fregartene. Ragazzi, questo è quello che abbiamo da affrontare. Cambierà? Non lo so. Per adesso vi invito a meditare come si faceva una volta e vi lascio anche alla programmazione di Radio DJ. Da Guido Pagatta, grazie. Noi torniamo il prossimo weekend, dal sabato alla domenica, sempre alle 19. C'era anche, e come, Luca Ambrosini. Grazie ancora e a tutti. Arrivederci. Guido Pagatta.
1: Avete ascoltato il GB Show?
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
16: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
15: Ciao, sono Albertino.
16: Adesso sì! Adesso sì!
17: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Buonasera dalla redazione, apriamo con il tennis perché poco fa a Parigi Alexander Zverev ha vinto Roland Garros battendo in finale Flavio Cobolli dopo 5 set con il punteggio di 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6. Il tennista romano si è dovuto arrendere davanti al tedesco che ha conquistato oggi il suo primo slam. Ora le altre notizie, sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio a Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta e altre 4 persone di età compresa fra i 15 e i 20 anni sono rimaste gravemente ferite, travolte da un'auto mentre camminavano in fila indiana lungo la statale. Ferito ma non in pericolo di vita anche il conducente della vettura, un trentenne che viaggiava nella stessa direzione delle vittime. L'uomo ha perso il controllo della macchina dopo una curva andando a sbattere contro il guardrail e investendo i giovani. Ancora un naufragio nel Mediterraneo in acque SAR maltesi. Un'imbarcazione si è ribaltata con decine di migranti a bordo, 48 quelli tratti in salvo finora da un peschereccio, 10 invece i corpi senza vita recuperati dalla guardia costiera, diversi i dispersi. Le ricerche sono ancora in corso. L'Iran minaccia di colpire strutture americane e israeliane in Medio Oriente dopo i nuovi raid compiuti oggi dallo Stato ebraico nella periferia meridionale di Beirut, bombardamenti appoggiati da Washington. Donald Trump infatti ha detto di avere chiesto al premier Netanyahu di condurre attacchi più chirurgici contro Hezbollah, una frase che ha suscitato la reazione di Teheran. Il presidente americano ha parlato oggi anche della guerra in Iran, tornando ad assicurare che l'accordo è molto vicino. Torniamo a parlare di sport. Formula 1, è stato un weekend incredibile, sto vivendo un grandissimo momento. Così Kimi Antonelli ha commentato il suo trionfo nel GP di Monaco, la quinta vittoria di fila per il 19enne della Mercedes. Una gara movimentata con due safety car e una sospensione con la bandiera rossa per le precarie condizioni dell'asfalto. Secondo posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo per la Red Bull di Isaac Hajar. Fuori invece Charles Leclerc sull'altra rossa, finito contro le barriere a 12 giri dalla fine. Ha invece messo a segno il 100° successo in carriera Marc Marquez, che in sella alla Ducati ha vinto il Gran Premio di Ungheria classe MotoGP. Dietro lo spagnolo la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati di Francesco Bagnaia. Fuori il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia, coinvolto insieme ad altri piloti in un incidente provocato dal compagno di squadra Jorge Martin. Calcio, tra un'ora Heraklion sull'isola di Creta, l'Italia di Baldini affronta la Grecia in amichevole.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
5: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
2: Nelle prossime ore cieli limpidi su gran parte d'Italia, domattina bel tempo e caldo ovunque. Aumento della nuvolosità solo al nord-ovest, senza piogge. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con prime precipitazioni sulle aree alpine e prealpine. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Ascolta!

0: paura di questa potenza, vieni a combattere.
1: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare, energia.
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: bevuto una nota bevanda gassata e però adesso quando
1: c'è il routine
0: mi viene questo poi è stomaco vuoto ancora di più, capito? Quindi devo stare attento
1: di bere a piccolissimi sorsi,
0: ok, se no fa proprio l'alfabeto. Avevate qualche amico in grado di fare l'alfabeto?
1: Io sì, arrivo fino alla C almeno.
0: Ah, vabbè, ABC. L'alfabeto
1: è tutto, no, sono una signora.
0: Ma no, infatti, ma cambiamo argomento. Benvenuti, questo è il Boss del Weekend su Radio DJ, siamo in diretta, sono le 20.08, mentre qui di fianco stanno facendo festa con Party Like a DJ, con la serata finale, 1-2-1-2, è stato bello almeno andare a salutare, a vedere, poi noi siamo dovuti correre via, perché siamo qui e quindi ci piaceva, no, l'idea di salutare gli amici, ma poi di essere presenti qui fisicamente. Voi avete vissuto, qual è stato il vostro punto di vista di Party Like a DJ dei giorni scorsi?
1: Sempre molta energia, sempre tanti sorrisi, quindi sempre un bel ricordo, direi.
0: Sì, molta allegria quest'anno. Sì. Mi piace l'energia che c'era. Simon, tu hai lavorato?
2: Sì,
0: anche.
2: Io sono stato con i Vitiello in casa Vitiello. Dalle 14 alle 15, molto
0: pubblico.
2: Bello, belli erano. Abbiamo fatto molto talk. Sembrava uno spaccato del programma e la gente ha partecipato molto, guarda, devo dire, bello.
0: Ma la barba l'hai tagliata, l'hai accorciata perché dovevi fare bella figura con il pubblico?
2: Sì, perché sapevo che oggi veniva addirittura mia madre.
0: Oh, e quindi,
2: per la mamma ho tagliato la barba.
0: Ok,
2: il radio quindi non si vede, però vabbè.
0: Felice, stai bene, come ti dicevo prima, stai bene, ti mette in risalto i lineamenti, gli occhi, però d'altronde in radio non si vede, quindi rimarrai sempre misterioso con la tua vociona
2: barbuta.
0: La vociona barbuta. Allora, siamo pronti per cominciare.

0: bevuti? Direi benvenuti.
1: Benvenuti, ha detto 007.
2: Ho capito, benvenuti.
1: Benvenuti. Ah, perché abbiamo, certo, con i, abbiamo parlato del digestio, della digestione. Certamente. Salutiamo

di là di questa finestra, l'orizzonte, il mare, il tramonto che accarezza l'ovest. Quindi sono felice. Bello. Che noi possiamo fare da colonna sonora in questa cornice

0: Firenze l'Ovest.
1: Ciao Daniele, siamo Martina e Rocco, stiamo rientrando dal party Laika DJ, siamo quasi arrivati a Padova e l'esperienza del party Laika DJ è unica, è bellissima, è rigenerativa e ti riempie di gioia. È un'esperienza fantastica e voi siete fantastici tutti, davvero,
2: grazie
1: tanto.
2: Mille.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie Martina, grazie Rocco, buon rientro. Non ho capito dove stavano andando, in quale zona, però questa è la situazione, lo sappiamo, tante persone, magari adesso c'è ancora il concerto comunque in corso di Party Like.

0: no, stiamo tornando a casa, c'è quel pensiero lì. Allora, visto che poi dice, allora cosa si fa? Come, perché poi dopo quando ti svegli la mattina del lunedì sei già e ti senti già stanco ed esaurito, questo è uno degli effetti proprio di questa ansietta della domenica sera. Allora c'è stato un altro studio per riuscire a rimediare. Non serve in realtà riposarsi stando a letto, dormire o comunque guardare semplicemente la televisione. Bisogna fare qualcosa, cioè è un riposo attivo, cioè devi fare un'attività che comunque ti piaccia e che quindi ti permetta di entrare nello stato di flow. Anche questa è una cosa che raccontiamo spesso. Questo è tratto dal libro dello psicologo Csikszentmihalyi, che è uno dei nomi più impronunciabili sulla faccia della terra, però si chiama proprio Flow il libro, e all'interno spiega questo, cioè che quindi per rilassarti, per affrontare bene poi la settimana, devi fare, che ne so, vabbè, è chiaro, durante il pomeriggio puoi fare anche dello sport eccetera, ma anche semplicemente un puzzle, cucinare, botanica, qualcosa che ti assorba, no, in quell'attività e che ti tenga legato al momento presente. Mi ho dato anche questa dritta
1: adesso, no. Segno,
0: eh sì, bisogna segnare, dovete fare qualcosa, ma anche guidare in realtà ti permette di stare in quello stato lì, okay. Per cui è un riposo che però è attivo. Per il resto ci pensiamo noi a darvi la colonna sonora adeguata.

0: Io sono dello Scorpione, per cui sono nata con questa amigdala di cui tu parli, e mi capita spesso durante le vacanze, cioè l'ultima settimana di vacanze o comunque gli ultimi 3-4 giorni sono vissuti bene al di fuori e malissimo dentro.
1: Allora Serena, questo c'è un passo che va oltre la Sunday Scaries, no? Che dicevamo, questa paura, questa ansia del lunedì. Perché qui, pensa alla giravolta che fa Serena. Cioè lei ci sta parlando di un'ansia che le capita negli ultimi giorni di vacanza.
2: Sì.
1: Probabilmente non è ancora in vacanza, quindi è già entrata nella modalità dell'ansia che l'aspetterà prima
2: quando
1: ancora
2: sarà in ansia in vacanza. Mamma mia.
1: Quindi è fantastico. Beh, credo che anche in questo caso valga il discorso di prima, cioè del concentrarsi sul qui e ora. Ma veramente non è che lo dico io, lo dicono gli studi degli psicologi. Quindi veramente fare un'attività che ti assorba in quel momento, il cervello è lì, e quindi eviti di pensare al resto.
2: Quindi noi in parte siamo fortunati, perché la domenica siamo qui e abbiamo il cervello impegnato sulla diretta.
1: Assolutamente, per
2: quindi...
1: questo. Ma poi ripeto, mettiamo la nostra musica, anzi grazie mille a Celeste, che ho visto che hai fatto i complimenti per cui meglio di così, questo è terapeutico. Abbiamo parlato del cervello, del funzionamento, no? Di cosa succede, abbiamo citato l'amigdala, queste sostanze che vengono poi no, che ci fanno il cortisolo, quindi questo stress eccetera eccetera. Tra poco proprio parleremo del cervello nel dettaglio, preparatevi perché riguarda veramente tutti noi.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari torna tra poco su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Have fun with...
9: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Segno Latino su Radio DJ al boss del weekend. Allora, quanto di ciò che siamo dipende dal nostro cervello? I nostri pensieri, le emozioni, l'amore, la creatività, perfino la coscienza, tutto nasce da quel chilo e mezzo di materia che abbiamo nella testa? Oppure c'è qualcosa che ancora ci sfugge, che sfugge alla scienza? Ne parliamo con uno dei più importanti neurochirurghi al mondo. È stato direttore di neurochirurgia al Policlinico Gemelli, presidente della Fondazione Atena, membro del Dipartimento Politico Antidroga della Presidenza del Consiglio e autore di un libro meraviglioso, Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze, edito da PM. È con noi il professor Giulio Maira. Professore, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questa bella presentazione, molto gentile.
0: Allora, professore, lei scrive che nel libro la storia dell'uomo è soprattutto la storia del suo cervello, ma quando è stata, qual è che è stata la svolta proprio che ha trasformato un primate qualunque nell'essere capace di costruire civiltà, arte, scienza?
1: Beh, abbiamo ingrandito il nostro cervello, l'abbiamo specializzato in alcune, ma soprattutto è stato lo sviluppo di alcune particolarità del cervello. Tra le cose importanti che possiamo mettere i neuroni specchio. I neuroni specchio hanno avuto due hanno determinato due condizioni. Se consideriamo che noi fino a 40.000 anni fa convivevamo con altre almeno 5 specie umane, per cui Neanderthal e i denisoviani, allora ci chiediamo come abbiamo fatto a superare, per riuscire a scrivere un'opera come fra Mozart o un disegno di Raffaello oppure una poesia, perché

0: sono nate delle particolarità. Una delle cose più importanti per questo sviluppo sono stato lo sviluppo dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono quelli che ci permettono due cose: di entrare in empatia con altre persone, quindi di creare un ambiente sociale favorevole, e questo è importante per la nostra sopravvivenza. Soprattutto dal punto di vista cognitivo, i neuroni specchio ci hanno permesso di imparare per imitazione. Imparare per imitazione ha permesso per una cultura, una conoscenza, la quale progressivamente andando avanti ha permesso di sviluppare il linguaggio, che è un altro elemento fondamentale che distingue gli uomini dalle altre specie, delle specie animali ovviamente, ma anche delle altre specie umane. Quindi tutto questo ha portato allo sviluppo di un grande cervello, a una specializzazione del cervello, perché noi abbiamo sviluppato il linguaggio e quindi abbiamo messo soprattutto nel nostro ministero di sinistra, lasciando nel ministero di destra soprattutto la fantasia, la creatività, il riconoscimento dei volti. Quindi tutto questo ha sviluppato un grande cervello, che è quello che ha permesso di avere la supremazia su tutti le altre specie umane che cerchiero e che convivevano con lui fino a 40-50 mila anni fa.
1: Professore, allora, siccome la sentiamo un pochino male, proviamo adesso a mettere un disco e poi la richiamiamo immediatamente. Magari prova a chiedere magari un numero fisso, una roba, così almeno riusciamo a chiacchierare meglio. D'altronde siamo in diretta e questo è. Stiamo in collegamento col professore Giulio.

0: parlare col professore Giulio Maira, uno dei neurochirurghi più famosi al mondo, che adesso ci spiegherà la bellezza, il fascino del cervello. Stiamo commentando il suo libro Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze. Abbiamo parlato prima, professore, dei neuroni specchio, ma una delle domande più affascinanti del libro, forse la più semplice, cioè che cos'è davvero un pensiero? Com'è che fa un impulso elettrico a trasformarsi in un'idea, in un'emozione?
1: Beh, credo che questa sia la domanda più complicata, la domanda alla quale non abbiamo una risposta, nel senso che noi viviamo di fantasie, di emozioni, di paura, di gioia, di nostalgia. Tutto questo avviene perché ci sono degli impulsi elettrici lungo le cellule cerebrali e la liberazione di sostanze chimiche che sono i neurotrasmettitori, e sono i neurotrasmettitori che a seconda delle cellule che attivano sviluppano alcune

0: di queste sensazioni che non sono materiali, sono impalpabili, sono immateriali. Quindi il grosso problema, questo the art problem, come lo dicono gli scienziati, è proprio il passaggio dalla a qualcosa che non è materiale. Questo potrebbe in un certo senso, come dire, togliere poesia a quello che possiamo chiamare felicità, gioia o nostalgia, però è il modo di fare del nostro cervello, è proprio la capacità di poter mettere assieme, di poter sviluppare nuovi neuroni, di creare questa connessione tra cellule cerebrali mediante passaggio di elettricità e di liberazione di sostanze chimiche, che permette al cervello di svilupparsi, di crescere, di creare, di imparare, perché il cervello è fatto per apprendere, per imparare. Il meccanismo dell'apprendimento è proprio questo, lo sviluppo di sinapsi e di reti neurali. Sinapsi e reti neurali vuol dire passaggio di impulsi e di liberazione di sostanze chimiche. Quindi noi non riusciamo a capire come da tutto questo possa svilupparsi qualcosa di non materiale, ma è la base perché si sviluppi qualcosa di materiale. Cartesio, la mente e il cervello fossero completamente separati, questo è stato definito l'errore di Cartesio. In realtà mente e cervello sono un'unica cosa. La mente esiste, il pensiero esiste, quando c'è la mente c'è una struttura fisica come le cellule cerebrali che agiscono, che liberano sostanze chimiche, che liberano impulsi elettrici.
1: Ecco, questo è estremamente interessante, perché spesso pensiamo di essere magari delle creature razionali, però le emozioni guidano, no, in maniera evidente alcune delle nostre scelte. E allora chi è che comanda davvero, la ragione oppure le emozioni?
0: Noi siamo un misto di ragione ed emozioni, però se consideriamo l'emozione del cervello che ha portato l'Homo sapiens, le emozioni sono nate 200-300 milioni di anni fa, il sistema limbico. Il sistema razionale è nato 100 anni fa, quindi capisce che c'è una differenza enorme. Noi siamo impregnati di emozioni, di istinto era per l'animale. Per noi è diventata emozione e poi diventano sentimenti. La ragione è venuta dopo.
1: Ma perché proviamo emozioni? Perché proviamo magari anche empatia, amore? Qual è lo scopo evolutivo?
0: Sono di sopravvivenza. Le consideri che tutto quello che facciamo è stato creato dalla natura per permetterci di sopravvivere. Noi nasciamo, siamo molto limitati, quando nasciamo non è nulla, ma la natura ci dà la possibilità di apprendere progressivamente, di far crescere il nostro cervello sulla base dell'apprendimento. Quindi tutto quello che noi apprendiamo diventa poi struttura cerebrale. Le emozioni sono un altro elemento fondamentale di sopravvivenza, perché consideriamo gli animali devono capire quando c'è la paura, devono scappare via, o quando c'è qualcosa che li attrae e possono avvicinarsi. E l'uomo ha preso tutto questo, lo ha incamerato ed è sopravvissuto. Immagini nella savana quando c'era il pericolo, la necessità di scappare, sono le emozioni che ci dicono quando scappare, perché liberano l'adrenalina, liberano il cortisolo, ci danno la carica, il glucosio, l'aumento della pressione arteriosa, ti fanno scappare via, attivando i muscoli. Tutto questo ti permette di sopravvivere. Ma le emozioni poi hanno avuto una funzione importantissima, perché ci permettono di selezionare. Se facciamo un confronto tra il cervello umano e un computer, ha dei file inesauribili, ha un'energia inesauribile. L'uomo è un cervello limitato, ha poca energia, poche reti neurali, quindi deve selezionare tutto quello che fa. Deve selezionare soprattutto i meccanismi della memoria, perché dalla memoria dipende la presenza, apprendiamo quello che memorizziamo, ma non possiamo apprendere tutto perché non abbiamo reti neurali a sufficienza. E allora la natura ci ha dato questa straordinaria che sono le emozioni. Noi apprendiamo e memorizziamo quello che ci emoziona, quello che ci colpisce. Dobbiamo partire dal presupposto che il cervello è un organo pigro, un organo che si annoia e tende a stare in riposo. Se noi non lo attiviamo, se non lo attiviamo con cose che interessano, e cos'è che interessa? Interessa quello che ci dà un'emozione, quello che ci dà una scossa, quello che ci fa paura o ci rallegra, perché dobbiamo sempre distinguere tra ciò da cui dobbiamo fuggire e ciò verso cui dobbiamo invece tendere. Quindi sono alla base fondamentale per creare il nostro substrato di elementi che memorizziamo. Basti pensare al film della nostra vita. Quando ricordiamo la nostra vita nell'infanzia, ricordiamo le cose che ci hanno colpito, che sono state, hanno avuto una tale forza mentale e psichica da emozionarci e da colpirci, sia nel bene che nel male. E tutto questo fa sì che da apprendimento, memoria ed emozione si sviluppi quello che chiamiamo intelligenza, cioè la capacità dell'uomo di rispondere a qualunque necessità della vita, di proiettarci nel futuro al di là del puro istinto, di creare delle immagini che poi saranno creatività, saranno fantasia, saranno immaginazione.
1: E questo è

0: stiamo parlando si chiama Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze. L'autore è il professor Giulio Maira, con noi in diretta telefonica al Boss del Weekend. Professore, lei descrive con grande lucidità come l'iperconsumo digitale, questo sovraccarico informativo, stia rallentando i processi cognitivi di attenzione e memoria dei giovani, no? Cita fenomeni come il brain drain, il brain rot, che addirittura era una parola di un paio di anni fa, che descriveva proprio questa nebbia mentale, no? Questo squagliamento un po' delle capacità dei ragazzi. Allora, io voglio chiedere: cosa stanno facendo smartphone, social network, queste continue notifiche al nostro cervello, al cervello dei più giovani?
1: Non lo aiutano sicuramente. Certamente ci sarà un'evoluzione, il cervello si modificherà, ma per il momento il cervello dei giovani è un cervello, il nostro cervello è un cervello che fa tante cose meravigliose, come ho parlato, ma un cervello estremamente lento, non ha la capacità di un computer di accumulare dati, a parte il fatto che accumulare dati non vuol dire accumulare conoscenza. Il cervello deve prendere azioni, elaborarle, sulla base dell'elaborazione creare conoscenza. Quindi uno scrolling continuo, una un'inflazione continua di dati uno dopo l'altro, senza che il cervello abbia il tempo di metabolizzarlo, hanno un impatto di conoscenza, significa semplicemente impedire di ragionare in modo corretto. Quindi da ciò il brain rot, cioè questa nebbia mentale che altera la capacità di pensiero. E tutto questo poi si ripercuote su quello che è la salute mentale dei giovani, la serenità dei giovani, perché essere sommersi costantemente da cose che disturba la mente impedisce di seguire delle lezioni, impedisce di, soprattutto, toglie una cosa fondamentale di cui abbiamo già parlato, che è la socializzazione. Noi siamo sociali, noi cresciamo e ci sviluppiamo perché il nostro cervello è incarnato in un corpo che è fonte di emozioni, che è fonte di empatia, è fonte di sorriso, è fonte di contatto. Allora, lo stare costantemente sotto lo scroll, con lo scrolling di un telefono, oltre a danneggiare il cervello perché non gli permette di trasformare informazioni in conoscenza, il contatto tra i corpi, il contatto tra i corpi è la cosa più importante per lo sviluppo dell'empatia, e l'empatia è importante per la creazione di quella intelligenza emotiva che deve sviluppare il cervello di un giovane. Allora noi dobbiamo dare delle informazioni sane, delle informazioni emotivamente positive e soprattutto delle informazioni controllate. Il cervello, il telefonino ci butta addosso qualunque dato, positivo o negativo, senza che ci sia la possibilità di fare una scelta, una cernita di che cosa sia buono e che cosa non sia buono.
0: Professore, di recente in un'audizione al Senato degli Stati Uniti questo neuroscienziato Jared Coney Harvat

0: ha presentato questi dati allarmanti, ne abbiamo parlato qui nel nostro programma tempo fa, e ha confermato che per la prima volta nella storia moderna la nuova generazione sta registrando un calo effettivo del quoziente intellettivo e anche delle abilità verbali, esatto, rispetto ai genitori. Allora io le chiedo se lei pensa che questo declino cognitivo sia reversibile oppure rischiamo una mutazione antropologica proprio permanente.
1: Ma già, l'evoluzione dell'uomo è stata un'evoluzione ma nello stesso tempo molto veloce, perché facciamo un esempio tra la funzione del cervello di oggi e il cervello dei nostri antenati nella savana, c'è una differenza incredibile. Il cervello rimane sempre uguale, ma il modo di funzionare del cervello, il modo di utilizzarlo è cambiato, quindi sicuramente ci sarà una mutazione. Sicuramente le tecnologie agiranno nel cambiare il modo di funzionare. Sicuramente l'intelligenza artificiale, per questa tecnologia, è la più pervasiva, la più veloce, la più influenzante sul cervello, quindi per questo è importante insegnare ai giovani queste tecnologie per evitare che in qualche modo il loro cervello si modifichi in senso negativo. Dobbiamo prendere dall'intelligenza artificiale ciò che c'è di buono, ma cercando di non, come dire, disturbare le funzioni di base del cervello, che non dimentichiamo sono funzioni che sono il frutto di un'evoluzione di centinaia o di migliaia di anni, quindi bisogna rispettare la dignità dell'uomo, ma soprattutto rispettare il modo di funzionare di questi 87 miliardi di neuroni che abbiamo dentro la nostra testa, i quali hanno avuto la necessità di tanti anni per sviluppare tutto quello che sappiamo fare oggi, anche rispetto a quello che si doveva fare 10.000 o 20.000 anni fa. L'intelligenza artificiale si inserisce in questo fil rouge di l'uomo e si inserisce con il rischio di modificarlo, ma dobbiamo fare in modo che lo modifichi positivamente e non negativamente.
0: Certo, certo. Allora rimanga con noi, anche perché l'intelligenza artificiale in realtà, proprio nella sua branca di studi e di ricerca, sta facendo enormi passi avanti, quindi è anche un bene per la nostra umanità.

0: pensieri, capire il mondo con le neuroscienze. Professore, abbiamo parlato prima della grande capacità del nostro cervello, della neuroplasticità, quindi di modificarsi a seconda anche delle fasi della vita in cui viviamo, dell'impegno che mettiamo in alcune attività piuttosto che altre. Ma visto che stiamo dicendo che il cervello è il bene più prezioso che possediamo, quali sono le abitudini anche nel quotidiano che lo mantengono giovane? Cosa possiamo fare per mantenerlo in salute il più a lungo possibile?
1: Allora, diciamo che la neuroplasticità è uno dei regali più importanti che la natura ci abbia dato, quindi questo fa sì che il cervello sia come un muscolo: più lo usiamo, più si sviluppa, più apprende, più si neurali nuove. Però la neuroplasticità richiede un impegno costante, l'impegno, qual è l'impegno del cervello? È leggere, imparare, studiare, usare la

0: e quindi noi dobbiamo usare la mente per cose interessanti, perché come dicevo prima il cervello è piccolo, ha bisogno di essere emozionato e quindi fare dei giochi, fare delle attività utili, nuove, leggere dei libri che siano stimolanti. I libri ci fanno vivere molte vite, ci portano laddove altrimenti non potremmo mai andare, imparare delle cose nuove. E parlare con gli altri ci permette di sviluppare la nostra memoria e di attivare la fantasia in chi ci ascolta. Tutto questo fa sì che il cervello si muova sempre in avanti. Ma oltre all'attività mentale c'è l'attività fisica. L'attività fisica è molto importante perché si è capito che sviluppa la liberazione di neurotrasmettitori, che sono importanti anche per la salute del nostro cervello, oltre che per la salute del fisico e del cuore. Tutto questo è molto importante perché, e poi di base c'è l'alimentazione, ovvio che noi siamo quello che siamo, l'alimentazione deve essere sana, non deve essere una, perché l'alimentazione non sana provoca dei fenomeni di infiammazione cronica che si ripercuotono negativamente anche sulla funzione cerebrale, l'eccesso di zuccheri, l'eccesso di grassi, sicuramente danneggiano il cervello, danneggiano lo sviluppo delle reti neurali che noi abbiamo dentro la nostra testa.
1: Certo.
0: La protezione del cervello è fondamentale perché possa svilupparsi e sfruttare tutte le opportunità che l'evoluzione della mente ha dato all'uomo.
1: Professore, io le devo chiedere una cosa perché sono proprio curioso. Dopo una vita trascorsa a operare il cervello umano, qual è il mistero che continua a sorprenderla di più?
0: È la complessità di questo organo straordinario, la capacità di sviluppare amore, di sviluppare sensazioni positive. Questo bisogna ricordare e far capire ai giovani che il nostro cervello è fatto per apprendere, ma soprattutto è fatto per apprendere positivamente, e quindi ruolo dei maestri deve essere quello di sviluppare un'intelligenza emotiva sana, sviluppare amore, sviluppare il senso della bellezza, sviluppare il senso del rispetto verso gli altri, e da tutto questo fuori nascerà un cervello ben organizzato, ben strutturato, un cervello che si aprirà bene alle novità del mondo e riuscirà anche a capire i misteri dell'intelligenza artificiale e delle novità che la tecnologia ci porta davanti costantemente.
1: Io la ringrazio, sono profondamente onorato di averla avuta con noi e la ringrazio soprattutto per tutte le vite che ha salvato e per quello che sta facendo continuamente con il suo lavoro e con la sua opera.
0: Grazie,
1: con noi il professor Giulio Maira, il libro è Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze, edito da PM. Professore, buona serata, grazie ancora.
0: Ancora grazie ancora a lei e buona serata anche a lei.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
6: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
9: Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
9: Tutte le info su dj.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 21.

0: Aaron Taylor, si chiama Reach Heaven su Radio DJ per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Non so se è capitato anche a voi, ma sono sicuro, magari no, scavando nella vostra memoria, prendere la coscienza di questi luoghi della natura che magari vi hanno aiutato a cambiare vita. Nel mio caso ce ne sono parecchi, no? Boschi, montagne, ma anche magari un albero dove uno va sotto a leggere, così a meditare, una spiaggia, un giardino. Mi piacerebbe, magari anzi potete scrivermi se c'è uno di questi posti. Il numero è 347-342-5220, no? Perché ne parlavamo prima anche con il professor Maira, no? Viviamo in quest'epoca in cui siamo sempre più connessi, però ci sentiamo sempre più soli, siamo informatissimi su tutto, però ci siamo disorientati nella vita. Abbiamo imparato a dominare la natura, però forse abbiamo dimenticato come ascoltarla. Allora, questa sera è con noi Guido Alberto Bormolini. Lui è monaco, antropologo, tanatologo, presidente della fondazione e del borgo Tutto e Vita, ed è uscito con un libro straordinario. Si chiama Chiedilo agli alberi: spiritualità, cura e natura. Tra l'altro la prefazione

0: è di Stefano Mancuso, edito da Ponte alle Grazie. Guido Alberto, bentornato su Radio DJ. Ciao, buonasera.
1: Ciao, un caro abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, che bello risentirti. Senti, nel libro scrivi che l'uomo contemporaneo è sempre più sradicato. Ma quando è che è iniziata questa separazione dalla natura?
1: Allora, ha avuto varie fasi, per cui sicuramente il 1600, in cui si diffonde la cultura della separazione corpo-spirito, visibile-invisibile, lì c'è stata una prima grande frattura in cui noi abbiamo perso il senso delle cose, poi l'industrializzazione, il colpo di grazia al consumismo. E lì noi ci siamo strappati dal nostro vero essere. Noi siamo esseri integrali, gli alberi ce lo ricordano, siamo affondati nella terra ma protesi verso il cielo, se guardiamo solo in basso perdiamo ciò che conta nella vita.
0: Dalla prefazione di Stefano Mancuso leggo: quando si entra in un bosco o anche quando ci fermiamo ad ammirare il piccolo giardino che cresce sul nostro balcone, accade dentro di noi qualcosa che precede il pensiero razionale, sentiamo con certezza di essere tornati a casa. È l'eco di una verità biologica fondamentale che la scienza, non da molti anni, sta iniziando finalmente a decifrare. Per la quasi totalità della nostra storia evolutiva, l'essere umano non si è limitato a vivere nella natura. È stato natura.

0: Bormolini, autore del libro Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura, edito da Ponte alle Grazie. Allora, Guido Alberto, tu racconti che da bambino passavi ore sugli alberi, nei campi, nei boschi. Oggi invece no, viviamo nella tecnologia, nell'accelerazione continua, un po' no, descrivete in queste scatole, un po' di cemento. Ma cosa perdiamo quando smettiamo di frequentare il silenzio dei boschi?
1: Perdiamo soprattutto il canto della creazione, a parte che pochi sanno che questo fantomatico Big Bang non è avvenuto un Big Bang, perché all'origine di tutto, come dicono i miti di tutti i popoli, c'è stato un canto, una musica, una danza, c'è un Big Song, una Big Dance all'origine di quello che c'è, e tutta la natura intorno a noi canta, lo dicono i poeti, lo dicono i mistici, lo dicono le grandi tradizioni sapienziali. Nel silenzio, nell'ascolto, nella meditazione noi potremmo partecipare a questa meravigliosa sinfonia. Se poi avessimo il nostro canto interiore, quell'ascolto lo risveglia, è il mantra, la piccola preghiera, quel canto divino è instillato nel nostro cuore. Stiamo perdendo ciò che conta.
0: Tra l'altro, a proposito di canto, c'è tutta una sezione in cui tu racconti proprio della comunicazione, dei suoni, dei sensi anche della natura, delle piante, degli

0: alberi, ho trovato affascinante, perché in realtà unisci, e questa è la bellezza del tuo libro, informazioni di diverso tipo, quindi c'è tutta una parte scientifica, c'è tutta una parte invece più spirituale, filosofica, mitologica, la simbologia degli alberi. Ma concentriamoci un attimo su questo aspetto, che forse ci sorprende, perché non siamo consapevoli quando passeggiamo nel bosco che in realtà la natura ci sta parlando.
1: Certo, adesso anche la scienza ha indagato questa direzione, c'è stata una ricerca importante fatta all'Università di Tel Aviv che dice che emettono suoni relativi a sensazioni ed esperienze, ma d'altra parte questo lo dicono tutti i miti. Io penso che il mito precede la scienza, non sono in contrapposizione. Se l'umanità ha vissuto un'esperienza, la scienza la indagherà e darà degli strumenti. Però si narra in tutti i miti che eravamo una sinfonia cosmica, gli alberi parlavano, e gli animali parlavano, e poi si è infranta questo incantesimo e siamo rimasti privati di questa bellezza. Però siamo noi stonati che non sappiamo accordarci a questa meraviglia.
0: Tra l'altro, a livello scientifico è stato anche dimostrato proprio il beneficio, no, del camminare nei boschi, ma non una semplice passeggiata. Tra l'altro adesso tante terapie suggeriscono proprio di immergersi nella natura, e ci sono proprio degli effetti, bastano poche ore o un paio di giorni, insomma, al massimo, per già sprigionare un benessere reale nel nostro corpo. Ma da che cosa è dovuto?
1: È dovuto al fatto che c'è tutta una serie di elementi molto importanti, sicuramente ci sono anche gli aromi che emettono, ma io penso, ed è questa la pista che vogliamo indagare anche con dei neuroscienziati, che si può inaugurare una spiritual green therapy. Mentre la green therapy, forestoterapia, è già validata da numerose ricerche, secondo me c'è molto di più, cioè i viventi interagiscono tra di loro anche in un piano profondo. Per quello che la via spirituale potrà dare un di più rispetto a quanto già è stato rilevato da tanti studiosi sull'effetto benefico, cioè un effetto estetico. Ma io penso che c'è qualcosa di più profondo. Noi meditanti lo sappiamo, la tradizione ce lo dice da millenni, la scienza aperta sarà capace di darci degli elementi in più, anche se la poesia sicuramente ci tocca su altre corde, la poesia non ha bisogno di dimostrazioni, ma è un'esperienza.
0: Tra l'altro c'è tutta la parte di simbologia che adesso mi piacerebbe approfondire con te, perché comunque l'albero rappresenta proprio in tutte le culture questo, cioè il contatto tra terra e cielo, no? Le radici, il fusto, che è la dimensione in cui stiamo vivendo qui, e poi dopo questa ascesi, no, dei rami. Però si può anche ribaltare.

0: sono lo sforzo infinito della Terra per portare al cielo in ascolto. Quindi questa è una delle frasi che trovate all'interno del libro di Guidalberto Bormolini, Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura. Rappresenta l'axis mundi, no? Questo pilastro cosmico che unisce terra e cielo. Qual è, Guidalberto, l'insegnamento simbolico che ci offre l'albero, con queste radici nella terra, con questi rami verso il cielo, in tutte le culture?
1: Intanto è questo desiderio di altro, di cielo, di invisibile, di oltre. Noi siamo aperti al mistero e purtroppo lo soffochiamo con tutto, con l'oggetto. In una casa moderna ci sono più di 300.000 oggetti, passiamo quasi un anno della vita a cercare oggetti che abbiamo perduto per forza con tutti quelli che abbiamo e quindi anni di vita a comprare oggetti che perderemo, non useremo. Gli alberi ci insegnano invece che ciò che conta nella vita sono albe, tramonti, lo sbocciare dei fiori, il protendersi verso il cielo e far comunione. I rami si abbracciano, sappiamo dagli studi di Mancuso e di tanti altri scienziati che gli alberi creano delle comunità. E noi siamo malati di individualismo. L'individualismo, pensa, allora, quando una cellula dentro il corpo dice faccio come mi pare, non mi importa dell'insieme, penso a me stessa e me ne vado a farmi gli affari miei, si chiama tumore. Ecco, noi siamo esseri di comunione, l'individualismo è una malattia. Noi godiamo della vita quando la godiamo insieme, quando ci sentiamo in una comunione con tutto e con tutti.
0: E tra l'altro, parlando proprio della comunicazione e di questa unione nella natura, no? C'è tutta la parte sotterranea che i nuovi studi stanno facendo emergere, cioè la capacità proprio di non solo comunicare, quindi scambiarsi informazioni, ma proprio veri e propri pacchetti chimici quando c'è un parassita, magari le altre piante allertano, no? Tutto in questa rete sotterranea che collega un esemplare all'altro. È corretto quello che dico?
1: Correttissimo, è bello che ci sia un messaggio sotterraneo profondo, perché io sono fermamente convinto che al di là della comunicazione apparente, verbale, non verbale, tutto quello che sappiamo, noi tra esseri viventi comunichiamo in profondità, anche tra esseri umani. Io tante volte ho proprio visto, anche accompagnando persone ammalate, persone che soffrono, che succede qualcosa che va al di là delle parole. Io arrivo al punto di dire che anche abbiamo un amico divino, ne sono fermamente convinto, ma non voglio dargli un nome, il nome del quale qualcuno ha fatto anche delle malefatte, lo vediamo tutti, no? Preferisco il mistero, cioè non ho parole, ma ciò di cui non ho parole non vuol dire che non lo conosco. Io conosco ciò che amo, entro in comunione quando c'è un amore che ci mette in comunione gli uni gli altri. Allora se noi ci immergiamo nel mistero, forse abbiamo più conoscenze che un cumulo di nozioni, perché ci trasformano, lo respiriamo. Il battito del cuore, il respiro, sono la forza della vita, sono dentro di noi. Non è un caso che tutte le pratiche meditative appoggino alla recita del mantra o della preghiera del cuore sul cuore che batte, sul respiro che respira. E noi prendiamo dalla natura un grande insegnamento di apertura a un mistero. Anche il fisico Rubbia, premio Nobel, dice: io ormai, a forza di osservare la natura, la sua armonia e bellezza, non posso non pensare che ci sia un mistero, un'intelligenza che sottostà a tutto. Ma chiamiamolo amore. Non è solo un mistero, è un amore. Lo possiamo comunque sperimentare. E la bellezza del cosmo ci incanta per rapirci altrove. Possiamo passare domeniche in centri commerciali a comprare oggetti e buttare via anche del denaro che potremmo usare meglio, ma gli occhi innamorati di chi ci ha guardati con amore, i fiori che sbocciano, gli alberi tramonti, le cime innevate sono molto più di qualche oggetto.
0: Insieme a Guidalberto Bormolini parliamo di Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura. Ovviamente potete inviarmi anche i vostri pensieri, le vostre domande. Il numero è sempre lo stesso, 347 342 5220.

0: Abbiamo capito quanto faccia bene, no? I benefici del bosco per il respiro, questi composti volatili che ci curano, no? Quando li inaliamo e passeggiamo, per la vista anche, perché poi nel libro di Guidalberto Bormolini, Chiedilo agli alberi, spiega tutto questo, elaborare queste geometrie naturali che ci risultano sicure, proprio un meccanismo ancestrale del nostro cervello. Infatti la mente si riposa, riposano le funzioni cognitive quando contempliamo anche la semplicità di un fiore. Guidalberto, c'è una c'è l'etimologia di due parole che non conoscevo, quindi ci puoi spiegare la differenza tra guarire e curare?
1: Sono due parole molto importanti. Intanto la radice proprio di guarire, l'ho sentito, suona duro, no? È guerra, è battaglia, combattere, vogliamo vincere, no? E cura è l'arte del cuore, prendersi a cuore. Non sempre si può guarire, sempre si può prendere a cuore. E questa è una grande missione. Abbiamo cuori feriti. Abbiamo tutti dei cuori feriti, oppure uno l'ha blindato e allora non può, certo non sarà ferito, ma non può neanche amare. Gli innamorati il cuore ce l'hanno trafitto. Prendersi a cuore vuol dire lasciare che il cuore aperto dalle ferite diventi una coppa. In quella coppa chiediamo a copiere di vino di versarci il suo nettare inebriante, e siccome è infinito, trabocca, allora inviti tutti a bere con te. E quando si è insieme è sempre festa.
0: E siccome il tuo libro si chiama Chiedilo agli alberi, adesso affrontiamo proprio il discorso del parlare con gli alberi. Quale potrebbe essere la prima domanda, la più urgente che dovremmo fare agli alberi?
1: Di insegnarci l'invisibile, l'infinito, l'amore, la comunione. Gli alberi, come diceva Manessi, sono dei santuari, no? Se noi parliamo con loro, ci insegnano qualcosa di questo protendersi. Mm. Siamo noi che non facciamo attenzione. E non diamo tra l'altro un significato simbolico a ciò che è intorno a noi. Non ci basta il significato materiale delle cose. Il mito, diceva Thomas Mann, è il fondamento della vita, spiega l'inspiegabile, racchiude il senso del meraviglioso, è in grado di spiegare il soprannaturale. E l'albero, con questa sua capacità di essere scala terra e cielo, nelle fiabe, nel mito, ci spinge verso il cielo. Facciamoci insegnare.
0: Tra l'altro c'è anche, dicevo prima, accennavo questa figura, questa iconografia in molte culture con l'albero rovesciato, cioè con le radici che attingono direttamente dal cielo e poi dopo i frutti che si incarnano sul piano terrestre. Ce la vuoi spiegare?
1: Allora, è molto importante secondo me, prima di tutto, radicarci, perché siamo sradicati. Cioè le radici non le abbiamo, e quando non hai radici, a un soffio di vento crolli. E siamo in un tempo in cui tutto ci fa soffrire, e allora ci dobbiamo anestetizzare. Allora, prima radici, robusti e profonda nella terra, e poi dopo queste radici capisci che la terra non basta. L'immagine del meditante, di chi pratica yoga in India, è colui che ha radici in cielo invece che in terra. Prima però di vivere in terra, prima di reincarnarti, prima di rivedere gli esseri umani intorno a te e capire che è con loro che si sale in cielo, non egoisticamente, individualmente, e poi dopo, allora quelle radici le protendi verso il cielo. Nel cielo c'è la sorgente di tutto. E l'albero è silenzioso, no? Ma canta silenziosamente. Quindi lui canta verso il cielo e il cielo risponde. Se noi ascoltiamo questo linguaggio,

capiamo che il silenzio è potente. I maestri d'Oriente dicono: il linguaggio divino è il silenzio, resti in silenzio e parlerà, parlate e tacerà. Provate a meditare sotto un albero, ma non per star bene egoisticamente, ma perché tutto il cosmo sta bene insieme a te.

0: been checking you out. You know you wanna step up to the gate, baby, come on now.
1: Siamo insieme a Guido Alberto Bormolini. Il libro è Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura. Guido Alberto, fatti fare ancora i complimenti, perché è un libro veramente meraviglioso. Ma siccome molte persone anche che scrivono, ci mandano i vocali, stanno attraversando periodi di ansia, cioè questa stanchezza mentale, no? Questo senso di vuoto, lo dicevamo anche all'inizio, qual è una pratica quotidiana ispirata agli alberi che ci puoi suggerire? Nel libro ce ne sono tante, ovviamente.
2: Allora, intanto complimenti anche a te per quello che messaggi che porti nella tua trasmissione, ce n'è bisogno, perché siamo proprio in un tempo di vuoto e c'è bisogno di grandi contenuti. Ci sono tante cose che si possono fare insieme agli alberi e sono molto importanti, anche soprattutto risentire la nostra verticalità e poi sentirci che siamo un microcosmo. Cioè, quando siamo immersi nel verde, capire che quel tutto è anche dentro di noi. Noi siamo come se fossimo nel centro di un abisso tra nulla e il tutto, ma siamo liberi. Per cui gli alberi ci insegnano delle cose preziose, ma la libertà dobbiamo insegnarla a noi e a tutto il cosmo. È quel fatto originario, no? Cioè, quell'albero sta a te. Come lo vuoi usare? L'albero dell'Eden, no? Lo vuoi ingoiare solo te? O ne vuoi godere con tutti? Ti vuoi avvelenare di egoismo o vuoi entrare in estasi di comunione? È lì che ce la giochiamo, questa crisi integrale. Meditare e medicare è la stessa cosa, la stessa radice sanscrita. Noi dobbiamo farci insegnare che c'è una bellezza che ci può sopraffare, che se abbiamo sete del divino non possiamo associarla col vino. Se abbiamo voglia di estasi, non sa una pasticca di estasi che ce la sazia. Dobbiamo riscoprire che la strada dell'Eden è molto più vicina di quello che immaginiamo, perché quell'Eden è un luogo con quattro fiumi. Quattro fiumi ce la danno nel petto. Ora, quel luogo è grandioso perché il cuore divino ha fiumi in tutte le direzioni, dona incessantemente. Ma noi abbiamo una cosa quasi più bella, perché noi abbiamo due fiumi che entrano nel cuore e due che escono. I due fiumi che entrano è l'amore che dobbiamo ricevere, e quelli che escono è quello che dobbiamo dare. Se ne interrompi uno c'è la morte. Se ami infinitamente sei già divino.

0: Io voglio invitare tutti gli ascoltatori ad approfondire questi argomenti leggendo il tuo libro Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura, ma non solo, perché abbiamo parlato prima di spiritual green therapy, no? Tutte queste attività le potete trovare anche nel borgo, che tu sei presidente della fondazione del borgo Tutta Vita, quindi ricordo anche il sito internet borgotuttovita.it.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Ma okay. Venite e vedete, si direbbe, cioè è un'esperienza da assaggiare, siamo lì per voi, il nostro cuore è ferito come il vostro, però in quei boschi lo riempiamo di qualcosa anche per voi, vogliamo far festa con voi.
0: Vogliamo far festa con voi, e comunque alla fine del libro c'è anche proprio il manifesto di questa Spiritual Green Therapy con tutto quello che abbiamo detto e molto di più. Guido Alberto Bormolini, Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura. Grazie Guido Alberto, un abbraccio fortissimo, buona serata.
1: Un abbraccio forte come una quercia anche a te.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: insieme al professor Giulio Maira, uno dei neurochirurghi più famosi al mondo, abbiamo parlato, no, degli effetti sul cervello del cellulare, del continuo scrolling, eccetera. Ma mi sembra di capire che ci siano altri fenomeni sempre legati al cellulare da prendere in considerazione.
1: Bisognerebbe prendere in considerazione anche il fatto che lo scrolling notturno, lo sappiamo che ci disturba il sonno, sì, però negli adolescenti può disturbare anche quella che sarà la loro crescita.
0: Lo scrolling notturno, sì, quanto tempo passano i ragazzi? Perché uno dice ciao, buonanotte mamma, buonanotte papà, ciao ciao, buonanotte, e poi nella stanza
1: almeno 50 minuti.
0: Pensavo anche di più, sinceramente.
1: Sì, allora la media, ovviamente, 50 minuti. Hanno preso questo studio di JAMA Pediatrics, hanno preso più o meno 600 ragazzi adolescenti dai diciamo 15 ai 29 anni, e hanno sviluppato, diciamo, questo studio nel periodo, diciamo, tra le 22 e le 6, che è quello in cui si dovrebbero dormire le fantomatiche.
0: Dalle 22 alle 6 del mattino?
1: Sì. Cioè, in cui si spera che uno possa dormire le sue 8 ore di riposo. Ecco, praticamente molti sviluppavano anche dei, si vede, disturbi di sonno, perché si svegliavano dopo mezzanotte e tra le 4 e stavano almeno mezz'oretta al telefono prima di ritornare a dormire.
0: Certo che questo è un danno, cioè è chiaro che bisognerà approfondire anche quali sono gli effetti, comprenderli meglio, l'impatto di queste abitudini che hanno sul benessere, sui risultati scolastici anche, no? Dicevamo prima che per la prima volta nella storia il QI delle nuove generazioni non ha sorpassato quello dei genitori, è la prima volta nella storia moderna, quindi... E forse questo è uno dei
1: motivi.
0: Esattamente. Anche il sonno, ovviamente, ha la sua importanza. Va bene, continuiamo con un po' di musica.

0: stavo guardando le notizie, no, che hai trovato postumane di questa settimana. Sto guardando intelligenza artificiale, robot.
1: C'è la più bella che ho trovato, secondo me, la più bella ma la più brutta anche. Quello della Cina, il robot che, diciamo, con questa parrucca da clown a una certa sbalbolata ha tirato un calcio a un bambino in mezzo al pubblico.
0: È un calcio, una giravolta, ha fatto una
1: specie, sì,
0: l'ho visto,
1: calcio,
0: il video,
1: rotante.
0: Un calcio rotante, ma fatto bene,
1: fatto,
0: cioè,
1: bene.
0: Un'esibizione, poverini, con tutti i bambini. Dove che è? Perché il filmato l'ho visto, ma
1: dicono
0: non
1: dicono che sia avvenuto nello Xinjiang.
0: In Cina, sì, perché i bambini lì nel video sono tutti cinesi. Si vede attorno questo robot umanoide, uno di quelli classici,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si muovono da Dio, proprio lo vedi, no? Tutto
1: con la parrucca da clown, però.
0: Con la parrucca blu, c'è, cioè, una sì, parrucca blu, sì. Il video è di spalle, questo robot che fa un po' di movimenti, si avvicina a sto bambino, fa una giravolta e gli tira un calcio nella pancia,
1: fortissimo,
0: un calcio rotante in pancia, fortissimo.
1: Bimbo
0: qua
1: si è fatto un po' male, però
0: no,
1: dicono niente
0: realtà
1: di grave.
0: Si vede anche,
1: sì,
0: nel video, cioè è chiaro che si sia fatto male,
1: sì,
0: però,
1: cioè,
0: comunque poi dopo la mamma ovviamente si è lamentata, ha detto ma no, però non ho capito bene se era una coreografia sbagliata oppure proprio ha dato di matto e
1: non l'hanno spiegato questo.
0: E ha preso uno di mira e gli ha dato un calcio.
1: Beh,
0: però questo ovviamente accende un sacco di polemiche sull'utilizzo anche di questi robot umanoidi in queste grandi manifestazioni dove sono questi bambini. Non è la prima volta che succede,
1: vero,
0: che, no, vadano un po' fuori controllo e devono intervenire, solo che sono fatti di acciaio.
1: È un
0: di
1: po' difficile.
0: Fa anche male un impatto con una macchina del genere.

0: AI è letteralmente ormai in tutti i settori, però ha fatto notizia anche la dichiarazione di Martin Scorsese.
1: Sì, che è uno dei pochi, diciamo, nel mondo di Hollywood a sostenere l'AI. Cioè, lui cosa ha fatto? Ha preso, diciamo, le parti di questa azienda che realizza appunto immagini e comunque aiuta nel cinema con l'intelligenza artificiale, dicendo che lui è assolutamente pro a sostenere Black Forest Labs. Dice: io sono interessato. Comunque ricordatevi che il cinema è un mezzo, diciamo, relativamente giovane, sono 20-125 anni, e quindi dobbiamo essere aperti anche a quelle che sono le sue evoluzioni. Spiegava anche alcune scene, per esempio una di Quei bravi ragazzi, quella in cui Ray Liotta fa l'ingresso nel nightclub di Copacabana. Lui dice che quella scena ha richiesto camere, luci, una produzione molto ingente, che dice che secondo lui adesso con l'intelligenza artificiale avrebbe avuto, diciamo, meno impatto, sarebbe stata più facile realizzare.
0: Certo, perché quella sequenza, se avete visto il film, era uno dei più bei piano sequenza, cioè non c'era un'interruzione, quindi tutti gli attori, no, erano coordinati, ed è lunghissima perché si vede Ray Liotta appunto con la sua fidanzata lì nel film, che entra dentro questo locale, poi passa dalla cucina, dal retro, poi dalla cucina, eccetera eccetera, quindi molto lunga. Ecco, lui dice faciliterebbe un po' il lavoro.
1: Lui proprio ha investito in primis su questa cosa qua e dice che lo sta già utilizzando nei suoi prossimi film. E hanno fatto, diciamo, un corto di 3 minuti in cui fanno vedere anche quelle che possono essere le cose che si possono fare.
0: Sì, anche perché lui parla della traduzione proprio di quello che ha in testa un regista, poi dopo renderlo concretamente visivo non è così facile.
1: Certo.
0: E invece con un prompt, se sai cosa dire, metti giustamente, lo descrivi bene e in un attimo puoi avere già un'idea realizzata. Hollywood come reagisce a questo? Si è un po' ammorbidita, però, mi sembra, ultimamente. No, mi sembrava di aver letto nell'articolo, perché inizialmente c'erano scioperi, proteste, eccetera, eccetera. Invece adesso sembra che questa tecnologia piano piano si stia aprendo.
1: Comunque Hollywood è un po' preoccupata, diciamo. Cioè, non è che era un po' serena.
0: Perché lì dipende poi dai settori, dalle robe. Però non so, c'è chi parla magari di una. Vabbè, in questo caso Scorsese dice che potrebbe facilitare alcune parti del lavoro, no? Della produzione, pre-produzione, post-produzione, eccetera. Però magari i film interamente generati dall'AI, quelli magari saranno una cosa a parte, come i film d'animazione.

Patchwork Inc. si chiama Anyone al boss del weekend. Siamo arrivati al nostro disco finale, no? Ogni volta vi lanciamo una chicca. In questo caso una versione speciale di Ain't No Sunshine.

0: musicista, arrangiatore, compositore, si chiama Sivuca, è in No Sunshine, disco del 1973. Per chiudere questa puntata del Boss del Weekend, mi sembrava bella perché parla comunque, no, in qualche modo della luce del sole, e qui mancano 2 settimane, io ci tengo sempre a ricordarlo.
1: Ah, è vero!
0: Perché siamo al 7 di giugno, quindi noi ci sentiamo domenica prossima, che sarà il 14, poi il 21 e poi dopo torna indietro, quindi godetevi questa cosa che si allungano per queste 2 settimane, no? Le ore, diciamo così, le ore di luce, i minuti di luce, proprio godetevelo in ogni istante, mi raccomando. Grazie mille a Ilaria Salvaggio.
1: A voi.
0: Grazie mille a Simone Paleari.
2: Ciao Dani, ciao a tutti.
0: Io ringrazio tutti voi, ringrazio anche tutte le persone che ho incontrato al Party Like DJ, che sono stati tutti carini, che sono nostri ascoltatori. Credo che a quest'ora sia finito, vero?
1: Finito, me l'hanno confermato. Li raggiungo per mangiare una pizza.
0: Ah, ok, allora buon appetito. Buon appetito a tutti voi, ci sentiamo domenica prossima. Ciao. Il Monster
3: Weekend. Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ, il Boss del Weekend.
4: Il Boss del Weekend. Il Boss del Weekend.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: C'è questa teoria che continuiamo a portare avanti a DJ on the road, credo soprattutto, non so se poi è ripetuta o comunque considerata anche in altri programmi, e cioè prendere una canzone molto nota, molto conosciuta e reinterpretarla è sempre complesso, è sempre delicato, e il maestro Dario Zuelli ha voluto omaggiarci in questo nuovo inizio della puntata che state ascoltando di domenica 7 giugno con un rifacimento proprio della canzone dei Beatles, Golden Slumbers del 2017, ma cantata dagli Elbow. Direi che ci sono riusciti abbondantemente ed è molto bello e molto delicato poter iniziare dopo un weekend così importante per Radio DJ in maniera quasi intima, quasi coccolosa. Quindi mettetevi comodi perché tra poco inizia il viaggio qui a DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Have fun with...
5: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: semplicemente perché l'ho detto pochi istanti fa, c'è già stato un weekend importante come quello che appunto è stato vissuto perlomeno per noi. Cos'è che è partito?
1: Qui partono delle robe, raga. Siamo ancora sotto festa. Senti com'è distorto! Siamo carichi.
0: C'è ancora carichismo, sì. Direbbe Albertino. Buonanotte e benvenuti, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Vabbè, ve lo diciamo, questa puntata sarà un po' diversa dal solito perché probabilmente siamo sul palco in questo momento. Non lo so, vediamo. Come state voi viaggiatori? Avete trascorso un buon weekend? Siete venuti al Plaid, al Party Like a DJ? Vabbè, lo diciamo. Grazie a quelli che domenica mattina sono passati lì al DJ Café.
1: Bella situazione.
0: No, soprattutto
1: giù la voce.
0: A furia di urlare. Soprattutto sembrava veramente un accampamento di viaggiatori.
1: Bello.
0: Alla fine è andata così. Come stai, Marchino? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie del caffè stamattina, Frank, è stato emozionante.
0: Perché noi siamo qua
2: prima
0: stamattina.
2: Volta, certo, prima volta che mi hai offerto un caffè, molto bello.
0: Certo,
2: hai
0: certo.
2: Offerto anche a tanti ascoltatori.
0: Certo,
2: ho visto
0: certo,
2: che
0: certo.
2: Pagavi a profusione.
1: Sì, pagavi.
2: No, aspetta, l'ho visto con i miei occhi.
1: Lasciava fare con i soldi al Monopoli.

0: Viaggiatori, come va? 347-342-5200 la mail ontheroad@dj.it in tema di feste. Vi ho dato subito le coordinate perché, beh, oramai manca veramente poco, mancano un mese qualcosa, forse due, ma sono due un po' scarsi perché noi, andando in onda solo la domenica sera, siamo risicati con gli appuntamenti e con i remember, come si dice, con i promemoria. Attenti bene, ve lo dico in apertura perché probabilmente siete ancora molto svegli e carichi, state rientrando nelle vostre case, le vostre abitazioni dopo il Plaid. L'ultima domenica di luglio, noi di On The Road, come ogni anno,
1: apriamo le porte.
0: Bravo, facciamo questa cosa qua, visto che è appena finito l'appuntamento alla bella, la festa della radio. Allora, se non siete, se per assurdo alcuni di voi non fossero riusciti a partecipare questo weekend alla festa pazzesca, attenti, aspetta che devo dare la data precisa. Quando è che cade l'ultima puntata di luglio? Poi ce ne andiamo tutti in vacanza. Il 26? Il 26 di luglio. Quindi,
2: fino al 26 di luglio siamo in onda.
0: Siamo in onda, quindi. Se aveste voglia di fare un giro in radio, venirci a bussare con i piedi, venirci a venire a vedere come DJ Aladdin screccia, vedere Marco che fa lezioni di qualunque cosa, sentirvi un monocolo dal vivo, mandate una mail a ontheroad@dj.it perché i migliori, no, i migliori, quelli che hanno la storia più carina, più interessante, perché poi vi facciamo anche un po' intervenire, verranno chiamati dal nostro Marco Lo Monaco e magari appunto l'ultima puntata la facciamo insieme. È una tradizione che si porta avanti da un po' di tempo, sto programma è nato nel 2013-2014, lo facciamo tutti gli anni, sì. Quindi dai, no,
2: diciamo che Frank ha tirato su parecchi regali, parecchie cose in questi
0: anni. Sì, ho rifatto
2: anni,
0: la casa,
1: facciamo la riffa poi.
0: Sì, sì, sì, ho rifatto l'appartamento e poi se andate su subito.it il giorno dopo,
2: tutto
0: di solito
2: in vendita, certo.
0: È pieno di roba in vendita.
2: Certo, certo.
0: Dai, l'annuncio l'abbiamo fatto, però non parleremo solo di annunci e di promemoria in questo programmino della domenica sera, raccontiamo soprattutto di viaggi e viaggiatori. Questa sera verrà a trovarci un meraviglioso viaggiatore, Alex Bellini, che ci parlerà della sua traversata dell'oceano, ma con calma, dopo, adesso abbiamo un'oretta davanti tra storie e racconti appunto di viaggio. Le coordinate le avete, non riuscite ad andare a casa stasera, lo so, siete ancora lì a Parco Sempione.

lost. I was just

0: DJ Sandfield, You Can Go Home. Per quello ho chiuso la prima chiacchierata, il primo intervento di questa puntata di domenica 7 giugno su Radio DJ, di DJ on the road, con questa frase. Lo so, siete ancora lì, non riuscite ad andare a casa. Questa canzone mi è capitata tra le dita nei vari spostamenti fatti questa settimana, sia per appunto organizzare il party like DJ My Po, ma poi anche quella precedente in occasione del viaggio della speranza in Puglia, perché ci sono state code a non finire in occasione poi del ponte. Sono successe tante belle cose in questa settimana. Dopo magari qualche spunto lo usiamo anche per il monocolo. Ho scelto però la frase You Can Go Home perché mi sono reso conto, forse ho passato troppe ore in coda, mi sono reso conto di una frase, di una cosa che voglio condividere anche con i compagni di viaggio qua, di Geraldine e Marco, per sapere cosa ne pensano. Ogni volta che mi capita di rientrare, di tornare a casa dei miei, sono originario della Puglia, di Taranto, mi rendo conto di una cosa, che appena arrivo sono chiaramente felice, vedo i miei, che bello, stanno bene, li saluto. Dopo 24 ore al massimo,
1: sono già stufo di star là.
0: Mi viene quella cosa, per noi viaggiatori, no, cioè per voi viaggiatori non so se è lo stesso, dopo un po' dico, oh vabbè, tutto bello, bello,
2: sì,
0: il mare.
2: Anche a me, sì.
0: L'idea di appunto non riuscire più a tornare a casa, quindi provando anche ad analizzare, diventare leggermente, come dire, a sviluppare un po' più il pensiero, la riflessione che ho fatto è: quando torniamo a casa non riusciamo più a starci, perché sapevo che sarebbe stata condivisa questa cosa, non riusciamo più a rimanere lì nei luoghi d'infanzia, perché sono cambiati loro, sembra molto Marzullo, cioè i luoghi in cui siamo nati e cresciuti, o siamo cambiati noi?
1: Non sei più stanziale, come disse Lino Banfi in un film.
0: Non sei più stanziale?
1: Stanziale.
0: È vero, forse quello. Cioè, allora, tu Marco, sì, sei lontano da casa, ma relativamente, sei nato e cresciuto comunque nella zona del milanese, non hai la famiglia in Calabria.
3: Sono nato a Milano, però sì, sono di Roma, certo.
0: Quindi, meno male.
3: Tu vivi la sindrome del ragazzo della via Gluck. Cioè, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Quindi quando tu torni non ritrovi proprio esattamente tutto come era quando eri bambino, forse.
0: Ma credo che sia più una questione legata alle amicizie, alle persone che incontri. Cioè, effettivamente, quando arrivo giù, a parte stare con la mia mamma e il mio babbo, poi forse c'è un paio di amici che sono rimasti lì, poi il paesino,
1: cioè, ti mette un po' di malinconia.
0: Ma un po' sì, soprattutto entra in gioco quella milanesità che io non ho, perché sono terrone, cioè, e mo che faccio?
3: Ma tu ti senti a casa qui, è normale che sia così. Anch'io quando sono a Roma mi sento, ho nostalgia di Las Vegas, che sento come luogo di casa, certo.
0: Ma tu, di noi è un po' che non ci vai giù, ma poi tu in realtà sei nato e cresciuto qua, cioè sei originario del sud, però...
1: Sì, mio padre, ma sono nato qui a Milano, certo.
0: Quindi non hai quella
1: cosa... Quando vado nel paesino della provincia,
0: hai questa
1: che
0: cosa...
1: rivivo un po' la mia infanzia, mi viene un po' quella malinconia, posti un po' chiusi, abbandonati, perché poi la provincia è cambiata molto rispetto a quando eravamo noi piccoli, fine anni 80, anni 90, che era viva. Adesso la provincia
0: non c'ha più,
1: vivono
0: nulla.
1: Cioè, effettivamente i punti d'incontro di una volta che erano i bar non esiste più, e diventano dei dormitori questi paesi di provincia, vanno tutti nei centri commerciali, quindi quella
0: questo
1: roba mi mette...
0: Ma la riflessione...
1: Milano per assurdo diventa più un paesino,
0: sì, perché è piena di
1: quartieri,
0: ma la riflessione che io ho
1: vero,
0: fatto poco fa,
1: negozi.
0: Anche in maniera secca, se volete rispondermi al volo, prima Dino poi Marco, perché siete comunque cambiati voi, o come dici te, perché è cambiato il luogo in cui sei cresciuto, perché è diventato povero? Tu cosa, che riflessione ti sei fatto, che pensiero?
1: Beh, sono cambiato io,
0: sei un po' cambiato tu,
1: quando vedo degli amici che so che sono rimasti lì stanziali. Mi mette
0: un po' di tristezza, sì.
1: No, tristezza, però Madonna, c'è qualcosa,
0: c'è una
1: so.
0: Sincronicità del tempo, vedi come
1: c'è,
0: stiamo,
1: nel senso,
0: avanti.
1: Siamo andati avanti, mi dà quel senso di essere rimasti fermi. No?
0: Sì.
1: Fatto già di andare via da un posto dove sei nato.
0: Mi piacerebbe tanto poter fare due chiacchiere con Michele, con Zero Calcare. Mi sono guardato un po' di interviste questa settimana, poi mettiamo una canzone perché stiamo andando al di là del nostro orticello, quello del viaggio, ma capirete perché l'ho citato. Perché lui invece è esattamente l'opposto, ha il pensiero esattamente opposto rispetto a quello che abbiamo appena citato. Lui vive comunque nella sua cittadina, in zona Roma, e fa fatica ad allontanarsi, perché dice, non capivo questa cosa, perché dice: nel momento in cui mi allontano e vado via, no? da dove sono nato e cresciuto, ho paura di abbandonare e come dire, tradire quelle che sono le mie origini. Zero Calcare, se ci sei, ci piacerebbe fare due chiacchiere, magari prima o poi ti invitiamo.

0: condivido.
1: Non fatevi ingannare dal titolo di questa canzone, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road, George Ezra, Budapest. Perché dicono fatevi ingannare? Perché il nome della città in realtà è un pretesto per raccontare l'amore che lui è disposto, o meglio, le rinunce che lui è disposto a fare pur di inseguire il proprio amore. Quindi cita in questo caso una città, ma poi in realtà ho scoperto, grazie anche al nostro Marco, che le città tirate fuori nell'album, qual era l'album del 2013 nel quale allora, c'è questa canzone, Marco?
2: L'album si chiama Wanted on Voyage, cioè okay, è inteso come, come dire, voluto durante il viaggio, cioè una cosa è un modo di dire per dire ho fatto questa cosa durante il viaggio, no?
1: Sì, una ricerca.
2: Durante il viaggio.
1: E lui titola diverse canzoni di questo album con nomi delle città, ma c'è un aneddoto molto carino che mi hai raccontato fuori onda, non lo sapevo, raccontalo al volo in 2 secondi così almeno diamo un'informazione carina a chi...
2: Allora, lui ha scritto questo disco, insomma, tutte queste canzoni facendo l'interrail con sua sorella. Lui aveva 18 anni e sua sorella invece era minorenne, quindi lui l'ha accompagnata in questo viaggio, invece che farlo con gli amici, forse, o con la fidanzata, è una cosa molto bella. Lui ha accompagnato sua sorella a fare questo interrail, hanno fatto tutto il Nord Europa, no? E poi hanno terminato questo viaggio a Barcellona e lui ha scritto questo disco, ma in maniera molto giocosa, e la sorella poi lo ha inviato a una casa discografica anche lì per gioco, e questi lo hanno contattato e gli ha detto ma tu sei veramente molto bravo,
1: sei bravissimo,
2: sei quello che stiamo cercando, perché ha questo vocione, insomma, questo personaggio un po' fuori dagli schemi e in realtà molto normale lui, perché non, ha poco di speciale, di eclettico dell'artista, e ha fatto anche un tour, poi ha fatto un altro disco.

0: Ma alcune di queste canzoni qua sono state delle hit anche radiofoniche,
1: sì,
0: Budapest.
1: Questo credo che sia proprio il primo, lo stavo ricontrollando adesso.
0: È il primo
1: degli
0: Voyage,
1: album,
0: sì.
1: Non tutte le canzoni dell'album, non tutte le tracce dell'album chiaramente fanno riferimento a un nome di città, però il racconto di viaggio in questo album, che lo ripetiamo nel caso in cui ve lo foste persi, si chiama Wanted on Voyage, è molto molto interessante perché parla proprio del racconto che ci ha appena citato Marco.
0: Molte di queste

0: Rido perché a me piace sempre quando, cioè piace, mi imbarazza molto perché ho già la fortuna di essere dietro un microfono nella radio più figa d'Italia. Poi parlare delle cose che abbiamo fatto insieme mi emoziona sempre un po', ecco quello volevo
1: L'altro
0: dire.
1: Giorno a casa mi sono riguardato, mi è uscito Scendo giù la bici 3.
0: Sì, perché che è quello sugli Appennini.
1: Quando fa molto caldo, la sera mi piace guardare delle robe dove c'è del ghiaccio.
0: Spieghiamolo perché tanti non sanno che cos'è.
1: Arriviamo.
0: Vai, finisci.
1: Sono i viaggi di Frank a dicembre che va a trovare i genitori in bicicletta da Milano a Foggia.
0: A Taranto, scusa.
1: Sì. E io ho guardato il terzo appuntamento che hai tagliato lungo gli Appennini.
0: Esatto.
1: E quindi è molto fresco.
0: È bello, quello è meraviglioso.
1: Quello è stato veramente un bel viaggio. Lo consiglio quando fa molto caldo, ragazzi.
0: Di vedersi.
1: Di guardarsi il video perché con il capo c'è la prima parte.
0: Quel documentario dei quattro viaggi che sono stati fatti, secondo me è quello che è riuscito meglio.
1: Il terzo è il più bello.
0: Sì.
1: È vero.
0: Perché da un punto di vista non solo geografico rende tantissimo, perché ho avuto una fortuna in quel viaggio, lo ripetiamo, è da Milano a Taranto, partenza il 21 di dicembre in bicicletta in solitaria attraversando gli Appennini. Tanta fortuna da un punto di vista climatologico, insomma sì, atmosferico, sole, quasi sempre sole, il 99% del viaggio è stato sole, ma soprattutto paesaggi pazzeschi.
1: Ma anche bello le persone che vivono sull'Appennino, visto che rispetto alle Alpi l'Appennino c'è meno gente.
0: Sì. E quelli che incroci in inverno è ancora. Mamma mia, mi hai ricordato.
1: Vero.
0: Allora, sai cosa dobbiamo fare noi quest'estate, io e te, che tu vuoi fare il viaggio a luglio?
1: Sì.
0: Ti faccio fare l'Appennino, ti faccio fare.
1: Perché
0: comunque, perché comunque si sta un po' su, intorno ai 1500-2000, però è lungo. Vabbè, mettiamo una canzone così ci riflettiamo. Scusate, avete ragione, stiamo parlando della settimana che i due disgraziati qui, Frank e DJ Aladdin, si fanno in bicicletta come premio per l'anno passato insieme. Questa è Radio DJ.

0: Ben Boomer, Black Hole su Radio DJ, in DJ on the Road. Tra l'altro, l'ho quasi dimenticato, la canzone è stata scelta, quella di George Ezra prima, perché è il suo compleanno, il 7 di giugno. Era la cosa più importante, era una delle motivazioni per le quali vado delle volte a spuntare delle canzoni giuste. Quindi, caro George, 7 giugno 1993, anche se hai abbandonato lo showbiz perché non ti sentivi a tuo agio, ancora auguri di buon compleanno. Dai, prima di andare via, ve l'ho promesso, lo facciamo sempre, nella prima mezz'oretta dedico un piccolo spazietto a due parole che raccontano un po' gli avvenimenti della settimana, ma lo facciamo con lo stile di On The Road, cioè quello del monocolo. Non vi faccio nessuno spoiler, dai, andiamo direttamente in lettura. Questa settimana è stata ricordata per la giornata mondiale della bicicletta. Mi è venuta in mente una cosa a tal proposito. Oggi sappiamo quasi tutto prima di partire. Quanto ci metteremo, che tempo farà, dove mangiare, dove dormire e dove fermarci. Il navigatore ci dice dove andare, le recensioni ci dicono cosa aspettarci, le previsioni ci dicono persino se portare una giacca antipioggia. Per certi versi è meraviglioso, ma forse abbiamo perso qualcosa. Perché una volta partire significava anche non sapere, sbagliare strada, cambiare programma, scoprire un posto che non era previsto. Incontrare qualcuno che non stavamo cercando. E forse è proprio questo il motivo per cui continuiamo ad amare il viaggio. Non per arrivare, ma per lasciare uno spazio a ciò che non avevamo immaginato. Perché le cose che ricordiamo davvero raramente sono quelle che avevamo programmato, sono quelle che non avevamo visto arrivare. This is Radio DJ. We're on DJ on the road. Ride this wave like they say. Who? Radio DJ. One nation, one station.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Have fun with
5: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Io ti credo 68, sì, perché poi è venuto a mancare nel 2016. Di chi sto parlando? State ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Abbiamo aperto questa mezz'ora dalle 22:30 con Prince, Sign of the Time, 1987. Una canzone amarissima, terribile, parla di droga, di violenza, di crisi sociale. L'osservazione che è nata poi ascoltando questa canzone in questa settimana prima di metterla in program. Tra l'altro, vi ricordo, andate su Spotify che ci sono tutte le canzoni che ascoltate ad On The Road la domenica, è proprio questa. Ci sono dei segni del tempo caratteristici del momento in cui stiamo vivendo. Poi diventiamo più leggeri, perché questo programma vuole semplicemente intrattenervi. Ma se durante gli anni in cui Prince ha scritto questa canzone c'era una crisi sociale legata soprattutto anche alla sessualità, e oggi purtroppo la parola che fa rima con crisi è guerra, no? È incredibile quello che si stia vivendo. Nonostante tutto, però, questi tre fessi sono ancora qua: Frank DJ Aladdin e Marco Lo Monaco. Ogni domenica tra le 22 e mezzanotte.
1: Siamo un po' i 3-3.
0: Siamo un po' i 3-3, i 3-3. Ci riflettevo. Ci riflettevo che hai appena citato
1: i
0: una 3-3 cosa 3-3
1: dei viaggi.
0: Che probabilmente il 99% degli ascoltatori non conosce. Perché chi erano? Mo dimmelo, chi erano i 3-3? Mo lo devi spiegare.
1: Allora, era un celebre trio comico napoletano, perché noi degli anni 80 da ragazzini erano Edoardo Romano, Mico Setaro e Gino Cogliandro.
0: Che i nomi sono poco conosciuti.
1: Però se vedete le facce lì.
0: Ma le facce li ricordate subito. E loro facevano una comicità abbastanza spiccia, che però era molto molto divertente. Li associo immediatamente a Drive-In, programma storico delle reti,
1: certo,
0: Mediaset
1: anche.
0: In seconda serata. Credo che abbiano avuto successo lì loro.
1: Infatti
0: poi
1: facevano anche i poliziotti.
0: Sì,
1: due
0: sì.
1: Erano i poliziotti, l'altro era vestito in borghese.
0: Credo che la frase più nota fosse: a me ma va
1: una strunzata. Esatto.
0: Erano veramente forti, sì. Abbiamo fatto un viaggio nel tempo con questi interventi.
1: Dai Marco, fai con la noi che
0: noi tre vestiti
1: i 3-3.
0: Da 3-3.
2: Va bene, io poi addebito il mio abbonamento a ChatGPT mensile a Frank a fine anno.
0: Aspetta,
2: con queste richieste.
0: Sì, aspetta che rimborsiamo tutto noi.

0: Eccoci qua, Bon Iver, Hollow Scene dal 2011 su Radio DJ, DJ on the road. Cos'è che mi hai detto fuori onda appena è partito Bon Iver?
1: Vuoi sapere cosa ti ho detto?
0: No Marco, DJ Aladin ha detto una cosa, cioè...
2: Il piatto di zuppettina calda, oggi lo assegniamo a Bon Iver.
0: Il piatto di zuppettina
2: cioè,
0: calda.
2: Cioè, in senso positivo, sì. Dei pezzi nostri preferiti.
0: Esatto, per quelli che si ritrovano per la prima volta ad ascoltare la domenica sera DJ on the road, spesso viene... Ma lo usi anche...
2: Potrebbe essere... Sì, no, beh, più qui. Potrebbe essere il famoso disco clock. Che c'era la novità, il disco preferito.
0: Stasera
2: lancio solo robe vecchie. Vabbè, festa della radio. Hai fatto il comico, quindi mi vengono in mente un po'
0: tutte le cose vecchie.
2: Da ascoltatore della radio, da ragazzino, certo.
0: Il disco clock, per quelli che non lo sapessero, era il momento in cui all'inizio dell'ora veniva lanciato un pezzo storico.
2: Tutto il giorno.
0: Era novità o era storico?
2: Secondo me era una novità.
0: Era una novità? Sì. Ok.
2: Era la novità che passava ogni ora.
0: Sì, sì, sì. Disco clock!
2: E partiva la novità.
0: Bella questa cosa qua. Allora, tra poco meno di 20 minuti verrà a trovarci un esploratore mezzo matto, o meglio, un amico esploratore mezzo matto, lo diciamo con affetto, uno che ha preso a un certo punto una barca a remi e ha deciso di attraversare l'oceano. Quindi, cosa ho pensato?
2: Secondo me Marco ha attraversato con qualcosa
0: l'oceano.
2: Il naviglio pavese, ha fatto qualcosa sull'acqua.
1: No, sai che questo mi manca completamente.
2: Vedi?
1: Questo
2: è l'attraversata da sponda a sponda, 3 metri.
1: Una volta ho preso un taxi per andare in hotel dalla spiaggia e la spiaggia era dall'altro lato.
0: Vabbè, ma quella non è un'impresa.
1: Vabbè, è un Guinness World Record.
0: Vabbè, però tra qualche mese leggeremo una storia come la storia dell'esploratore, che è il momento che sta per iniziare, con protagonista Marco Lo Monaco.
1: Beh, ce ne sono.
2: Beh, da qui a casa tua sul naviglio pavese ci arrivi.
0: Quindi tu dici un record anche quello, è un'esplorazione.
2: Beh, perché non venire a lavorare?
1: Beh, ma sono Franco Russo, va e viene in bici al lavoro.
0: Franco c'è il fisico, però ragazzi.
2: Corsico, beh, tu potresti viene. Mettere il pedalò dentro il naviglio. Te lo vedi Marco col pedalò?
0: Arriva il naviglio da te?
1: No, non arriva il naviglio.
2: Non arriva però, diciamo...
1: No.
0: Però dove arrivi alla
1: fine? Però c'è il bozente. Però un po', non so se il bozente è navigabile.
0: Stiamo diventando leggermente local in questo momento. Un po' troppo forse. Quindi, proprio per questo motivo, dicevo, ho scelto la storia di un altro esploratore, un pazzo, anche lui un pazzo scatenato, che ha deciso di attraversare l'oceano. Ma state molto attenti, perché lui ha partecipato a una gara e alla fine di questa gara, bella lecco. C'è un momento in ogni viaggio in cui si comincia a tornare. Non quando si vede casa, non quando si arriva, molto prima, quando la direzione cambia, quando la distanza che ci separa dal punto di partenza inizia finalmente a diminuire. È il 1969. Da mesi una piccola barca a vela attraversa gli oceani del pianeta. A bordo c'è un uomo solo, non vede una città da moltissimo tempo. Le sue giornate hanno il ritmo del vento. Controllare una vela, riparare qualcosa, mangiare poco, dormire a intervalli brevi. Poi di nuovo mare, sempre mare. A nord, a sud, davanti e indietro. L'oceano ha una strana capacità. Dopo un po' smette di sembrare un luogo. Diventa il mondo intero. L'uomo che naviga è francese, magro, silenzioso, più interessato alle nuvole che alle classifiche. Più attento agli albatros che agli avversari. Eppure sta partecipando a una gara, la prima regata della storia intorno al mondo in solitaria e senza scalo. Una sfida enorme. Partenza dall'Inghilterra, discesa nell'Atlantico, capo di Buona Speranza, oceano Indiano, Pacifico, capo Horn. E poi di nuovo verso casa. Uno dopo l'altro, gli altri concorrenti si ritirano. Problemi tecnici, incidenti, tempeste, abbandoni. Lentamente diventa chiaro che lui può vincere, anzi, che probabilmente vincerà. Davanti a sé non ha più soltanto l'arrivo, ha la fama, i giornali, i titoli, la storia. Eppure, più si avvicina all'Europa, più qualcosa cambia. Per mesi ha vissuto da solo, ha imparato a leggere il mare, a riconoscere il tempo dall'odore dell'acqua.

a seguire il movimento delle onde come se fossero parole. E allora si accorge di una cosa: non vuole che finisca. Mentre il mondo aspetta il suo ritorno, lui continua a guardare l'orizzonte. Un giorno prende una decisione che nessuno si aspetta. Non vira verso il traguardo, non punta verso l'Inghilterra. Gira la barca e riparte. Verso il Pacifico, verso un altro oceano, verso altri mesi di navigazione. Rinuncia alla vittoria, rinuncia al premio, rinuncia al momento che aveva inseguito per migliaia di miglia. Più tardi lancerà un messaggio a una nave in transito. Lo affida a una fionda, un foglio di carta dentro un contenitore. Poche parole. Sto continuando senza scalo verso le isole del Pacifico, perché sono felice in mare e forse per salvare la mia anima. Forse è per questo che la sua storia è rimasta. Non perché abbia attraversato il mondo, ma perché, quando finalmente poteva arrivare, ha avuto il coraggio di chiedersi se era davvero quello che desiderava. Il suo nome era Bernard Moitessier.

0: Cioè, sai perché rido? Tu mi vedi, perché chiaramente mi guardi in faccia, mi vedi che sto per ridere prima di annunciare questo, disannunciare questo disco. Perché era nel set che ho fatto.
1: Vero, non abbiamo parlato, com'è andato?
0: State ascoltando la DJ, DJ on the road, Poolside, Harvest Moon, la canzone che chiude questa oretta insieme.
1: Sei stato raffinato nel set.
0: No, è stato molto bello. Allora, ho iniziato con gli Air, che magari dopo potremmo anche ascoltare, perché l'avevo messo in playlist, eccoli lì, sì, ci sono nella seconda mezz'ora. E poi a un certo punto c'è questo passaggio anche, c'è Poolside. Il set è andato benissimo perché non c'era nessuno a guardarmi. Ho fatto un DJ set
1: sulle mani.
0: Ma no, era mezzogiorno, era un DJ set realizzato in occasione di questo festival meraviglioso che si è tenuto a Foggia, che si chiama Mond, Festival dei Cinema sui Cammini. E mi hanno chiesto, dopo la chiacchierata fatta appunto su viaggi, su come mi piace poi l'idea di mettermi sempre in viaggio, in particolare in bicicletta, mi hanno detto: beh, già che ci sei, facci un'oretta di DJ set. Ho detto: chiamate uno bravo. No, ma tranquillo, tanto è a mezzogiorno. Ho detto: ah, va bene. C'erano tante forze dell'ordine a guardarmi, forse perché erano preoccupate che sbagliassi qualcosa. E poi c'erano una ventina di persone che hanno pasteggiato, bevuto qualcosa. Però molto bello, perché dopo tanti anni ritornare a fare questa cosa, insomma, è bello. Tu dovresti saperlo molto bene,
1: certo,
0: DJ Aladdin.
1: Bravo,
0: no?
1: Fatto bene.
0: Quindi sono pronto per, dopo Bless Maremma, Federico e Francesco Quarna che saluto, dopo Man in Scratch, dopo DJ Aladdin, dobbiamo inventarci qualcosa adesso, Soft Club DJ on the road l'abbiamo fatto oggi. E
1: allora il nome con qualcosa con i 3-3.
0: Con i 3-3. Anche Marco deve suonare.
1: Certo. Quindi in mezzo anche Marco.
2: Frank, io guarda, vorrei sposarmi solo per averti al mio matrimonio che metti i dischi.
0: Per quello
2: vestito di rosa.
0: Quello lo farò solo per te. Nonostante arriveranno molte richieste.
2: Adesso appena spegne il microfono mi fa subito la cifra.
0: Avete sentito la storia di mamma mia, un pazzo scatenato che è arrivato alla fine del traguardo. È una storia bellissima. Andatevi a cercare, c'è un documentario anche su YouTube che mi sono visto questa settimana, di Bernard Moitessier.
1: Che anno parliamo?
0: È una storia vera, il 69. E chiaramente è una storia vera, perché tutte le storie dei viaggiatori che leggiamo intorno alla mezza sono ispirate da libri o da racconti che mi arrivano poi durante la settimana. Ed è pazzesco, questo qui stava per vincere la prima regata in solitaria in barca vela intorno al mondo, è arrivato lì a pochi chilometri, poche miglia dal traguardo, ha detto: sapete che c'è, ma a me che me frega, è tornato, ha continuato a viaggiare per fatti suoi. Bellissimo. Mi serviva, poi ci serviva per introdurre Alex Bellini, che lo vedo già è arrivato, sta bevendo il suo caffè nonostante la tarda notte. Quindi fermi tutti, tra poco continua DJ on the road.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Moby Porcelain su Radio DJ apre questa seconda ora insieme. Ancora buonanotte, benvenuti. Questo è DJ on the road, il programma della domenica sera dalle 22 a mezzanotte dedicato a viaggi e viaggiatori. Allora sappi che intorno alle 22:30 in questo blocco qui, a prescindere dalle canzoni, ho letto una storia di un viaggiatore. Ogni domenica sera scelgo una storia da leggere di viaggiatori mezzi matti. E ho voluto scegliere una storia di un viaggiatore che ha deciso di attraversare l'oceano, proprio perché mi piaceva. Dopo ti racconto bene chi è. Sì, non voglio dare attenzione adesso a un altro non italiano, si parla di sé. E ho voluto, come dire, introdurre quello che sarebbe poi accaduto con te. Perché questa sera è tornato a trovarci intanto un amico, mi permetto di dirlo. Ti va? Ci stai dentro?
1: Ma certo, benissimo.
0: Ma soprattutto un mezzo matto. Questa sera c'è Alex Bellini. Ciao.
1: Ciao, ciao Frank.
0: Come stai?
1: Tutto benissimo, benissimo.
0: Bene,
1: benissimo.
0: Bene. Appena sei entrato mi hai detto tutto bene, anche se è un periodo importante della mia vita.
1: Esatto. Ma sì, insomma, se non ci fossero sali scendi la vita sarebbe piatta e magari... Alla fine uno si stanca anche del piattume.
0: A te lo dici. Allora, faccio il bravo conduttore. Domani è il World Ocean Day, tra l'altro, l'8 di giugno.
1: Sì.
0: Non arrivi a caso, cioè è la giornata dedicata agli oceani. Perché? Perché con una nuova riedizione poi di un lavoro di quanti anni fa? 20 anni fa, esatto. Aveva sempre lo stesso titolo?
1: No, all'epoca si chiamava Mi chiamavano Montanaro.
0: Ok, infatti, perché

0: non avevo letto quello, ho letto con molto gusto, con molta attenzione e con un po' d'ansia. Pensa se non ci avessi provato. Il libro che stringo tra le mani, Alex Bellini, Lezioni da un viaggio che vale una vita, edito da Sonzogno, ed è fondamentalmente, a parte che c'è la prefazione di Giovanni Soldini che è venuto qui a On The Road e ci siamo veramente scassati dal ridere perché ha voluto venire in diretta, c'è la puntata anche su YouTube, è un mezzo matto e poi veramente è proprio un lupo di mare. Perché l'ho gustato tantissimo? Perché, guarda, me lo sono scritto per evitare di fare errori. Cosa racconti in questo viaggio? Nel 2004 tenti di attraversare l'Atlantico a remi, ma naufraghi vicino a Formentera, correggimi se dico stupidate. Un anno dopo sei ripartito e dopo 226 giorni da solo in mare sei riuscito a raggiungere Fortaleza in Brasile, completando una delle più lunghe traversate atlantiche in solitaria a remi mai realizzate. Questa cosa è avvenuta, l'hai raccontata un po' di anni fa, l'hai riscritta qui. Conoscevo la storia, ma non l'avevo letta con così tanta attenzione e sono molto felice perché voglio subito esaurire il tema che non è il tema principale del libro, ma quello che uno si aspetta. Sono molto felice perché quando ho iniziato a leggerlo ho detto: no Alex, ti prego, non raccontarmi la storia del viaggiatore che ce l'ha fatta, no? E per le prime pagine tu racconti questa cosa qui, cioè tutto quello che io ho riassunto adesso. In realtà, ed è quello che mi piacerebbe, su cui mi piacerebbe concentrarmi in questa oretta insieme, la parte più bella che tu hai inserito, ecco perché lo dovete acquistare, ecco perché ve lo dovete tenere lì insieme a Shackleton, tenetevelo questo libro, c'è una piccola appendice?
1: Sì, sì, è piccola perché occupa poco spazio, ma ha richiesto molto impegno, sono 20 anni esatto. di lavoro condensato in poche pagine.
0: La frase che, come dire, apre questa appendice è: lezioni che ho imparato. Adesso ci prendiamo un'oretta, mettiamo la prima. Non ti ho fatto parlare perché adesso parlerai solo te. Ci prendiamo un'oretta e mi racconti più o meno quello che è successo e che la vera storia del viaggio, ma poi le lezioni che ho imparato io le ho lette 10 volte, cioè è bellissimo, è tesoro. Questa cosa qua è tesoro per noi che amiamo il viaggio. Ci stai? Sei pronto?
1: Vai.
0: Partiamo allora, dai.

0: Devo davvero fare le domande da bravo conduttore. Ma come ti è venuta questa cosa, oramai 20 anni fa, più di 20 anni fa, da uno come te, che è nato e cresciuto in Valtellina, nella montagna, più montagna che c'è, e in un paese, io ho avuto la compagna tanti anni lì, in una zona d'Italia che è sì montagna, ma allo stesso tempo che è chiusa, che è una montagna chiusa, di attraversare l'oceano?
1: La risposta breve?
0: Quella che vuoi.
1: In realtà non lo so. So però che cosa mi turbava all'epoca. Avevo poco più di 20 anni, avevo... venivo da un momento un po' difficile della mia vita, perché qualche anno prima era morta mia mamma. E racconto questo episodio perché secondo me è l'inizio di tutto. Cioè è la fine di qualche cosa, ma è l'inizio di qualcos'altro. Con la perdita di mia mamma mi rendo conto che la vita è un soffio, che non è una garanzia, che oggi ce l'hai e domani non ce l'hai. E vivevo ormai da diversi anni con la sensazione di vestire i panni sbagliati, di essere nel posto sbagliato, di sognare di essere la persona sbagliata. Avevo tutto, avevo amicizie, avevo iniziato a frequentare una facoltà universitaria che non mi dava gioia.
0: Ma questa però è meravigliosa, nel libro la racconti, la lasci un po' andare via, ma
1: sì,
0: te fai...
1: scienze bancarie, avevo scienze bancarie. Non considerando che il mio cuore, il mio spirito, insomma, il cuore batteva per un'altra strada. Però è difficile prendere la strada meno battuta, no? Perché il costo da pagare è immenso se ti va male. E quindi per molti anni avevo guardato, no, questa seconda via con interesse, ma con altrettanta paura di sbagliare, di scegliere male. Quindi mi ero illuso che la mia vita fosse scienze bancarie e una strada dritta e filante, finché poi mi sono trovato a fare i conti con la vita e a partire da quel momento mi sono detto che forse valeva la pena tentare, valeva la pena quantomeno provarci. Avevo più di 20 anni, che cosa può andare male, no? E se veramente andasse tutto male posso tornare indietro. I passi da fare indietro per tornare all'incrocio erano pochi, quindi mi sono buttato ma per bisogno di capire quale fosse il mio posto nel mondo, non per segnare nuovi record oppure
0: no,
1: avevo proprio un bisogno profondo di sciogliere alcuni nodi che mi avevano creato un groviglio.
0: Beh, poi insomma l'hai raccontato con delicatezza anche qui questa sera, ma l'hai raccontato con delicatezza nel libro, e complimenti, perché io avrei fatto molto più fatica. Sei proprio una piuma che si appoggia sull'acqua, mi viene da dire, quando racconti di questa perdita, no? Che comunque sconvolge, non so perché, forse erroneamente credo, l'essere umano forse nella maniera più crudele, più prepotente possibile, cioè la perdita di colei che ti ha dato la vita, no? Di tua mamma. E mi ha molto emozionato quel passaggio, perché poi, forse perché ti conosco, io tutte le volte che mi sono messo in queste settimane a leggerti sentivo la tua voce, proprio il tuo intercalare, il tuo modo di raccontare, quindi ne ero ancora più trasportato. E insomma, vabbè, tu da lì, dalla montagna, cioè secondo me è un po' anche all'improvviso.
1: Sì, allora, non è il mio desiderio per attraversare un oceano, non è nato dall'oggi al domani. Avevo già fatto alcuni passi fuori dal percorso tradizionale, anche stimolato sicuramente da mio padre con la sua passione per l'Africa.
0: Sì, per i viaggi in moto.
1: Sì, alimentata da 20 anni di viaggi. È stato un piccolo allontanamento dal nucleo familiare, dal mio giardino che conoscevo bene, finché a un certo punto in mezzo all'Alaska, luogo che tu tra l'altro conosci bene, mi sono detto: è bella l'Alaska, è meravigliosa, ma il gusto di perdersi in mare, no? Che cosa deve essere? E a quel punto la seconda domanda è: ma io un oceano come lo posso attraversare? Io ero a barca vela, ma neanche per idea, non saprei nulla. Allora ho scelto il mezzo più ignorante per attraversare l'oceano. Il più ignorante, il più lento, il più faticoso, probabilmente, certo, dopo il nuoto, se vogliamo proprio mettere in classifica. Però il più lento. Avevo proprio bisogno di vivere un momento di purgatorio per setacciare e capire le cose da buttare, le cose da tenere.
0: Esatto. E quindi l'hai quasi detto, scegli la barca a remi.
1: Scelgo la barca a remi.
0: Mettiamo una canzone, poi accenniamo qualcos'altro del viaggio, ma poi voglio andare appunto alla fine, alla ciccia di questo libro pazzesco. Come

0: Any Love su Radio DJ. Per la prima volta mi sono ritrovato, state ascoltando DJ On The Road, c'è Alex Bellini questa sera con noi, per la prima volta mi sono ritrovato a non pasticciare il libro che ho letto, perché tu lo vedi intonso, preciso, sembra quasi che non sia stato toccato, ma perché, te lo dico molto francamente, non perché tu sia mio amico, ma perché mi è successa questa cosa, non smettevo più. Cioè, mentre lo leggevo, non mi veniva neanche da piegare le palle, perché dicevo, questo è interessante, vabbè sì, però vediamo cosa succede. Ah no, ma questo... No, aspetta, andavo avanti, perché se amate l'avventura sarete soddisfatti, perché si parla di te in mezzo al mare, sì. Ma se poi volete capire che cosa succede dopo, Alex ha inserito, come lo dicevamo pochi istanti fa, c'era la parte... Mi piaceva tantissimo, dov'è che è quella in cui hai fatto la fotografia, anche hai disegnato anche la barchetta, sì. La barca remi, c'è anche tutta quella componente legata alla preparazione. Però finiamo il racconto. Tu in realtà l'ho riassunto all'inizio di questa oretta insieme, diciamo che hai due momenti importanti. Il primo, quello in cui dici vabbè, prendo, vado, sì. E il secondo in cui ci hai dovuto riprovare. Lo lascio dire a te. Riassumici questa parte.
1: Sì, in realtà abbiamo veramente preso una scorciatoia gigante, sì, perché la primissima volta sono partito e dopo 6 ore sono tornato a terra.
0: E questo tu lo metti nella parte finale, cioè dici, no?
1: Sì, che... la metto nella parte finale perché nella prima edizione questa prima falsa partenza, come dire, era stato un incidente di percorso.
0: Sì, non ti andava quasi di raccontarlo.
1: Sì, perché era secondario. Invece era, cioè, a distanza di 20 anni mi rendo conto che quello è parte della storia, anzi forse è una storia a sé. La prima partenza, il 10 ottobre del 2004, è stata una partenza orribile nel giorno peggiore che potessi scegliere. Però ero talmente testardo e cocciuto, volevo rispettare l'impegno preso con me stesso e con le persone che mi erano venute

0: A salutare non volevo rinunciare, e poi me la sono preso tra i denti, perché 6 ore dopo mi sono reso conto che non riuscivo ad allontanarmi dalla
1: Da dove
0: riva.
1: sei partito e dove stavi andando nella prima, in quello che ci stai
0: Ero
1: raccontando?
0: Partito da Genova, dal Salone Nautico di Genova. L'obiettivo era quello di raggiungere in 6 mesi il Sud America. Inizialmente doveva essere la Guyana francese, pensa, un postaccio incredibile, ma mi piaceva Guyana francese.
1: Mi piaceva da dire,
0: non sapevo quasi neanche dove fosse, figurati. E, però dopo 6 ore dico, no, alt, ho un problemino.
1: Cacchio.
0: No. Ma come, la stampa diceva, ma come tu non sei Alex Bellini, quello che aveva promesso di arrivare dall'altra parte in 6 mesi? Sì, però lasciatemi stare.
1: Cioè,
0: no?
1: hai chiamato i soccorsi.
0: Ho chiamato la Guardia Costiera chiedendo inizialmente di portarmi fuori dalle 10 miglia dal Golfo di Genova. E loro mi dissero, Bellini, noi le persone le mettiamo al sicuro, non le mettiamo in pericolo. Certo. E quindi l'unica cosa che c'era da
1: dopo
0: fare.
1: Dopo sei ore,
0: sì.
1: E questa è la prima botta.
0: La prima botta. La seconda botta succede, attendo 10 giorni, 10-11 giorni. Il vento si calma, il mare torna ad essere quello migliore. Riparto. L'avventura va meglio, ma si ferma improvvisamente dopo 23 giorni sugli scogli di Formentera.
1: Cioè,
0: proprio un
1: passaggio
0: naufragio.
1: In cui tu racconti il naufragio è pazzesco. Cioè, io veramente ti vedevo lì come il profeta, come Gesù, mezzo nudo che chiami aiuto dopo che la nave, l'imbarcazione, insomma, si è completamente frantumata sugli scogli.
0: E io non mi ero arreso, cioè il naufragio di per sé era ancora un piccolo incidente di percorso. Io ero già oltre, non mi ero quasi neanche reso conto che la barca era sugli scogli, perché non faceva parte del mio film mentale. Qua ci vorrebbe veramente una seduta di psicanalisi, perché io non vedevo le briciole della barca. Io sognavo ancora di riprendere il mare non appena.
1: Beh, il passaggio
0: condizioni.
1: In cui tu. Allora, mi rivolgo agli ascoltatori. Immaginate l'imbarcazione che si frantuma contro gli scogli. Tu scendi in mezzo lacerato, distrutto. Corri per andare a chiedere soccorso a una coppia che non. Io non so se te la sei inventata o se.
0: Giuro,
1: no,
0: è così.
1: Lo so che c'è,
0: è così.
1: Però, perché quelle immagini sono veramente. Chiedi aiuto, loro a un certo punto dicono: no, arriviamo. Ti arriva qualcuno a salvarti.
0: Nel frattempo era troppo tardi perché.
1: Per ripartire.
0: Sì, per ripartire.
1: Veramente è un'immagine molto molto forte.
0: E per la seconda volta mi rendo conto che la vita ogni tanto prende delle direzioni e tu non la puoi controllare. Tu semplicemente non la puoi controllare. E non conta niente quanto tu desideri fare una cosa. Se è il momento sbagliato, tu ti devi arrendere a questa forza.
1: Attento a non spoilerarmi tutti gli insegnamenti che dopo voglio dedicarci tutto lo spazio giusto, perché pian pianino è lì che siamo.
0: No.

0: Wishing for Blue Sky, Fink su Radio DJ, il nuovo singolo che è un po' il desiderio probabilmente che Alex più volte ha avuto durante la vera poi traversata dell'oceano, cioè il desiderio di avere anche un po' di tempo di meteo a tuo favore.
1: Favore, certo, no? Sì.
0: Chi ama l'avventura troverà in queste pagine un compagno di viaggio, scrive appunto Giovanni Soldini, lo uso per staccarci un attimo, veramente pochi secondi di pubblicità, pochi minuti di pubblicità, poi torniamo. Non c'è la tentazione di trasformare ogni onda in una metafora esistenziale, c'è invece la concretezza di chi ha dovuto fare i conti con l'errore ed il compromesso. Alex Bellini, ospite questa sera qui con noi, scrive appunto Giovanni Soldini nella quarta di copertina del libro di cui vi stiamo raccontando, ha risposto con tenacia a senso dell'umorismo e senso dell'umorismo che in mare è prezioso come l'acqua dolce. Questa è la quarta di copertina, noi ci prendiamo veramente qualche minuto di pausa, poi torniamo per continuare questa completa traversata matta di Alex nell'oceano più oscuro, anche più profondo.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Have fun with...
5: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Year All I Need 1998 su Radio DJ in DJ on the Road. Buonanotte ancora da Frank DJ Aladin e Marco, ma soprattutto da Alex Bellini, che questa sera
1: Buonasera.
0: È qui con noi. Rosa di Atacama 2 è questo il nome che hai dato all'imbarcazione, perché l'altra è andata distrutta, l'abbiamo raccontata prima. Allora, siccome il tempo sta iniziando a diventare poco, tanto per cambiare, Alex, stiamo facendo dei salti temporali importanti, chiaramente, ma perché io la sto guardando adesso l'imbarcazione e, giusto per darvi dei riferimenti e poi andiamo agli insegnamenti. 7,5 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza, e, la lunghezza della cabina di poppa era 2,5 metri. Adesso vi sto dando dei numeri, però voglio chiederti, Alex, in realtà tu o stavi seduto o stavi sdraiato, perché in piedi in un'imbarcazione così piccola,
1: no, scordatelo,
0: non te lo puoi permettere. Ecco, la vera domanda che voglio un po' farti è anche questa: come si fa a passare, quanti giorni, ripetiamolo, sei stato alla fine nella traversata finale, quella che
1: 227
0: giorni. Come si fa a rimanere 220? So che è banale, però a me serve, a noi serve anche un po' quello, perché chi può dire di aver fatto 220 giorni in mare così? Come si fa a rimanere 226 giorni in mare da solo, o seduti o sdraiati?
1: Che domanda è questa, Frank? Allora,
0: perché io ti ho letto, non voglio essere troppo specifico.
1: Allora, ti dirò una cosa. La cosa veramente difficile è sciogliere l'ultimo nodo che lega e fissa la tua barca al pontile. Nel momento in cui tu la liberi quest'ultimo nodo e ti dai una spinta e ti allontani da terra, le possibilità che tu hai di tornare indietro sono nulle, sono zero, sono minime, perché la forza dei venti, della corrente, ti porta verso il mare aperto. E una volta che sei in mare, si sta in mare.
0: E devi remare.
1: E devi remare. C'è anche un altro aspetto che non è secondario. Io venivo da due fallimenti eclatanti che mi avevano esposto molto pubblicamente. Un'esposizione a cui non ero pronto a gestire, perché ero più bravo e più capace a gestire la solitudine, le difficoltà tecniche, non la critica delle persone, oppure persone che fraintendevano il mio tentativo, che mi criticavano in mille maniere. Quindi uno degli elementi, uno dei driver, non so come dire, uno dei fattori che ha giocato a favore mio, è che la paura di sputtanarmi per una terza volta era così forte che ho detto: piuttosto rimango qua e sputo sangue e non scendo dalla barca finché non avrò finito quello che ho cominciato. Questa è la verità. Ed è una leva motivazionale importantissima. Chiaro che la leva motivazionale a cui tutti quanti ambiamo e aspiriamo è l'energia che sale da dentro, no? La famosa motivazione intrinseca, ma anche le opinioni che si fanno le altre persone. Non è la più nobile, ma è potentissima, perché io personalmente all'epoca soffrivo molto quando le persone mi prendevano per chi non mi sentivo di essere, o chi credeva che io non fossi insomma, adesso mi sto un po' incartando, volevo dimostrare di essere la persona che sapevo di poter essere o di poter diventare. L'unica maniera era finire questa roba che avevo cominciato.
0: Volevi che gli altri ti considerassero per quello che tu consideravi te stesso.
1: Sì, non di meno, non di più.
0: Che è una bella seduta di psicoterapia, sì. Che dovremmo fare. Arriva la parte più bella, quindi mettiamo una canzone, e cioè la domanda te la faccio prima, così poi veramente ti voglio come fiume in piena. Cosa si impara da una spedizione di questo tipo? Questa è Radio DJ, DJ on the Road.

0: Stanno arrivando anche dei messaggi che il buon Marco Lo Monaco ci sta mettendo a monitor, tra poco vi diamo spazio. The Cinematic Orchestra, Build a Home, costruire una casa, quella che Alex non ha avuto in realtà per quei 220 giorni nell'oceano, da costa a costa, che poi in realtà non è neanche una costa, perché sì, sei partito da Genova, ma a un certo punto ti sei infilato. Ecco, forse i passaggi più belli, o meglio più belli, più che mi hanno più, come dire, preoccupato, sono quelli per esempio in cui passi da Gibilterra,
1: sì,
0: no? Che c'è
1: pazzesco,
0: il delirio, sì. Che c'è, e tu sei con questa piccola imbarcazione che devi remare. Davvero, leggetevelo ragazzi, se amate il viaggio, perché avere l'opportunità, poi sono mi reputo molto fortunato,
1: grazie,
0: di avere l'opportunità di parlare con un vero viaggiatore esploratore nel 2026. E dalle lezioni che hai imparato alla fine del libro, io adesso ti faccio l'elenco puntato delle cose che tu hai scritto.
1: Sì.
0: Andrò un po' veloce,
1: certo,
0: me ne scuso, però poi ne scegliamo alcune.
1: Sì.
0: Allora tu dici: la prima cosa che io ho imparato è stare comodi nella scomodità, poi scegliere il momento propizio, io sono dinamite, risalire su una barca rovesciata, il viaggio non è il traguardo, fare qualcosa di pericoloso, fare qualcosa di impossibile, fatto meglio che perfetto, scegliere è l'ultima delle libertà umane, accettare la sorte, né bestia né Dio. Ve li lascio un attimo lì, come dire, arrivare. Io ne ho scelti alcuni. La prima, la più semplice: stare comodi nella scomodità. Tutto tuo. lo so.
1: Beh, come possiamo approcciare questa cosa qua? Allora, ripensando a questo viaggio, nel corso del tempo mi ero reso conto che continuava a parlarmi il viaggio, e nonostante passassero anni e anni, c'era qualcosa che non era totalmente, non si era esaurito. Una delle cose che più mi ha insegnato questo viaggio è proprio il concetto di comodità, che poi di fatto è quello a cui tutti ambiamo. Cerchiamo una vita sempre con sempre meno ostacoli, una strada piana, tutti comfort, dimenticando poi la ruvidezza del pavimento, cosa vuol dire avere la pancia vuota, cosa vuol dire non avere soldi per tornare a casa dopo un viaggio. Credo che sia molto utile di tanto in tanto rimisurarsi con
0: è bellissimo
1: questo.
0: Il passaggio, devo trattenere chiaramente, ma è bellissimo il passaggio in cui tu racconti ogni tanto, dillo te ti prego, perché la tua voce in questo momento ha molto più peso ovviamente, mettetevi nella fase di essere nella situazione di essere un po' scomodi, no?
1: Sì, questo è chiaro che, allora non vorrei neanche sembrare suonare guru o maestro, però è una cosa che io ho imparato, certo, e che ho attraversato, ho vissuto e mi ha fatto molto bene. Mi ha fatto molto bene. Ecco, sì, trovare piccole situazioni in cui potersi mettere scomodi, sempre con la sicurezza di avere comunque un paracadute dietro, però ricordarsi che possiamo farcela anche quando non siamo e non viviamo nelle condizioni favorevoli.
0: Guarda, in realtà, proprio per toglierci sia te che io il peso di sembrare inutilmente dei

0: guru, cosa che in questo programma non esiste, e tu citi Seneca, perché lo diceva già lui, certo. Cioè, nel senso, dovremmo riservare volontariamente, leggo, alcuni giorni per vivere con poco cibo, indossare abiti rozzi e rinunciare ai comfort materiali. Seneca, lettera a Lucillo, la lettera diciassettesima, cioè, nel senso, è un riferimento storico, non sei neanche te che ti prendi questa responsabilità, ma vai a citare dei riferimenti che già c'erano.
1: Ma infatti... Io non ho inventato niente, ho semplicemente riscoperto saggezza antica.
0: Diciottesima in tutto questo, scusate, sì, detto sì, diciassettesima. Sì. Dicevi una...
1: Sì, una saggezza antica, quindi non posso neanche darmi io totalmente i meriti. Solo però... attraverso appunto la saggezza, in questo caso di Seneca, io tento di riattualizzare questa cosa e scoprire delle cose estremamente importanti.
0: Che quello poi è avere la capacità che ci sia qualcuno che ti ricordi. Guarda che quello le ha scritte. Rileggile
1: e rivivile.

0: M83 Wait dal 2011, l'ultima canzone di questa oretta trascorsa insieme, in realtà due, però oretta trascorsa insieme ad Alex Bellini, esploratore e non solo, guru. Adesso è pieno, hai visto che adesso tutti ti devono insegnare qualcosa, mentre tra l'altro ne approfitto anche lì, seguite Alex sui social perché la sua capacità da uomo di mare, da uomo di montagna, ma soprattutto da viaggiatore, qual è? Quella di andare a carpire pensieri, messaggi e concetti anche internazionali, tradurli per gente anche come me che non riesce a fare uno più uno e renderli semplici, quindi anche lì sei molto,
1: grazie,
0: sei sempre molto molto attento. Allora, abbiamo pochi minuti, ci sono due cose che voglio farti dire. La prima, cioè farti dire, vorrei un tuo commento su, tra le varie cose che hai imparato, c'è un paragrafetto in cui tu dici fare qualcosa di pericoloso. Cosa vuol dire?
2: Ah, fare qualcosa di pericoloso vuol dire mettersi volontariamente nelle situazioni di trovarsi di fronte al ciglio di un burrone, no? A qualcosa che potenzialmente potrebbe andare male, senza per questo però mettere a rischio la propria vita. Però fare qualcosa di pericoloso non vuol dire necessariamente mettere a rischio la propria vita. Però avere la sensazione che potresti avere qualche cosa da perdere.
0: Esatto. E spesso mi capita, ogni tanto mi capita di tradurre negli incontri che io che faccio con, ma non ce la faccio ad andare in Patagonia in bicicletta. No, prendi la bici, fatti un weekend fuori porta in tenda. È pericolosissima, sì, per te quella, sì, cosa lì. Quindi misurarsi ognuno di noi con quello che è il proprio di limite, che non deve essere l'oceano a remi.
2: Assolutamente no, chiaramente ognuno ha il proprio, alle proprie misure,
0: esatto,
2: alle proprie misure.
0: Esatto.
2: Però qualcosa di magico succede sempre,
0: sì,
2: quando sei sul ciglio di qualche cosa che potrebbe andare male. Quando la tua vita, la tua bicicletta, la tua domenica, il tuo weekend dipende dalle scelte che fai, dipende dall'intuizione, dipende dalla capacità di risolvere un problema o di chiedere aiuto a un'altra persona, perché chiaramente poi
0: certo,
2: quando qualcosa di pericoloso sta accadendo è più facile chiedere aiuto alle altre persone. Ecco, qualcosa di magico succede sempre. La cosa più facile che può succedere è che scopri delle risorse che non avevi, scopri di essere vivo, perché nel momento in cui le cose potrebbero precipitare, i sensi si riattivano, tu torni ad essere nel qui e ora, centrato.
0: È vero.
2: Sono esperienze che sempre più di rado viviamo, perché abbiamo la sensazione che anche distrattamente ce la possiamo cavare, possiamo tornare a casa, quando invece dipende da te. Sei lì. E poi nei sentieri difficili, nei sentieri pericolosi, senti che la vita veramente ce l'hai tra le mani.
0: E per ora, fino a prova contraria, c'è solo questa, quindi vale la pena mettersi in gioco. Allora, al volo, qui devi essere ancora più bravo.
2: Più veloce.
0: Sì. No, perché sono messaggi che arrivano, ma voglio leggere con te la poesia finale.
2: Sì.
0: Qualcuno ci scrive, Andrea da Milano: come si fa a combattere questa cultura della perfezione, Alex, dove non sono ammessi più sbagli? La gente vuole fare tutto perfettamente al primo colpo e quindi ha paura di sbagliare, e questo è un grosso freno per la crescita.
2: Beh, chiaro che è un grosso freno per la crescita, perché ci muoveremo, usciremo da casa solamente se avremo raggiunto

0: questa idea di perfezione, che poi spiegatemelo voi che cosa vuol dire
1: esatto.
0: Perfetto, no? Però ecco, se io avessi dovuto aspettare il momento perfetto, le condizioni perfette, la barca perfetta, la condizione fisica perfetta, io sarei ancora qua ad attendere, perché nulla di quello che ho fatto nella mia vita era perfetto, certo. E neanche l'esito è stato perfetto, però è stato bello comunque provarci, e è stato bello anche fare i conti con appunto col cimitero di cocci della barca da dover rimettere assieme. E la cosa bella di tutto quanto, per forse per rispondere anche alle seguenti domande, non è il
1: che
0: momento.
1: Te le leggo, guarda, quanto è difficile scegliere di affrontare il proprio purgatorio dove si trova quella forza, dice Marco. Stavi dicendo, non è allora, il momento.
0: Non è tanto il momento quando metti i piedi a terra alla fine della traversata che ti rende migliore, ma è il momento in cui, di fronte all'errore appena compiuto, decidi di non scappare. Decidi di rimanere lì a fare i conti con quello che è e cercare, sforzarti di dare un senso per poi darti una seconda chance. Quanto è difficile scegliere di affrontare il proprio purgatorio? Io lo traduco. Quanto è difficile scegliere di perdersi in mare? Se di contro il pericolo è perdersi a casa propria, capisci che è molto più pericoloso perdersi a casa propria, non dare senso alla vita a casa propria,
1: che
0: sognare di essere a casa in mezzo all'oceano.
1: Quella di Alessandra è troppo difficile, però per rispondere in un minuto, quindi io te la leggo. Ma cos'è per te la libertà, Alex?
0: Beh, la libertà è la possibilità di scegliere. Punto.
1: Basta. Punto. Allora, abbiamo 50 secondi. Tra le cose meravigliose che scrivi in questo libro, che vi ripeto, si chiama Pensa se non ci avessi provato, lezioni da un viaggio che vale una vita, di Alex Bellini, ce n'è una, tra l'altro una poesia alla quale sono affezionatissimo. Quando l'ho letta ho detto, ma pensa te. Stiamo parlando di Itaca, che è una poesia di Costantinos Cavakis, che più volte, forse anche on the road, abbiamo letto. Facciamo un gioco, non era preparata, eh? Ne leggiamo un
0: pezzo a te e un pezzo io.
1: Allora, no, la prima frase la leggo io, poi la lascio leggere a te. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga.
0: I lestrigoni e i ciclopi, non sarà questo il genere di incontri, se il pensiero resta alto. Non aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito che ciò che Itaca vuole significare.
1: Allora, per quei pochi che non conoscessero il significato di questa meraviglia che abbiamo appena letto, tu l'hai tradotto con il nome e il titolo del paragrafetto, con questa salutiamo, il viaggio, non il traguardo. In un'epoca che esalta la performance, Alex Bellini ce lo dice chiaramente, e con questa poesia poi chiudiamo. Qual è la storia? Qual è il succo di tutto questo?
0: Mettetevi in viaggio.
1: Che l'esperienza alla fine è più bella. Oh, grazie per essere venuto.
0: Grazie.
1: In bocca al lupo. Pensi se non ci avessi provato. Vale, buon vento, visto che Giovanotti
0: ci ha scritto poco fa.
1: Una canzone. Grazie a DJ Aladdin, grazie a Marco. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre alle 22 su Radio DJ. Buonanotte!

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Fresco. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

tormento in questo spazio musicale creato da Dario Usuelli e DJ Aladdin per andare a scoprire quali grandi sample ci sono dietro delle super hit. Woo!

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro, come il TV Samsung OLED 55S

0: 90 F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Have fun with
3: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food. Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki Cheese and

0: Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Legend.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2020.

0: businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.